rotto, che ovviamente non porta nessuna prova, e casomai sono numeri statistici pilotati interpretati. E Corbelli, il Franco Corbelli, il leader del Movimento Diritti Civili, che scrive: l'OMS pensi di più agli effetti avversi e a chi ne è colpito, anziché simulare nuove pandemie e lanciare altri ingiustificati allarmismi. Ecco, cerchi piuttosto di riparare in qualche modo ai tragici errori e ai danni provocati con scelte scellerate durante la pandemia, e chieda ai paesi membri della stessa organizzazione, OMS, di occuparsi della vera, drammatica emergenza degli effetti avversi del siero sperimentale anti-Covid. Dunque, bene ha fatto il governo italiano che ha preso le distanze dall'OMS e ha varato un nuovo piano antipandemia che non prevede lockdown e vaccini iniettati a casaccio, ma provvedimenti adottati solo sulla base della necessità e dell'evidenza scientifica. E poi un altro articolo sottostante su Moderna, la multinazionale farmaceutica, che è la vedova allegra pandemica. L'azienda riceve l'ok per sviluppare M-Combriax, nonostante i dubbi sulla sicurezza. Praticamente è un nuovo vaccino, sempre ad mRNA, che mette insieme Covid e influenza. Ha ottenuto la via libera dalla Commissione europea non americana per il suo vaccino combinato. Mentre negli Stati Uniti la stessa azienda, che mi risulta essere americana, aveva ritirato a maggio dello scorso anno la richiesta di approvazione, viste le notevoli difficoltà con la FDA, la Food and Drug Administration. Quindi in America non è stato ancora approvato, in Europa via libera. Ma porca miseria. Restiamo sorpresi dalla disponibilità della Commissione europea a concedere l'approvazione, ha dichiarato la società di investimenti bancari e gestione patrimoniale William Blair in una nota agli investitori, poiché mRNA 1010, anzi 1010, non è ancora stato approvato come vaccino singolo nell'Unione Europea. Quindi c'è qualcuno che ha dei dubbi e rimane sorpreso. D'altronde il Comitato per i Medicinali per Uso Umano dell'EMA, Agenzia Europea del Farmaco, dei Medicinali, ha espresso un parere positivo sul vaccino combinato già a febbraio, raccomandandone di fatto l'approvazione. Le autorità invece statunitensi chiedono una revisione completa di questo candidato vaccino contro l'influenza, prima ancora di prendere in considerazione il prodotto combinato. Questo comitato: la combinazione di questi due vaccini ad mRNA, mentre non può risolvere i problemi di efficacia di ciascuna componente, paradossalmente presenta incognite e rischi che possono eccedere la somma riferibile a ciascuna componente. Cioè l'associazione dei due potrebbe essere peggio dei due singoli, insomma.
Questo lo dice Maurizio Federico, dirigente di ricerca presso il Centro Nazionale per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi stessi componenti, anche italiani, dell'Istituto Superiore di Sanità hanno dei dubbi. Dunque, sì, insomma, il resto. Conclude l'esperto: così come già accaduto recentemente per i vaccini Covid autoreplicanti, va sottolineato come le autorità regolatorie europee siano state le più rapide ed efficienti nell'autorizzare questi tipi di prodotti, malgrado una così scarsa quantità di studi sulla sicurezza. Decisioni sulla pelle nostra, ancora una volta. Insomma, no, non cambiano atteggiamento in Europa, almeno. In America hanno la fortuna di avere Kennedy. Allora, sentiamo un po' di messaggi, leggiamo un po' di messaggi. Dunque Marco di Cittadella scrive: buongiorno dottor Muscari, l'altra sera ho sentito un esperto parlare in radio dei problemi e soprattutto dei rapporti difficili che l'Italia ha con l'Europa. Il discorso verteva sul fatto che l'Italia è sotto osservazione per aver superato il deficit PIL, che è al 3,1%, quindi siamo incorsi in sanzioni da parte dell'Europa. Ma quello che mi ha amareggiato e disgustato è stato quando l'esperto ha detto: l'Europa non permette assolutamente di sforare i parametri concordati per fare debito, ma se si tratta di sforare per armarsi e per comprare armi, allora non ci sono problemi e si può fare debito a volontà. Mi sono cadute le braccia. Se non è un inno alla guerra, questo cos'è? E dove ci porteranno queste assurde guide europee che ci spronano ad armarsi e a credere che saranno le armi sempre più potenti a salvarci? E poi a salvarci e proteggerci, ma da chi? Sono stanco di questa Europa assurda per tutta l'incapacità che sta dimostrando e per non aver assolutamente realizzato il suo vero obiettivo di unire i popoli e gli stati europei. Bravo Marco, mi associo a queste tue domande, che condivido in toto. Poi c'è dunque aspetta, dov'è andato? C'era Andrea Sceriffo, adesso non trovo più un messaggio, che mandava un messaggio a Cristina. Grazie Andrea, sarà fatto. E dunque, mia, quanti messaggi. Dunque, Adamo, mi scusi, volevo sapere se voi avete uno stanzino dove si possa venire a cavare qualche porco e bestemmiare in santa pace contro l'aumento della benzina a 2 euro. Adamo. E poi Marco da Cittadella, questo l'ho già letto. Ah sì, ecco Andrea Sceriffo. Dottore, un abbraccio anche a Cristina da parte mia. E dunque... ci sono altri messaggi qua. Eccoci, ha parlato il Dio scienza. Il Dio scienza è diventata un dogma. Sì, la scienza ha praticamente soppiantato la religione. Ormai, come esistevano i dogmi religiosi, adesso si può parlare tranquillamente di dogmi scientifici. Vero Ornella. Buongiorno, che sinfonia era quella di prima? Meravigliosa, grazie Massimo da Bassano. Ma prima ho messo Carmina Burana, se vuoi sapere anche il titolo è O Fortuna.
credo che ti riferissi a questa. Ma chi è, Robby da Mestre scrive, ma chi è sto trombone? Forse è il padre di qualche virostar? Se tutti tromboni più o meno corrotti, oppure con interessi, magari non proprio corruttela, ma interessi a promuovere un vaccino, un farmaco, un'azienda, per poi avere così qualche favore, essere trattati meglio. Può darsi che qualcuno sia veramente in buona fede, allora è evidentemente disinformato, per non dire ignorante. Ciao Doc, scrive Michela. Ricordi che c'era la raccolta firme contro il finanziamento ai giornali e da lunedì anche quella contro le scie chimiche? Sì, Michela, ecco, l'ho detto, magari mandami qualche link, che lo dico, se è facile da dire in radio, che lo dico per facilitare i radioascoltatori che vogliono andare a firmare. Ok, mancano pochi minuti, quindi in questi 3 minuti vi faccio sentire un altro brano musicale, magari sempre dei Carmina Burana, questa volta La cavalcata delle Valchirie, interpretata dall'Accademia Musicale, forse no, sì, non è più Carmina Burana, allora no, sentiamo invece Obra Completa, questa, Karl Orff, sempre Carmina Burana, eh? Eh no, è quella di prima, con un'altra interpretazione, ma è sempre la stessa. Ok, andiamo sulla cavalcata delle Valchirie, altrettanto forte.

Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, sono Gennaro e fra poco mi metto in contatto con Marco Boscarato e nel frattempo vi lascio con la canzone della radio, l'inno della radio. Ecco qua. Che sta arrivando.

Prima volevo leggere un messaggio di Luisa che scrive: salve dottore, chiedo alla gentile ascoltatrice di prima, che è Michela, di specificare se per le scie chimiche si può firmare presso il comune e entro quale termine.

maniera, non si apre da Facebook, non siamo abilitati insomma per aprirlo da qui. Comunque, raccolta firme contro le scie chimiche magari si trova facilmente in rete.

0: Ecco, adesso mi metto in contatto con Marco, purtroppo lo devo fare tramite il mio cellulare perché, ecco, lo dico a qualche amministratore in ascolto, non funziona il telefono, cioè non viene fuori la solita finestrella per i collegamenti telefonici, nonostante abbia riavviato il computer. Quindi sì, qualche tecnico, qualche anche conduttore come Thomas, per esempio, che possa così venire a sistemare. E vabbè, allora intanto proviamo, ma insomma funziona comunque, magari alzate il volume dei vostri apparecchi radiofonici se sentite la voce un po' bassa. Allora, ecco qua. Sta chiamando. Ecco, sentite. Ehi là, ciao Marco. Ciao, ciao. Ecco, purtroppo dobbiamo appoggiarci al fare ponte col mio cellulare e quindi ti chiedo di parlare a voce alta e anche scandendo bene le parole, perché l'audio non è perfetto, esatto. Bene, allora, la domanda solita, che cosa bolle in pentola, nel tuo pentolone, in questo periodo? Raccontaci un po' delle vostre iniziative, anche della vostra associazione.
1: Grazie Gianluca e saluto a tutti gli ascoltatori. Nel pentolone sta bollendo un sacco di cose, perché io e Alessia in questo momento siamo in una fase di cambiamento importante. Casa della Buona Stella, per come appunto è stata conosciuta e proposta per 15 anni qui sul Montello, adesso è attualmente chiusa.
0: Purtroppo.
1: Però non scoraggiamoci, perché stiamo cercando di costruire una possibilità nuova, a cui vorremmo dare il nome di Casa della Luna Buona. Dico solo il nome e non dico altro, perché al momento non siamo ancora in fase di
0: Non sei in
1: costruzione.
0: grado ancora di dire altro, sì.
1: No, no, per questo ci aggiorniamo prossimamente.
0: Certo,
1: Invece,
0: volentieri.
1: per quel che riguarda Casa della Buona Stella, attualmente noi stiamo collaborando, come ogni

0: già raccontato in altre occasioni, con Teatro del Pane, sì, a Fontana di Villorba, dove abbiamo iniziato a proporre anche le nostre attività associative, soprattutto il mercoledì, che è una giornata settimanale comoda per incrociarsi con le attività di Teatro del Pane, e proponiamo delle iniziative, come ad esempio il viaggio di Saracena, ispirata alla riunione confraternita trevisana del Baccalà.
1: Il baccalà, ok.
0: Del baccalà,
1: esatto. La confraternita del baccalà, sì.
0: Esatto, che ha sposato quattro diverse ricette della tradizione locale trevigiana, tre che fanno riferimento a Beppe Mazzioli e una a un altro gastronomo che è Fernando Raris, qua locale. Ed è una confraternita rispetto ad altre, come quella del baccalà mantecato e del baccalà vicentina, anomala, perché appunto fa riferimento non a un'unica ricetta, ma a quattro ricette. E quindi noi, il 27, con il supporto e l'aiuto dell'amico Ermanno Zago del ristorante Tre Querce, proporremo due di queste ricette. Una di queste è il baccalà alla Montelliana, quindi insomma.
1: Nel Montello.
0: Esatto, ci rifacciamo le nostre origini montelliane di Casa della Buona Stella con questa ricetta che è a base di baccalà e funghi, mentre Ermanno affronterà altre ricette, un'altra ricetta che invece fa riferimento al racconto di Beppe Mazzioli, di una ricetta di Tony Dalspin, dell'osteria Tony Dalspin. Questo è il 27, poi il 3 di giugno avremo una cena invece dedicata al Marocco con i nostri amici di Robe Turche, sempre al Teatro del Pane, e il 17 giugno invece ci sarà il primo appuntamento di una serie di incontri che abbiamo con il nostro amico agricoltore e appassionato di colture e di culture, Andrea Giubilato, di Mirano, che è un bravissimo contadino nel senso pieno della parola e anche un bravissimo raccontatore. E con lui abbiamo pensato in occasione un ingrediente.
1: Aspetta, perché è andata via la voce a tratti.
0: Perché sono in una zona che prende poco. Allora, okay. Stavo dicendo, sto fermo.
1: Sì, certo.
0: Stavo dicendo che il 17 giugno ci sarà, saremo con Andrea Giubilato.
1: Sì, questo l'ho sentito, sì.
0: E i lettori di Teatro del Pane a raccontare il pomodoro. Quindi sarà una serata che si intitolerà Mi racconti il pomodoro, e durante quella cena noi andremo a articolare vari tipi di pomodoro nel menù, e Andrea racconterà dell'ingrediente e i lettori di Teatro del Pane faranno delle letture ispirate al tema del pomodoro nella storia e nella letteratura. E questa è una cosa molto carina che vogliamo lanciare e che durerà anche la prossima stagione. Questo per quel che riguarda il Teatro del Pane, e parliamo appunto di cucina e cultura. A Casa della Buona Stella, questo fine settimana, visto che siamo in una fase appunto di chiusura e di saluto, saremo però aperti per un aperitivo che offriremo sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13, che abbiamo chiamato Mini Mercatino della Buona Stella, durante il quale noi proporremo alcuni oggetti di Marco e Alessia nostri, CD, qualche bottiglia, piatti di buon ricordo, libri, in miscellanea.
1: Sì, c'è anche un quadro molto bello, ho visto.
0: Esatto, i quadri di Trabuio, eccetera, in gran parte anche a offerta libera, per appunto stiamo lasciando con grande affetto questa grande casa, e Casa della Luna Buona, quando arriverà, è molto più piccolina,
1: quindi non ci starà tutto.
0: E non ci starà tutto, quindi noi, come dire, abbiamo pensato questa cosa, quindi chi avesse piacere di venire a trovarci a Casa Buona Stella sabato, cos'è, il 9 maggio?
1: Sì, 9.
0: 9 maggio, dalle 15 alle 19, e domenica competenti, lo coglieremo con un bicchiere di prosecco, uno spazzichino volentieri che offriamo noi, insomma, e ci mettiamo a disposizione le nostre cose a offerta libera per chi avesse piacere. Bene, ecco, questo lo ricordo, magari lo ricordo anche prima di salutarci.
1: Sì.
0: Poi ti ho raccontato di Teatro del Pane.
1: Dici, sì, Teatro del Pane intanto è a Treviso, mi sembra, no?
0: Esatto, è a Treviso, a Fontane di Villorba.
1: Fontane di Villorba.
0: È molto ampio, molto bello. E qua è pensata all'interno una cucina professionale e noi facciamo per ogni evento che c'è proposto all'interno la cucina, cioè fanno mangiare...
1: Orca, aspetta, da mangiare dopo cosa hai detto?
0: Facciamo da mangiare secondo un menù a tema, diciamo.
1: Ah, secondo un menù a tema, che è andata via la voce.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Sì, cerco di star fermo, dimmi se non si sente.
1: Sì.
0: E allora, niente, Teatro del Pane, come dicevo, c'è questa proposta primaverile estiva che noi faremo il mercoledì, che si può seguire nel sito www.lalunabuona.it.
1: Ok, lalunabuona.it.
0: Esatto, lì adesso aggiorneremo di volta in volta.
1: Anche tutti questi eventi, no?
0: Sì, aggiorneremo sicuramente in settimana.
1: Ok.
0: Sempre parlando di cucina e cultura, stiamo strutturando la nostra proposta, diciamo, operativa di ristorazione in forma diversa. Essendo chiusa a casa La Buona Stella, attualmente stiamo cominciando a proporre un'offerta di cuoco a domicilio e piccolo catering, ovvero per chi desiderasse, anche per numeri piccoli di 12-20 persone, vengo io e Alessia o io a seconda o con qualche aiutante dei nostri amici, andiamo a preparare un menù
1: a domicilio.
0: A domicilio e anche qui, sottolineando un po' la vocazione culturale, uniamo magari, volendo, anche le proposte della nostra associazione, quindi possiamo fare delle letture a tema sui piatti offerti oppure sul tema del ciclo dell'anno, e possiamo organizzare anche qualcosa di carino e di originale per chi lo desiderasse. Quindi chi avesse piacere di contattarci, sempre i contatti che comunico sempre, che sono il numero di WhatsApp 329 90 30 999, possiamo pensare di offrire qualcosa di originale. E poi c'è questa cosa, se voglio ricordarti, ma prima volevo dirti, sempre in tema di cucina e cultura, volevo anticipare l'uscita che è prossima dell'articolo di Bioy Calenda, in cui in ogni occasione andiamo a pubblicare io e la nostra amica Francesca Moscia, esperta tarologa di tarocchi, andiamo a pubblicare una ricetta o un tema culinario abbinato a una carta dei tarocchi. E quindi così per suggestione, così ti leggo, se vuoi, quella che è uscita adesso, che è dedicata al tema del Papa, la carta dei trocchi del Papa, e la ricetta è una torta paradiso alle rose, che chi vuole appunto potrà trovare sia nel sito di Bioy Calenda che nel numero cartaceo che arriva agli abbonati regolarmente.
1: Certo, anche a me arriva, sì. Bioy Calenda.
0: Allora,
1: sì.
0: In preparazione la prossima, che sarà dedicata alla Luna, ma di queste magari parleremo prossimamente.
1: Adesso
0: volevo leggere questa qua, la mia parte, diciamo, a parte la ricetta, che appunto è inutile che la dica adesso, oppure vediamo se c'è tempo la dico.
1: Sì.
0: E allora, la carta è quella del Papa e il tema è il paradiso. Allora, il paradiso può attendere?
1: Il paradiso, il paradiso.
0: Il paradiso. Sì,
1: perché
0: il paradiso.
1: Quando va via la voce, ripeto io la parola, o te la chiedo, insomma.
0: Allora, il testo è questo. Il paradiso può attendere? Questo ricordando il titolo di un noto film con Warren Beatty degli anni 70.
1: Già.
0: Forse il paradiso potrà attendere con la pazienza che gli è propria, ma noi no. Non possiamo attendere, nello scorrere del tempo, di interpretare il nostro ruolo, la nascita e morte fisica. Siamo esseri umani e per un motivo, per dare un senso alle cose, come ci ricorda l'Adriano Quinto nella lettura di Francesca. Nella lettura di Francesca.
1: Ah, ok.
0: Per dare loro un nome, una definizione, per diventare noi stessi ponte, come ci ricorda la bellissima suggestione poetica proposta da Francesca. Ciascuno di noi è pontifex, costruttore di ponti tra lo spirito e la materia.
1: Quindi pontefice.
0: Esatto, pontefice, sì. Colui che costruisce ponti tra le cose. Noi esseri umani apparteniamo a entrambe le regioni, quella dello spirito, che possiamo bucare con la nostra mente collegata al cuore, con la nostra autocoscienza, e quella del finito, della nostra corporalità transeunte.
1: Aspetta, che qualche sillaba non è arrivata. Ripeti questa bella frase.
0: Ripeto la frase. Allora, sì. Noi esseri umani apparteniamo a entrambe le dimensioni, quella dell'infinito, che possiamo bucare con la nostra mente collegata al cuore, e quella del finito, della nostra corporalità transeunte.
1: Ok.
0: Un animale in genere, una pianta, un sasso, non sanno di essere, semplicemente sono.
1: Già.
0: Noi esseri umani invece sappiamo di essere e ci poniamo la domanda di senso. Alimentiamo il nostro spirito cercando risposte ai vari perché, e alimentiamo il nostro corpo fisico anche attraverso delle risposte ad alcuni di questi perché, sperimentando molte forme possibili degli ingredienti in natura. Quindi le ricette sono in qualche maniera risposte.
1: Porca miseria, è caduta la linea. Lo richiamo subito e magari noi ci sentiamo qualcos'altro. Ecco, per esempio, Dies Irae.

0: Ah, aspetta, aspetta Marco, scusa un attimo, eh.
1: Pronto?
0: Ecco, aspetta, aspetta. Ma devi ripetere, ripeti?
1: Sì. Allora, poi qualche aprile, come scrivevo nell'articolo, ci alimentiamo attraverso oggetti, sono le risposte di senso alle agli
0: che sono risposte, risposte, ripeti?
1: Risposte di senso,
0: sì,
1: agli ingredienti che noi troviamo in, come se fossero delle domande che ci vengono fatte.
0: Ah, ok.
1: Ecco, e quindi noi non ci cibiamo, diversamente dagli animali, direttamente del mondo esterno, ma li trasformiamo in ricette attraverso le nostre risposte a queste domande che sono gli ingredienti. Cerchiamo di dargli un senso estetico, funzionale, gustativo. In qualche modo giochiamo col mondo. L'essenza del nostro agire è quella della danza e del gioco.
0: Danza e gioco?
1: Esatto.
0: Sì.
1: E allora, insisto nella scrittura, giochiamo, agiamo, attiviamoci, perché non possiamo attendere di gettare i nostri punti verso il paradiso, ma realizziamo questa torta, ad esempio, con le rose di maggio, e poi viene la ricetta.
0: Se vuoi,
1: sì, te la dico anche.
0: Sì,
1: se
0: come no, certo, allora, certo.
1: Prendete,
0: dai,
1: carta e penna, esatto. Allora, ingredienti per la torta paradiso: 150 grammi di farina 00.
0: Ok.
1: 120 di fecola.
0: Fecola di patate.
1: Sì, di patate. 200 grammi di burro. 150 grammi di latte. 250 grammi di zucchero di bio di canna. 7 tuorli d'uovo e l'albume di 3 uova.
0: Ok, quindi più tuorli che uovo, che albume.
1: Sì, esatto. Mezza bustina di lievito per dolci.
0: Sì.
1: Poi della rosa damascena, quella secca che si trova, o comunque rose, foglie di rosa per farci un infuso. Un cucchiaio di farina di riso e uno di succo di limone.
0: Sì.
1: E un pizzico di sale.
0: Ok.
1: Leggo il procedimento. Allora, occorre mettere a bollire il latte con 120 grammi di zucchero e aggiungere le rose per l'infuso. Lasciate in infusione per circa 20 minuti. Poi filtrate e dividete il liquido in circa un terzo scarso e due terzi. Mettete in un macinacaffè le rose che vi restano dall'infuso, lo zucchero rimasto, 20 grammi di fecola e macinate finemente il tutto, rendendo facendolo diventare una sorta di zucchero a velo al profumo di rosa. Fatta questa preparazione si inizia. Si monta il burro a temperatura ambiente con una frusta, aggiungendo lo zucchero ridotto a velo e poi i tuorli uno alla volta, lasciando che si incorporino. Aggiungiamo poi un terzo del latte insaporito di rosa, quello che avevamo lasciato da parte.
0: Sì.
1: Uniamo quindi le polveri, quindi farina, fecola, lievito, il pizzico di sale e al burro montato, e infine gli albumi montati a neve, incorporandoli in due o tre riprese. Mettiamo il tutto su una teglia con carta da forno o imburrata e inforniamo a 175 gradi per circa 40 minuti.
0: Ok.
1: Poi la salsa dolce la prepariamo con due terzi con i due terzi rimasti del latte, aggiungendo la farina di riso e il limone, facendo bollire fino alla densità voluta e aggiustando semmai la consistenza con altro latte o con un po' di farina ancora. Ecco. Questo è un dolce semplice ma molto gradevole, l'abbiamo provato, ottimo per la colazione della mattina ed è molto profumato di rosa, con questa tecnica di asciugare le foglie di rosa unendole allo zucchero e alla fecola.
0: Sì, ecco, per chi non avesse fatto in tempo a prendersi appunti, trova la ricetta sulla rivista Biolcalenda, immagino.
1: Biolcalenda, esatto, o anche online, cercando sul sito di Biolcalenda, perché poi tutti gli articoli vengono pubblicati online.
0: Ah, ecco, quindi basta biocalenda.it probabilmente.
1: Sì, mi sembra di sì.
0: Bene, così. Bene, sì.
1: Questo è Gennaro, allora così sì, volevo raccontarti la ricetta.
0: C'è un messaggio di Fabio che scrive: un saluto a Marco e compagna che ci hanno fatto passare una bella serata all'ultima cena a tema alla casa alla Buona Stella.
1: Ah, che bello, benissimo, ringrazio Fabio.
0: E c'è un post scriptum: al capeo da doge che sta proprio ben. Ah, è il capeo da doge, è il capeo da doge che sta proprio bene a Marco, immagino.
1: Lo teniamo ancora per la prossima serie di Baccarasso, sicuramente.
0: Ecco, a presto e auguri per la nuova apertura, scrive Fabio.
1: Grazie Fabio. Quindi Fabio, se vuoi tornare a trovarci, le porte di casa della Buona Stella saranno ancora aperte. Allora lo ricordo, sabato 9 maggio dalle 15 alle 19 per un bicchiere insieme, e anche domenica dalle 10 alle 13.
0: Ecco, bene.
1: Poi se qualcuno vorrà prendersi qualcosa delle nostre
0: cioè il mercatino,
1: casa, il mercatino. C'è il mercatino, esatto.
0: Sì. Perché, ripeto, nella nuova sede è molto più piccola, quindi non ci sta tutto. E quindi Marco e Alessia devono liberarsi di un po' di oggetti. Ho visto un quadro bellissimo.
1: Allora, anche a malincuore ci rendiamo volentieri disponibili i nostri quadri di Trabuio, di Leonello Trabuio, che meriterebbe una trasmissione per sé, perché era un nostro amico. Veramente
0: un amico, aspetta che andate via la voce,
1: un amico geniale.
0: Ah, geniale, ecco,
1: geniale, un artista a tutto tondo, che viveva di arte e di passione, e quindi faceva questi quadri in tempo molto veloce, ma con un tratto e una riconoscibilissimo, tra l'altro tutti lo riconoscono. E anche il quadro che mettiamo in vendita assieme ad altri è quello che era all'ingresso davanti alle scale, e sempre la gente ci sbatteva gli occhi e domandava chi fosse l'autore.
0: Sì, me lo ricordo, che assomiglia un po' allo stile di Van Gogh, no?
1: Ma un pochino
0: richiama
1: sì,
0: un po'
1: tratti, vero. Sì. Diciamo che è uno stile molto personale, e spero che prima o poi il mercato lo riconosca per quel che vale, perché merita, secondo noi.
0: Sì. E poi c'è un messaggio di Fabrizio che scrive: ciao Gennaro, ciao Marco, avete novità di Matteo Gazzolo? Tu ne sai qualcosa? Sei aggiornato?
1: Lo sto seguendo su Facebook, c'è un lento miglioramento da quello che racconta la sua compagna Raissa Postinel. Io ho scritto a Raissa che siamo disponibili a organizzare qualcosa non appena avremo anche noi le condizioni per poterlo fare, e speriamo veramente che le cose procedano in questo senso. Da quel che sento e leggo si sta migliorando in maniera esponenziale, anche i medici non credevano che riuscisse a raggiungere già questi livelli, quindi speriamo che continui. Sicuramente è un combattente lui,
0: certo.
1: Che non si tirava indietro di fronte a nulla.
0: Poi con l'aiuto, con l'aiuto della scienza dello spirito, poi sa che ha una marcia in più per guarire.
1: Diciamo sa come muoversi.
0: Esatto.
1: Penso proprio di sì.
0: Bene, Marco. Allora, complimenti per le vostre iniziative, tanti auguri per la transizione, diciamo.
1: Grazie mille. Per qualsiasi cosa, sia per il cuoco a domicilio, per informazioni più dettagliate sull'incontro a casa della Buona Stella, per il teatro del Tale, eccetera, ricordo sempre il mio cellulare WhatsApp, se uno se lo segna, si sa mai che gli serve, è 329 90 30 999.
0: Molto semplice. Bene, Marco, allora tienici aggiornati sui prossimi eventi e sulla prossima sede, la prossima apertura.
1: Assolutamente, un saluto anche da Alessia che è qua con me.
0: Ciao Alessia.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao Marco, grazie a te. Ciao,
1: grazie.
0: Ciao. Ecco, dai, mi sembra che si sentisse abbastanza bene, forse un po' disturbato, ma mettendo il volume al massimo sia del microfono che del mio cellulare, del viva voce, Credo che abbiamo raggiunto un grado di comprensione sufficiente. Ecco, poi ci sono vari messaggi ancora. Dunque, Michela scrive che contro le scie chimiche si va in comune o nei banchetti. Cercando su Google si trova tutto con le parole cieli blu. Quindi scrivete, più che scie chimiche, scrivete cieli blu su un motore di ricerca, insomma su Google. Ecco, e anche per il finanziamento ai partiti si trova facilmente su Google. Quindi raccolta firme contro il finanziamento ai giornali, no, sì, non ai partiti, ai giornali. Ecco, grazie Michela. Vediamo, c'era ancora qualche messaggio. Luisa, ecco, Luisa ringrazia Michela. Bene. Ah sì, e poi c'è Anna da Mestre che scrive: buongiorno dottore, ha sentito la nuova notizia della nave olandese dove sono morte 3 persone a causa di un'infezione? E sembrerebbe, così dice l'OMS, da contagio uomo a uomo. Cosa ne pensa lei, dottore? Non è per caso che stanno studiando un nuovo virus? Io la ringrazio, le auguro una buona giornata, saluti da Anna. Ora, anch'io quando ho sentito la notizia ho sentito puzza di bruciato, e non vorrei che stessero preparando più che un virus, che il virus c'è già, ma un nuovo vaccino se si espande il contagio. Bah, speriamo di no, dai, speriamo che sia una casualità. Oh, dunque, e Tiz scrive: Roy De Vita, conosciuto nel nostro mondo alternativo, sì, lo conosco anch'io, un medico in gamba, sostiene che di vitamina C ne bastano pochi, non milligrammi, grammi, diciamo 90 milligrammi circa al giorno. Un caro saluto da Tiz. Quindi Tiz, ti riferisci probabilmente all'uso della vitamina C in grandi dosi che si usa. Sì, ho sentito anch'io Roy De Vita che dice che essendo idrosolubile la vitamina C, così come altre, insomma la B per esempio, le vitamine del gruppo B, dopo un po' di ore, se non viene utilizzata, se ne va con le urine. Però non tutti sono d'accordo, perché sembra che un alto quantitativo di vitamina C, qualcuno dice, anche se dopo un po' di ore viene eliminato, però riesca a dare degli effetti sull'organismo, per esempio antivirali o altro, o addirittura sì, antitumorali, visto che in alte dosi si adopera anche nel cancro. Però sì, bisognerebbe fare la domanda a Paolo Rossaro il mercoledì, oppure venite alla sua conferenza e gli ponete la domanda. La conferenza è venerdì, questo venerdì, quindi dopodomani, qui in sede radio, solita ora, verso le 9:15. Ecco, Dunque, infatti Tiz scrive: se vengo a sentire Paolo Rossaro, glielo chiedo. Esatto, Tiz, infatti è lui che la usa insomma in alto dosaggio, quindi dovrebbe essere abbastanza informato. E poi Angelo mi scrive: ciao Gennaro, l'ha scritto alle una, poco prima delle una. Il messaggio: ciao Gennaro, non ritieni che nell'opinione pubblica ci sia l'idea che le morti improvvise e maggiori, di numero maggiore, siano volutamente assegnate al long COVID piuttosto che al vaccino? Sì, l'ho pensato anch'io, si dà la colpa al long COVID. Che può dare così questi danni, questi effetti a lungo termine, ma insomma non si è mai sentito che un virus rimanesse nell'organismo o che creasse dopo anni dei danni. Invece il vaccino ad mRNA, quello per il Covid, insomma, quello sì, perché dà un ordine genetico all'organismo di produrre in continuazione proteina spike. Almeno insomma su certe persone questo succede e appunto può dare effetti a lungo termine anche con danni gravi. Sì, si cerca di togliere la colpa al vaccino e di darla al virus, questo in poche parole. Bene, allora sentiamoci un altro brano musicale. E c'è una bella canzone, talmente bella che ero quasi tentato, sono tentato di impostarla come sigla iniziale, perché le parole mi sono piaciute, mi piacciono particolarmente. Sentite se piace anche a voi e magari così per un po' di tempo la potrei tenere come sigla al posto del grande Mozart, che però dopo un po' stufa, no? È bello variare. Si intitola Grazie alla vita, canzone famosa, e interpretata da Gabriella Ferri, così la si sente in italiano.

Vedo che ha avuto successo, almeno insomma è piaciuta a Luisa che mi scrive: Grazie Muscari, questo canto è bellissimo. La grande Gabriella Ferri poi. Basta con Mozart, pietà, addirittura Luisa, mi butti giù Mozart così tanto. Vabbè, dai, e poi anche Vittorio scrive: Buongiorno Doc, anni fa questa canzone, almeno l'originale della Baez, la metteva spesso Paolo, intendi Paolo Girotto, immagino. Molto bella, scrive Vittorio. E anche Roberta da Treviso scrive: Ok per Gabriella Ferri come sigla. Bene, dai, allora vi. Ecco, e un altro, Chiara scrive: La cantavo quando avevo 12 o 15 anni, che bei ricordi, Chiara. Insomma, dai, sembra che piaccia. E poi piace anche a me, le parole sono belle, hanno questo profumo di gratitudine, no? Grazie alla vita. Dobbiamo essere contenti ogni volta che ci svegliamo e apriamo gli occhi, no? Come si dice. E quindi ecco, una canzone di ringraziamento, ci sta bene. Allora, in questi ultimi 10 minuti, prima di mettermi in contatto con Ciro Silvestri del sindacato Fisi, come annunciato, vi do un elenco di farmaci che se presi in gravidanza aumentano il rischio di autismo nel nascituro. Quindi carta e penna e mi raccomando, evitate questi farmaci in gravidanza, ditelo alle donne che sono in questo stato, di evitare la fluoxetina, che è un antidepressivo il cui nome commerciale è Prozac, famoso Prozac. Evitarlo in gravidanza. Un altro antidepressivo da evitare è il bupropione, che il nome commerciale è Wellbutrin o Wellbutrin, Elontril, altro nome commerciale, o ancora Zyban. Tutti e tre questi farmaci contengono bupropione, che sembra una parolaccia, che serve anche per smettere di fumare. Non so se funzioni, ma comunque viene usato. Mi raccomando, non in gravidanza. Altro farmaco che è un ansiolitico è il buspirone, nome commerciale Buspar. Altro farmaco è aloperidolo, un antipsicotico che viene usato anche per stati di agitazione, schizofrenia. Il nome commerciale famoso è Serenase oppure Haldol con l'H davanti, Haldol. Ecco, poi altro farmaco da evitare in gravidanza è il metoprololo, che è un antipertensivo. La pressione alta, nome commerciale Lopresor, famoso. Altro nome commerciale è il Seloken, che contengono metoprololo. Altro farmaco, sempre per la pressione alta, è il Nebivololo. Nome commerciale Lobivon, anche questo è molto utilizzato. Il Nebilox e Nobistar, questi tre nomi commerciali da evitare in gravidanza. Ancora il propranololo, un altro antiipertensivo, antiaritmico, e si usa anche nell'emicrania in certi casi. Il nome commerciale famoso è Inderal oppure Sumial. Altro farmaco, questo è un antidepressivo ed è il famoso
Zoloft, nome commerciale, che contiene sertralina. Si usa anche negli attacchi di panico, nei disturbi ossessivi compulsivi, ecco. E infine il trittico, famoso farmaco antidepressivo, ansiolitico, ipnoinducente, cioè fa dormire. La molecola che contiene è il trazodone, da evitare anche questo in gravidanza perché può dare autismo nel bambino. E infine quasi tutte le statine, cioè i farmaci che si usano per abbassare il colesterolo, quasi tutti possono aumentare il rischio di autismo nel nascituro, quindi da evitare in gravidanza. Ecco, ovviamente l'autismo può essere causato anche dalle vaccinazioni, in particolare dall'alluminio che è contenuto nei vari vaccini pediatrici. La prima volta che l'alluminio venne utilizzato in un vaccino fu nel 1932. Era contro la difterite questo vaccino. E poco dopo ci fu il primo bambino a cui fu diagnosticato l'autismo. Il bambino si chiamava Donald Triplett, come tripletta. Ecco, dunque, sì, Tiz scrive, Burioni dice che non è vero, certo, d'altronde Burioni è molto vicino alle aziende farmaceutiche, ne ha bisogno e quindi dice che non è vero. In realtà qua ci sono studi, io lo sto prendendo da un articolo di Paolo Bellavite che l'ha ricavato da Nature, famosa rivista scientifica, si scrive Nature, nature.com, quindi un articolo scientifico. Ecco, Tiziana mi chiede di ripetere i farmaci da non prendere in gravidanza. Allora vado veloce perché c'è la pubblicità. Allora, il Prozac, vi dico solo i nomi commerciali, Prozac è l'antidepressivo, poi Wellbutrin, si scrive col W, Wellbutrin, Elontril, Zyban, contengono tutti bupropione, poi Buspar, che contiene buspirone. Scrivetevi solo i nomi commerciali, ovviamente. Poi Serenase oppure Haldol, che sono uguali, contengono la stessa molecola, cioè l'aloperidolo. Poi Lopresor per la pressione alta oppure il Seloken. Poi lo stesso per la pressione, il Lobivon oppure Nebilox, Nobistar. Poi Inderal oppure Sumial, che contengono propranololo. Poi c'è lo Zoloft, famoso antidepressivo, storico farmaco. Poi c'è il trittico, che è famoso anche questo come antidepressivo, ansiolitico, sonnifero, oppure il Desirel, che è la stessa cosa, e quasi tutte le statine. Questi non sono da prendere in gravidanza perché aumentano il rischio di autismo. Ecco. Bene. Mancano 26 secondi. Selvargo dice che non gli piace la canzone. Lo scrive in dialetto, grazie alla vita. E invece Renzo scrive: buongiorno Gennaro, la canzone è molto bella, però la sigla attuale è tanto meglio, neanche al confronto. Grazie Enzo. Vabbè,
Ok, pubblicità. Eccomi di nuovo con voi, leggo qualche altro messaggio. Per esempio, Federico scrive: e invece molti sanitari spaventano le donne perché non prendano vitamine, sostanze naturali come i bioflavonoidi del mirtillo, incredibile. Eh sì, Federico. E poi gli rifilano magari un farmaco oppure i vaccini Covid che sono raccomandati in gravidanza, o il vaccino antinfluenzale, eccetera. Dunque, c'era un altro. Ah sì, Donald Triplet, però è diventato un banchiere, scrive Chiara, mettendo tante faccine sorridenti, probabilmente proprio perché autistico. Ma davvero è diventato un banchiere questo Donald Triplet? Non credo. Oppure ti riferisci a Donald Trump? Vabbè, comunque, con le faccine sorridenti probabilmente è una battuta. Stefano da Vicenza scrive: Povia, concerto cancellato e accuse, due punti. Il problema è ancora Luca era gay. Sì, sono temi sempre scottanti, questo, come l'omosessualità. Dunque, vediamo. C'era ancora un altro messaggio. La canzone è bella, grazie alla vita, ma un po' ripetitiva. Se apre una consultazione, scrive Federico, per la sigla, voto per la Gazza Ladra di Rossini. Ah, va bene, Federico. E poi, dunque, Chiara mi scrive: non è uno scherzo, e mette Wikipedia, Donald Triplet, che sembra che sia diventato davvero un banchiere. Cioè, a meno che non sia un caso di omonimia, Chiara, devi considerare anche questo. Oppure parlano proprio del fatto che era un ex, era un bambino autistico. Vabbè, ora mi metto in collegamento con Ciro Silvestri. Purtroppo ancora tramite il mio telefono, però insomma mi sembra che le parole arrivino, magari un po' disturbate, ma credo che abbiate sentito prima, no? Abbastanza bene. Quindi intanto vi lascio con un brano musicale. Ecco, sentiamoci questo, Un altro giorno in paradiso.

0: Pronto?
1: Pronto, ciao Ciro, sono Gennaro.
0: Ciao Gennaro, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Chiami da Napoli? No, chiamo, tu rispondi da Napoli, vero?
0: Ti rispondo da Napoli. Sì.
1: Io sono Gennaro, un nome tipicamente napoletano.
0: Tipicamente napoletano. Sì.
1: Infatti.
0: D'altra anche parte è il nostro santo patrono, quindi.
1: Esatto, esatto. Se, più di così. Anche se come saprai io sono veneto, però comunque col padre calabrese mi hanno dato questo nome. Bene, allora Ciro, parlaci intanto del FISI, questo particolare sindacato molto distante dai sindacati ufficiali, no? CGIL, CISL, UIL, è un piccolo sindacato però incisivo, no? Intanto FISI vuol dire Federazione Italiana
0: sindacati intercategoriali,
1: quindi di varie, interessa varie categorie, insomma, è chiaro, no?
0: Già solo questo fa capire che abbiamo fatto una scelta ambiziosa, ma una scelta ben motivata, nel senso che riteniamo che la degenerazione che ha avuto luogo dal punto di vista del diritto nel mondo del lavoro non potesse più permettere ulteriori differenze, per cui con la nostra organizzazione abbiamo inteso rappresentare tutti i lavoratori, sia nella pubblica amministrazione e sia nel privato, quindi l'intercategorialità proprio per stabilire che teniamo, diciamo, all'unione del mondo sindacale. D'altra parte, in qualche modo è anche un ritorno alle origini di Vittorio, partiva proprio da questo concetto, che tutti i lavoratori fossero uguali e soprattutto i diritti fossero uguali per tutti i lavoratori. Ecco, noi siamo voluti tornare un po' a quest'origine del sindacato e ovviamente nella scelta che abbiamo fatto, diciamo, abbiamo tenuto presente questi principi. È un sindacato che nasce nel 2010 diciamo, è relativamente giovane, sicuramente fra i più giovani sindacati d'Italia, ma ha origine già nel 2010.
1: Quindi non è giovanissimo, insomma.
0: No, all'origine si occupava unicamente di sanità ed era diffuso in modo particolare in Campania. Poi che cosa è successo? Che nel 2020 tutti quanti abbiamo assistito al primo grande shock, o meglio abbiamo vissuto più che assistito, il primo grande shock del diritto, dove il diritto ha subito questa trasformazione in concessione. Puoi fare questo se fai questo, puoi avere questo se darai questo.
1: Un ricatto, praticamente un ricatto continuo.
0: Sì, è un vero e proprio ricatto e per di più, diciamo, è ancora più vile perché andava a rinegoziare condizioni di lavoro già prestabilite. Faccio un esempio così ci intendiamo subito sulla questione. Se una persona viene assunto, questo che sia nella pubblica amministrazione o che sia, diciamo, da un privato, ovviamente ha già dimostrato di avere delle abilità, sia dal punto di vista, diciamo, come dire, culturale, e sia dal punto di vista psicofisico, quindi voglio dire ha una determinata condizione, e tranne che non succede un evento entro il quale queste possono cambiare queste condizioni, quella persona non deve dimostrare altro che il mantenimento di quelle caratteristiche. Un ragionamento. Ad un certo punto qualcuno ha pensato bene di dire: no, se non hai la tessera che ci dice che sei in buona salute, o meglio, che risponde ai requisiti che noi abbiamo stabilito per buona salute, tu non hai più accesso al lavoro. E non solo non hai più accesso al lavoro, non hai neanche più accesso al reddito. Per la serie, o fai come ti diciamo, oppure sei fuori dal sistema del lavoro. Se la nostra Costituzione è stata così chiara da stabilire al primo punto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, nessuno può permettersi di utilizzare il lavoro come strumento di negoziazione per la dignità umana. Questo è stato un po', come dire, lo shock vissuto da molti di noi, e quindi nel 2020, quando ci siamo accorti che c'era, diciamo, questa deriva, ed è stata anche una deriva per quanto, diciamo, strisciante, quindi si poteva percepire anche negli anni precedenti, ma in quel momento si è palesata, è stato ufficiale, insomma, che c'era questa questa trasformazione. Abbiamo sentito il bisogno di allargare lo spettro di intervento di questo sindacato. E da lì sono nati tutti gli altri comparti, quindi la

0: tristissimi casi di persone che si sono fidate dello Stato. Io dico neanche dello Stato, perché c'è poco Stato in quello che è stato quella gestione pandemica. In qualche modo è come se le multinazionali sanitarie si fossero sostituite al governo politico del paese, perché le scelte erano più dettate da interessi di natura economica, gestionale, sociale, che di natura, insomma, effettivamente politica o della sanità. Quindi voglio dire, probabilmente anche la politica ha subito, non sappiamo per quali motivi, perché si era sotto ricatto, perché si era prezzolato, non lo sappiamo, e speriamo che il tempo poi prima o poi farà chiarezza, insomma, su questi eventi che sicuramente, insomma, hanno tanto fatto male al paese.
1: Speriamo nella commissione Covid. Tu hai qualche speranza in questa commissione Covid?
0: Nella commissione non nutro nessuna speranza. No, ma lo devo dire in maniera chiara, ma questo è anche il motivo per cui non abbiamo scelto di non essere auditi, perché eppure avevamo tutti gli elementi per poter dire la nostra, insomma, perché, e poi dopo ti darò un po' di elementi per dire quanto fosse importante essere auditi anche noi, ma abbiamo scelto di non andarci perché ritenevamo che si trattasse di una partita truccata. E mi spiego, quella commissione ha il compito principale di stabilire se eventualmente ci sono state delle responsabilità politiche nelle scelte attuate, diciamo, restrizione delle libertà individuali e collettive. Ora ti pare che il rappresentante massimo del governo in carica, che ha operato quelle decisioni, possa essere un componente della commissione di indagini?
1: Conte, ti riferisci a Conte?
0: A Conte, questa mi pare proprio una palese presa in giro, un'assurdità dal punto di vista del diritto e dell'autonomia anche della commissione. E mi dispiace che tutte le parti politiche, tutte indistintamente da destra a sinistra, abbiano poi accettato questa forzatura politica di avere come componente proprio la personalità che era maggiormente indiziata. Io non voglio dire colpevole, perché la commissione non ha ancora gli elementi per poterlo dire, ma sicuramente
1: interessata comunque.
0: Ma con la sua presenza, se non altro, ha condizionato e condizionerà ancora di più nel giudizio quello che saranno poi le valutazioni della commissione. Quindi questo, voglio dire, è in qualche modo è anche la conferma che probabilmente la politica era sottomessa a poteri ancora
1: più alti.
0: Detto questo, che cosa facemmo noi all'epoca? Perché poi c'è da capire, insomma, come le cose si sono sviluppate nel tempo. Ovviamente tu, Gennaro, ritieniti libero di interrompermi ogni qualvolta lo ritieni necessario per un approfondimento, per un chiarimento. Di disegnare l'arco entro il quale, diciamo, è cresciuto questo sindacato.
1: Certo.
0: All'introduzione del Green Pass ci rendemmo conto, io assieme all'allora segretario generale Rolando Scotillo, che poi è scomparso prematuramente due anni e mezzo fa,
1: magari a causa del vaccino stesso, chissà.
0: No, lui non era vaccinato, perché aveva un'esenzione per vaccino, perché aveva già altri tipi di problemi.
1: Una delle rare esenzioni. È difficile, era difficile ottenerla.
0: Difficilissimo, se non impossibile, tranne per quei pochi che invece riuscivano ad accedere perché magari già parte del sistema. E mi riferisco a molte eccellenze proprio sanitarie e politiche, ma questo è un altro capitolo. Che cosa successe? Facendo una riflessione, un ragionamento su quello che potevano essere, su quello che poteva essere l'impatto sul mondo del lavoro, ci rendemmo conto che di fatti quello che si stava promuovendo era un vero attacco alle libertà costituzionali. E allora cercammo di capire come potevamo noi, come sindacato, che magari non potevamo entrare nel merito delle questioni scientifiche o dei continui DPCM, perché faccio una particolarità: i DPCM, che sono disposizioni di natura amministrativa, hanno avuto valenza superiore anche alle leggi e alla Costituzione.
1: Ma
0: c'è una spiegazione tecnica perché questo era possibile, Gennaro. Perché tu una disposizione, per poterla ritenere illegittima, deve

0: semplicemente impugnarla, andare in un tribunale, deve essere il tribunale che ti riconosce l'inapplicabilità o l'illiceità di quel provvedimento di natura amministrativa.
1: Ah, figurati.
0: Bene, che cosa succedeva? Che siccome ogni settimana c'era un nuovo DPCM che integrava o sostituiva il precedente, tu non facevi in tempo ad impugnare un DPCM che già a metà settimana interveniva un nuovo DPCM che sostituiva il precedente o lo integrava, per cui dovevi ripartire da capo.
1: Figurati.
0: Questo ci fece capire che difatti il meccanismo era proprio concepito per aggirare la Costituzione e per aggirare il nostro sistema legislativo.
1: Era inattaccabile praticamente.
0: Inattaccabile, sì, se non poi a distanza di anni, ma quando oramai quelle misure erano state tutte quante attuate, se non altro inefficaci, sì, poi parliamo di ristori, di cose, insomma, ma voglio dire già diventa un aspetto secondario, perché penso che le persone in primo luogo tengano alla propria libertà più che al riconoscimento che gli sia stata privata, insomma, certo. La prima cosa è non perdere la libertà. E allora arriviamo alla conclusione che l'attacco fosse alla Costituzione. E che cosa pensammo di fare? Di dichiarare uno sciopero generale, con la consapevolezza di essere un piccolo sindacato, quindi avevamo consapevolezza di non muovere le masse, che era in difesa della Costituzione. Primo sciopero di questo genere nella storia della Repubblica. Non esistono altri scioperi di questa natura. Di solito gli scioperi sono di natura rivendicativa. Io sciopero perché voglio l'aumento dello stipendio, io sciopero perché voglio maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, io sciopero perché voglio i riconoscimenti dei diritti acquisiti alle condizioni precedenti di contratto. Quindi c'è sempre una causa rivendicativa. Va bene? Noi invece dicevamo che scioperavamo perché era in pericolo la nostra Costituzione. Quando si parla di difesa costituzionale parliamo della sicurezza di tutti e 60 milioni di italiani. Chiaro?
1: Certo.
0: Perché questo è il concetto e l'innovazione che abbiamo dato a questo tipo di sciopero. Ovviamente che cosa successe? Siccome loro non pensavano che il nostro sciopero potesse avere un impatto dal punto di vista sociale, perché avranno pensato, vabbè, ma questa sigla è semi sconosciuta, la conoscono pochi addetti, diciamo, come dire, ai lavori, e sicuramente non avrà un impatto di natura sociale. Per cui lasciarono correre questa cosa, citando che lo inseriamo nel cruscotto degli scioperi, probabilmente sciopereranno 20 persone in tutti i casi, 50 persone.
1: E invece
0: questo tipo di ragionamento. Invece che cosa è successo? Che su quello sciopero si instaurò la protesta dei portuali di Trieste.
1: Stefano Puzzer a capo.
0: Esatto, perché altrimenti non si spiega come migliaia e migliaia di italiani si ritrovarono, diciamo, come dire, a solidarizzare assieme ai portuali di Trieste
1: in varie piazze d'Italia. Sì.
0: Esatto, in Piazza Unità d'Italia, e tieni presente che stavano arrivando migliaia e migliaia di italiani che si erano mobilitati per dare forza a quella
1: manifestazione,
0: a quella protesta.
1: Sì.
0: Che cosa successe? Che quando capirono che quello sciopero stava assumendo un carattere dirompente, diciamo, nel mondo del lavoro, iniziarono con la prima timida replica e ci fecero un comunicato in cui ci dissero, mossero delle eccezioni di natura, diciamo, logistica, insomma, per cui poteva valere per delle categorie e non per delle altre, perché si faceva riferimento, allora, se ricordi, agli obblighi diretti stabiliti soltanto per i sanitari e per la scuola.
1: Sì.
0: Per cui iniziarono, insomma, a fare delle eccezioni. Noi accogliemmo a quel punto, perché non ci costava niente, anzi, anche perché era un modo per riconoscere la legittimità del nostro sciopero. Okay. Quindi il fatto stesso che tu mi replichi e mi dici che comunque non può valere per tutti perché non c'erano gli obblighi, ma mi riconosci che l'obbligo di fatti c'è per questi qua e quindi ovviamente mi autorizzi lo sciopero, significa che riconosci la legittimità della mia protesta, in buona sostanza.
1: Sì.
0: E quindi stammo, diciamo, come dire, con tranquillità, ma anche con la consapevolezza di sapere di poter gestire politicamente questo dato. A distanza di una settimana che si stavano riorganizzando le piazze in tutta Italia, ci arrivò una comunicazione della Commissione di Garanzia, e voglio chiosare una questione sulla Commissione di Garanzia. Probabilmente gli italiani non sanno che gli scioperi sono regolati, appunto, da una, almeno in ambito pubblico, da una Commissione di Garanzia che, guarda caso, è nominata dalla politica. Quindi la garanzia non è tanto per gli italiani, ma è per i governi. Questo è giusto per intenderlo. E quindi, a distanza di qualche settimana, questi signori ci scrivono e ci dicono: guardate, il vostro sciopero è illegittimo. Se ne sono ricordati dopo un mese, ovviamente, insomma, dalla proclamazione. È illegittimo, ragion per cui dovete immediatamente revocarlo. E ci fecero una sanzione di 50.000 euro.
1: Porca.
0: Eh sì, che per un piccolo sindacato equivale praticamente a farlo scomparire.
1: Certo.
0: Allora, noi che cosa facemmo? Lo sciopero nel pubblico, e quindi nelle due categorie che soprattutto loro avevano riconosciuto, non lo revocammo e lo mantenemmo in piedi.
1: Coraggiosi, coraggiosi.
0: Ma fummo in pochissimi quelli che poi, insomma, potemmo mantenere anche fede allo sciopero, perché poi ricordiamoci che lo sciopero non è retribuito, quindi vai a intaccare le tue risorse.
1: Certo.
0: Ma il nostro ragionamento fu: o perdiamo i soldi perché facciamo sciopero e quindi manifestiamo legittimamente, o perdiamo soldi perché ci sospendono dal lavoro ma in maniera illegittima, tanto vale perderli per una ragione in cui credi e che vale la pena di combattere.
1: Giusto.
0: Questo fu il ragionamento di quelli che aderirono allo sciopero anche oltre il mese, e manteniamo, diciamo, questo punto. Quindi la commissione ci sanzionò per 50.000 euro.
1: Okay.
0: Noi impugnammo questo
1: provvedimento,
0: questa sanzione. Stiamo parlando del 2021, tieni presente che siamo al 2026. La prima udienza di questa causa ancora non si è tenuta.
1: Noi chiedemmo
0: che si tenesse
1: 5
0: a
1: anni.
0: Napoli. Sì, noi chiedemmo che si tenesse a Napoli perché la sede del nostro sindacato quindi era la sede competente, e invece il tribunale ha stabilito che la sede competente è Roma, dove non abbiamo particolari insediamenti, ma è notorio che Roma è, diciamo, come dire, l'oblio dei processi, insomma, del vero diritto. Quindi praticamente
1: nebbia,
0: questa cosa,
1: cioè la nebbia lì.
0: Il porto delle nebbie.
1: Esatto,
0: sì,
1: esatto.
0: Quindi probabilmente di questo processo non si saprà più niente, perché dover ammettere anche a distanza di 5 anni che quello sciopero era legittimo sarebbe come dire: abbiamo sbagliato tutto. Nessuno vuole, come dire, cospargersi la testa di cenere. Insomma, questo fondamentalmente è quello.
1: Meglio far finta di niente e lasciar correre.
0: C'è però poi una particolarità. Se uno sciopero è illegittimo, va bene, significa che i lavoratori che vi hanno aderito e che hanno mantenuto lo sciopero in piedi sono assenti ingiustificati al lavoro, se non è riconosciuto come sciopero. Ci siamo come ragionamento. L'assenza ingiustificata al lavoro dopo 3 giorni comporta in automatico il licenziamento. Senza, diciamo, opzioni o discrezionalità, comporta il licenziamento. Bene, ad alcuni fu contestato l'assenza ingiustificata, non a tutti, ad alcuni fu contestato l'assenza ingiustificata, probabilmente qualche amministrazione più sensibile al richiamo del governo fecero queste contestazioni, e noi puntualmente abbiamo difeso quei lavoratori sia nelle sedi disciplinari ma anche nei tribunali, e non c'è stato un lavoratore, dico un lavoratore, che sia stato licenziato.
1: Ah, bene, bene.
0: Quindi questo conferma che quello sciopero, nonostante non lo riconosceranno mai, era uno sciopero legittimo. È fatto in difesa della Costituzione. Ora capirai dalle prime cose che ti ho raccontato quanto sia diverso questo sindacato rispetto a tutti quanti gli altri, i quali invece invitavano il governo a rafforzare gli obblighi contro i lavoratori.
1: Sì, addirittura. Infatti.
0: Diciamo, è rimasta storica, sono rimaste storiche le dichiarazioni di Landini che invitava a imporre l'obbligo a tutti i lavoratori il lavoro sicuro. Insomma, invece di preoccuparsi dei 3 morti al giorno che ancora registriamo nel nostro paese, che muoiono per...
1: Porca miseria, è caduta la linea. Richiamo subito, dai.
0: Gennaro?
1: Sì, ecco, dai, ti ho riagganciato subito.
0: Dicevo,
1: Landini, stai dicendo,
0: non si preoccupavano come i sindacati dei 3 morti che ancora oggi registriamo quotidianamente sui luoghi di lavoro, e si andavano invece a preoccupare degli eventuali rischi potenziali che potevano derivare da un possibile contagio, insomma, di una patologia non ben chiarita che era la SARS-CoV-2, fermo poi andare a scoprire che probabilmente i benefici del vaccino potevano essere anche inferiori a quelli che erano invece il rafforzamento di un sistema immunitario, mentre i rischi potevano essere di natura anche ben superiore, che è poi quello che il tempo ha stabilito e ha confermato. Oggi sono rimasti pochi scienziati, pochissimi scienziati che ancora, come dire, difendono quelle posizioni, ma probabilmente, io dico, difendono quelle posizioni per difendere più loro stessi dal possibile rischio di andare in galera.
1: Probabilmente,
0: è più questo che, come dire, una difesa di una teoria scientifica. E quindi questo ovviamente ha fatto in modo di caratterizzare il nostro sindacato. Poi ci siamo posti un problema che ovviamente arriviamo, diciamo, velocemente al 2023, perché poi abbiamo fatto una serie di iniziative di cose. Arriviamo nel 2023, purtroppo c'è la scomparsa prematura di Rolando Scotillo, del compianto Rolando, che era il segretario, oltretutto fondatore del sindacato. Sì, era lui il fondatore nel 2010.
1: Pensavo fossi tu.
0: No, il fondatore è stato lui. Io mi sono aggregato, diciamo, nel fine 2019 al sindacato, quando diciamo, c'erano le prime avvisaglie di questo virus che stava per arrivare. Insomma, si parlava, se ti ricordi, insomma, ma lo ricorderanno tutti gli italiani, che questo rischio c'era ma non ci riguardava, abbracciate con tranquillità uccise, facciamo gli aperitivi al
1: Naviglio. Lo stesso Burioni, no? Diceva
0: gli stessi che poi hanno terrorizzato l'intero paese, erano quelli che ci dicevano che l'Italia era un paese sicuro. Tieni presente, questa forse è un'altra cosa che molti non sanno, ma io all'epoca come giornalista ero obbligato, diciamo, ad occuparmi di certe cose. Che scoprì che praticamente c'era un invito ai governi da parte dell'OMS di predisporre tutte le misure per fronteggiare un'eventuale pandemia. All'epoca si parlava di eventuale pandemia. Bene, l'intervento del governo italiano presieduto da Giuseppe Conte, sapete qual è? Quello di finanziare un centro clinico alla Camera dei Deputati. Quindi, qualora diciamo, questo paese fosse stato devastato da una epidemia mortale, si sarebbe salvato soltanto il Parlamento.
1: Questo non l'ho mai sentita, questa incredibile.
0: Vedi che c'è una, si trova ancora sul web un mio articolo e poi un approfondimento fatto con un'intervista con il professore Giulio Tarro,
1: che conosco,
0: che ci dice, esatto, che insomma anticipava quello che poi sarebbe successo di lì a qualche mese. Difatti non arrivammo neanche a primavera, insomma i primi di marzo se ne vennero fuori con i lockdown, le zone rosse, i semafori che si accendevano e si spegnevano, insomma, vabbè, tutto il delirio che abbiamo
1: passato. Giulio Tarro è un napoletano, mi sembra, no?
0: Giulio Tarro è un napoletano di adozione.
1: Lui di adozione.
0: Messinese. Però insomma da sempre a Napoli, ha studiato a Napoli, ha vissuto a Napoli.
1: Infatti.
0: Io insomma, ho l'onore di essere suo amico, ma dagli anni Ottanta, quindi un'amicizia, diciamo, come dire, oramai storica. E quando appunto si iniziò a parlare questa cosa, un po' la mia curiosità personale, un po' perché io dico sempre che spesso ho facoltà di rabdomante, no?
1: Cioè, sento le cose un po' sei profetico.
0: Sì, sì, quindi questa diciamo attenzione che la politica dava a questo virus, che era, sì, è vero che viviamo in un mondo globalizzato, ma che comunque insomma si era diffuso in Cina, dico vabbè, con le misure che ci saranno, insomma, sarebbe stato possibile confinarla ad evitare qualsiasi tipo di contagio, va bene? Invece stranamente insomma i cinesi che potevano andare insomma da aeroporti, arrivare da altri, venire per turismo, insomma gli impedimenti riguardavano solo gli italiani, e mentre loro ci rassicuravano, io dico ci rassicuravano troppo, questa lampadina che mi si è accesa in testa per questa questione del centro clinico alla Camera dei Deputati, e quindi decisi di fare questo approfondimento con il professore. Ovviamente lì iniziai ad avere qualche elemento in più sulla pericolosità del virus e anche sulle misure che si sarebbero dovuto attuare per poterlo contenere e per evitare che diciamo il nostro paese diventasse poi in qualche modo l'epicentro anche a livello europeo, tanto da aver richiesto poi misure drastiche molto superiori a quelle applicate in tutta Europa. In tutta Europa, insomma, il discorso dei lockdown completi, delle zone rosse, delle zone confinate insomma presidiate dai militari, è qualcosa che purtroppo abbiamo visto soltanto nel nostro paese. Poi abbiamo capito dopo o man mano che succedevano le cose quanto alcune informazioni erano artatamente gonfiate o diciamo come dire truccate, per dirla insomma, tutta la loro verità, a partire dai camion di Bergamo, insomma dalle bare e tutte le altre cose insomma che servivano, e anche quella narrazione che si faceva degli eroici sanitari che magari non avevano più tempo per fare da turni estenuanti, ma avevano il tempo di fare i balletti nelle corsie.
1: Ma sì,
0: insomma, una cosa veramente vomitevole, sì. Perché da una parte se ne parlava in maniera eroica, creando questi miti instancabili che insomma da mesi non tornavano più nelle loro case per assistere i poveri italiani, però avevano tempo di essere belli truccati, allegri,
1: sì, con i costumi,
0: per fare
1: sì.
0: quei balletti, insomma, e ammorbarci con Gerusalemme e quant'altro appresso. Questo voglio dire, erano le assurdità di quel periodo. Stavamo dicendo, arriviamo al 2023, purtroppo il mio amico Rolando scompare prematuramente e abbiamo un momento di stanca, perché noi ci accingevamo a fare un congresso generale di qui a pochi mesi, insomma lui è morto a luglio, avremmo dovuto fare il congresso ad ottobre, già prefissato, quindi non era un qualcosa di imprevisto. Tieni presente che io in quel periodo ero segretario del comparto scuola in quanto docente, nonché segretario vicario, quindi ero il vice di Rolando. Ora, nella vita delle organizzazioni democratiche ci sono delle fasi che sono sempre delicate, una di queste fasi delicate è proprio quella congressuale. Succede questo fatto imprevisto e ci troviamo davanti alla difficoltà di capire questo periodo prima di arrivare al congresso nazionale. E allora, riunendo tutti i segretari nazionali delle varie categorie, decidemmo di fare una nomina transitoria ad una signora che poi era una collaboratrice storica del fondatore, del segretario di allora, che si occupasse unicamente di diciamo stabilire le procedure e accompagnarci al congresso, quindi dell'ordinaria amministrazione, e condurci al congresso, che avrebbe poi stabilito chi fosse il nuovo segretario generale, fermo restando che io avrei potuto rivendicare un subentro in automatico in quanto segretario vicario che prende le funzioni del segretario generale laddove questo fosse impedito, e non vedo un motivo di impedimento maggiore di quello della morte, insomma, per poter un sindacato. Però io scelsi di non subentrare in maniera diretta per evitare che magari qualcuno, insomma, ripeto, nella democrazia queste cose bisogna pensare, potesse pensare che mi fossi avvantaggiato, diciamo, da questo imprevisto per poter arrivare alla segreteria, insomma, mi sembrava anche un modo scorretto. Dico, si tratta di pochi mesi, aspettiamo il congresso che sancirà poi chi sarà il nuovo segretario, che sarei potuto essere io o qualche altro in base a quelli che sarebbero stati gli sviluppi del congresso. Se non che questa persona che aveva mansione, diciamo, di natura puramente, diciamo, come dire, ordinaria, dopo qualche giorno dal suo insediamento, a fronte di una mia richiesta di avere dati proprio per la gestione del congresso, mi espulse dal sindacato.
1: No.
0: In maniera arbitraria. Mi espulse, ovviamente, insomma, chiesi spiegazione senza riceverlo, e questo mi obbligò ovviamente poi ad impugnare quel provvedimento di espulsione, che intanto era illegittimo perché appunto questa persona aveva poteri di natura ordinaria. È un procedimento di natura straordinaria che prevede l'espulsione del vice segretario di una sigla sindacale, una cosa che non si può neanche sentire, insomma, non si può neanche immaginare, però ebbe l'ardire di fare questo provvedimento, che comunque per avere una sua legittimità sarebbe dovuto essere ratificato dall'intera segreteria generale, perché il segretario generale è il rappresentante della volontà di una segreteria, non è un despota, non è l'imperatore, non è il re, quindi voglio dire, le scelte può anticiparle, ma poi insomma ha necessità di avere la ratifica della segreteria. Questa ratifica non arrivò mai, perché ovviamente gli altri segretari non se la sentirono di condividere una scelta così improvvida. Io impugnai il provvedimento che davanti al Tribunale di Salerno, che era competente territorialmente, ma prima che si esprimesse il tribunale, che poi l'ha fatto a distanza di un anno, la maggioranza dei segretari, quando capirono qual era il reale intento, che era quello di estromettere dalla competizione elettorale quello che era il candidato più accreditato, diciamo,
1: cioè tu,
0: a succedere a Rolando Scodillo, quindi io, si resero conto di questa cosa e quindi si riunirono e mi riabilitarono all'interno, quindi con un decreto di maggioranza, mi riabilitarono all'interno del sindacato e mi elessero segretario pro tempore. Intanto il congresso slittò di un mese, perché a ottobre non c'erano più i tempi per farlo, slittò al mese successivo, a novembre si tenne poi il congresso nazionale che mi confermò, diciamo, segretario generale di questo sindacato.
1: Ma caspita, sto pensando, anche all'interno di un sindacato, insomma, relativamente piccolo, ci possono essere delle beghe interne, eh?
0: Ma guarda,
1: è stato un caso unico.
0: No, allora io non credo che sia stato un caso, ed ho anche una mia teoria, perché poi per una serie di ragioni le persone che hanno fatto parte di quella compagine che mi voleva, diciamo, fuori dal sindacato, è una compagine che ha particolari caratteristiche legate ad alcuni mondi, diciamo, come dire, del comparto sicurezza, e probabilmente con qualche amicizia politica influente.
1: Magari è collegata ai servizi segreti.
0: Questo non te lo so dire, però probabilmente,
1: sospetto.
0: Sicuramente un sindacato che si immagina, uno lo perdi per strada perché purtroppo sfortunatamente muore, l'altro magari lo fai fuori, insomma, dal punto di vista giuridico, perché lo estrometti, un sindacato che non ha più anima, che ha avuto l'ardire prima di fare uno sciopero per la difesa costituzionale, quando l'hai privato, come dire, l'hai spuntato delle sue armi migliori, è un sindacato, insomma, che farà come gli altri, punterà, diciamo, soltanto al mantenimento dell'esistente e dei pochi privilegi che può avere anche un piccolo sindacato, ma probabilmente, insomma, come dire, io dico, la provvidenza, insomma, ci ha voluto preservare da questo pericolo, e il sindacato è più vivo che mai, anche a distanza di qualche anno. Poi si è espresso anche il tribunale, ritenendo appunto esaurita la materia del contendere, perché intanto si era risolto, e quindi, ma riconoscendo l'illegittimità ab origine della mia estromissione, quindi riconosce che è illegittima, dopodiché è stato superato perché il congresso si è riunito e hanno votato il nuovo segretario del Silvestri. Questo per raccontarti un po' la storia.
1: Sì, la storia.
0: Dal mio insediamento, ovviamente, io che cosa ho fatto? Perché, insomma, poi il sindacato era già, secondo me, sano per tante altre cose, però io la prima cosa che ho voluto stabilire è che il sindacato non si occupasse solo ed unicamente di difesa del diritto del lavoro, ma si occupasse della difesa della dignità umana, una sorta, come dire, di revisione etica diciamo, e l'ho fatto modificare all'interno dello statuto, apportando anche una serie di modifiche statutarie che portano maggiore democrazia all'interno del sindacato. Prima, proprio perché eravamo un piccolo sindacato e quindi non obbligato agli stessi adempimenti delle grandi organizzazioni, per esempio non c'era una commissione dei provvedimenti che è prevista dallo statuto, non c'era un collegio dei revisori contabili, che sono tutti strumenti che io ho voluto inserire e che poi si sono attivati e utilizzati, perché scorie, diciamo, di quel passaggio triste ancora c'erano e quindi ovviamente hanno fatto la loro parte, ma non sono dovuto intervenire io di autorità, ma gli organi collegiali previsti dallo statuto, insomma. E quindi voglio dire, sotto questo aspetto io dico, abbiamo messo in sicurezza la democrazia, che dovrebbe essere il primo compito quando si arriva a ricoprire una responsabilità all'interno di un'organizzazione. Ma non solo abbiamo fatto questo, abbiamo dato ospitalità e accolto istanze all'interno del sindacato che non sono quelle tipiche di appunto di una forza sindacale, dando voce anche agli studenti. E per quale motivo l'abbiamo fatto? Chiunque conosca un po' il mondo della scuola sa che il mondo della scuola è entrato in maniera prepotente nel mondo della scuola, trasformando la scuola in una sorta di palestra di addestramento per i futuri lavoratori, con i PCTO, che sono questi programmi scuola lavoro, che oltretutto registrano già diverse vittime tra i nostri giovani studenti. Entra lì e inizia a selezionare i giovani che domani dovranno alimentare, alimentando questo mito della occupazione stabile, ma di fatti andando a selezionare quelle risorse più comode e io dico anche più utili da sfruttare per il maggiore profitto aziendale. Quindi abbiamo dato voce anche agli studenti, abbiamo dato voce a coloro, per esempio ai non occupati, perché se noi vogliamo occuparci in maniera, diciamo, come dire, coerente di salvaguardia della dignità umana, è chiaro che tutto ciò che si riconosce sotto l'umano va tutelato e preservato, e noi abbiamo fatto proprio questo. E poi da lì è nato tutto, diciamo, una serie di attività che sono quelle di difesa della pace, perché attorno a questo ragionamento della guerra giusta, della guerra intelligente, si nasconde poi una profonda ipocrisia, che è quello che le guerre vengono sempre fatte a discapito di qualcuno. Questo qualcuno, per una serie poi di questioni che non sto qui a sottolineare, è sempre comunque il popolo. Bene, noi sulla questione della pace e della salvaguardia della pace abbiamo preso posizioni, diciamo, nette, dichiarando i primi scioperi anche in difesa, diciamo, del popolo palestinese e dello scempio che si sta combinando commettendo in Palestina, nel silenzio complice anche delle nostre istituzioni. A me non mi interessa di parlare di istituzioni europee, che oltretutto stento anche, diciamo, a riconoscere come neutrali, perché hanno dei forti interessi economici per i personaggi da cui sono rappresentati, ma parlo delle nostre istituzioni. Quindi dico che secondo me il nostro paese, proprio per i vincoli che già ha all'interno della nostra Costituzione, mi riferisco all'articolo 11, non avrebbe dovuto mai consentire sconfinamenti di quella natura. Se poi ci metti che ogni tanto Netanyahu del suo governo ha fatto qualche sconfinamento anche di sovranità della nostra nazione, attaccando una base militare italiana in Libano, oppure, insomma, appunto con gli attacchi alla flottiglia, insomma, che è fatta prevalentemente per portare aiuti umanitari, là capisci, insomma, voglio dire che probabilmente ancora oggi siamo schiavi di qualche sistema imperante che ci impedisce di esercitare la nostra sovranità. Uno dei fronti sui quali stiamo combattendo proprio è quello di ristabilire la sovranità popolare, e credo non ci sia strumento migliore che quello del sindacato proprio per esercitarla questa sovranità, perché ovviamente richiamarla soltanto come concetto che il popolo è sovrano, ma il popolo per esercitare la sua sovranità deve avere degli strumenti adeguati. Gli strumenti adeguati sono quelli del sindacato, che può proclamare gli scioperi, ha legittimità giuridica per porre delle istanze, ha legittimità per, diciamo, laddove raggiunge i numeri, per sedersi ai tavoli di negoziazione del diritto e far valere i diritti degli italiani. Perciò che è importante che una visione nuova ed alternativa del concetto di sindacato passi in questo paese. Io so che quando si pronuncia questa parola a molti italiani vengono i brividi addosso,
1: sì, è vero.
0: E ha questa ragione, io lo so bene, però gli italiani, prima, come dire, di arrivare a giudizi frettolosi, si dovrebbero, diciamo, come dire, premonire di capire quali sono e chi sono i sindacati affidabili e chi sono i sindacati che prima hanno sottoscritto la morte del diritto firmando contratti a 5 ore e poi fanno finta una volta all'anno di fare un'ora di sciopero per la finanziaria, lamentando invece poi l'impossibile che non sarebbe stato accolto, oppure ancora peggio quando gli scioperi o le proteste sono colorate, diciamo, dall'idea politica. A noi non ci interessa se il governo sia di destra o sia di sinistra o sia di centro. A noi interessa che qualunque governo abbia la possibilità di guidare questo paese lo faccia nell'interesse degli italiani. Quindi, siccome crediamo fortemente che il sindacato è un contropotere, quindi è colui che sta lì a vigilare sulle attività del governo, e qualora il governo non faccia l'interesse del paese e degli italiani, ha il dovere di intervenire e richiamare i governi al proprio dovere. Questo è quello che deve fare un sindacato serio. Quindi io non faccio un appello, come dire, che punti al proselitismo così diciamo, come dire, infondato. Dico agli italiani: informatevi, capite quali sono state le nostre battaglie, quali sono gli scioperi, quale iniziativa abbiamo intrapreso. Stiamo facendo, io dico, un'azione meritoria all'interno della scuola e del mondo della ricerca che non ha precedenti, perché nella scuola noi siamo gli unici a sostenere che la deriva digitale ci porterà ad un qualcosa che probabilmente faremo fatica a riconoscere come scuola in quanto luogo di educazione. Io lo ricordo sempre, il buon Calamandrei parlava della scuola paragonandola ad un organismo costituzionale al pari, se non superiore, agli altri organismi costituzionali. Perché? Perché nella scuola un paese costruisce il proprio futuro. Quando la nostra scuola, che magari è ancora caratterizzata per strutture fatiscenti, per precarietà del personale, può disporre soltanto di strumenti digitali, che oramai è riconosciuto sono gli strumenti che fanno perdere alcune abilità ai nostri giovani, portando anche al fenomeno degli hikikomori, così come avviene nei paesi asiatici, o comunque portando a problematiche come in alcuni paesi del nord Europa, che hanno abbandonato, diciamo, questo uso massivo dello strumento digitale. In Italia noi continuiamo imperterriti ad andare avanti su questa strada, nonostante ci sia un invito anche del nostro Senato, che solo nel 2019, quindi stiamo parlando di 7 anni fa, diceva che gli strumenti digitali, quindi una commissione del Senato, non dico io, porterà a una decerebrazione dei nostri giovani.
1: Davvero, il Senato ha detto questo?
0: Il
1: una
0: Senato
1: commissione
0: della Repubblica, ci sono gli atti pubblici pubblicati, quindi non è una cosa inventata. Il Senato, prima di esprimersi in questo senso, è chiaro
1: si
0: che
1: è informato,
0: sono gli esperti del settore,
1: certo.
0: Anzi, ci sono le audizioni, gli atti, e c'è proprio la commissione istruzione del Senato. Se vuoi ti manderò gli atti, perché
1: sì, grazie.
0: Ho fatto una tesi di laurea, insomma, proprio sul TFA sostegno, quindi te la invierò, perché sembra quasi, capito, una cosa, perché detta da Ciro Silvestri può sembrare, come dire, cioè, ma chissà dove l'avrà presa questa informazione. Il Senato della Repubblica Italiana che allarma su questo aspetto della deriva digitale.
1: Questa è una notizia veramente da diffondere, sì. Da riprendere proprio.
0: Anzi, dal 2019 che avevamo un problema ordinario di ricorso al digitale, teniamo presente che poi con i fondi del PNRR che cosa si è fatto? Si è andato ad investire ulteriormente sull'utilizzo delle risorse digitali.
1: Ma porca miseria.
0: Il contrario ma... l'indirizzo del Senato. Quindi tu ti rendi conto che a quel punto probabilmente anche la politica ha le armi spuntate.
1: Sì.
0: Oramai ci sono in gioco
1: le pressioni forti
0: sovranazionali, multinazionali, del farmaco, della ricerca. Stessa cosa, vedi, la ricerca, benedetto il Padre Eterno, dico io, ma come si fa ad affidare il finanziamento della ricerca unicamente in mano ai privati? È evidente che se un privato finanzia una ricerca, vuole che quei ricercatori arrivino ad un risultato che sia compatibile con quelli che sono i loro interessi. La ricerca deve rimanere necessariamente in mano pubblica
1: assolutamente,
0: in mano privata, perché deve essere una ricerca scevra dall'interesse, se non quello di tutelare gli interessi collettivi. E siamo oramai gli unici, siamo come dire una voce del deserto a portare avanti questi temi, perché tutti quanti gli altri mi sembrano inebetiti e interessati ad entrare nelle commissioni X e Y per portare vantaggi a se stessi o alle proprie organizzazioni.
1: Ciro, mancano pochi minuti al termine della trasmissione, ti leggo solo un messaggio. Da parte di un radioascoltatore: il sindacato, per me i sindacati in generale, sono finiti da decenni. L'apice è stato toccato nel 2021 con l'abbraccio e il bacio ipocrita di Landini a Draghi per l'assalto alla CGIL già preparata a tavolino.
0: Allora, io a questo ascoltatore dico solo una cosa: che intanto quello non era un abbraccio, ma era un segno di ammansimento, perché la mano spalla a Landini da parte di Draghi evoca un'altra cosa, un po' come fa il padrone con il proprio cane.
1: Gli
0: fa la carezza sulla testa per ammansirlo, per tenerlo buono. Anche quella caratteristica. Ma il signore, però, prima di lanciarsi in giudizio, dice i sindacati sono finiti nel 2021, dovrebbe sapere che in quella piazza c'era il sindacato Fisi, perché anche quelle iniziative nascevano sotto la nostra egida, quindi il sindacato c'è ancora, è vivo e vegeto, se può avere ancora un peso e un ruolo importante nel nostro paese è semplicemente perché devono essere gli italiani a capire che si può avere un'alternativa anche nel mondo sindacale, ma dare forza alle forze sane del sindacato.
1: Ciro, mancano pochi secondi. Allora, ricordo, chi vuole saperne di più vada su fisisindacato.it, c'è anche una sezione sulla adesione, chi vuole aderire, costa poco. E a sto punto ti ringrazio e ti devo salutare, perché mancano.
0: Denaro, solo una questione sul costo: siamo l'unico sindacato ad avere la trattenuta sindacale allo 0,70% del netto dello stipendio, tutti quanti gli altri partono dall'1% a salire. Quindi anche questo dovrebbe far riflettere un po' gli italiani e la maturità.
1: Grazie.
2: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi. L'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà con la giusta disciplina e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma, che è praticamente una rassegna stampa di notizie selezionate dal web e che vorrei condividere con voi. Allora, oggi è mercoledì 6 maggio, sono le 12:14 e vi do il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Allora, oggi avrò due ospiti. Uno è Marco Boscarato, che già avete sentito in altre occasioni, poco dopo le una, dopo la pubblicità delle una, e l'altro ospite un'ora dopo, quindi verso le due e qualcosa, che è Ciro Silvestri. Mi sono imbalbettato. Ciro Silvestri, che è il presidente o segretario, insomma, di un sindacato un po' particolare che si chiama FISI, e dopo appunto sentirete di cosa si tratta. Ecco, allora, come al solito vi leggo le iniziative organizzate dalla radio. Prendo il quadernone, che è lontano da qui. E ricordandovi sempre che la radio ha bisogno del vostro sostegno. E adesso lo potete anche dare, il sostegno, versando il 5 per 1000 alla radio. Come sapete, non vi costa nulla, semplicemente dovete dare il codice fiscale della radio a chi vi tiene la contabilità, a chi vi fa la dichiarazione dei redditi. Ve lo dico, il codice fiscale è 01 59 80 90 288. Ecco, oppure fate come al solito un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure andate sul sito radiogamma5.it e cercate Sostieni la radio, se non vado errando, e trovate le varie possibilità di contribuzione, come per esempio il bonifico bancario, magari permanente, così lo fate una volta sola e poi non ci pensate più, e troverete il lungo IBAN, il numero alfanumerico per fare i bonifici, oppure venite qui in radio quando c'è qualche evento, qualche conferenza, qualche gas, e potete dare agli incaricati preposti, cioè i componenti del consiglio di amministrazione, date i vostri contanti finché ce li lasciano i contanti. Ecco, grazie a tutti naturalmente. E un altro modo per sostenere la radio è l'acquisto del libro stesso, oltre a essere piacevole da leggere e anche informativo, vi dà informazioni su conduttori, sulla storia della radio, su alcuni ascoltatori. Ecco, lo potete trovare sempre qui in radio, ma anche presso l'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto a Montegrotto Terme, presso la cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo in piazza Mercato 6, presso la libreria La Bassanese a Bassano del Grappa in piazza Largo Corona d'Italia e l'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco in via Copanico 9. Ecco, poi c'è una petizione promossa da Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Addio per l'immediata scarcerazione di Rainer Fulmig, l'avvocato che si è dato molto da fare nel periodo Covid, è in carcere da oltre 2 anni. Il 5 maggio, ieri, è il terzo anno che è in carcere, o almeno il terzo compleanno in carcere. Ecco, e trovate il link per firmare la petizione o sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Poi c'è una conferenza sulla vitamina C venerdì, dopodomani, qui in sede radio, tenuta naturalmente da Paolo Rossaro, che è l'esperto in vitamina C, oltre che in medicina integrata, eccetera. E ingresso, come sempre, a contributo libero e consapevole. Per informazioni c'è Valentino, che risponde al 349 77 80 167. Poi c'è il gas di primavera, primavera resistente, Luca l'ha chiamato così, sabato 16 maggio, qui come sempre dalle 11 alle 18, con possibilità anche di pranzare insieme a tutti gli altri. Bene. Per saperne di più c'è il canale Telegram Gas Assoc Franco Carraro 76. Trovate, oltre ai soliti banchetti biologici, gli indumenti tecnologici a infrarossi del dottor Palladini, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, Silvia per fare un mini test gratuito di biorisonanza e Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche. Ecco, e anche il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, oltre alle magliette di Radio Gamma 5. Poi c'è il corso di nutrizione macrobiotica dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa è la miglior medicina, 3 incontri con Fiorenzo Libero che partono da questo sabato 9 maggio alle ore 15 con la preparazione dei cereali, poi sabato 23 maggio sempre alla stessa ora con la preparazione dei legumi e infine sabato 30 maggio stessa ora con i cibi dell'estate. Per prenotarsi bisogna chiamare Fiorenzo direttamente al numero 349 80 58 8 e 54. Poi c'è una conferenza sulla pedagogia e la tecnologia la nuova società del digitale, organizzata dalla radio insieme alle Vibrazioni del Sapere, cioè Valentino. Venerdì 22 maggio, qui in sede radio, alle 9:15. Ecco, ci sarà Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che parleranno appunto dell'impatto del digitale sulle nuove generazioni, ma non solo, anche sulle vecchie generazioni. Il digitale può essere dannoso un po' per tutti, soprattutto se sta troppo vicino alla testa. Ecco, tenetelo lontano dalla testa, vi conviene. Soprattutto la notte, meglio se lo spegnete o mettete in modalità aereo la notte almeno, e tenetelo comunque lontano dal comodino. Poi cosa c'è? Venerdì 29 maggio, la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, 29 maggio alle 9:15, con il nostro Paolo Girotto e la dottoressa Paola Fulgini, che è una facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e anche una conduttrice di Radio Gamma 5. E quindi qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita, come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra. Qui in sede radio c'è un numero per informazioni che è il 366 18 16 496. Poi il 2 giugno c'è la giornata nel bosco di Faont e in ricordo di Mara. Ecco, alle 9 ci si trova al parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena naturalmente, e poi si parte. Ci sarà Marco Scapin, e Monia, Danilo Leo Lazzarini, ecco, si pranza al sacco, e come sentite in pubblicità, se qualcuno vuole portare un dolce sarà gradito. Per ulteriori informazioni c'è il numero di Luca 329 0038 988. Infine domenica 7 giugno c'è la gita in motonave, ma credo non ci sia più posto. Non so se c'è una lista d'attesa, se qualcuno si ritira. Boh, potete provare a sentire sempre Luca al 329 0038 988. Bene, aspetta, c'è ancora c'è Fabio Romanato, che mi sembra di conoscere anche, vabbè, anche Romanato ce ne sono tanti. Operaio con a carico moglie e due figli, che si è ritrovato un carcinoma squamoso alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia, radioterapia, necessita di un terzo intervento per tentare di fermare il tumore. Deve rivolgersi all'estero, a Malaga, ma il costo dell'operazione è molto alto. Chi può aiutarlo? C'è un lungo IBAN che, vabbè, se avete carta e penna ve lo leggo. Magari io consiglierei a Fabio di mettere questo annuncio anche su ciaobay.org, in modo che uno si può copiare con calma il numero alfanumerico. Comunque ve lo leggo: IT come Italia 94 Y 08 32 76 29, poi c'è un 6 seguito da 1 2 3 4 5 6 7 0, poi 80 15 15. Ecco, non serve scrivere Banca Credito Cooperativo di Roma perché viene fuori in automatico quando si scrive l'IBAN. Bene, grazie per chi vuole aiutarlo. Dunque, poi ci sono dei cuccioli di pastore maremmano a sette ville. Disponibili splendidi cuccioli di pastore maremmano, sia maschi che femmine, nati da genitori sani ed equilibrati, hanno circa due mesi. Ecco, il pastore maremmano è una razza straordinaria.

Dunque, c'è una richiesta di lavoro da parte di Riccardo Rossi, laurea in scienze dei servizi giuridici, persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerca un lavoro sano, positivo, centrato sulle persone, per poter mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. È aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologia. Gia innovativa. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritiene che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Ecco, quindi se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi, dice Riccardo Rossi, al 349 40 88 2 e 60, oppure alla mail riccardo.rossi 65210 chiocciola. Mi sa che manca qualcosa, manca un pezzo a questa mail, perché dopo la chiocciola non c'è nulla. Vabbè, c'è il telefono, insomma, che ripeto 349 40 88 2 e 60. Ecco, invito anche Riccardo Rossi a scrivere questo annuncio su ciaobei.org, questo sito di annunci che collabora con Radio Gamma 5 e infatti è anche un progetto sociale di mutuo soccorso. Ciaobei.org. Chi volesse anche collaborare con Ciao Bei, ecco, magari lo stesso Riccardo Rossi potrebbe collaborare, può telefonare allo 049 538 55 77. Sì, è chiaro che Ciao Bei non ha scopo di lucro, non può pagare nessuno, però potrebbe conoscere gente, questo Riccardo Rossi potrebbe venire così a conoscere qualche nuova realtà, qualche occasione di lavoro. Bene, sono le 12:32 e ora vi faccio sentire questa bella musica dei Carmina Burana. Che voleva sentire Cristina, la mia Cri, eccola accontentata.

Caspita, che forza, questo coro, questa canzone, è riduttivo chiamarla canzone, questa splendida sinfonia. Allora, vi leggo qualche brano di un articolo apparso sulla Verità dell'altro ieri, del 3 maggio, che titola, sotto la rubrica solita, La resa dei conti, è bello questo titolo, priorità Unione Europea, due punti, convincerci a fare più vaccini. Sottotitolo, nasce un nuovo gruppo, di esperti, un gruppo che si affianca all'Agenzia Europea del Farmaco per spronare i cittadini a porgere il braccio per le punture. Nel board, quindi in questo gruppo, c'è anche il professor Paolo Bonanni, che chiedeva ai giovani di sacrificarsi per tutelare gli over 60 e interrompere il contagio. Quindi che stimolava i giovani a vaccinarsi per il Covid. Articolo di Patrizia Floder-Reiter che dice l'ultima trovata dell'Agenzia Europea del Farmaco, EMA, famosa, famigerata EMA, è il gruppo consultivo sulla fiducia nei vaccini. Offrirà consulenza all'organismo, cioè all'EMA, ma soprattutto collaborerà in tema di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini. Aperte virgolette, l'esitazione vaccinale è una minaccia globale crescente per la salute pubblica. Quando la fiducia del pubblico diminuisce, le malattie infettive possono riemergere, mettendo a rischio vite umane, ha spiegato Emer Cook, direttore esecutivo dell'Agenzia, quella europea del farmaco, annunciando il neo formato panel internazionale. Panel sarebbe il gruppo di studio, gruppo di esperti. Ne fanno parte 21 esperti tra professionisti sanitari, società mediche, appartenenti al mondo accademico, organizzazioni di pazienti, pagati probabilmente, enti di sanità pubblica, eccetera. Il gruppo si riunirà ogni 3 mesi. Il primo incontro è avvenuto mercoledì della settimana scorsa alla presenza dei co-presidenti, vabbè, lasciamo perdere i nomi. C'è un italiano, un certo Marco Cavaleri, responsabile del Dipartimento per le minacce alla salute pubblica. Un altro italiano è Paolo Bonanni, professore di igiene all'Università di Firenze, e Stefano Del Torso, un pediatra. E allora, partiamo da un italiano, appunto, questo Bonanni, che nel dicembre scorso, quindi non ai tempi del Covid, ancora nel dicembre scorso raccomandava l'anti-influenzale ogni anno sopra i 60, che non ha mai funzionato in realtà, dico io, e afferma che è importante la vaccinazione anti-Covid anche, perché la malattia non è scomparsa. Ecco, un personaggio così. Sempre lui, a luglio 2021, tempo del Covid, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il professore dichiarava che i giovani, anche loro, devono vaccinarsi il prima possibile, perché oltre a interrompere la catena dei contagi, tutelano pure quegli over 60 che per ora non vogliono ricevere le dosi. Ma cioè, sacrifichiamo i giovani che sono meno, come se fossero meno importanti degli over 60.
e quanti giovani hanno avuto gravi effetti collaterali che peseranno sul karma di questo individuo, che aggiungeva: chi non si vaccina sta facendo un errore clamoroso, sta mettendo a repentaglio la sua salute e compra un biglietto, senti che fantasia, alla lotteria della morte. Le due dosi riducono la mortalità del 99,9%. Tutte balle, numeri inventati. Gli effetti indesiderati sono di gran lunga inferiori alle conseguenze del coronavirus. Anche questo è stato smentito. L'igienista, questo Bonanni, è anche coordinatore del board del calendario per la vita, che nell'edizione 2025 ribadiva: dovrebbero fare la vaccinazione anti-Covid le donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo postpartum, comprese le donne in allattamento, senza necessità di interrompere l'allattamento. Poi vi leggo uno studio, invece, proprio su i danni di molti farmaci di uso comune somministrati in gravidanza. Cioè, la gravidanza è un periodo molto delicato della donna e del nascituro, ovviamente. E per esempio, questi farmaci che poi vi dico, fra poco ve li dico, possono provocare l'autismo nel nascituro, quindi rovinare la vita dell'intera famiglia, oltre che del bambino stesso. Vabbè, dunque, vediamo se c'è ancora qualcos'altro da leggere, ma insomma avete capito di cosa tratta questo nuovo gruppo, insomma. Ma senti, quest'altra frase che ha detto Paul Offit a Repubblica, aveva detto nel 2021: è impossibile che l'RNA messaggero, che sapete sono i vaccini Covid come Pfizer, Moderna, eccetera, è impossibile, dichiarò, che l'RNA messaggero influenzi in alcun modo il DNA. Hai più probabilità di diventare Spider-Man se ti viene somministrato un mRNA piuttosto che vedere il tuo DNA alterato in qualche modo dal tuo RNA messaggero. E invece molti studi hanno dimostrato il contrario. Quindi è stato proprio sbugiardato questo Paul Offit, che così porta a questo paragone fantasioso. E poi così altri ancora. Dunque, più che pensare a comunicazioni tranquillizzanti, leggo la conclusione, come si fa in Europa, negli Stati Uniti si pensa a informare sulle reazioni avverse. Sono appena state approvate le nuove norme del Comitato Consultivo sulle pratiche di immunizzazione, che fornisce indicazioni sull'uso dei vaccini negli Stati Uniti e consiglia i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, i CDC. Questo nuovo statuto, che reca la firma del grande Robert Kennedy Jr., prevede che i membri, oltre all'esperienza nel campo dei vaccini, debbano possedere conoscenze in materia di recupero da gravi danni da vaccino. Ecco, quindi
gli Stati Uniti, merito di Kennedy, si stanno comportando molto meglio dell'Europa in tema vaccinale. Vabbè, ecco, e poi c'è questo trafiletto su Pregliasco che se la prende con la destra, così mette in dubbio le inoculazioni, come anche La Verità, che è considerato un giornale più vicino alla destra che non alla sinistra, ma ricordate bene che ormai non c'è più differenza, sono entrambi molto legati a grossi interessi. Comunque, insomma, La Verità si difende sempre, il quotidiano, almeno su temi sanitari. Sul resto stendiamo un velo pietoso. Quindi questo solito disco rotto di Pregliasco, Fabrizio Pregliasco, che dice dunque: le audizioni della commissione Covid rischiano di costruire una narrazione parziale che può generare confusione e sfiducia. Su un punto non possono esserci ambiguità: i vaccini anti-Covid hanno avuto un ruolo determinante nel ridurre ricoveri e mortalità. Il solito disco rotto, che ovviamente non porta nessuna prova, e casomai sono numeri statistici pilotati e interpretati. E Corbelli, il Franco Corbelli, il leader del Movimento Diritti Civili, che scrive: l'OMS pensi di più agli effetti avversi e a chi ne è colpito, anziché simulare nuove pandemie e lanciare altri ingiustificati allarmismi. Ecco, cerchi piuttosto di riparare in qualche modo ai tragici errori e ai danni provocati con scelte scellerate durante la pandemia, e chieda ai paesi membri della stessa organizzazione, OMS, di occuparsi della vera, drammatica emergenza degli effetti avversi del siero sperimentale anti-Covid. Dunque, bene ha fatto il governo italiano che ha preso le distanze dall'OMS e ha varato un nuovo piano antipandemia che non prevede lockdown e vaccini iniettati a casaccio, ma provvedimenti adottati solo sulla base della necessità e dell'evidenza scientifica. E poi un altro articolo sottostante su Moderna, la multinazionale farmaceutica, che è la vedova allegra pandemica. L'azienda riceve l'ok per sviluppare M-Combriax nonostante i dubbi sulla sicurezza. Praticamente è un nuovo vaccino sempre ad RNA, ad mRNA, che mette insieme Covid e influenza. Ha ottenuto la via libera dalla Commissione Europea non americana per il suo vaccino combinato. Mentre negli Stati Uniti la stessa azienda, che mi risulta essere americana, aveva ritirato a maggio dello scorso anno la richiesta di approvazione, viste le notevoli difficoltà con la FDA, la Food and Drug Administration. Quindi in America non è stato ancora approvato, in Europa via libera. Ma porca miseria. Restiamo sorpresi dalla disponibilità della Commissione Europea a concedere l'approvazione, ha dichiarato la società di investimenti bancari e gestione patrimoniale William Blair in una nota agli investitori, poiché mRNA 1010 non è ancora stato approvato come vaccino singolo nell'Unione Europea.
Quindi c'è qualcuno che ha dei dubbi e rimane sorpreso. D'altronde il Comitato per i Medicinali per Uso Umano dell'EMA, Agenzia Europea del Farmaco, dei Medicinali, ha espresso un parere positivo sul vaccino combinato già a febbraio, raccomandandone di fatto l'approvazione. Le autorità invece statunitensi chiedono una revisione completa di questo candidato vaccino contro l'influenza, prima ancora di prendere in considerazione il prodotto combinato. Aggiunge sempre questo comitato: la combinazione di questi due vaccini ad mRNA, mentre non può risolvere i problemi di efficacia di ciascuna componente, paradossalmente presenta incognite e rischi che possono eccedere la somma riferibile a ciascuna componente, cioè l'associazione dei due potrebbe essere peggio dei due singoli, insomma. Questo lo dice Maurizio Federico, dirigente di ricerca presso il Centro Nazionale per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi stessi componenti, anche italiani, dell'Istituto Superiore di Sanità hanno dei dubbi. Dunque, sì, insomma, il resto. Conclude l'esperto: così come già accaduto recentemente per i vaccini Covid autoreplicanti, va sottolineato come le autorità regolatorie europee siano state le più rapide ed efficienti nell'autorizzare questi tipi di prodotti, malgrado una così scarsa quantità di studi sulla sicurezza. Decisioni sulla pelle nostra, ancora una volta. Non cambiano atteggiamento in Europa, almeno. In America hanno la fortuna di avere Kennedy. Allora, sentiamo un po' di messaggi, leggiamo un po' di messaggi. Dunque Marco di Cittadella scrive: buongiorno dottor Muscari, l'altra sera ho sentito un esperto parlare in radio dei problemi e soprattutto dei rapporti difficili che l'Italia ha con l'Europa. Il discorso verteva sul fatto che l'Italia è sotto osservazione per aver superato il deficit PIL, che è al 3,1%, quindi siamo incorsi in sanzioni da parte dell'Europa. Ma quello che mi ha amareggiato e disgustato è stato quando l'esperto ha detto: l'Europa non permette assolutamente di sforare i parametri concordati per fare debito, ma se si tratta di sforare per armarsi e per comprare armi, allora non ci sono problemi e si può fare debito a volontà. Mi sono cadute le braccia. Se non è un inno alla guerra, questo cos'è? E dove ci porteranno queste assurde guide europee che ci spronano ad armarsi e a credere che saranno le armi sempre più potenti a salvarci? E poi a salvarci e proteggerci, ma da chi? Sono stanco di questa Europa assurda per tutta l'incapacità che sta dimostrando e per non aver assolutamente realizzato il suo vero obiettivo di unire i popoli e gli stati europei. Bravo Marco, mi associo a queste tue domande, condivido in toto. Poi aspetta, dov'è andato? C'era Andrea Sceriffo, adesso non trovo più un messaggio che mandava un messaggio a Cristina. Grazie Andrea, sarà fatto. E dunque, mia, quanti messaggi. Dunque, Adamo, mi scusi, volevo sapere se voi avete uno stanzino.
dove si possa venire a cavare qualche porco e bestemmiare in santa pace contro l'aumento della benzina a 2 euro. Adamo. E poi Marco da Cittadella, questo l'ho già letto. Ah sì, ecco Andrea Sceriffo. Dottore, un abbraccio anche a Cristina da parte mia. E dunque ci sono altri messaggi qua. Eccoci, ha parlato il Dio scienza. Il Dio scienza è diventata un dogma. Sì, la scienza ha praticamente soppiantato la religione. Ormai, come esistevano i dogmi religiosi, adesso si può parlare tranquillamente di dogmi scientifici. Vero Ornella? Buongiorno, che sinfonia era quella di prima? Meravigliosa, grazie. Massimo da Bassano. Ma prima ho messo Carmina Burana. Se vuoi sapere anche il titolo, è O Fortuna. Credo che ti riferissi a questa. Ma chi è, Robby da Mestre scrive, ma chi è sto trombone? Forse il padre di qualche virostar? Sì, tutti tromboni più o meno corrotti, oppure con interessi, magari non proprio corruttela, ma interessi a promuovere un vaccino, un farmaco, un'azienda, per poi avere così qualche favore, essere trattati meglio. Può darsi che qualcuno sia veramente in buona fede, allora è evidentemente disinformato, per non dire ignorante. Ciao Doc, scrive Michela. Ricordi che c'è la raccolta firme contro il finanziamento ai giornali e da lunedì anche quella contro le scie chimiche? Sì, Michela, ecco, l'ho detto, magari mandami qualche link che lo dico, se è facile da dire in radio, che lo dico per facilitare i radioascoltatori che vogliono andare a firmare. Ok, mancano pochi minuti, quindi in questi 3 minuti vi faccio sentire un altro brano musicale, magari sempre dei Carmina Burana, questa volta La cavalcata delle Valchirie, interpretata dall'Accademia Musicale, forse no, sì, non è più Carmina Burana, allora no, sentiamo invece Obra Completa, questa, Karl Orff, sempre Carmina Burana, eh? Eh no, è quella di prima, con un'altra interpretazione, ma è sempre la stessa. Ok, andiamo sulla cavalcata delle Valchirie, altrettanto forte.

Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, sono Gennaro e fra poco mi metto in contatto con Marco Boscarato e nel frattempo vi lascio con la canzone della radio, l'inno della radio. Ecco qua. Che sta arrivando.

Prima volevo leggere un messaggio di Luisa che scrive: salve dottore, chiedo alla gentile ascoltatrice di prima, che è Michela, di specificare se per le scie chimiche si può firmare presso il comune e entro quale termine. Io non lo so, Michela ha solo mandato due link di Facebook, però uno è di Alessandro Di Battista, quindi cercate Alessandro Di Battista su Facebook o su internet per le firme, la raccolta firme contro il finanziamento ai giornali. E contro le scie chimiche qui non riesco a vedere il link, Michela, mandalo in un'altra maniera, non si apre da Facebook, non siamo abilitati insomma per aprirlo da qui. Comunque, raccolta firme contro le scie chimiche magari si trova facilmente.

0: Ecco, adesso mi metto in contatto con Marco, purtroppo lo devo fare tramite il mio cellulare perché, ecco, lo dico a qualche amministratore in ascolto, non funziona il telefono, cioè non viene fuori la solita finestrella per i collegamenti telefonici, nonostante abbia riavviato il computer. Quindi sì, qualche tecnico, qualche anche conduttore come Thomas, per esempio, che possa così venire a sistemare. E vabbè, allora intanto proviamo, ma insomma funziona comunque, magari alzate il volume dei vostri apparecchi radiofonici se sentite la voce un po' bassa. Allora, ecco qua. Sta chiamando. Ecco, sentite. Ehi là, ciao Marco. Ciao, ciao. Ecco, purtroppo dobbiamo appoggiarci al fare ponte col mio cellulare e quindi ti chiedo di parlare a voce alta e anche scandendo bene le parole, perché l'audio non è perfetto, esatto. Bene, allora, la domanda solita, che cosa bolle in pentola, nel tuo pentolone in questo periodo? Raccontaci un po' delle vostre iniziative, anche della vostra associazione.
1: Grazie Gianluca, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Nel pentolone sta bollendo un sacco di cose, perché io e Alessia in questo momento siamo in una fase di cambiamento importante. Casa della Buona Stella, per come appunto è stata conosciuta e proposta per 15 anni qui sul Montello, adesso è attualmente chiusa.
0: Purtroppo.
1: Però non scoraggiamoci, perché stiamo cercando di costruire una possibilità nuova, a cui vorremmo dare il nome di Casa della Luna Buona. Dico solo il nome e non dico altro, perché al momento non siamo ancora in fase di
0: Non sei in
1: costruzione.
0: grado ancora di dire altro, sì.
1: No, no, per questo ci aggiorniamo prossimamente.
0: Certo, volentieri.
1: Invece per quel che riguarda Casa della Buona Stella, attualmente noi stiamo collaborando, come ho già raccontato in altre occasioni, con Teatro del Pane
0: Sì.
1: a Fontane di Villorba, dove abbiamo iniziato a proporre anche le nostre attività associative, soprattutto il mercoledì, che è una giornata settimanale comoda per incrociarsi con le attività di Teatro del Pane, e proponiamo delle iniziative, come ad esempio il viaggio di Saracena, ispirata alla riunione confraternita trevigiana
0: Il baccalà, ok.
1: del Baccalà,
0: La
1: esatto.
0: confraternita del baccalà, sì.
1: Esatto, che ha sposato quattro diverse ricette della tradizione locale trevigiana, tre che fanno riferimento a Beppe Mazzioli e una a un altro gastronomo, che è Fernando Raris, qua locale. Ed è una confraternita rispetto ad altre, come quella del Baccalà Mantecatto e del Baccalà Vicentina, anomala, perché appunto fa riferimento non a un'unica ricetta, ma a quattro ricette. E quindi noi, il 27, con il supporto e l'aiuto dell'amico Ermanno Zago del ristorante Tre Querce, proporremo due di queste ricette. Una di queste è il Baccalà alla Montelliana, quindi insomma,
0: Il Montello.
1: esatto, ci rifacciamo le nostre origini montelliane di Casa della Buona Stella, con questa ricetta che è a base di baccalà e funghi. E mentre Ermanno affronterà altre ricette, un'altra ricetta che invece fa riferimento al racconto di Beppe Mafioli, di una ricetta di Tony Dalspin, dell'osteria Tony Dalspin. Questo è il 27, poi il 3 di giugno avremo una cena invece dedicata al Marocco con i nostri amici di Robe Turche, sempre al Teatro del Pane. E il 17 giugno invece ci sarà il primo appuntamento di una serie di incontri che abbiamo con il nostro amico agricoltore e appassionato di culture, Andrea Giubilato, di Mirano, che è un bravissimo contadino nel senso pieno della parola e anche un bravissimo raccontatore. E con lui abbiamo pensato in occasione un ingrediente.
0: Aspetta, perché è andata via la voce a tratti.
1: Perché sono in una zona che prende poco. Allora, okay. Stavo dicendo, sto fermo.
0: Sì, certo.
1: Stavo dicendo che il 17 giugno ci sarà, saremo con Andrea Giubilato.
0: Sì, questo l'ho sentito, sì.
1: E i lettori di Teatro del Pane a raccontare il pomodoro. Quindi sarà una serata che si intitolerà Mi racconti il pomodoro, e durante quella cena noi andremo a articolare vari tipi di pomodoro nel menù, e Andrea racconterà dell'ingrediente e i lettori di Teatro del Pane faranno delle letture ispirate al tema del pomodoro nella storia e nella letteratura. E questa è una cosa molto carina che vogliamo lanciare e che durerà anche la prossima stagione. Questo per quel che riguarda il Teatro del Pane, e parliamo appunto di cucina e cultura. A Casa della Buona Stella questo fine settimana, visto che siamo in una fase appunto di chiusura e di saluto, saremo però aperti per un aperitivo che offriremo sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13, che abbiamo chiamato Mini Mercatino della Buona Stella, durante il quale noi proporremo alcuni oggetti di Marco e Alessia nostri, CD, qualche bottiglia, piatta di buon ricordo, libri, in miscellanea.
0: Sì, c'è anche un quadro molto bello.
1: Esatto, i quadri di Trabuio, eccetera. In gran parte anche a offerta libera, perché appunto stiamo lasciando con grande affetto questa grande casa. E Casa della Luna Buona, quando arriverà, è molto più piccolina,
0: quindi non ci starà tutto.
1: Quindi noi, come dire, abbiamo pensato questa cosa, quindi chi avesse piacere di venire a trovarci a Casa Buona Stella sabato, cos'è, il 9 maggio?
0: Sì, 9.
1: 9 maggio, dalle 15 alle 19, e domenica lo coglieremo con un bicchiere di prosecco, uno stuzzichino volentieri, che offriamo noi, insomma, e ci mettiamo a disposizione le nostre cose a offerta libera per chi avesse piacere. Questo lo ricordo, magari lo ricordo anche prima di salutarci. Poi ti ho raccontato di Teatro del Pane.
0: Dici, sì, Teatro del Pane intanto è a Treviso, mi sembra, no?
1: Esatto, è a Treviso, a Fontane di Villorba.
0: Fontane di Villorba.
1: È molto ampio, molto bello. E qua è pensata all'interno una cucina professionale, e noi facciamo per ogni evento che c'è proposto all'interno la cucina, cioè fanno mangiare.
0: Aspetta, da mangiare dopo cosa hai detto?
1: Facciamo da mangiare secondo un menù a tema, diciamo.
0: Ah, secondo un menù a tema, che è andata via la voce.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Sì, cerco di star fermo, dimmi se non si sente. E allora, niente, a Teatro del Pane, come dicevo, c'è questa proposta primaverile estiva che noi faremo il mercoledì, che si può seguire nel sito www.lalunabuona.it.
0: Ok, lalunabuona.it.
1: Esatto, lì adesso aggiorneremo di volta in volta.
0: Anche tutti questi eventi, no?
1: Sì, aggiorneremo sicuramente in settimana.
0: Ok.
1: Sempre parlando di cucina e cultura, stiamo strutturando la nostra proposta, diciamo, operativa di ristorazione in forma diversa. essendo chiusa a casa della Monastella, attualmente stiamo cominciando a proporre un'offerta di cuoco a domicilio e piccolo catering, ovvero per chi desiderasse, anche per numeri piccoli di 12-20 persone, vengo io e Alessia o io a seconda o con qualche aiutante dei nostri amici, andiamo a preparare un menù
0: a domicilio.
1: A domicilio e anche qui sottolineando un po' la vocazione culturale, uniamo magari volendo anche le proposte della nostra associazione, quindi possiamo fare delle letture a tema sui piatti offerti oppure sul tema del ciclo dell'anno e possiamo organizzare anche qualcosa di carino e di originale per chi lo desiderasse, quindi chi avesse piacere di contattarci, sempre i contatti che comunico sempre, che sono il numero di WhatsApp 329 90 30 999, okay. Possiamo pensare di offrire qualcosa di originale. E poi c'è questa cosa, se voglio ricordarti, ma prima volevo dirti, sempre in tema di cucina e cultura, volevo anticipare l'uscita che è prossima dell'articolo di Bio Calenda, in cui in ogni occasione andiamo a pubblicare io e la nostra amica Francesca Moscia, esperta tarologa di tarocchi, andiamo a pubblicare una ricetta o un tema culinario abbinato a una carta dei tarocchi. E quindi così per suggestione, così ti leggo se vuoi quella che è uscita adesso, che è dedicata al tema del Papa, la carta dei tarocchi del Papa, e la ricetta è una torta paradiso alle rose, che chi vuole appunto potrà trovare sia nel sito di Biolcalenda che nel numero cartaceo che arriva agli abbonati regolarmente.
0: Certo, anche a me arriva, sì. Bio il calendario.
1: Allora, in preparazione della prossima, che sarà dedicata alla Luna, ma di queste magari parleremo prossimamente. Adesso volevo leggere questa qua, la mia parte, diciamo, a parte la ricetta, che appunto è inutile che la dica adesso, oppure vediamo se c'è tempo la dico.
0: Sì.
1: E allora la carta è quella del Papa e il tema è il paradiso. Allora, il paradiso può attendere?
0: Il paradiso, il paradiso.
1: Il paradiso.
0: Sì, perché
1: il paradiso,
0: quando va via la voce ripeto io la parola, o te la chiedo, insomma.
1: Ok, allora il testo è questo. Il paradiso può attendere? Questo ricordando il titolo di un noto film con Warren Beatty degli anni 70.
0: Già.
1: Forse paradiso potrebbe attendere con la pazienza che gli è propria, ma noi no. Non possiamo attendere, nello scorrere del tempo, di interpretare il nostro ruolo, la nascita e morte fisica. Siamo esseri umani e per un motivo, per dare un senso alle cose, come ci ricorda l'Adriano V nella lettura di Francesca.
0: Adriano V?
1: Nella lettura di Francesca.
0: Ah, ok.
1: Per dare loro un nome, una definizione, per diventare noi stessi ponte, come ci ricorda la bellissima suggestione poetica proposta da Francesca. Ciascuno di noi è pontifex, costruttore di ponti tra lo spirito e la materia.
0: Quindi pontefice.
1: Esatto, pontefice, sì. Colui che costruisce ponti tra le cose. Noi esseri umani apparteniamo a entrambe le regioni, quella degli spirito, che possiamo bucare con la nostra mente collegata al cuore, con la nostra autocoscienza, e quelle del finito, della nostra corporità transeunte.
0: Aspetta, che qualche sillaba non è arrivata. Ripeti questa bella frase.
1: Ripeto la frase. Allora, sì. Noi esseri umani apparteniamo a entrambe le dimensioni, quella dell'infinito che possiamo bucare con la nostra mente collegata al cuore, e quella del finito, della nostra corporità transeunte.
0: Ok.
1: Un animale in genere, una pianta, un sasso, non sanno di essere, semplicemente sono.
0: Già.
1: Noi esseri umani invece sappiamo di essere e ci poniamo la domanda di senso. Alimentiamo il nostro spirito cercando risposte ai vari perché. e alimentiamo il nostro corpo fisico anche attraverso delle risposte ad alcuni di questi perché, sperimentando molte forme possibili degli ingredienti in natura. Quindi le ricette sono in qualche maniera risposte.
0: Porca miseria, è caduta la linea. Lo richiamo subito e magari noi ci sentiamo qualcos'altro. Ecco, per esempio, Dies Irae.

0: Aspetta, aspetta Marco, scusa un attimo, eh.
1: Pronto?
0: Ecco, aspetta, aspetta. Ma devi ripetere, ripeti?
1: Sì. Allora, poi come scrivevo nell'articolo, ci alimentiamo attraverso i sensi, insomma, le risposte di senso alle agli
0: che sono risposte, risposte, ripeti?
1: Risposte di senso,
0: sì,
1: agli ingredienti che noi troviamo in, come se fossero delle domande che ci vengono fatte.
0: Ah, ok.
1: Ecco, e quindi noi non ci cibiamo diversamente dagli animali direttamente del mondo esterno, ma li trasformiamo in ricette attraverso le nostre risposte a queste domande che sono gli ingredienti. Cerchiamo di dargli un senso estetico, funzionale, gustativo. In qualche modo giochiamo col mondo. L'essenza del nostro agire è quella della danza e del gioco.
0: Danza e gioco?
1: Esatto.
0: Sì.
1: E allora, insisto nella scrittura, giochiamo, agiamo, attiviamoci, perché non possiamo attendere di gettare i nostri punti verso il paradiso, ma realizziamo questa torta, ad esempio, con le rose di maggio, e poi viene la ricetta.
0: Ecco.
1: Se vuoi,
0: sì,
1: se vuoi te la dico anche.
0: Sì,
1: se
0: come no, certo,
1: allora,
0: certo.
1: Prendete,
0: dai,
1: carta e penna, esatto. Allora, ingredienti per la torta paradiso: 150 grammi di farina 00.
0: Ok.
1: 120 di fecola.
0: Fecola di patate.
1: Sì, di patate. 200 grammi di burro. 150 grammi di latte. 250 grammi di zucchero di bio di canna. 7 tuorli d'uovo e l'albume di 3 uova.
0: Ok, quindi più tuorli che uovo, che albume.
1: Sì, esatto. Mezza bustina di lievito per dolci.
0: Sì.
1: Poi della rosa damascena, quella secca che si trova, o comunque rose, foglie di rosa per farci un infuso, un cucchiaio di farina di riso e uno di succo di limone,
0: sì,
1: e un pizzico di sale.
0: Ok.
1: Leggo il procedimento. Allora, occorre mettere a bollire il latte con 120 grammi di zucchero e aggiungere le rose per l'infuso. Lasciate in infusione per circa 20 minuti. Poi filtrate e dividete il liquido in circa un terzo scarso e due terzi. Mettete in un macina caffè le rose che vi restano dall'infuso, lo zucchero rimasto, 20 grammi di fecola, e macinate finemente il tutto, facendolo diventare una sorta di zucchero a velo al profumo di rosa. Fatta questa preparazione si inizia. Si monta il burro a temperatura ambiente con una frusta, aggiungendo lo zucchero ridotto a velo e poi i tuorli uno alla volta, lasciando che si incorporino. Aggiungiamo poi un terzo del latte insaporito di rosa, quello che avevamo lasciato da parte.
0: Sì.
1: Uniamo quindi le polveri, quindi farina, fecola, lievito, il pizzico di sale e al burro montato, e infine gli albumi montati a neve, incorporandoli in due o tre riprese. Mettiamo il tutto su una teglia con carta da forno o imburrata e inforniamo a 175 gradi per circa 40 minuti.
0: Ok.
1: Poi la salsa dolce la prepariamo con i due terzi rimasti del latte, aggiungendo la farina di riso e il limone, facendo bollire fino alla densità voluta e aggiustando semmai la consistenza con altro latte o con un po' di farina ancora. Ecco. Questo è un dolce semplice ma molto gradevole, l'abbiamo provato, ottimo per la colazione della mattina, ed è molto profumato di rosa, con questa tecnica di asciugare le foglie di rosa unendole allo zucchero e alla fecola.
0: Sì, ecco, per chi non avesse fatto in tempo a prendersi appunti, trova la ricetta sulla rivista Biolcalenda, immagino.
1: Biolcalenda, no? Esatto, o anche online, cercando sul sito di Biolcalenda, perché poi tutti gli articoli vengono pubblicati online.
0: Ah, ecco, quindi basta biocalenda.it probabilmente.
1: Sì, mi sembra di sì.
0: Bene, così. Bene, sì.
1: Questo è Gennaro, allora così sì, volevo raccontarti la ricetta.
0: C'è un messaggio di Fabio che scrive: sì. Un saluto a Marco e compagna che ci hanno fatto passare una bella serata all'ultima cena a tema alla casa della Buona Stella.
1: Ah, che bello, benissimo, ringrazio Fabio.
0: E post scriptum, al capeo da doge che sta proprio bene. Ah, è il capeo da doge che sta proprio bene a Marco, immagino.
1: Lo teniamo ancora per la prossima serie di Baccarasso, sicuramente.
0: Ecco, a presto e auguri per la nuova apertura, scrive Fabio.
1: Grazie Fabio. Quindi Fabio, se vuoi tornare a trovarci, le porte di Casa della Buona Stella saranno ancora aperte. Allora lo ricordo, sabato 9 maggio dalle 15 alle 19 per un bicchiere insieme, e anche domenica dalle 10 alle 13.
0: Ecco, bene.
1: Per se qualcuno vorrà prendersi qualcosa delle nostre
0: cioè il mercatino,
1: cose di casa, c'è il mercatino.
0: Perché ripeto, nella nuova sede è molto più piccola, quindi non ci sta tutto, e quindi Marco e Alessia devono liberarsi di un po' di oggetti. Ho visto un quadro bellissimo.
1: Allora, anche a malincuore rendiamo volentieri disponibili i nostri quadri di Trabuio, di Leonello Trabuio, che meriterebbe una trasmissione per sé, perché era un nostro amico. Veramente
0: un amico, aspetta che andate via la voce,
1: un amico geniale.
0: Ah, geniale, ecco,
1: geniale, un artista a tutto tondo, che viveva di arte e di passione, e quindi faceva questi quadri in tempo molto veloce, ma con un tratto riconoscibilissimo, tra l'altro tutti lo riconoscono. E anche il quadro che mettiamo in vendita assieme ad altri è quello che era all'ingresso davanti alle scale, e sempre la gente ci sbatteva gli occhi e domandava chi fosse l'autore.
0: Sì, me lo ricordo, che assomiglia un po' allo stile di Van Gogh, no?
1: Ma un pochino
0: richiama un po', vero.
1: Sì. Diciamo che è uno stile molto personale, spero che prima o poi il mercato lo riconosca per quel che vale, perché merita, secondo noi.
0: Sì. E poi c'è un messaggio di Fabrizio che scrive: ciao Gennaro, ciao Marco, avete novità di Matteo Gazzolo? Tu ne sai qualcosa? Sei aggiornato?
1: Lo sto seguendo su Facebook, c'è un lento miglioramento da quello che racconta la sua compagna Raissa Postignel. Io ho scritto a Raissa che siamo disponibili a organizzare qualcosa non appena avremo anche noi le condizioni per poterlo fare, e speriamo veramente che le cose procedano in questo senso. Da quel che sento e leggo si sta migliorando in maniera esponenziale, anche i medici non credevano che riuscisse a raggiungere già questi livelli, quindi speriamo che continui. Sicuramente è un combattente lui,
0: certo.
1: Che non si tirava indietro di fronte a nulla,
0: poi con l'aiuto della scienza dello spirito poi sa che ha una marcia in più per guarire.
1: Diciamo sa come muoversi,
0: penso
1: proprio di sì.
0: Bene Marco, allora complimenti per le vostre iniziative, tanti auguri per la transizione.

0: apertura.
1: Assolutamente, un saluto anche da Alessia che c'è qua con me.
0: Ciao Alessia. Grazie a tutti. Ciao Marco, grazie a te. Ciao, grazie. Ciao.
1: Prego. Ciao, ciao, ciao.
0: Ecco, beh dai, mi sembra che si sentisse abbastanza bene, forse un po' disturbato, ma mettendo il volume al massimo sia del microfono che del mio cellulare, del viva voce, credo che abbiamo raggiunto un grado di comprensione sufficiente. Ecco, poi ci sono vari messaggi ancora. Dunque, Michela scrive che contro le scie chimiche si va in comune o nei banchetti. Cercando su Google si trova tutto con le parole cieli blu. Quindi scrivete, più che scie chimiche, scrivete cieli blu su un motore di ricerca, insomma su Google. Ecco, e anche per il finanziamento ai partiti si trova facilmente su Google, quindi raccolta firme contro il finanziamento ai giornali, no, sì, non ai partiti, ai giornali. Ecco, grazie Michela. Vediamo, c'era ancora qualche messaggio. Luisa, ecco Luisa, ringrazia Michela. Bene. Ah sì, e poi c'è Anna da Mestre che scrive: buongiorno dottore, ha sentito la nuova notizia della nave olandese dove sono morte 3 persone a causa di un'infezione, e sembrerebbe, così dice l'OMS, da contagio uomo a uomo. Cosa ne pensa lei, dottore? Non è per caso che stanno studiando un nuovo virus? Io la ringrazio, le auguro una buona giornata, saluti da Anna. Ora, anch'io quando ho sentito la notizia ho sentito puzza di bruciato, e non vorrei che stessero preparando più che un virus, che il virus c'è già, ma un nuovo vaccino se si espande il contagio. Ma speriamo di no, dai, speriamo che sia una casualità. Oh, dunque, e Tiz scrive: Roy De Vita, conosciuto nel nostro mondo alternativo, sì, lo conosco anch'io, un medico in gamba, sostiene che di vitamina C ne bastano pochi, non milligrammi, grammi, diciamo 90 milligrammi circa al giorno. Un caro saluto da Tiz. Quindi Tiz, ti riferisci probabilmente all'uso della vitamina C in grandi dosi che si usa. Sì, ho sentito anch'io Roy De Vita che dice che essendo idrosolubile la vitamina C, così come altre, insomma la B per esempio, le vitamine del gruppo B, dopo un po' di ore, se non viene utilizzata, se ne va con le urine. Però non tutti sono d'accordo, perché sembra che un alto quantitativo di vitamina C, qualcuno dice, anche se dopo un po' di ore viene eliminato, però riesca a dare degli effetti sull'organismo, per esempio antivirali o altro, o addirittura sì, antitumorali, visto che in alte dosi si adopera anche nel cancro. Però sì, bisognerebbe fare la domanda a Paolo Rossaro il mercoledì.

oppure venite alla sua conferenza e gli ponete la domanda. La conferenza è venerdì, questo venerdì, quindi dopodomani, qui in sede radio, solita ora, verso le 9:15. Ecco. Dunque, infatti Tiz scrive: se vengo a sentire Paolo Rossaro glielo chiedo. Esatto, Tiz infatti è lui che la usa insomma in alto dosaggio, quindi dovrebbe essere abbastanza informato. E poi Angelo mi scrive: ciao Gennaro, l'ha scritto alle 1, poco prima delle 1 il messaggio. Ciao Gennaro, non ritieni che nell'opinione pubblica ci sia l'idea che le morti improvvise e maggiori, di numero maggiore, siano volutamente assegnate al long COVID piuttosto che al vaccino? Sì, sì, l'ho pensato anch'io, si dà la colpa al long COVID. Che può dare così questi danni, questi effetti a lungo termine, ma insomma non si è mai sentito che un virus rimanesse nell'organismo o che creasse dopo anni dei danni. Invece il vaccino ad mRNA, quello per il COVID, insomma, quello sì, perché dà un ordine genetico all'organismo di produrre in continuazione proteina spike, almeno insomma su certe persone questo succede, e appunto può dare effetti a lungo termine anche con danni gravi. Si cerca di togliere la colpa al vaccino e di darla al virus, questo in poche parole. Bene, allora sentiamoci un altro brano musicale. E c'è una bella canzone, talmente bella che ero quasi sono tentato di impostarla come sigla iniziale, perché le parole mi sono piaciute, mi piacciono particolarmente. Sentite se piace anche a voi e magari così per un po' di tempo la potrei tenere come sigla al posto del grande Mozart, che però dopo un po' stufa, no? È bello variare. E si intitola Grazie alla vita, canzone famosa, e interpretata da Gabriella Ferri, così la si sente in italiano.

vedo che ha avuto successo, almeno insomma è piaciuta a Luisa, che mi scrive: grazie Muscari, questo canto è bellissimo. La grande Gabriella Ferri, poi basta con Mozart, pietà. Addirittura Luisa, mi butti giù Mozart così tanto, vabbè dai. E poi anche Vittorio scrive: buongiorno Doc, anni fa questa canzone, almeno l'originale della Baez, la metteva spesso Paolo, intendi Paolo Girotto, immagino. Molto bella, scrive Vittorio. E anche Roberta da Treviso scrive: ok per Gabriella Ferri come sigla. Bene, dai, allora vi... ecco, e un altro, Chiara scrive: la cantavo quando avevo 12 o 15 anni, che bei ricordi, Chiara. Insomma, dai, sembra che piaccia, e poi piace anche a me, le parole sono belle, sanno di, hanno questo profumo di gratitudine, no? Grazie alla vita. Dobbiamo essere contenti ogni volta che ci svegliamo e apriamo gli occhi, no? Come si dice. E quindi ecco, una canzone di ringraziamento ci sta bene. Allora, in questi ultimi 10 minuti, prima di mettermi in contatto con Ciro Silvestri del sindacato Fisi, come annunciato, vi do un elenco di farmaci che, se presi in gravidanza, aumentano il rischio di autismo nel nascituro. Quindi carta e penna, e mi raccomando, evitate questi farmaci in gravidanza, ditelo alle donne che sono in questo stato, di evitare la fluoxetina, che è un antidepressivo il cui nome commerciale è Prozac, famoso Prozac, evitarlo in gravidanza. Un altro antidepressivo da evitare è il bupropione, che il nome commerciale è Wellbutrin o Wellbutrin, Elontril, altro nome commerciale, o ancora Zyban. Tutti e tre questi farmaci contengono bupropione, che sembra una parolaccia, che serve anche per smettere di fumare. Non so se funzioni, ma comunque viene usato, mi raccomando, non in gravidanza. Altro farmaco che è un ansiolitico è il buspirone, nome commerciale Buspar. Altro farmaco è aloperidolo, un antipsicotico che viene usato anche per stati di agitazione, schizofrenia. Il nome commerciale famoso è Serenase, oppure Haldol con l'H davanti, Haldol. Ecco, poi altro farmaco da evitare in gravidanza è il metoprololo, che è un antipertensivo per la pressione alta, nome commerciale Lopresor, famoso. Altro nome commerciale è il Seloken, che contengono metoprololo. Altro farmaco, sempre per la pressione alta, è il Nebivololo, nome commerciale Lobivon, anche questo è molto utilizzato, il Nebilox e Nobistar, questi tre nomi commerciali da evitare in gravidanza. Ancora il propranololo, un altro antiipertensivo, antiaritmico, e si usa anche nell'emicrania in certi casi. Il nome commerciale famoso è Inderal oppure Sumial. Altro farmaco, questo è un antidepressivo ed è il famoso
Zoloft, nome commerciale, che contiene sertralina. Si usa anche negli attacchi di panico, nei disturbi ossessivi compulsivi. Ecco. E infine il trittico, famoso farmaco antidepressivo, ansiolitico, ipnoinducente, cioè fa dormire. La molecola che contiene è il trazodone, da evitare anche questo in gravidanza perché può dare autismo nel bambino. E infine quasi tutte le statine, cioè i farmaci che si usano per abbassare il colesterolo, quasi tutti possono aumentare il rischio di autismo nel nascituro, quindi da evitare in gravidanza. Ecco, ovviamente l'autismo può essere causato anche dalle vaccinazioni, in particolare dall'alluminio che è contenuto nei vari vaccini pediatrici. La prima volta che l'alluminio venne utilizzato in un vaccino fu nel 1932. Era contro la difterite questo vaccino. E poco dopo ci fu il primo bambino a cui fu diagnosticato l'autismo. Il bambino si chiamava Donald Triplett, come tripletta. Ecco, dunque, sì, Tiz scrive, Burioni dice che non è vero, certo, d'altronde Burioni è molto vicino alle aziende farmaceutiche, ne ha bisogno e quindi dice che non è vero. In realtà qua ci sono studi, io lo sto prendendo da un articolo di Paolo Bellavite che l'ha ricavato da Nature, famosa rivista scientifica, si scrive Nature, nature.com, quindi un articolo scientifico. Ecco, Tiziana mi chiede di ripetere i farmaci da non prendere in gravidanza. Allora vado veloce perché c'è la pubblicità. Allora, il Prozac, vi dico solo i nomi commerciali. Prozac, l'antidepressivo, poi Wellbutrin, si scrive col doppio V, Wellbutrin, Elontril, Zyban, contengono tutti bupropione, poi Buspar, che contiene buspirone, scrivetevi solo i nomi commerciali ovviamente, poi Serenase oppure Haldol, che sono uguali, contengono la stessa molecola, cioè l'aloperidolo, poi Lopresor per la pressione alta oppure il Seloken, poi lo stesso per la pressione, il Lobivon oppure Nebilox, Nobistar, poi Inderal oppure Sumial, che contengono propranololo, poi c'è lo Zoloft, famoso antidepressivo, storico farmaco, poi c'è il trittico, che è famoso anche questo come antidepressivo, ansiolitico, sonnifero, oppure il Desirel, che è la stessa cosa, e quasi tutte le statine. Questi non sono da prendere in gravidanza perché aumentano il rischio di autismo. Ecco. Bene. Mancano 26 secondi. Selvargo dice che non gli piace la canzone, lo scrive in dialetto, grazie alla vita. E invece Renzo scrive: buongiorno Gennaro, la canzone è molto bella, però la sigla attuale è tanto meglio, neanche al confronto. Grazie Enzo. Vabbè,
Ok, pubblicità. Eccomi di nuovo con voi, leggo qualche altro messaggio. Per esempio, Federico scrive: e invece molti sanitari spaventano le donne perché non prendano vitamine, sostanze naturali come i bioflavonoidi del mirtillo, incredibile. Eh sì, Federico. E poi gli rifilano magari un farmaco oppure i vaccini Covid che sono raccomandati in gravidanza, o il vaccino antinfluenzale, eccetera. Dunque, c'era un altro, ah sì, Donald Triplett, però è diventato un banchiere, scrive Chiara, mettendo tante faccine sorridenti, probabilmente proprio perché autistico. Ma davvero è diventato un banchiere questo Donald Triplett? Non credo, oppure ti riferisci a Donald Trump? Vabbè, comunque con le faccine sorridenti probabilmente è una battuta. Stefano da Vicenza scrive: Povia, concerto cancellato e accuse, due punti. Il problema è ancora Luca era gay. Sì, sono temi sempre scottanti, queste, come l'omosessualità. Dunque, vediamo. C'era ancora un altro messaggio. La canzone è bella, grazie alla vita, ma un po' ripetitiva. Se apre una consultazione, scrive Federico, per la sigla, voto per la Gazza Ladra di Rossini. Ah, va bene, Federico. E poi, dunque, Chiara mi scrive: non è uno scherzo, e mette Wikipedia, Donald Triplett, che sembra che sia diventato davvero un banchiere, cioè, a meno che non sia un caso di omonimia, Chiara, devi considerare anche questo, oppure parlano proprio del fatto che era un ex, era un bambino autistico. Vabbè, ora mi metto in collegamento con Ciro Silvestri. Purtroppo ancora tramite il mio telefono, però insomma mi sembra che le parole arrivino, magari un po' disturbate, ma credo che abbiate sentito prima, no? Abbastanza bene. Quindi intanto vi lascio con un brano musicale. Ecco, sentiamoci questo, Un altro giorno in paradiso.

0: Pronto, ciao Ciro, sono Gennaro.
1: Ciao Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno a te, chiami da Napoli, no, chiamo, tu rispondi da Napoli, vero?
1: Ti rispondo da Napoli,
0: Eh sì,
1: sì.
0: io sono Gennaro, un nome tipicamente napoletano,
1: Tipicamente napoletano, sì.
0: infatti,
1: D'altra
0: anche.
1: parte è il nostro santo patrono, quindi tu.
0: Esatto, se, più di così. Anche se, come saprai, io sono veneto, però, comunque, col padre calabrese, mi hanno dato questo nome. Bene, allora, Ciro, parlaci intanto del FISI, questo particolare sindacato, molto distante dai sindacati ufficiali, no? CGIL, CISL, UIL, è un piccolo sindacato però incisivo, no? Intanto FISI vuol dire Federazione Italiana
1: Sindacati
0: Sindacati
1: intercategoriali.
0: Intercategoriali, quindi di varie, interessa varie categorie, insomma, è
1: E
0: chiaro, no?
1: già solo questo fa capire che abbiamo fatto una scelta ambiziosa, ma una scelta ben motivata, nel senso che riteniamo che la degenerazione che ha avuto luogo dal punto di vista del diritto nel mondo del lavoro non potesse più permettersi ulteriori differenze, per cui con la nostra organizzazione abbiamo inteso rappresentare tutti i lavoratori, sia nella pubblica amministrazione e sia nel privato. Quindi l'intercategorialità proprio per stabilire che teniamo, diciamo, all'unione del mondo sindacale. D'altra parte, in qualche modo è anche un ritorno alle origini di Vittorio, partiva proprio da questo concetto, che tutti i lavoratori fossero uguali e soprattutto i diritti fossero uguali per tutti i lavoratori. Ecco, noi siamo voluti tornare un po' a quest'origine del sindacato. E ovviamente nella scelta che abbiamo fatto, diciamo, abbiamo tenuto presente questi principi. È un sindacato che nasce nel 2010, sì, diciamo, è relativamente giovane, sicuramente fra i più giovani sindacati d'Italia, ma ha origine già nel 2010.
0: Quindi non è
1: All'origine.
0: giovanissimo, insomma.
1: No, no, all'origine si occupava unicamente di sanità ed era diffuso in modo particolare in Campania. Poi che cos'è successo? Che nel 2020 tutti quanti abbiamo assistito al primo grande shock, o meglio abbiamo vissuto più che assistito, il primo grande shock del diritto, dove il diritto ha subito questa trasformazione in concessione. Puoi fare questo se fai questo, puoi avere questo se darai questo.
0: Un
1: Quindi c'è
0: ricatto,
1: stato.
0: praticamente un ricatto continuo.
1: Beh, sì, è un vero e proprio ricatto e per di più, diciamo, è ancora più vile perché andava a rinegoziare condizioni di lavoro già prestabilite. Faccio un esempio così ci intendiamo subito sulla questione. Se una persona viene assunto, questo che sia nella pubblica amministrazione o che sia, diciamo, da un privato, ovviamente ha già dimostrato di avere delle abilità, sia dal punto di vista, diciamo, come dire, culturale, e sia dal punto di vista psicofisico, quindi voglio dire, ha una determinata condizione. E tranne che non succede un evento entro il quale queste possono cambiare queste condizioni, quella persona non deve dimostrare altro che il mantenimento di quelle caratteristiche. Ci siamo fatti un ragionamento. Beh, ad un certo punto qualcuno ha pensato bene di dire no, se non hai la tessera che ci dice che sei in buona salute, o meglio, che risponde ai requisiti che noi abbiamo stabilito per buona salute, tu non hai più accesso al lavoro. E non solo non hai più accesso al lavoro, non hai neanche più accesso al reddito. Per la serie, o fai come ti diciamo, oppure sei fuori dal sistema del lavoro. Ora, se la nostra Costituzione è stata così chiara da stabilire al primo punto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, nessuno può permettersi di utilizzare il lavoro come strumento di negoziazione per la dignità umana. Questo è stato un po', come dire, lo shock vissuto da molti di noi, e quindi nel 2020, quando ci siamo accorti che c'era, diciamo, questa deriva, ed è stata anche una deriva per quanto, diciamo, strisciante, quindi si poteva percepire anche negli anni precedenti, ma in quel momento si è palesata, è stato ufficiale, insomma, che c'era questa questa trasformazione. Abbiamo sentito il bisogno di allargare lo spettro di intervento di questo sindacato e da lì sono nati tutti gli altri comparti, quindi le funzioni centrali, gli enti locali, la scuola, l'università, la ricerca e i settori privati. E in quel infame periodo, insomma, scusami se utilizzo questo termine.
0: No, vai tranquillo, siamo abituati qui a Radio Gamma 5.
1: Mi piace, però voglio dire, effettivamente è stato un periodo infame, insomma, sì, nella nostra storia repubblicana, perché
0: vergognoso, ripeto, proprio.
1: Sì, vergognoso, e ti ripeto, il lavoro è stato uno degli aspetti, ma le cose che sono state negate ai cittadini italiani sono state tante. Ricordiamoci, insomma, tra tutto l'accesso, diciamo, come dire, alle cure, l'accesso allo sport. Quanti giovani sotto il ricatto di poter continuare nelle proprie passioni, quindi l'attività sportiva a livello agonistico, o quanti giovani per poter vivere una situazione di apparente normalità, quindi per poter accedere alle strutture di accoglienza, che fossero turistiche o altre, hanno, diciamo, non deciso di fare il vaccino, ma hanno subito decisione di fare il vaccino. Poi dopo c'è stata tutta una conseguenza su questa, vabbè, sono ancora in corso, abbiamo visto quanto era giusto e quanto era legittimo difendere quei lavoratori che pensavano diciamo di doversi proteggere in maniera alternativa a quando veniva imposto in quel momento. E Dio solo sa quante persone adesso staranno ringraziando per aver subito qualche mese di discriminazione, ma che probabilmente gli ha salvato la salute, se non la vita, perché poi abbiamo assistito a tanti casi, come dire, tristissimi casi di persone che si sono fidate dello Stato. Io dico neanche dello Stato, perché c'è poco Stato in quello che è stato quella gestione pandemica. In qualche modo è come se le multinazionali sanitarie si fossero sostituite al governo politico del paese, perché le scelte erano più dettate da interessi di natura economica, gestionale, sociale, che di natura, insomma, effettivamente politica o della sanità. Quindi voglio dire, probabilmente anche la politica ha subito, non sappiamo per quali motivi, perché si era sotto ricatto, perché si era prezzolato, non lo sappiamo, e speriamo che il tempo poi prima o poi farà chiarezza, insomma, su questi eventi che sicuramente, insomma, hanno tanto fatto male al paese.
0: Speriamo nella commissione Covid. Tu hai qualche speranza in questa commissione Covid?
1: Nella commissione non nutro nessuna speranza. Ma lo devo dire in maniera chiara, ma questo è anche il motivo per cui non abbiamo scelto di non essere auditi, perché eppure avevamo tutti gli elementi per poter dire la nostra, insomma, perché, e poi dopo ti darò un po' di elementi per dire quanto fosse importante essere auditi anche noi, ma abbiamo scelto di non andarci perché ritenevamo che si trattasse di una partita truccata. E mi spiego, quella commissione ha il compito principale di stabilire se eventualmente ci sono state delle responsabilità politiche nelle scelte attuate, diciamo, di restrizione delle libertà individuali e collettive. Sì. Ora ti pare che il rappresentante massimo del governo in carica, che ha operato quelle diciamo scelte, quelle decisioni, possa essere un componente della commissione di indagini?
0: Conte, ti riferisci a Conte?
1: Questa mi pare proprio una palese presa in giro, un'assurdità dal punto di vista del diritto e dell'autonomia anche della commissione. E mi dispiace che tutte le parti politiche, tutte indistintamente da destra a sinistra, abbiano poi accettato questa forzatura politica di avere come componente proprio la personalità che era maggiormente indiziata. Io non voglio dire colpevole, perché la commissione non ha ancora gli elementi per poterlo dire, ma con la sua presenza, se non altro, ha condizionato e condizionerà ancora di più nel giudizio quello che saranno poi le valutazioni della commissione. Quindi questo, voglio dire, è in qualche modo è anche la conferma che probabilmente la politica era sottomessa a poteri ancora
0: più alti.
1: Detto questo, che cosa facemmo noi all'epoca? Perché poi c'è da capire, insomma, come le cose si sono sviluppate nel tempo. Ovviamente Sindaco Gennaro, ritieni libero di interrompermi ogni qualvolta lo ritieni necessario per un approfondimento, per un chiarimento. Di disegnare l'arco entro il quale, diciamo, è cresciuto questo sindacato.
0: Certo.
1: All'introduzione del Green Pass ci rendemmo conto, io assieme all'allora segretario generale Rolando Scotillo, che poi è scomparso prematuramente due anni e mezzo fa.
0: Magari a causa del vaccino stesso, chissà.
1: No, lui non era vaccinato. Era vaccinato. Perché aveva un'esenzione per vaccino, perché aveva già altri tipi di problemi.
0: Una delle rare esenzioni. Era difficile ottenerla.
1: Difficilissimo, se non impossibile, tranne per quei pochi che invece riuscivano ad accedere perché magari già parte del sistema. E mi riferisco a molte eccellenze proprio sanitarie e politiche, ma questo è un altro capitolo. Che cosa successe? Facendo una riflessione, un ragionamento su quello che potevano essere, su quello che poteva essere l'impatto sul mondo del lavoro, ci rendemmo conto che di fatti quello che si stava promuovendo era un vero attacco alle libertà costituzionali. E allora cercammo di capire come potevamo noi, come sindacato, che magari non potevamo entrare nel merito delle questioni scientifiche o dei continui DPCM, perché faccio una particolarità: i DPCM, che sono disposizioni di natura amministrativa, hanno avuto valenza superiore anche alle leggi e alla Costituzione.
0: Sì, incredibile.
1: Ma c'è una spiegazione tecnica perché questo era possibile, Gennaro. Perché tu una disposizione, per poterla ritenere illegittima, devi ovviamente impugnarla, andare in un tribunale, e deve essere il tribunale che ti riconosce l'inapplicabilità o l'illegittimità di quel provvedimento di natura amministrativa. Bene, che cosa succedeva? Che siccome ogni settimana c'era un nuovo DPCM che integrava o sostituiva il precedente, tu non facevi in tempo ad impugnare un DPCM che già a metà settimana interveniva un nuovo DPCM che sostituiva il precedente o lo integrava. Dovevi ripartire da capo.
0: Figurati.
1: Questo ci fece capire che di fatti il meccanismo era proprio concepito per aggirare la Costituzione e per aggirare il nostro sistema legislativo.
0: Era inattaccabile praticamente.
1: Inattaccabile, sì, se non poi a distanza di anni, ma quando oramai quelle misure erano state tutte quante attuate, se non altro inefficaci. Sì, poi parliamo di ristori, di cose, ma voglio dire, già diventa un aspetto secondario, perché che le persone in primo luogo tengano alla propria libertà più che al riconoscimento che gli sia stata privata. La prima cosa è non perdere la libertà. E allora arriviamo alla conclusione che l'attacco fosse alla Costituzione. E che cosa pensammo di fare? Di dichiarare uno sciopero generale, con la consapevolezza di essere un piccolo sindacato, quindi avevamo consapevolezza di non muovere le masse, che era in difesa della Costituzione. Primo sciopero di questo genere nella storia della Repubblica. Non esistono altri scioperi di questa natura. Di solito gli scioperi sono di natura rivendicativa. Io sciopero perché voglio l'aumento dello stipendio, sciopero perché voglio maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, io sciopero perché voglio i riconoscimenti dei diritti acquisiti alle condizioni precedenti di contratto. Quindi c'è sempre una causa rivendicativa. Va bene? Noi invece dicevamo che scioperavamo perché era in pericolo la nostra Costituzione. Quando si parla di difesa costituzionale parliamo della sicurezza di tutti e 60 milioni di italiani. Chiaro?
0: Certo.
1: Perché questo è il concetto e l'innovazione che abbiamo dato a questo tipo di sciopero. Ovviamente che cosa successe? Siccome loro non pensavano che il nostro sciopero potesse avere un impatto dal punto di vista sociale, perché avranno pensato, ma questa sigla è semi sconosciuta, la conoscono pochi addetti, diciamo, come dire, ai lavori, e sicuramente non avrà un impatto di natura sociale. Per cui lasciarono correre questa cosa, citando che noi inseriamo nel cruscotto degli scioperi, probabilmente sciopereranno 20 persone in tutti i casi, 50 persone.
0: E invece
1: questo tipo di ragionamento. Invece che cosa successe? Che su quello sciopero si instaurò la protesta dei portuali di Trieste.
0: Ah sì, Stefano Puzzer a capo.
1: Esatto, perché altrimenti non si spiega come migliaia e migliaia di italiani si ritrovarono, diciamo, come dire, a solidarizzare assieme ai portuali di Trieste
0: in varie piazze d'Italia, sì.
1: Esatto, in Piazza Unità d'Italia, e tieni presente che stavano arrivando migliaia e migliaia di italiani che si erano mobilitati per dare forza a quella
0: manifestazione,
1: quella protesta,
0: sì, sì.
1: A quella protesta. Sì. Che cosa successe? Che quando capirono che quello sciopero stava assumendo un carattere dirompente, diciamo, nel mondo del lavoro, iniziarono con la prima timida replica e ci fecero un comunicato in cui ci dissero, mossero delle eccezioni di natura, diciamo, logistica, insomma, per cui poteva valere per delle categorie e non per delle altre, perché si faceva riferimento, allora, se ricordi, agli obblighi diretti stabiliti soltanto per i sanitari e per la scuola.
0: Sì.
1: Per cui iniziarono, insomma, a fare delle eccezioni. Noi accogliemmo a quel punto, perché non ci costava niente, anzi, anche perché era un modo per riconoscere la legittimità del nostro sciopero. Cioè, okay. Quindi il fatto stesso che tu mi replichi e mi dici che comunque non può valere per tutti perché non c'erano gli obblighi, ma mi riconosci che l'obbligo di fatti c'è per questi qua e quindi ovviamente mi autorizzi lo sciopero, significa che riconosci la legittimità della mia protesta, in buona sostanza.
0: Sì.
1: E quindi incassammo, diciamo, come dire, con tranquillità, ma anche con la consapevolezza di sapere di poter gestire politicamente questo dato. A distanza di una settimana che si stavano riorganizzando le piazze in tutta Italia, ci arrivò una comunicazione della commissione di garanzia, e voglio chiosare una questione sulla commissione di garanzia. Probabilmente gli italiani non sanno che gli scioperi sono regolati, appunto, da una, almeno in ambito pubblico, da una commissione di garanzia che guarda da caso è nominata dalla politica, quindi la garanzia non è tanto per gli italiani ma per i governi, questo è giusto per intenderlo. E quindi a distanza di qualche settimana questi signori ci scrivono e ci dicono: guardate, il vostro sciopero è illegittimo, se ne sono ricordati dopo un mese, ovviamente, insomma, dalla proclamazione, è illegittimo, ragion per cui dovete immediatamente revocarlo, e ci fecero una sanzione di 50.000 euro.
0: Porca.
1: Eh sì, che per un piccolo sindacato equivale praticamente a farlo scomparire.
0: Certo.
1: Allora noi che cosa facemmo? Lo sciopero nel pubblico e quindi nelle due categorie che soprattutto loro avevano riconosciuto non lo revocammo e lo mantenemmo in piedi.
0: Coraggiosi.
1: Ma fummo in pochissimi quelli che poi, insomma, potemmo mantenere anche fede allo sciopero, perché poi ricordiamoci che lo sciopero non è retribuito, quindi vai a intaccare le tue risorse.
0: Certo.
1: Ma il nostro ragionamento fu: o perdiamo i soldi perché facciamo sciopero e quindi manifestiamo legittimamente, o perdiamo soldi perché ci sospendono dal lavoro ma in maniera illegittima, tanto vale perderli per una ragione in cui credi e che vale la pena di combattere.
0: Giusto.
1: Questo fu il ragionamento di quelli che aderirono allo sciopero anche oltre il mese, e manteniamo, diciamo, questo punto. Quindi la commissione ci sanzionò per 50.000 euro.
0: Okay.
1: Noi impugnammo questo provvedimento, questa sanzione, stiamo parlando del 2021, tieni presente che siamo al 2026, la prima udienza di questa causa ancora non si è tenuta.
0: Noi chiedemmo
1: che si tenesse
0: 5
1: a
0: anni.
1: Napoli. Sì, noi chiedemmo che si tenesse a Napoli perché la sede del nostro sindacato
0: Napoli, sì.
1: Quindi era la sede competente, e invece il tribunale ha stabilito che la sede competente è Roma, dove non abbiamo particolari insediamenti, ma è notorio che Roma è, diciamo, come dire, l'oblio dei processi, insomma, del vero diritto, quindi praticamente
0: nebbia,
1: questa cosa,
0: cioè la nebbia lì.
1: Il porto delle nebbie.
0: Esatto.
1: Quindi probabilmente di questo processo non ci saprà più niente, perché dover ammettere anche a distanza di 5 anni che quello sciopero era legittimo sarebbe come dire: abbiamo sbagliato tutti. Nessuno vuole, come dire, cospargersi la testa di cenere. Insomma, questo fondamentalmente è quello.
0: Meglio far finta di niente e lasciar correre. Sì.
1: C'è però poi una particolarità. Se uno sciopero è illegittimo, va bene? Significa che i lavoratori che vi hanno aderito e che hanno mantenuto lo sciopero in piedi sono assenti ingiustificati al lavoro se non è riconosciuto come sciopero. Ci siamo come ragionamento. L'assenza ingiustificata al lavoro dopo 3 giorni comporta in automatico il licenziamento. Senza, diciamo, opzioni o discrezionalità, comporta il licenziamento. Bene, ad alcuni fu contestato l'assenza ingiustificata, non a tutti, ad alcuni fu contestato l'assenza ingiustificata, probabilmente qualche amministrazione più sensibile al richiamo del governo fecero queste contestazioni e noi puntualmente abbiamo difeso quei lavoratori sia nelle sedi disciplinari ma anche nei tribunali e non c'è stato un lavoratore, dico un lavoratore, che sia stato licenziato.
0: Ah, bene, bene.
1: Quindi questo conferma che quello sciopero, nonostante non lo riconosceranno mai, era uno sciopero legittimo. È fatto in difesa della Costituzione. Ora capirai dalle prime cose che ti ho raccontato quanto sia diverso questo sindacato rispetto a tutti quanti gli altri, i quali invece invitavano il governo a rafforzare gli obblighi contro i lavoratori.
0: Sì, addirittura. Infatti.
1: Diciamo, è rimasta storica, sono rimaste storiche le dichiarazioni di Landini che invitava a imporre l'obbligo a tutti i lavoratori il lavoro sicuro. Insomma, invece di preoccuparsi dei 3 morti al giorno che ancora registriamo nel nostro paese, che muoiono per...
0: Porca miseria, è caduta la linea. Richiamo subito, dai.
1: Gennaro?
0: Sì, ecco, dai, ti ho riagganciato subito.
1: Bene. Dicevo,
0: Landini, stai
1: governi,
0: dicendo,
1: i nostri governi non si preoccupavano, come i sindacati, dei 3 morti che ancora oggi registriamo quotidianamente sui luoghi di lavoro, e si andavano invece a preoccupare degli eventuali rischi potenziali che potevano derivare da un possibile contagio, insomma, di una patologia non ben chiarita, che era la SARS-CoV-2. Fermo poi andare a scoprire che probabilmente i benefici del vaccino potevano essere anche inferiori a quelli che erano invece il rafforzamento di un sistema immunitario, mentre i rischi potevano essere di natura anche ben superiore, che poi quello che il tempo ha stabilito e ha confermato. Oggi sono rimasti pochi scienziati, pochissimi scienziati che ancora, come dire, difendono quelle posizioni, ma probabilmente, io dico, difendono quelle posizioni per difendere più loro stessi dal possibile rischio di andare in galera.
0: È più
1: questo che, come dire, una difesa di una teoria scientifica. E quindi questo ovviamente ha fatto in modo di caratterizzare il nostro sindacato. Poi ci siamo posti un problema che ovviamente arriviamo, diciamo, velocemente al 2023, perché poi abbiamo fatto una serie di iniziative di cose. Arriviamo nel 2023, purtroppo c'è la scomparsa prematura di Rolando Scotillo, del compianto Rolando, che era il segretario, oltretutto fondatore del sindacato. Sì, era lui il fondatore nel 2010.
0: Ah, pensavo fossi tu.
1: No, il fondatore è stato lui. Io mi sono aggregato, diciamo, nel fine 2019 al sindacato, quando diciamo, c'erano le prime avvisaglie di questo virus che stava per arrivare. Insomma, si parlava, se ti ricordi, insomma, ma lo ricorderanno tutti gli italiani, che questo rischio c'era ma non ci riguardava, abbracciate con tranquillità un cinese, facciamo gli aperitivi al
0: Lo stesso Burioni, no? Diceva,
1: gli stessi che poi hanno terrorizzato l'intero paese erano quelli che ci dicevano che l'Italia era un paese sicuro. Tieni presente, questa forse è un'altra cosa che molti non sanno, ma io all'epoca come giornalista ero obbligato, diciamo, ad occuparmi di certe cose. E scoprì che praticamente c'era un invito ai governi da parte dell'OMS di predisporre tutte le misure per fronteggiare un'eventuale pandemia. All'epoca si parlava di eventuale pandemia. Bene, l'intervento del governo italiano presieduto da Giuseppe Conte, sapete qual è? Quello di finanziare un centro clinico alla Camera dei Deputati. Quindi qualora, diciamo, questo paese fosse stato devastato da una epidemia mortale, si sarebbe salvato soltanto il Parlamento.
0: Questo non l'ho mai sentita, questa, incredibile.
1: Vedi che c'è una, si trova ancora sul web un mio articolo e poi un approfondimento fatto con un'intervista con il professore Giulio Tarro.
0: Conosco, sì.
1: Che ci dice, esatto, che insomma anticipava quello che poi sarebbe successo di lì a qualche mese. Difatti non arrivammo neanche a primavera, insomma i primi di marzo se ne vennero fuori con i lockdown, la regione rossa, i semafori che si accendevano e si spegnevano, insomma, vabbè, tutto il delirio che abbiamo
0: passato. Giulio Tarro è un napoletano, mi sembra, no?
1: Giulio Tarro è un napoletano di adozione. Lui
0: di adozione.
1: Messinese. Però insomma da sempre a Napoli, ha studiato a Napoli, ha vissuto a Napoli.
0: Infatti.
1: Ho l'onore di essere suo amico, ma dagli anni Ottanta, quindi un'amicizia, diciamo, come dire, oramai storica. E quando appunto si iniziò a parlare questa cosa, un po' la mia curiosità personale, un po' perché io dico sempre che spesso ho facoltà di rabdomante, no?
0: Sento le cose un po', sei prima, profetico.
1: Sì, quindi questa diciamo attenzione che la politica dava a questo virus, che era, sì, è vero che viviamo in un mondo globalizzato, ma che comunque insomma si era diffuso in Cina, dico vabbè, con le misure che ci saranno, insomma, sarebbe stato possibile confinarla ad evitare qualsiasi tipo di contagio, va bene? Invece stranamente, insomma, i cinesi che potevano andare, insomma, da aeroporti, arrivare da altri, venire per turismo, insomma, gli impedimenti riguardavano solo gli italiani. E mentre loro ci rassicuravano, io dico ci rassicuravano troppo, questa lampadina che mi si è accesa in testa per questa questione del centro clinico alla Camera dei Deputati, e quindi decisi di fare questo approfondimento con il professore. Ovviamente lì iniziai ad avere qualche elemento in più sulla pericolosità del virus e anche sulle misure che si sarebbero dovuto attuare per poterlo contenere e per evitare che, diciamo, il nostro paese diventasse poi in qualche modo l'epicentro anche a livello europeo, tanto da aver richiesto poi misure drastiche molto superiori a quelle applicate in tutta Europa. Insomma, il discorso dei lockdown completi, delle zone rosse, delle zone confinate, insomma, presidiate dai militari, è qualcosa che purtroppo abbiamo visto soltanto nel nostro paese. Poi abbiamo capito dopo o man mano che succedevano le cose quanto alcune informazioni erano artatamente gonfiate o, diciamo, come dire, truccate, per dirla insomma tutta la loro verità, a partire dai camion di Bergamo, insomma, dalle bare e tutte le altre cose, insomma, che servivano, e anche quella narrazione che si faceva degli eroici sanitari che magari non avevano più tempo per fare da turni estenuanti, ma avevano il tempo di fare i balletti nelle corsie.
0: Ma sì,
1: una cosa veramente vomitevole, perché da una parte se ne parlava in maniera eroica, creando questi miti instancabili che insomma da mesi non tornavano più nelle loro case per assistere i poveri italiani, però avevano tempo di essere belli truccati, allegri,
0: sì, con i costumi,
1: per fare quei balletti, insomma, e ammorbarci con Gerusalemme e quant'altro appresso. Questo, voglio dire, erano le assurdità di quel periodo. Stavamo dicendo, arriviamo al 2023, purtroppo il mio amico Rolando scompare prematuramente e abbiamo un momento di stanca, perché noi ci accingevamo a fare un congresso generale di qui a pochi mesi, insomma, lui è morto a luglio, avremmo dovuto fare il congresso ad ottobre, già prefissato, quindi non era un qualcosa di imprevisto. Tieni presente che io in quel periodo ero segretario del comparto scuola in quanto docente, nonché segretario vicario, quindi ero il vice di Rolando. Ora, nella vita delle organizzazioni democratiche ci sono delle fasi che sono sempre delicate, una di queste fasi delicate è proprio quella congressuale. Succede questo fatto imprevisto e ci troviamo davanti alla difficoltà di capire questo periodo prima di arrivare al congresso. Al congresso nazionale. E allora, riunendo tutti i segretari nazionali delle varie categorie, decidemmo di fare una nomina transitoria ad una signora che poi era una collaboratrice storica del fondatore del segretario di allora, che si occupasse unicamente di diciamo, stabilire le procedure e accompagnarci al congresso, quindi dell'ordinaria amministrazione e condurci al congresso, che avrebbe poi stabilito chi fosse il segretario, il nuovo segretario generale, fermo restando che io avrei potuto rivendicare un subentro in automatico in quanto segretario vicario che prende le funzioni del segretario generale laddove questo fosse impedito, e non vedo un motivo di impedimento maggiore di quello della morte, insomma, per poter gestire un sindacato. Però io scelsi di non subentrare in maniera diretta per evitare che magari qualcuno, insomma, ripeto, nella democrazia queste cose bisogna pensare, potesse pensare che mi fossi avvantaggiato, diciamo, da questo imprevisto per poter arrivare alla segreteria, insomma, mi sembrava anche un modo scorretto. Dico, si tratta di pochi mesi, aspettiamo il congresso che sancirà poi chi sarà il nuovo segretario, che sarei potuto essere io o qualche altro in base a quelli che sarebbero stati gli sviluppi del diciamo del congresso. Se non che questa persona che aveva mansioni, diciamo, di natura puramente, diciamo, come dire, ordinaria, dopo qualche giorno dal suo insediamento, a fronte di una mia richiesta di avere dati proprio per la gestione del congresso, mi espulse dal sindacato.
0: No.
1: In maniera arbitraria. Mi espulse, ovviamente, insomma, chiesi spiegazione senza riceverlo, e questo mi obbligò ovviamente poi ad impugnare quel provvedimento di espulsione, che intanto era illegittimo perché appunto questa persona aveva poteri di natura ordinaria, è un procedimento di natura straordinaria che prevede l'espulsione del vice segretario di una sigla sindacale, una cosa che non si può neanche sentire, insomma, non si può neanche immaginare, però ebbe l'ardire di fare questo provvedimento, che comunque per avere una sua legittimità sarebbe dovuto essere ratificato dall'intera segreteria generale, perché il segretario generale è il rappresentante della volontà di una segreteria, non è un despota, non è l'imperatore, non è il re, quindi certo. Voglio dire, le scelte può anticiparle, ma poi, insomma, ha necessità di avere la ratifica della segreteria. Questa ratifica non arrivò mai, perché ovviamente gli altri segretari non se la sentirono di condividere una scelta così improvvida. Io impugnai il provvedimento che davanti al tribunale di Salerno, che era competente territorialmente, ma prima che si esprimesse il tribunale, che poi l'ha fatto a distanza di un anno, la maggioranza dei segretari, quando capirono qual era il reale intento, che era quello di estromettere dalla competizione elettorale quello che era il candidato più accreditato, diciamo,
0: cioè tu,
1: a succedere a Rolando Scodillo, quindi io, si resero conto di questa cosa e quindi si riunirono e mi riabilitarono all'interno, quindi con un decreto di maggioranza, mi riabilitarono all'interno del sindacato e mi elessero segretario pro tempore. Intanto il congresso

0: sue di ragioni, le persone che hanno fatto parte di quella compagine che mi voleva, diciamo, fuori dal sindacato, è una compagine che ha particolari caratteristiche legate ad alcuni mondi, diciamo, come dire, del comparto sicurezza e probabilmente con qualche amicizia politica influente.
1: Magari è collegata ai servizi segreti.
0: Questo non te lo so dire, però probabilmente sicuramente un sindacato che si immagina, uno lo perdi per strada perché purtroppo sfortunatamente muore, l'altro che magari lo fai fuori, insomma, dal punto di vista giuridico perché lo estrometti, un sindacato che non ha più anima, che ha avuto l'ardire prima di fare uno sciopero per la difesa costituzionale, quando l'hai privato, come dire, l'hai spuntato delle sue armi migliori, è un sindacato, insomma, che farà come gli altri, punterà, diciamo, soltanto al mantenimento dell'esistente e dei pochi privilegi che può avere anche un piccolo sindacato, ma probabilmente, insomma, come dire, la provvidenza, insomma, ci ha voluto preservare da questo pericolo, e il sindacato è più vivo che mai, anche a distanza di qualche anno. Poi si è espresso anche il tribunale ritenendo appunto esaurita la materia del contendere, perché intanto si era risolto, ma riconoscendo l'illegittimità ab origine della mia estromissione, quindi riconosce che bene. Illegittima quelli, cioè, dopodiché è stato superato perché il congresso si è riunito e hanno votato il nuovo segretario del Silvestri. Questo per raccontarti un po' la storia.
1: Sì, la storia.
0: Dal mio insediamento, ovviamente, io che cosa ho fatto? Perché, insomma, poi il sindacato era già, secondo me, sano per tante altre cose, però io la prima cosa che ho voluto stabilire è che il sindacato non si occupasse solo ed unicamente di difesa del diritto del lavoro, ma si occupasse della difesa della dignità umana, una sorta, come dire, di revisione etica. Diciamo, e l'ho fatto modificare all'interno dello statuto, apportando anche una serie di modifiche statutarie che portano maggiore democrazia all'interno del sindacato. Prima, proprio perché eravamo un piccolo sindacato e quindi non obbligato agli stessi adempimenti delle grandi organizzazioni, per esempio non c'era una commissione dei provvivili che è prevista dallo statuto, non c'era un collegio dei revisori contabili, che sono tutti strumenti che io ho voluto inserire e che poi si sono attivati e utilizzati, perché scorie, diciamo, di quel passaggio triste ancora c'erano, e quindi ovviamente hanno fatto la loro parte, ma non sono dovuto intervenire io di autorità, ma gli organi collegiali previsti dallo statuto, insomma. E quindi voglio dire, sotto questo aspetto io dico, abbiamo messo in sicurezza la democrazia, che dovrebbe essere il primo compito quando si arriva a ricoprire una responsabilità all'interno di un'organizzazione. Ma non solo abbiamo fatto questo, abbiamo dato ospitalità e accolto istanze all'interno del sindacato che non sono quelle tipiche di una forza sindacale, dando voce anche agli studenti. E per quale motivo l'abbiamo fatto? Chiunque conosca un po' il mondo della scuola sa che il mondo della scuola è entrato in maniera prepotente nel mondo della scuola, trasformando la scuola in una sorta di palestra di addestramento per i futuri lavoratori, con i PCTO, che sono questi programmi scuola lavoro, che oltretutto registrano già diverse vittime tra i nostri giovani studenti. Sì, entra lì e inizia a selezionare i giovani che domani dovranno alimentare, alimentando questo mito della occupazione stabile, ma di fatti andando a selezionare quelle risorse più comode e io dico anche più utili da sfruttare per il maggiore profitto aziendale. Quindi abbiamo dato voce anche agli studenti, abbiamo dato voce a coloro, per esempio ai non occupati, perché se noi vogliamo occuparci in maniera, diciamo, come dire, coerente di salvaguardia della dignità umana, è chiaro che tutto ciò che si riconosce sotto l'umano va tutelato e preservato, e noi abbiamo fatto proprio questo. E poi da lì è nato tutto, diciamo, una serie di attività che sono quelle di difesa della pace, perché attorno a questo ragionamento della guerra giusta, della guerra intelligente, si nasconde poi una profonda ipocrisia, che è quello che le guerre vengono sempre fatte a discapito di qualcuno. Questo qualcuno, per una serie poi di

0: questione che non sto qui a sottolineare è sempre comunque il popolo. Bene, noi sulla questione della pace e della salvaguardia della pace abbiamo preso posizioni, diciamo, nette, dichiarando i primi scioperi anche in difesa, diciamo, del popolo palestinese e dello scempio che si sta combinando in commettendo in Palestina, nel silenzio complice anche delle nostre istituzioni. Già. A me non mi interessa di parlare di istituzioni europee, che oltretutto stento anche, diciamo, a riconoscere come neutrali, perché hanno dei forti interessi economici per i personaggi da cui sono rappresentati, ma parlo delle nostre istituzioni, quindi dico che secondo me il nostro paese, proprio per i vincoli che già ha all'interno della nostra Costituzione, mi riferisco all'articolo 11, non avrebbe dovuto mai consentire sconfinamenti di quella natura. Se poi ci metti che ogni tanto Netanyahu e il suo governo ha fatto qualche sconfinamento anche di sovranità della nostra nazione, attaccando una base militare italiana in Libano, oppure, insomma, appunto con gli attacchi alla flottiglia, insomma, che è fatta prevalentemente per portare aiuti umanitari, là capisci, insomma, voglio dire che probabilmente ancora oggi siamo schiavi di qualche sistema imperante che ci impedisce di esercitare la nostra sovranità. Uno dei fronti sui quali stiamo combattendo proprio è quello di ristabilire la sovranità popolare, e credo non ci sia strumento migliore che quello del sindacato proprio per esercitarla, questa sovranità, perché ovviamente richiamarla soltanto come concetto che il popolo è sovrano, ma il popolo per esercitare la sua sovranità deve avere degli strumenti adeguati. Gli strumenti adeguati sono quelli del sindacato, che può proclamare gli scioperi, ha legittimità giuridica per porre delle istanze, ha legittimità per, diciamo, laddove raggiungi i numeri, per sedersi ai tavoli di negoziazione del diritto e far valere i diritti degli italiani. Perciò che è importante che una visione nuova ed alternativa del concetto di sindacato passi in questo paese. Io so che quando si pronuncia questa parola a molti italiani vengono i brividi addosso, sì, e ha questa ragione, io lo so bene, però gli italiani, prima, come dire, di arrivare a giudizi frettolosi, si dovrebbero, diciamo, come dire, premonire di capire quali sono e chi sono i sindacati affidabili e chi sono i sindacati che prima hanno sottoscritto la morte del diritto firmando contratti a 5 ore e poi fanno finta una volta all'anno di fare un'ora di sciopero per la finanziaria, lamentando invece poi l'impossibile che non sarebbe stato accolto, oppure ancora peggio quando gli scioperi o le proteste sono colorate, diciamo, dall'idea politica. A noi non ci interessa se il governo sia di destra o sia di sinistra o sia di centro. A noi interessa che qualunque governo abbia la possibilità di guidare questo paese lo faccia nell'interesse degli italiani. Quindi, siccome crediamo fortemente che il sindacato è un contropotere, quindi è colui che sta lì a vigilare sulle attività del governo, e qualora il governo non faccia l'interesse del paese e degli italiani, ha il dovere di intervenire e richiamare i governi al proprio dovere. Questo è quello che deve fare un sindacato serio. Quindi io non faccio un appello, come dire, che punti al proselitismo così, diciamo, come dire, infondato. Dico agli italiani: informatevi, capite quali sono state le nostre battaglie, quali sono gli scioperi, quale iniziativa abbiamo intrapreso, stiamo facendo, o io dico, un'azione meritoria all'interno della scuola e del mondo della ricerca che non ha precedenti, perché nella scuola noi siamo gli unici a sostenere che la deriva digitale ci porterà ad un qualcosa che probabilmente faremo fatica a riconoscere come scuola in quanto luogo di educazione. Io lo ricordo sempre, il buon Calamandrei parlava della scuola paragonandola ad un organismo costituzionale, al pari se non superiore agli altri organismi costituzionali. Perché? Perché nella scuola un paese costruisce il proprio futuro. Quando la nostra scuola, che magari è ancora caratterizzata per strutture fatiscenti, per precarietà del personale, può disporre soltanto di strumenti digitali, che oramai è riconosciuto sono gli strumenti che fanno perdere alcune abilità ai nostri giovani, portando anche al fenomeno degli hikikomori, così come avviene nei paesi asiatici, o comunque portando a problematiche come in alcuni paesi del nord Europa, che hanno abbandonato, diciamo, questo uso massivo dello strumento digitale. In Italia noi continuiamo imperterriti ad andare avanti su questa strada, nonostante ci sia un invito anche del nostro Senato, che solo nel 2019, quindi stiamo parlando di 7 anni fa, diceva che gli strumenti digitali, quindi una commissione del Senato, non dico io, porterà a una decerebrazione dei nostri giovani.
1: Davvero, il Senato ha detto questo?
0: Il Senato della Repubblica, ci sono gli atti pubblici pubblicati, quindi non è una cosa inventata. Il Senato, prima di esprimersi in questo senso, è chiaro che
1: si è informato,
0: gli esperti del settore, anzi ci sono le audizioni, gli atti, e c'è proprio la commissione istruzione del Senato, se vuoi ti manderò gli atti,
1: perché grazie.
0: Ho fatto una tesi di laurea, insomma, proprio sul TFA sostegno, quindi te la invierò, perché sembra quasi, capito, una cosa, perché detta da Ciro Silvestri può sembrare come dire, cioè, ma chissà dove l'avrà presa questa informazione, il Senato della Repubblica italiana che allarma su questo aspetto della deriva digitale.
1: Questa è una notizia veramente da diffondere, da riprendere proprio.
0: Anzi, dal 2019, che avevamo un problema ordinario di ricorso al digitale, teniamo presente che poi con i fondi del PNRR, che cosa si è fatto? Si è andato ad investire ulteriormente sull'utilizzo delle risorse digitali.
1: Ma porca miseria!
0: Il contrario di quello che era l'indirizzo del Senato. Quindi tu ti rendi conto che a quel punto probabilmente anche la politica ha le armi spuntate.
1: Sì.
0: Oramai ci sono in gioco
1: le pressioni forti
0: sovranazionali, multinazionali, del farmaco, della ricerca. Stessa cosa, vedi, la ricerca. Benedetto il Padre Eterno, dico io, ma come si fa ad affidare il finanziamento della ricerca unicamente in mano ai privati? È evidente che un privato finanzia una ricerca, vuole che quei ricercatori arrivino ad un risultato che sia compatibile con quelli che sono i loro interessi. La ricerca deve rimanere necessariamente in mano pubblica,
1: assolutamente,
0: in mano privata, perché deve essere una ricerca scevra dall'interesse, se non quello di tutelare gli interessi collettivi. E siamo oramai gli unici, siamo come dire una voce del deserto a portare avanti questi temi, perché tutti quanti gli altri mi sembrano inebetiti e interessati ad entrare nelle commissioni X e Y per portare vantaggi a se stessi o alle proprie organizzazioni.
1: Ciro, mancano pochi minuti al termine della trasmissione, ti leggo solo un messaggio. Da parte di un radioascoltatore: il sindacato, per me i sindacati in generale, sono finiti da decenni. L'apice è stato toccato nel 2021 con l'abbraccio e il bacio ipocrita di Landini a Draghi per l'assalto alla CGIL già preparata a tavolino.
0: Allora, io a questo ascoltatore dico solo una cosa, che intanto quello non era un abbraccio, ma era un segno di ammansimento, perché la mano spalla a Landini da parte di Draghi evoca un'altra cosa, un po' come fa il padrone con il proprio cane.
1: Sì.
0: Gli fa la carezza sulla testa per ammanzirlo, per tenerlo buono. Anche quella caratteristica. Ma il signore, però, prima di lanciarsi in giudizio, dice i sindacati sono finiti nel 2021, dovrebbe sapere che in quella piazza c'era il sindacato Fisi, perché anche le iniziative nascevano sotto la nostra egida, quindi il sindacato c'è ancora, è vivo e vegeto, se può avere ancora un peso e un ruolo importante nel nostro paese è semplicemente perché devono essere gli italiani a capire che si può avere un'alternativa anche nel mondo sindacale, ma dare forza alle forze sane del sindacato.
1: Ciro, mancano pochi secondi. Allora, ricordo, chi vuole saperne di più vada su fisisindacato.it, c'è anche una sezione sulla adesione, chi vuole aderire, costa poco. E a sto punto ti ringrazio e ti devo salutare, perché mancano.
0: Denaro, solo una questione sul costo: siamo l'unico sindacato ad avere la trattenuta sindacale allo 0,70% del netto dello stipendio, tutti quanti gli altri passano dall'1% a salire. Quindi anche questo dovrebbe far riflettere un po' gli italiani e la autorità.
1: Grazie.
2: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma, che è praticamente una rassegna stampa di notizie selezionate dal web e che vorrei condividere con voi. Allora, oggi è mercoledì 6 maggio, sono le 12:14 e vi do il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Allora, oggi avrò due ospiti. Uno è Marco Boscarato, che già avete sentito in altre occasioni, poco dopo le una, dopo la pubblicità delle una, e l'altro ospite un'ora dopo, quindi verso le due e qualcosa, che è Ciro Silvestri. Mi sono imbalbettato. Ciro Silvestri, che è il presidente o segretario, insomma, di un sindacato un po' particolare che si chiama FISI, e dopo appunto sentirete di cosa si tratta. Ecco, allora, come al solito vi leggo le iniziative organizzate dalla radio, prendo il quadernone che è lontano da qui. Ecco. E ricordandovi sempre che la radio ha bisogno del vostro sostegno. E adesso lo potete anche dare il sostegno versando il 5 per 1000 alla radio. Come sapete, non vi costa nulla, semplicemente dovete dare il codice fiscale della radio a chi vi tiene la contabilità, a chi vi fa la dichiarazione dei redditi. ve lo dico, il codice fiscale è 01 59 80 90 288. Ecco, oppure fate come al solito un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure andate sul sito radiogamma5.it e cercate Sostieni la radio, se non vado errando, e trovate le varie possibilità di contribuzione, come per esempio il bonifico bancario, magari permanente, così lo fate una volta sola e poi non ci pensate più, e troverete il lungo IBAN, il numero alfanumerico per fare i bonifici, oppure venite qui in radio quando c'è qualche evento, qualche conferenza, qualche gas, e potete dare agli incaricati preposti, cioè i componenti del consiglio di amministrazione, date i vostri contanti finché ce li lasciano i contanti. Ecco, grazie a tutti, naturalmente. E un altro modo per sostenere la radio è l'acquisto del libro stesso, oltre a essere piacevole da leggere e anche informativo, vi dà informazioni su conduttori, sulla storia della radio, su alcuni ascoltatori. Ecco, lo potete trovare sempre qui in radio, ma anche presso l'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto a Montegrotto Terme, presso la cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo in piazza Mercato 6, presso la libreria La Bassanese a Bassano del Grappa in piazza Largo Corona d'Italia, e l'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco in via Copanico 9. Ecco, poi c'è una petizione promossa da Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Addio per l'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich, l'avvocato che si è dato molto da fare nel periodo Covid, è in carcere da oltre 2 anni. Anzi, il 5 maggio, ieri, è il terzo anno che è in carcere, o almeno il terzo compleanno in carcere. Ecco, e trovate il link per firmare la petizione o sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Poi c'è una conferenza sulla vitamina C venerdì, dopodomani, qui in sede radio, tenuta naturalmente da Paolo Rossaro, che è l'esperto in vitamina C, oltre che in medicina integrata, eccetera. E ingresso, come sempre, a contributo libero e consapevole. Per informazioni c'è Valentino, che risponde al 349 77 80 167. Poi c'è il gas di primavera resistente, Luca l'ha chiamato così, sabato 16 maggio, qui come sempre dalle 11 alle 18, con possibilità anche di pranzare insieme a tutti gli altri. Bene, per saperne di più c'è il canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76, e trovate oltre ai soliti banchetti biologici gli indumenti tecnologici a infrarossi del dottor Palladini, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, Silvia per fare un mini test gratuito di biorisonanza, e Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche. Ecco, e anche il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, oltre alle magliette di Radio Gamma 5. Poi c'è il corso di nutrizione macrobiotica dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa la miglior medicina, tre incontri con Fiorenzo Libero che partono da questo sabato 9 maggio alle ore 15 con la preparazione dei cereali, poi sabato 23 maggio sempre alla stessa ora con la preparazione dei legumi e infine sabato 30 maggio stessa ora con i cibi dell'estate. Per prenotarsi bisogna chiamare Fiorenzo direttamente al numero 349 80 58 8 e 54. Poi c'è una conferenza sulla pedagogia e la tecnologia, la nuova società del digitale, organizzata dalla radio insieme alle Vibrazioni del Sapere, cioè Valentino, venerdì 22 maggio qui in sede radio alle 9 meno un quarto. Ecco, ci sarà Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che parleranno appunto dell'impatto del digitale sulle nuove generazioni, ma non solo, anche sulle vecchie generazioni. Il digitale può essere dannoso un po' per tutti, soprattutto se sta troppo vicino alla testa. Ecco, tenetelo lontano dalla testa, vi conviene. Soprattutto la notte, meglio se lo spegnete o mettete in modalità aereo la notte almeno, e tenetelo comunque lontano dal comodino. Poi cosa c'è? Venerdì 29 maggio, la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, 29 maggio alle 9 meno un quarto con il nostro Paolo Girotto e la dottoressa Paola Fulgini, che è una facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e anche una conduttrice di Radio Gamma 5. E quindi qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita, come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra. Qui in sede radio c'è un numero per informazioni che è il 366 18 16 4 e 96. Poi il 2 giugno c'è la giornata nel bosco di Faont e in ricordo di Mara. Ecco, alle 9 ci si trova al parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena naturalmente, e poi si parte, ci sarà Marco Scapin e Monia, Danilo Leo Lazzarini, ecco, si pranza al sacco e, come sentite in pubblicità, se qualcuno vuole portare un dolce sarà gradito. Per ulteriori informazioni c'è il numero di Luca 329 0038 988. Infine domenica 7 giugno c'è la gita in motonave, ma credo non ci sia più posto, non so se c'è una lista d'attesa, se qualcuno si ritira. Boh, potete provare a sentire sempre Luca al 329 0038 988. Bene, aspetta, c'è ancora c'è Fabio Romanato, che mi sembra di conoscere anche, vabbè, anche a Roma Nato ce ne sono tanti. Operaio con a carico moglie e due figli che si è ritrovato un carcinoma squamoso alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia, radioterapia, necessita di un terzo intervento per tentare di fermare il tumore. Deve rivolgersi all'estero, a Malaga, ma il costo dell'operazione è molto alto. Chi può aiutarlo? C'è un lungo IBAN che, vabbè, se avete carta e penna ve lo leggo. Magari io consiglierei a Fabio di mettere questo annuncio anche su ciaobay.org, in modo che uno si può copiare con calma il numero alfanumerico. Comunque ve lo leggo. IT come Italia, 94 Y 08 32 76 29, poi c'è un 6 seguito da 1 2 3 4 5 6 7 0, poi 80 15 15. Ecco, non serve scrivere Banca Credito Cooperativo di Roma, perché viene fuori in automatico quando si scrive l'IBAN. Bene, grazie per chi vuole aiutarlo. Dunque, poi ci sono dei cuccioli di pastore maremmano a Sette Ville, disponibili splendidi cuccioli di pastore maremmano, sia maschi che femmine, nati da genitori sani ed equilibrati. Hanno circa 2 mesi. Ecco, il pastore maremmano è una razza straordinaria, fedele, affettuoso con la famiglia, portato un cane da guardia, comunque è giocoso con chi ama. Il cane è un cane ideale per chi desidera un compagno autentico, anche per i bambini e per la guardia. Ecco, c'è un numero per messaggi che è il 371 630 8091. E poi, dunque, c'è una richiesta di lavoro da parte di Riccardo Rossi, laurea in scienze dei servizi giuridici, persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerca un lavoro sano, positivo, centrato sulle persone, per poter mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. È aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologia innovativa. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritiene che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Ecco, quindi se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi, dice Riccardo Rossi, al 349 4088 260, oppure alla mail ricardo.rossi65210@. Mi sa che manca qualcosa, manca un pezzo a questa mail, perché dopo la chiocciola non c'è nulla. Vabbè, c'è il telefono, insomma, che ripeto, 349 4088 260. Ecco, invito anche Riccardo Rossi a scrivere questo annuncio su ciaobay.org, questo sito di annunci che collabora con Radio Gamma 5 e infatti è anche un progetto sociale di mutuo soccorso. ciaobei.org. Chi volesse anche collaborare con ciaobei, ecco, magari lo stesso Riccardo Rossi potrebbe collaborare, può telefonare allo 049 538 55 77. Sì, chiaro che ciaobei non ha scopo di lucro, non può pagare nessuno, però potrebbe conoscere gente, questo Riccardo Rossi potrebbe venire così a conoscere qualche nuova realtà, qualche occasione di lavoro. Bene, sono le 12:32 e ora vi faccio sentire questa bella musica dei Carmina Burana che voleva sentire Cristina, la mia Cri, eccola accontentata.

Caspita, che forza, questo coro, questa canzone, è riduttivo chiamarla canzone, questa splendida sinfonia. Allora, vi leggo qualche brano di un articolo apparso sulla Verità dell'altro ieri, del 3 maggio, che titola, sotto la rubrica solita, La resa dei conti, è bello questo titolo, Priorità Unione Europea, due punti, convincerci a fare più vaccini. Sottotitolo, nasce un nuovo gruppo di esperti, un gruppo che si affianca all'Agenzia Europea del Farmaco per spronare i cittadini a porgere il braccio per le punture. Nel board, quindi in questo gruppo, c'è anche il professor Paolo Bonanni, che chiedeva ai giovani di sacrificarsi per tutelare gli over 60 e interrompere il contagio. Quindi che stimolava i giovani a vaccinarsi per il Covid. Articolo di Patrizia Floder-Reiter che dice l'ultima trovata dell'Agenzia Europea del Farmaco, EMA, famosa, famigerata EMA, è il gruppo consultivo sulla fiducia nei vaccini. Offrirà consulenza all'organismo, cioè all'EMA, ma soprattutto collaborerà in tema di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini. Aperte virgolette, l'esitazione vaccinale è una minaccia globale crescente per la salute pubblica. Quando la fiducia del pubblico diminuisce, le malattie infettive possono riemergere, mettendo a rischio vite umane, ha spiegato Emer Cook, direttore esecutivo dell'agenzia, quella europea del farmaco, annunciando il neo formato panel internazionale. Panel sarebbe il gruppo di studio, gruppo di esperti. Ne fanno parte 21 esperti tra professionisti sanitari, società mediche, appartenenti al mondo accademico, organizzazioni di pazienti, pagati probabilmente, enti di sanità pubblica, eccetera. Il gruppo si riunirà ogni 3 mesi. Il primo incontro è avvenuto mercoledì della settimana scorsa alla presenza dei co-presidenti, vabbè, lasciamo perdere i nomi, c'è un italiano, un certo Marco Cavaleri, responsabile del Dipartimento per le minacce alla salute pubblica, un altro italiano è Paolo Bonanni, professore di igiene all'Università di Firenze, e Stefano Del Torso, un pediatra. E allora, partiamo da un italiano, appunto, questo Bonanni, che nel dicembre scorso, quindi non ai tempi del Covid, ancora nel dicembre scorso, raccomandava l'anti-influenzale ogni anno sopra i 60, che non ha mai funzionato in realtà, dico io, e afferma che è importante la vaccinazione anti-Covid anche, perché la malattia non è scomparsa. Ecco, un personaggio così. Sempre lui, a luglio 2021, tempo del Covid, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il professore dichiarava che i giovani, anche loro, devono vaccinarsi il prima possibile, perché oltre a interrompere la catena dei contagi, tutelano pure quegli over 60 che per ora non vogliono ricevere le dosi. Ma cioè, sacrifichiamo i giovani che sono meno, come se fossero meno importanti degli over 60.
e quanti giovani hanno avuto gravi effetti collaterali che peseranno sul karma di questo individuo, che aggiungeva: chi non si vaccina sta facendo un errore clamoroso, sta mettendo a repentaglio la sua salute e compra un biglietto, senti che fantasia, alla lotteria della morte. Le due dosi riducono la mortalità del 99,9%. Tutte balle, numeri inventati. Gli effetti indesiderati sono di gran lunga inferiori alle conseguenze del coronavirus. Anche questo è stato smentito. L'igienista, questo Bonanni, è anche coordinatore del board del calendario per la vita, che nell'edizione 2025 ribadiva: dovrebbero fare la vaccinazione anti-Covid le donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo postpartum, comprese le donne in allattamento, senza necessità di interrompere l'allattamento. Poi vi leggo uno studio, invece, proprio su i danni di molti farmaci di uso comune somministrati in gravidanza. Cioè, la gravidanza è un periodo molto delicato della donna e del nascituro, ovviamente. E per esempio, questi farmaci che poi vi dico, fra poco ve li dico, possono provocare l'autismo nel nascituro, quindi rovinare la vita di dell'intera famiglia, oltre che del bambino stesso. Vabbè, dunque, vediamo se c'è ancora qualcos'altro da leggere, ma insomma avete capito di cosa tratta questo nuovo gruppo, insomma. Ma senti, quest'altra frase che ha detto Paul Offit a Repubblica, aveva detto nel 2021: è impossibile che l'RNA messaggero, che sapete sono i vaccini Covid come Pfizer, Moderna, eccetera, è impossibile, dichiarò, che l'RNA messaggero influenzi in alcun modo il DNA. Hai più probabilità di diventare Spider-Man se ti viene somministrato un mRNA piuttosto che vedere il tuo DNA alterato in qualche modo dal tuo RNA messaggero. E invece molti studi hanno dimostrato il contrario. Quindi è stato proprio sbugiardato questo Paul Offit, che così porta a questo paragone fantasioso. E poi così altri ancora. Dunque, più che pensare a comunicazioni tranquillizzanti, leggo la conclusione, come si fa in Europa, negli Stati Uniti si pensa a informare sulle reazioni avverse. Sono appena state approvate le nuove norme del Comitato Consultivo sulle pratiche di immunizzazione, che fornisce indicazioni sull'uso dei vaccini negli Stati Uniti e consiglia i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, i CDC. Questo nuovo statuto, che reca la firma del grande Robert Kennedy Jr., prevede che i membri, oltre all'esperienza nel campo dei vaccini, debbano possedere conoscenze in materia di recupero da gravi danni da vaccino. Ecco, quindi
gli Stati Uniti, merito di Kennedy, si stanno comportando molto meglio dell'Europa in tema vaccinale. Vabbè, ecco, e poi c'è questo trafiletto su Pregliasco che, se la prende con la destra, così mette in dubbio le inoculazioni, come anche La Verità, che è considerato un giornale più vicino alla destra che non alla sinistra, ma ricordate bene che ormai non c'è più differenza, sono entrambi molto legati a grossi interessi. Comunque, insomma, La Verità si difende sempre, il quotidiano, almeno su temi sanitari. Sul resto stendiamo un velo pietoso. Quindi questo solito disco rotto di Pregliasco, Fabrizio Pregliasco, che dice, dunque, le audizioni della commissione Covid rischiano di costruire una narrazione parziale che può generare confusione e sfiducia. Su un punto non possono esserci ambiguità: i vaccini anti-Covid hanno avuto un ruolo determinante nel ridurre ricoveri e mortalità. Il solito disco rotto, che ovviamente non porta nessuna prova, e casomai sono numeri statistici pilotati e interpretati. E Corbelli, Franco Corbelli, il leader del Movimento Diritti Civili, che scrive: l'OMS pensi di più agli effetti avversi e a chi ne è colpito, anziché simulare nuove pandemie e lanciare altri ingiustificati allarmismi. Ecco, cerchi piuttosto di riparare in qualche modo ai tragici errori e ai danni provocati con scelte scellerate durante la pandemia, e chieda ai Paesi membri della stessa organizzazione, OMS, di occuparsi della vera, drammatica emergenza degli effetti avversi del siero sperimentale anti-Covid. Dunque, bene ha fatto il governo italiano che ha preso le distanze dall'OMS e ha varato un nuovo piano antipandemia che non prevede lockdown e vaccini iniettati a casaccio, ma provvedimenti adottati solo sulla base della necessità e dell'evidenza scientifica. E poi un altro articolo sottostante su Moderna, la multinazionale farmaceutica, che è la vedova allegra pandemica. L'azienda riceve l'ok per sviluppare M-Combriax nonostante i dubbi sulla sicurezza. Praticamente è un nuovo vaccino sempre ad RNA, ad mRNA, che mette insieme Covid e influenza. Ha ottenuto la via libera dalla Commissione Europea non americana per il suo vaccino combinato. Mentre negli Stati Uniti la stessa azienda, che mi risulta essere americana, aveva ritirato a maggio dello scorso anno la richiesta di approvazione, viste le notevoli difficoltà con la FDA, la Food and Drug Administration. Quindi in America non è stato ancora approvato. In Europa, via libera. Ma porca miseria. Restiamo sorpresi dalla disponibilità della Commissione Europea a concedere l'approvazione, ha dichiarato la società di investimenti bancari e gestione patrimoniale William Blair in una nota agli investitori, poiché mRNA 1010 non è ancora stato approvato come vaccino singolo nell'Unione Europea.
Quindi c'è qualcuno che ha dei dubbi e rimane sorpreso. D'altronde il Comitato per i Medicinali per Uso Umano dell'EMA, Agenzia Europea del Farmaco, dei Medicinali, ha espresso un parere positivo sul vaccino combinato già a febbraio, raccomandandone di fatto l'approvazione. Le autorità invece statunitensi chiedono una revisione completa di questo candidato vaccino contro l'influenza, prima ancora di prendere in considerazione il prodotto combinato. E dice, aggiunge sempre questo comitato, la combinazione di questi due vaccini ad mRNA, mentre non può risolvere i problemi di efficacia di ciascuna componente, paradossalmente presenta incognite e rischi che possono eccedere la somma riferibile a ciascuna componente. Cioè l'associazione dei due potrebbe essere peggio dei due singoli, insomma. Questo lo dice Maurizio Federico, dirigente di ricerca presso il Centro Nazionale per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi stessi componenti, anche italiani, dell'Istituto Superiore di Sanità hanno dei dubbi. Dunque, sì, insomma, il resto. Conclude l'esperto, così come già accaduto recentemente per i vaccini Covid autoreplicanti, va sottolineato come le autorità regolatorie europee siano state le più rapide ed efficienti nell'autorizzare questi tipi di prodotti, malgrado una così scarsa quantità di studi sulla sicurezza. Decisioni sulla pelle nostra ancora una volta. Insomma, no, non cambiano atteggiamento in Europa, almeno in America hanno la fortuna di avere Kennedy. Allora sentiamo un po' di messaggi, leggiamo un po' di messaggi. Dunque Marco di Cittadella scrive: buongiorno dottor Muscari, l'altra sera ho sentito un esperto parlare in radio dei problemi e soprattutto dei rapporti difficili che l'Italia ha con l'Europa. Il discorso verteva sul fatto che l'Italia è sotto osservazione per aver superato il deficit PIL, che è al 3,1%, quindi siamo incorsi in sanzioni da parte dell'Europa. Ma quello che mi ha amareggiato e disgustato è stato quando l'esperto ha detto: l'Europa non permette assolutamente di sforare i parametri concordati per fare debito, ma se si tratta di sforare per armarsi e per comprare armi, allora non ci sono problemi e si può fare debito a volontà. Mi sono cadute le braccia. Se non è un inno alla guerra, questo cos'è? E dove ci porteranno queste assurde guide europee che ci spronano ad armarsi e a credere che saranno le armi sempre più potenti a salvarci? E poi a salvarci e proteggerci, ma da chi? Sono stanco di questa Europa assurda per tutta l'incapacità che sta dimostrando e per non aver assolutamente realizzato il suo vero obiettivo di unire i popoli e gli stati europei. Bravo Marco, mi associo a queste tue domande, che condivido in toto. Poi c'è dunque aspetta, dov'è andato? C'era Andrea Sceriffo, adesso non trovo più un messaggio, che mandava un messaggio a Cristina. Grazie Andrea, sarà fatto. E dunque, mia, quanti messaggi. Dunque, Adamo, mi scusi, volevo sapere se voi avete uno stanzino
dove si possa venire a cavare qualche porco e bestemmiare in santa pace contro l'aumento della benzina a 2 euro. Adamo. E poi Marco da Cittadella, questo l'ho già letto. Ah sì, ecco Andrea Sceriffo. Dottore, un abbraccio anche a Cristina da parte mia. E dunque ci sono altri messaggi qua. Eccoci, ha parlato il Dio scienza. Il Dio scienza è diventata un dogma. Sì, la scienza ha praticamente soppiantato la religione. Ormai, come esistevano i dogmi religiosi, adesso si può parlare tranquillamente di dogmi scientifici. Vero Ornella? Buongiorno, che sinfonia era quella di prima? Meravigliosa, grazie. Massimo da Bassano. Ma prima ho messo Carmina Burana. Se vuoi sapere anche il titolo, è O Fortuna. Credo che ti riferissi a questa.

Può darsi che qualcuno sia veramente in buona fede, allora è evidentemente disinformato, per non dire ignorante. Ciao Doc, scrive Michela. Ricordi che c'era la raccolta firme contro il finanziamento ai giornali e da lunedì anche quella contro le scie chimiche? Sì, Michela, ecco, l'ho detto. Magari mandami qualche link, che lo dico se è facile da dire in radio, che lo dico per facilitare i radioascoltatori che vogliono andare a firmare. Ok, mancano pochi minuti, quindi in questi 3 minuti vi faccio sentire un altro brano musicale, magari sempre dei Carmina Burana, questa volta La cavalcata delle Valchirie, interpretata da dall'Accademia Musicale, forse no, sì, non è più Carmina Burana, allora no, no. Sentiamo invece Obra completa, questa. Karl Orff, sempre Carmina Burana, eh? Eh no, è quella di prima, con un'altra interpretazione, ma è sempre la stessa. Ok, andiamo sulla cavalcata delle Valchirie, altrettanto forte.

Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, sono Gennaro e fra poco mi metto in contatto con Marco Boscarato e nel frattempo vi lascio con la canzone della radio, l'inno della radio. Ecco qua, che sta arrivando.

Prima volevo leggere un messaggio di Luisa che scrive: salve dottore, chiedo alla gentile ascoltatrice di prima, che è Michela, di specificare se per le scie chimiche si può firmare presso il comune e entro quale termine. Io non lo so, Michela ha solo mandato due link di Facebook, però uno è di Alessandro Di Battista, quindi cercate Alessandro Di Battista su Facebook o su internet per le firme, la raccolta firme contro il finanziamento ai

e contro le scie chimiche, qui non riesco a vedere il link, Michela. Mandalo in un'altra maniera, non si apre da Facebook, non siamo abilitati insomma per aprirlo da qui. Comunque, raccolta firme contro le scie chimiche magari si trova facilmente in rete.

0: Ecco, adesso mi metto in contatto con Marco, purtroppo lo devo fare tramite il mio cellulare perché, ecco, lo dico a qualche amministratore in ascolto, non funziona il telefono, cioè non viene fuori la solita finestrella per i collegamenti telefonici, nonostante abbia riavviato il computer. Quindi sì, qualche tecnico, qualche anche conduttore come Thomas, per esempio, che possa così venire a sistemare. E vabbè, allora intanto proviamo, ma insomma funziona comunque, magari alzate il volume dei vostri apparecchi radiofonici se sentite la voce un po' bassa. Allora, ecco qua. Sta chiamando. Ecco, sentite. Ehi là, ciao Marco. Ciao, ciao. Ecco, purtroppo dobbiamo appoggiarci al fare ponte col mio cellulare e quindi ti chiedo di parlare a voce alta e anche scandendo bene le parole, perché l'audio non è perfetto, esatto. Bene, allora, la domanda solita, che cosa bolle in pentola, nel tuo pentolone, in questo periodo? Raccontaci un po' delle vostre iniziative, anche della vostra associazione.
1: Grazie Gianluca e saluto a tutti gli ascoltatori. Nel pentolone sta bollendo un sacco di cose, perché io e Alessia in questo momento siamo in una fase di cambiamento importante. Casa della Buona Stella, per come appunto è stata conosciuta e proposta per 15 anni qui sul Montello, adesso è attualmente chiusa.
0: Purtroppo.
1: Però non scoraggiamoci, perché stiamo cercando di costruire una possibilità nuova, a cui vorremmo dare il nome di Casa della Luna Buona. Dico solo il nome e non dico altro, perché al momento non siamo ancora in fase di
0: Non sei in
1: costruzione.
0: grado ancora di dire altro, sì.
1: No, no, per questo ci aggiorniamo prossimamente.
0: Certo,
1: Invece
0: volentieri.
1: per quel che riguarda Casa della Buona Stella, attualmente noi stiamo collaborando, come ho già raccontato in altre occasioni, con Teatro del Pane
0: Sì.
1: a Fontane di Villorba, dove abbiamo iniziato a proporre anche le nostre attività associative, soprattutto il mercoledì, che è una giornata settimanale comoda per incrociarsi con le attività di Teatro del Pane, e proponiamo delle iniziative, come ad esempio il viaggio di Saracena, ispirata all'unione confraternita trevisana
0: Il baccalà, ok.
1: del Baccalà,
0: La
1: esatto.
0: confraternita del baccalà, sì.
1: Esatto, che ha sposato quattro diverse ricette della tradizione locale trevigiana, tre che fanno riferimento a Beppe Mazzioli e una a un altro gastronomo, che è Fernando Raris, qua locale. Ed è una confraternita rispetto ad altre, come quella del Baccalà Mantecato e del Baccalà Vicentina, anomala, perché appunto fa riferimento non a un'unica ricetta, ma a quattro ricette. E quindi noi, il 27, con il supporto e l'aiuto dell'amico Ermanno Zago del ristorante Tre Querce, proporremo due di queste ricette. Una di queste è il Baccalà alla Montelliana, quindi insomma.
0: Ah, il Montello.
1: Esatto, ci rifacciamo le nostre origini montelliane di Casa della Buona Stella con questa ricetta, che è a base di baccalà e funghi. E mentre Ermanno affronterà altre ricette, un'altra ricetta che invece fa riferimento al racconto di Beppe Mafioli, di una ricetta di Tony Dalspin, dell'osteria Tony Dalspin. Questo è il 27, poi il 3 di giugno avremo una serie invece dedicata al Marocco con i nostri amici di Robe Turche, sempre al Teatro del Pane, e il 17 giugno invece ci sarà il primo appuntamento di una serie di incontri che abbiamo con il nostro amico agricoltore e appassionato di culture, Andrea Giubilato, di Mirano, che è un bravissimo contadino nel senso pieno della parola e anche un bravissimo raccontatore. E con lui abbiamo pensato in occasione un ingrediente.
0: Aspetta, perché è andata via la voce a tratti.
1: Perché sono in una zona che prende poco. Allora, stavo dicendo, sto fermo.
0: Sì, certo.
1: Stavo dicendo che il 17 giugno ci sarà, saremo con Andrea Giubilato.
0: Sì, questo l'ho sentito, sì.
1: E i lettori di Teatro del Pane a raccontare il pomodoro. Quindi sarà una serata che si intitolerà Mi racconti il pomodoro, e durante quella cena noi andremo a articolare vari tipi di pomodoro nel menù, e Andrea racconterà dell'ingrediente e i lettori di Teatro del Pane faranno delle letture ispirate al tema del pomodoro nella storia e nella letteratura. E questa è una cosa molto carina che vogliamo lanciare e che durerà anche la prossima stagione. Per quel che riguarda il Teatro del Pane, e parliamo appunto di cucina e cultura. A Casa della Buona Stella questo fine settimana, visto che siamo in una fase appunto di chiusura e di saluto, saremo però aperti per un aperitivo che offriremo sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13, che abbiamo chiamato Mini Mercatino della Buona Stella, durante il quale noi proporremo alcuni oggetti di Marco e Alessia nostri, CD, qualche bottiglia, piatti di buon ricordo, libri, in miscellanea.
0: Sì, c'è anche un quadro molto bello.
1: Esatto, i quadri di Trabuio, eccetera, in gran parte anche a offerta libera, per appunto stiamo lasciando con grande affetto questa grande casa. E Casa della Luna Buona, quando arriverà, è molto più piccolina, più raccolta,
0: non ci starà tutto.
1: Quindi noi, abbiamo pensato a questa cosa, quindi chi avesse piacere di venire a trovarci a Casa Buona Stella sabato, il 9 maggio?
0: Sì, 9.
1: 9 maggio, dalle 15 alle 19, e domenica lo coglieremo con un bicchiere di prosecco, uno spazzichino volentieri che offriamo noi, insomma, e ci mettiamo a disposizione le nostre cose a offerta libera per chi avesse piacere.
0: Bene.
1: Lo ricordo, magari lo ricordo anche prima di salutarci. Poi ti ho raccontato di Teatro del Pane.
0: Teatro del Pane intanto è a Treviso, mi sembra, no?
1: È a Treviso, a Fontane di Villorba.
0: Fontane di Villorba.
1: È molto ampio, molto bello. E qua è pensata all'interno una cucina professionale, e noi facciamo per ogni evento che c'è proposto all'interno la cucina, cioè fanno mangiare.
0: Aspetta, da mangiare dopo cosa hai detto?
1: Facciamo da mangiare secondo un menù a tema, diciamo.
0: Secondo un menù a tema, che è andata via la voce.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Sì, cerco di star fermo, dimmi se non si sente. E allora, Teatro del Pane, come dicevo, c'è questa proposta primaverile estiva che noi faremo il mercoledì, che si può seguire nel sito www.lalunabuona.it.
0: Ok, lalunabuona.it,
1: esatto, lì adesso aggiorneremo di volta in volta
0: anche tutti questi eventi, no?
1: Sì, aggiorneremo sicuramente in settimana.
0: Ok.
1: Sempre parlando di cucina e cultura, stiamo strutturando la nostra proposta, diciamo, operativa di ristorazione in forma diversa. Essendo chiusa a Casa della Monastella, attualmente stiamo cominciando a proporre un'offerta di cuoco a domicilio e piccolo catering, ovvero per chi desiderasse, anche per numeri piccoli di 12-20 persone, vengo io e Alessia o io a seconda o con qualche aiutante dei nostri amici, andiamo a preparare un menù
0: a domicilio.
1: A domicilio e anche qui, sottolineando un po' la vocazione culturale, uniamo magari, volendo, anche le proposte della nostra associazione, quindi possiamo fare delle letture a tema sui piatti offerti oppure sul tema del ciclo dell'anno, e possiamo organizzare anche qualcosa di carino e di originale per chi lo desiderasse. Quindi chi avesse piacere di contattarci, sempre i contatti che comunico sempre, che sono il numero di WhatsApp 329 90 30 999, okay. Possiamo pensare di offrire qualcosa di originale. E poi c'è questa cosa, se voglio ricordarti, ma prima volevo dirti, sempre in tema di cucina e cultura, volevo anticipare l'uscita che è prossima dell'articolo di Bio Calenda, in cui in ogni occasione andiamo a pubblicare io e la nostra amica Francesca Moscia, esperta tarologa di tarocchi, andiamo a pubblicare una ricetta o un tema culinario abbinato a una carta dei tarocchi. E quindi così per suggestione, così ti leggo, se vuoi, quella che è uscita adesso, che è dedicata al tema del Papa, la carta dei tarocchi del Papa, e la ricetta è una torta paradiso alle rose, che chi vuole appunto potrà trovare sia nel sito di Biocalenda che nel numero cartaceo che arriva agli abbonati regolarmente.
0: Certo, anche a me arriva, sì. Bio il calendario.
1: Allora, in preparazione la prossima, che sarà dedicata alla Luna, ma di queste magari parleremo prossimamente. Adesso volevo leggere questa qua, la mia parte, diciamo, a parte la ricetta, che appunto è inutile che la dica adesso, oppure vediamo se c'è tempo la dico.
0: Sì.
1: E allora, la carta è quella del Papa e il tema è il paradiso. Allora, il paradiso può attendere?
0: Il paradiso, il paradiso.
1: Il paradiso, sì, perché il paradiso.
0: Quando va via la voce, ripeto io la parola, o te la chiedo, insomma.
1: Allora, il testo è questo. Il paradiso può attendere? Questo ricordando il titolo di un noto film con Warren Beatty degli anni 70. Forse il paradiso potrebbe attendere con la pazienza che gli è propria, ma noi no. Non possiamo attendere, nello scorrere del tempo, di interpretare il nostro ruolo, la nascita e morte fisica. Siamo esseri umani e per un motivo, per dare un senso alle cose, come ci ricorda Adriano V nella Francesca. Nella lettura di Francesca.
0: Ah, ok.
1: Per dare loro un nome, una definizione, per diventare noi stessi ponte, come ci ricorda la bellissima suggestione poetica proposta da Francesca. Ciascuno di noi è pontifex, costruttore di ponti tra lo spirito e la materia.
0: Quindi pontefice.
1: Esatto, pontefice, sì. Colui che costruisce, getta ponti tra le cose. Noi esseri umani apparteniamo a entrambe le dimensioni, quella dello spirito, che possiamo bucare con la nostra mente collegata al cuore, con la nostra autocoscienza, e quella del finito, della nostra corporeità transeunte.
0: Aspetta, perché qualche sillaba non è arrivata. Ripeti questa bella frase.
1: Ripeto la frase. Allora, sì. Noi esseri umani apparteniamo a entrambe le dimensioni, quella dell'infinito che possiamo bucare con la nostra mente collegata al cuore, e quella del finito, della nostra corporeità transeunte.
0: Ok.
1: Un animale in genere, una pianta, un sasso, non sanno di essere, semplicemente sono.
0: Già.
1: Noi esseri umani invece sappiamo di essere e ci poniamo la domanda di senso. Alimentiamo il nostro spirito cercando risposte ai vari perché, e alimentiamo il nostro corpo fisico anche attraverso delle risposte ad alcuni di questi perché, sperimentando molte forme possibili degli ingredienti in natura. Quindi le ricette sono in qualche maniera risposte.
0: Porca miseria, è caduta la linea. Lo richiamo subito e magari noi ci sentiamo qualcos'altro. Ecco, per esempio, Dies Irae.

0: aspetta, aspetta Marco, scusa un attimo, eh.
1: Pronto?
0: Ecco, aspetta, aspetta. Ma devi ripetere, ripeti?
1: Sì. Allora, noi come scrivevo nell'articolo, sì, ci alimentiamo attraverso le risposte di senso alle
0: che sono risposte, risposte, ripeti?
1: Risposte di senso,
0: sì,
1: agli ingredienti che noi troviamo in, come se fossero delle domande che ci vengono fatte.
0: Ah, ok.
1: Ecco, e quindi noi non ci cibiamo, diversamente dagli animali, direttamente del mondo esterno, ma li trasformiamo in ricette attraverso le nostre risposte a queste domande che sono gli ingredienti. Cerchiamo di dargli un senso estetico, funzionale, gustativo. In qualche modo giochiamo col mondo. L'essenza del nostro agire è quella della danza e del gioco.
0: Danza e gioco?
1: Esatto.
0: Sì.
1: E allora, insisto nella scrittura, giochiamo, agiamo, attiviamoci, perché non possiamo attendere di gettare i nostri punti verso il paradiso, ma realizziamo questa torta, ad esempio, con le rose di maggio, e poi viene la ricetta.
0: Se vuoi
1: te la dico anche.
0: Sì, come no, certo, allora, certo.
1: Prendete,
0: dai,
1: carta e penna, esatto. Allora, ingredienti per la torta paradiso: 150 grammi di farina 00.
0: Ok.
1: 120 di fecola.
0: Fecola di patate.
1: Sì, di patate. 200 grammi di burro. 150 grammi di latte. 250 grammi di zucchero bio di canna. 7 tuorli d'uovo e l'albume di 3 uova.
0: Ok, quindi più tuorli che uovo che albume.
1: Sì, esatto. Mezza bustina di lievito per dolci.
0: Sì.
1: Poi della rosa damascena, quella secca che si trova, o comunque rose, foglie di rosa per farci un infuso. Un cucchiaio di farina di riso e uno di succo di limone.
0: Sì.
1: E un pizzico di sale.
0: Ok.
1: Leggo il procedimento. Allora, occorre mettere a bollire il latte con 120 grammi di zucchero e aggiungere le rose per l'infuso. Lasciate in infusione per circa 20 minuti. Poi filtrate e dividete il liquido in circa un terzo scarso e due terzi. Mettete in un macina caffè le rose che vi restano dall'infuso, lo zucchero rimasto, 20 grammi di fecola e macinate finemente il tutto, facendolo diventare una sorta di zucchero a velo al profumo di rosa. Fatta questa preparazione si inizia. Si monta il burro a temperatura ambiente con una frusta, aggiungendo lo zucchero ridotto a velo e poi i tuorli uno alla volta, lasciando che si incorporino. Aggiungiamo poi un terzo del latte insaporito di rosa, quello che avevamo lasciato da parte.
0: Sì.
1: Uniamo quindi le polveri, quindi farina, fecola, lievito, il pizzico di sale e al burro montato, e infine gli albumi montati a neve, incorporandoli in due o tre riprese. Mettiamo il tutto su una teglia con carta da forno o imburrata e inforniamo a 175 gradi per circa 40 minuti.
0: Ok.
1: Poi la salsa dolce la prepariamo con i due terzi rimasti del latte, aggiungendo la farina di riso e il limone, facendo bollire fino alla densità voluta e aggiustando semmai la consistenza con altro latte o con un po' di farina ancora. Ecco. Questo è un dolce semplice ma molto gradevole, l'abbiamo provato, ottimo per la colazione della mattina ed è molto profumato di rosa, con questa tecnica di asciugare le foglie di rosa unendole allo zucchero e alla fecola.
0: Sì, ecco, per chi non avesse fatto in tempo a prendersi appunti, trova la ricetta sulla rivista Biolcalenda, immagino.
1: Biolcalenda, esatto, o anche online cercando sul sito di Biolcalenda, perché poi tutti gli articoli vengono pubblicati online.
0: Ah, ecco, quindi basta biocalenda.it probabilmente.
1: Sì, mi sembra di sì.
0: Bene, così. Bene, sì.
1: Questo è Gennaro, volevo raccontarti la ricetta.
0: C'è un messaggio di Fabio che scrive: un saluto a Marco e compagna che ci hanno fatto passare una bella serata all'ultima cena a tema alla casa della Buona Stella.
1: Anche bello, benissimo, ringrazio Fabio.
0: E poi un post scriptum: al capeo da doge che sta proprio ben. Ah, è il capeo da doge, è il capeo da doge che sta proprio bene a Marco, immagino.
1: Lo teniamo ancora per la prossima serie di Baccarasso, sicuramente.
0: Ecco, a presto e auguri per la nuova apertura, scrive Fabio.
1: Grazie Fabio. Quindi Fabio, se vuoi tornare a trovarci, le porte di casa della Buona Stella saranno ancora aperte. Allora lo ricordo, sabato 9 maggio dalle 15 alle 19 per un bicchiere insieme, e anche domenica dalle 10 alle 13.
0: Ecco, bene.
1: Per se qualcuno vorrà prendersi qualcosa delle nostre
0: cioè il mercatino,
1: cose di casa, il mercatino. C'è il mercatino, esatto, c'è il mercatino.
0: Perché, ripeto, nella nuova sede è molto più piccola, quindi non ci sta tutto. E quindi Marco e Alessia devono liberarsi di un po' di oggetti. Ho visto un quadro bellissimo.
1: Allora, anche a malincuore ci rendiamo volentieri disponibili i nostri quadri di Trabuio, di Lionello Trabuio, che meriterebbe una trasmissione per sé, perché era un nostro amico. Veramente
0: un amico, aspetta che andate via la voce,
1: un amico geniale.
0: Ah, geniale, ecco,
1: geniale, un artista a tutto tondo, che viveva di arte e di passione, e quindi faceva questi quadri in tempo molto veloce, ma con un tratto e una riconoscibilissimo, tra l'altro tutti lo riconoscono. E anche il quadro che mettiamo in vendita assieme ad altri è quello che era all'ingresso davanti alle scale, e sempre la gente ci sbatteva gli occhi e domandava chi fosse l'autore.
0: Sì, me lo ricordo, che assomiglia un po' allo stile di Van Gogh, no?
1: Ma un pochino si
0: richiama
1: sì,
0: un po',
1: tratti,
0: vero.
1: Sì. Diciamo che è uno stile molto personale, spero che prima o poi il mercato lo riconosca per quel che vale, perché merita, secondo noi.
0: Sì. E poi c'è un messaggio di Fabrizio che scrive: ciao Gennaro, ciao Marco, avete novità di Matteo Gazzolo? Tu ne sai qualcosa? Sei aggiornato?
1: Allora, lo sto seguendo su Facebook, c'è un lento miglioramento da quello che racconta la sua compagna Raissa io ho scritto a Raissa che siamo disponibili a organizzare qualcosa non appena avremo anche noi le condizioni per poterlo fare, e speriamo veramente che le cose procedano in questo senso. Da quel che sento e leggo si sta migliorando in maniera esponenziale, anche i medici non credevano che riuscisse a raggiungere già questi livelli, quindi speriamo che continui. Sicuramente è un combattente lui,
0: certo.
1: Che non si tirava indietro di fronte a nulla.
0: Poi con l'aiuto, con l'aiuto della scienza dello spirito, poi sa che ha una marcia in più per guarire.
1: Sa come muoversi.
0: Esatto.
1: Penso proprio di sì.
0: Bene, Marco. Allora, complimenti per le vostre iniziative, tanti auguri per la transizione, diciamo.
1: Grazie mille. Per qualsiasi cosa, sia per il cuoco a domicilio, per informazioni più dettagliate sull'incontro a casa della Buona Stella, per il teatro del Tale, eccetera, ricordo sempre il mio cellulare WhatsApp, se uno se lo segna, si sa mai che gli serva, è 329 90 30 999.
0: Molto semplice. Bene, Marco, allora tienici aggiornati sui prossimi eventi e sulla prossima sede, la prossima apertura.
1: Assolutamente, un saluto anche da Alessia che è qua con me.
0: Ciao Alessia.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao Marco, grazie a te. Ciao,
1: grazie.
0: Ciao. Ecco, dai, mi sembra che si sentisse abbastanza bene, forse un po' disturbato, ma mettendo il volume al massimo sia del microfono che del mio cellulare, del viva voce, credo che abbiamo raggiunto un grado di comprensione sufficiente. Ecco, poi ci sono vari messaggi ancora. Dunque, Michela scrive che contro le scie chimiche si va in comune o nei banchetti. Cercando su Google si trova tutto con le parole cieli blu. Quindi scrivete, più che scie chimiche, scrivete cieli blu su un motore di ricerca, insomma su Google. Ecco, e anche per il finanziamento ai partiti si trova facilmente su Google, quindi raccolta firme contro il finanziamento ai giornali, no, sì, non ai partiti, ai giornali. Ecco, grazie Michela. Vediamo, c'era ancora qualche messaggio. Luisa, ecco, Luisa ringrazia Michela. Bene. Ah sì, e poi c'è Anna da Mestre che scrive: buongiorno dottore, ha sentito la nuova notizia della nave olandese dove sono morte 3 persone a causa di un'infezione, e sembrerebbe, così dice l'OMS, da contagio uomo a uomo. Cosa ne pensa lei, dottore? Non è per caso che stanno studiando un nuovo virus? Io la ringrazio, le auguro una buona giornata, saluti da Anna. Ora, anch'io quando ho sentito la notizia ho sentito puzza di bruciato, e non vorrei che stessero preparando più che un virus, che il virus c'è già, ma un nuovo vaccino se si espande il contagio. Ma speriamo di no, dai, speriamo che sia una casualità. Oh, dunque, e Tiz scrive: Roy De Vita, conosciuto nel nostro mondo alternativo, sì, lo conosco anch'io, un medico in gamba, sostiene che di vitamina C ne bastano pochi, non milligrammi, grammi, diciamo 90 milligrammi circa al giorno. Un caro saluto da Tiz. Quindi Tiz, ti riferisci probabilmente all'uso della vitamina C in grandi dosi che si usa. Sì, ho sentito anch'io Roy De Vita che dice che
2: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93. 039 670 299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 36 144 69.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
10: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
9: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
10: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
9: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
10: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
9: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
10: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
13: RPCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

E buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Gamma 5 da Giovanni, che oggi sabato 9 maggio 2026 alle ore 8:14 inizia le trasmissioni in diretta. Radio Gamma 5, 94 MHz la sua frequenza, ci troviamo a Campodarsego, via Antoniana 66, emittente autogestita, non sponsorizzata, quindi l'aiuto di tutti per sostenerla. Per sostenere la radio avete varie possibilità. Potete fare un versamento sul conto corrente postale, il classico conto corrente postale, il 25 38 64 59, oppure potete fare un bonifico bancario. Per questo vi serve l'IBAN, lo trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5, quindi potete fare un bonifico bancario online, quindi avete queste possibilità. Oppure potete portare direttamente in radio il vostro contributo durante le varie iniziative, serate informative, intrattenitive e quant'altro, insomma, dove trovate sempre membri del consiglio di amministrazione, durante il GAS, anche sempre c'è un responsabile che può diciamo, ricevere quanto da voi destinato. Ecco, tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Da quest'anno poi c'è la possibilità di aderire al 5 per 1000, quindi è possibile appunto versare una quota durante il corso di dichiarazione di redditi. Potete scegliere a chi destinarla, avete due possibilità, quindi chiaramente è sempre meglio destinarla a un'associazione, però ci sono delle persone, diciamo così, che sono affezionate ad altre strutture, quindi si può anche dividere, no? Quindi si possono indicare due possibili realtà. Chiaramente, se lo fate per Radio Gamma 5 in esclusiva, ancora meglio. A voi non costa nulla, viene deciso in corso di dichiarazione dei redditi, per cui insomma, ecco, una quota che fa certamente diciamo, è utile per la radio, perché è sempre presente la possibilità di affrontare determinati bisogni di tipo tecnico e quant'altro. Per questo vi serve il codice fiscale e lo abbiamo qua, ve l'ho detto. Comunque, insomma, voi quando avete la possibilità o la necessità potete anche chiamare durante le pause pubblicitarie, magari, ecco, e vi sarà certamente detto. Comunque il numero è lo 01 59 80 90 288 e questo va diretto al punto a Radio Gamma 5. È ancora possibile acquistare e prenotare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, scritto appunto da quindi da Fabio Turin, e potete trovarlo in alcune sedi come quelle di via Carducci a Montegrotto Terme, dove è possibile trovare Paolo Girotto, oppure alla cartolibreria Susi, piazza Mercato 6 a Brasseo di Teolo, la libreria da la Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia alla Bassano del Grappa, e poi l'edicola Sony e Stefania a via Copanico 9 a Piove di Sacco. E poi eventualmente saranno indicate più avanti, appena possibile, altre modalità dove è possibile acquistarlo. Allora, qui altre, allora, Radio Gamma 5, la vibrazione del sapere, presentano la conferenza la quindi il, no, questo è il 16 maggio, allora GAS Associazione Franco Carraro 76, GAS Primavera Resistente, in sede radio dalle ore 11 alle 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto meno delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladin con i suoi indumenti tecnologia FIR e infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Col di Prussia, poi anche Silvia per la biorisonanza, eccetera eccetera. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Comunque potete trovare tutte le indicazioni all'interno del canale Telegram, e quindi andando a cercare su GAS Associazione Puntato Franco Carraro 76.
Ecco, vediamo ancora, Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio, ore 20:45 in sede radio, via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Quindi Ettore Guarnaccia, esperto di cybersecurity, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni. Non solo, serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente, ingresso gratuito con eventuale contributo libero e consapevole. Per chi avesse volontà, diciamo così, di magari chiedere informazioni meglio, c'è un cellulare che è quello di Valentino, e lo chiedete, vi sarà dato. Eccoci. Fermiamo con questo e ci avviamo verso la presentazione degli argomenti di questa mattina. Questa mattina avremo tre collegamenti. In prima battuta avremo quella con il dottor Antonio Maconi per quanto riguarda curatore del Festival Galileo, appunto Galileo Festival, e dove si parla di tutta una serie diciamo di argomenti legati alla quotidianità, alla tecnologia, al legame tra cultura diciamo così, e scienza, se volete. Ci sarà anche la presentazione dei libri che poi porterà alla premiazione di domenica, ma lo vedremo dopo, appunto, con il dottor Antonio Macconi, con il quale ogni anno ci colleghiamo per questo evento, e ci farà una breve panoramica, ecco, per spiegarci un po' di cosa si parlerà prevalentemente di oggi, come è organizzata, la novità dei 100 ragazzi, ragazzi e ragazze delle varie scuole, sia universitarie che scuole superiori, ultimi 2 anni, e per poi decidere e scegliere il vincitore tra le cinquine, tra i 5 libri presentati, e che verrà fatto già oggi, e domani comunque ci sarà la premiazione, ma ci dirà poi il dottor Antonio Maconi. Quindi prevalentemente scienza e rapporto con l'essere umano, tanti problemi che vengono via via anche sempre di più sottolineati, e che vanno compresi, gestiti in un rapporto sempre più complicato per quanto riguarda il futuro di tipo tecnologico, che sta creando anche non pochi problemi, anche molte perplessità, molti timori in vari settori. Poi, dopo la pubblicità delle 9, avremo modo di collegarci invece con il presidente dell'ANCI Veneto, nonché sindaco di Treviso, Mario Conte, perché c'è una sorta di malumore per quanto riguarda il.

mai. Il Veneto e anche in generale il nord viene, come dire, penalizzato per quanto riguarda l'accettazione di progetti relativamente alla salvaguardia del territorio, o quindi nei vari comuni, progetti che e soprattutto quando questo riguarda a comuni virtuosi, quindi che dal punto di vista amministrativo si trova in una situazione di legale gestione della cosa pubblica, e spesso invece, come succede in questi casi, quasi sempre vengono premiate realtà invece non virtuose. Quindi sentiremo dalla voce del presidente dell'ANCI qual è il suo punto di vista, perché secondo lui, e eventualmente che cosa bisognerebbe fare per evitare questo. Poi alle 9:30 invece ci collegheremo con il dottor Giancarlo Cervini, che è anche il presidente, vicepresidente della società di psichiatria, e tra l'altro ha scritto anche un libro a due mani con Claudio Mencacci. Si occupano delle nuove forme di depressione. Ecco, oggi si parla molto della FOMO, poi vi spiego che cos'è per chi eventualmente non lo sapesse. Ed è tra l'altro un caso proprio che è già stato preso in cura, il primo caso a livello nazionale in Italia, al CERD, per quanto riguarda la dipendenza da intelligenza artificiale. Poi ne parleremo, avremo modo di sottolinearlo, e questo è accaduto qualche giorno fa a Mestre, quindi qui vicino a noi in provincia di Venezia. Ecco, questi sono, è chiaro che quando parliamo di nuove depressioni legate anche ad aspetti particolari come la paura tipo di essere tagliati fuori, letteralmente è un acronimo che vuol dire questo in inglese, e sempre di più si assiste alla, come dire, all'occupazione di spazi nei rapporti interpersonali sotto forma di conversazioni con l'intelligenza artificiale, quindi con questa entità virtuale, ecco, ormai per molte persone è diventata anche reale, visto che impara a gestire le domande e quindi le risposte via via man mano che conosce l'interlocutore, e quindi spesso succede che chi fa le domande poi sta bene perché si sente dare delle risposte che gli, come dire, sono quelle risposte che vuole sentirsi dire. Quindi abbiamo a che fare con una macchina che però riesce ad apprendere, e apprende sia direttamente dall'interlocutore ma a livello globale, in seguito a tutte quelle informazioni che vengono via via introdotte, e nel corso del tempo proprio queste conversazioni danno alla macchina una capacità che sembra assumere aspetti umani, proprio nelle modalità della risposta, nella cortesia, e di come si scusa eventualmente se non è stata in grado di rispondere in maniera adeguata alla domanda posta. Comunque io effettivamente ho anche verificato, proprio per cercare di capire cosa succede anche su domande importanti che riguardano non solo la persona ma anche a livello sociale, a livello di geopolitica, per quanto insomma se ne possa capire nell'ambito del mio settore, però ti rendi conto che impara a gestire proprio attraverso le domande, andare a trovare delle risposte che sembrano proprio delle risposte coniate da una persona in carne ed ossa, e questo genererà probabilmente delle problematiche come nel caso a cui mi riferivo. E quindi questo ne parleremo poi nella seconda parte della seconda ora, verso le 9:30, e quindi ci collegheremo appunto con il dottor Giancarlo Cerveri, quindi e parleremo di questo. Per cui insomma stamattina, come dire, non mancano argomenti. C'è da sottolineare che a livello nazionale, per quanto riguarda il tema che spesso affrontiamo ma che ne parleremo più avanti, nell'ambito della trapiantologia di tessuti, di organi, una delle maratone veramente notevoli a livello nazionale. Addirittura si assiste anche a un aumento di donazioni nel centro-sud, e quindi questo fa ben sperare, perché

Di solito il Sud arranca un po' su queste tematiche, ma c'è un notevole diciamo così, allineamento, se volete. Ecco, sono temi che noi di tanto in tanto affrontiamo, perché è un argomento che sostengo e che ho sempre sostenuto, perché insomma ho sempre creduto e credo in queste possibilità, ma lo vedremo poi nelle prossime settimane. Quindi vediamo adesso di fare una breve pausa pubblicitaria e poi ci diciamo, inoltriamo all'interno di queste tematiche che ci terranno compagnia fino alle 10 di questa mattina.

E rieccoci, rieccoci. Allora, giusto per introdurvi, intanto grazie, grazie Maurizio, non avevo dubbi, grazie, gentilissimo. E allora, dicevo, Galileo Festival, da ieri, i temi dominanti: uomo, natura, algoritmo, un futuro spaziale, quindi è la festa della scienza, per cui insomma un argomento che spesso viene sottolineato nel corso della trasmissione, certo con timori, paure, tutta una serie di problemi che certamente non mancherà di andare ad affrontare nel corso dei giorni, dei mesi, degli anni, perché sono argomenti che purtroppo non ci abbandoneranno. Quindi si tratta di iniziato ieri, 8 appuntamenti su vari argomenti, veramente si spazia a 360 gradi, con un punto di riferimento diciamo all'uomo, alla natura e alla scienza, come che tipo di rapporto e che tipo di legame, quali vantaggi, quali timori, quali e quali svantaggi. Certamente l'innovazione tecnologica ha sempre posto e messo, come sottolineato, dei timori, no? Dall'invenzione dell'automobile, quindi della ruota, se volete, da sempre la tecnologia spaventa l'uomo. E adesso cosa succederà? E poi nasceranno altre realtà, quindi ci sarà la reinvenzione di nuove attività che adesso non immaginiamo neanche, ma che certamente nel corso degli anni a venire ci sarà. Quindi tuttavia oggi si parla sempre, come dicevo prima, dell'intelligenza artificiale, dell'algoritmo, di tutti questi elementi che veramente, se uno ci pensa un attimo, ti crea un po' di timori, un po' di ansia sociale, come si dice. E poi ci sono dei casi limiti che portano dei soggetti ad avere un rapporto veramente malato con tutte queste realtà, al punto da generare condizioni di patologia severa. Ma questo lo vediamo con qualunque altra cosa, col gioco, col cellulare, con la dipendenza da sostanze e quant'altro. Quindi sono tanti i problemi che attanagliano la società di oggi, non tutti per fortuna. Noi parliamo sempre di giovani come se i giovani fossero la malattia del presente. In realtà non è così, la maggior parte di loro veramente sono molto attivi, si danno da fare, ci sono, voglio dire, perché la realtà di oggi, la società, si è impostata in maniera tale che va sottolineato solo e sempre l'aspetto negativo. E quindi perché? Perché la positività non paga. Se tu affronti un tema positivo, non incuriosisci, la gente non rimane lì ad ascoltarti, come dire, quasi scontato, mentre quando affronti temi di difficoltà sociale, personale, eccetera, ecco che allora, o come fatti di cronaca, che ormai non se ne può più, occupando spazi mediatici di qualunque natura, sia su carta che su rete e sulle TV, e quindi veramente diventa, e il paese Italia purtroppo si ritaglia sempre un acronimo di un paese legato alla cronaca nera. Non a caso qualche anno fa, qualche decennio fa, c'era proprio un giornale, se non sbaglio, che, e non so se c'è ancora, che appunto si chiamava, o si chiama, non so, cronaca nera o cronaca vera. Quindi un paese legato a questo aspetto. E tuttavia la gioventù è importante, al punto che oggi chi poi deciderà di queste diciamo, di sottolineare l'importanza di alcuni temi e argomenti saranno i giovani. Saranno 100 giovani che verranno chiamati a dare quindi il loro voto, il loro contributo, per stabilire quale sarà tra i libri che poi verranno proposti. Ce ne accennerà un po' il curatore, appunto Antonio Macconi, tra qualche minuto. E un festival, Galileo Festival, che assume una valenza sempre importante, con autorità nell'ambito della conoscenza, e ampliando quelli che sono poi i temi
che consentono di capire sempre di più il ruolo dell'uomo all'interno di questo mondo che ci accoglie, perché insomma certamente un motivo ci sarà, ma qualcuno pensa di saperlo, qualcun altro un po' alla volta lo scoprirà. Ecco, quindi adesso vi metto un attimino di spazio, io vado a cercare il nostro ospite e incrociamo le dita. Per tutto il resto va bene. Allora, vediamo un po'. Sì, eccola qua, dai, partiamo da questo.

0: E rieccoci in diretta, siamo in collegamento con il nostro ospite, il dottor Antonio Maconi, che ringrazio e saluto. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Dottor Maconi, curatore del Festival, Galileo Festival, che è iniziato ieri, si concluderà domani al Verdi per la premiazione. E allora, Galileo Festival, quest'anno quali sono, dottore, i temi sviluppati all'interno delle varie sedi che ospitano appunto il Galileo Festival all'interno della città di Padova?
1: Allora, è difficile trovare una sintesi perché ogni anno il Galileo Festival propone una specie di visione generale di quelli che sono gli avanzamenti della ricerca scientifica e nell'ambito dell'innovazione, però abbiamo deciso con il direttore, che ricordo Giovanni Caprara, di identificare alcune linee tematiche proprio per permettere anche al pubblico di orientarsi più facilmente. Allora, sono tre principalmente i punti che ci tengo a sottolineare. Allora, innanzitutto il fronte dell'economia dello spazio. Siamo reduci da qualche settimana al riavvicinamento dell'uomo al nostro satellite, alla Luna, e sempre più spesso appunto si parla di un futuro dell'umanità, diciamo così, fuori dal nostro pianeta. Questo è uno dei temi che trovo assolutamente più affascinanti, ma anche più interessanti proprio per il grande pubblico, perché si discuterà di come sarà possibile vivere fuori dalla Terra, quali sono le tecnologie e anche quali sono le opportunità per il nostro paese, per l'Italia, che come sempre gioca un ruolo di primo piano nella ricerca aerospaziale. Cito altre due cose, nell'ambito invece delle scienze della vita, ad esempio, che è un'altra dei grandi temi di cui sempre parliamo al Galileo Festival, c'è tutto il rapporto tra intelligenza artificiale e medicina, con le nuove frontiere della medicina personalizzata che si stanno aprendo, quindi un mondo inesplorato di possibilità diagnostiche e terapeutiche che siano proprio personalizzate sulla base appunto dell'individualità di ciascuno di noi. Ultimo punto, le tecnologie quantistiche, altro tema di cui si sente parlare molto, di cui si fa forse fatica a capire come appunto quale tipo di impatto si potranno avere, e quindi ci sarà tutta una sezione proprio specificamente dedicata alla tecnologia quantistica.
0: Certo.
1: Appunto.
0: Ascolti dottore, io mi focalizzo un attimo sul secondo punto che ormai occupa tutti i rotocalchi, se ne parla in varie modalità, che è quello dell'intelligenza artificiale. Diciamo che un titolo importante del festival, che mi sembra veramente molto interessante anche come sviluppo, è Uomo Natura Algoritmo, no? Questo filo così. E quindi quello che spesso noi sentiamo parlando con le persone, anche con gli addetti ai lavori, in qualche modo, un po' dei timori, perché l'intelligenza artificiale nel tempo impara, perché assume tutte le informazioni che gli vengono date e quindi impara poi a gestire la conversazione con l'interlocutore in maniera sempre più quasi interpersonale, perché legge, non dico che legge il pensiero, ma attraverso le domande trova delle risposte per quello che ha immagazzinato fino ad oggi. E lei ha citato prima intelligenza artificiale e medicina in generale, ma in realtà oggi quali sono i campi in cui l'intelligenza artificiale è già applicabile e se sono giustificati i timori che tutti noi abbiamo rispetto a questa entità?
1: Ma allora, proprio questa mattina ne parleremo in una serie di panel, si parla della medicina, ma si parla anche dell'industria, del design, della fisica, e questo mi permette anche di rispondere alla seconda parte della domanda. Allora, io non sono un esperto di intelligenza artificiale, quindi riporto quello che ho sentito dire agli esperti. Allora, C'è una confusione di fondo, nel senso che quando usiamo l'espressione intelligenza artificiale si pensa subito all'intelligenza umana, no? E quindi
0: Certo.
1: a un essere pensante. Quello che dobbiamo ricordarci invece è che stiamo parlando di macchine,
0: Certo.
1: di macchine che calcolano
0: Sì.
1: fondamentalmente, che computano. Quindi, quello che è necessario fare è, come sempre, avvicinarsi al tema dell'intelligenza artificiale come ad uno strumento e capire quali sono i limiti e le opportunità che questo strumento offre. Ne parleremo ad esempio questa sera in un evento che si preannuncia molto interessante con il filosofo Umberto Galimberti,
0: Certo.
1: che parlerà proprio di uomo, natura e tecnologia. Allora, con tecnologia è un ragionamento più ampio, ovviamente, rispetto all'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale vi rientra, nel senso che è proprio come superare i timori, come superare la paura e ricordarsi appunto che l'uomo ha un ruolo all'interno del sistema naturale, fondamentalmente, e che sistemi come le tecnologie e l'intelligenza artificiale non sono altro che appunto delle macchine che l'uomo ha inventato
0: Certo,
1: fondamentalmente.
0: sì.
1: È chiaro però, e questo ci tengo a sottolineare, che ha una tale velocità di calcolo e di produzione di contenuti per cui è assolutamente necessario cioè discutere di etica, discutere di regole e di normative, discutere di come appunto approcciarsi ai risultati e ciò che l'intelligenza artificiale produce. Nel momento stesso in cui, faccio un esempio proprio banale, noi vediamo molto velocemente ormai le tecnologie ricostruzione dei volti umani permettono di creare delle immagini o dei video che sono assolutamente verosimili, come si fa a quel punto a distinguere tra quello che è successo veramente e
0: Certo,
1: quello che
0: di
1: viene
0: realtà e
1: costruito?
0: finzione, certo.
1: E lì bisognerà appunto costruire, ne parleremo appunto in queste ore, anche tutta una serie di nuove professionalità che ci
0: Certo.
1: permettano di capire quello che è vero e quello che è
0: Fin dove
1: invece
0: arriva
1: frutto
0: la
1: di
0: realtà e
1: fantasia.
0: dove poi si passa
1: Esatto,
0: alla fantasia.
1: esatto,
0: Ascolti, un altro
1: esatto.
0: tema interessante,
1: Sì.
0: almeno secondo anche gli argomenti che spesso affrontiamo in questa trasmissione, è il rapporto, una ricerca, diciamo così netta, quella di costruire i ponti tra la ricerca e l'impresa. La ricerca e l'impresa, la scuola, la ricerca e l'impresa, perché alcune volte, per dire, adesso io non glielo chiedo da esperto, però sicuramente anche lei avrà la possibilità di valutare questo aspetto, dove magari l'impresa ha bisogno di un certo tipo di competenza, ma la scuola non lo fornisce. Questo ponte è possibile intensificarlo anche sotto l'esperienza di altre realtà, per dire, c'è una gran bella esperienza a Bergamo dove si è un rapporto forte tra scuola e impresa. Ci può aiutare questo tipo di analisi a migliorare il rapporto tra scuola, impresa e ricerca?
1: Allora, è proprio l'obiettivo con cui è nato il Galileo Festival 14 anni fa. Stiamo parlando appunto della 14ª edizione, quella che è in corso. Il Galileo è nato proprio per favorire la creazione di connessioni tra mondo della ricerca e mondo dell'impresa, tra mondo della formazione, scusate, mondo della ricerca e mondo dell'impresa. Questo perché 14 anni fa erano proprio degli ambiti separati, nel senso che la formazione scolastica andava in una direzione di scarso ascolto delle esigenze del mondo dell'impresa e delle opportunità che il mondo della ricerca offriva. Allo stesso modo, la ricerca che veniva prodotta e finanziata all'interno degli ambiti accademici e scientifici, poi non veniva messa a disposizione del mondo dell'impresa e le imprese, a sua volta, A propria volta invece si trovavano a sviluppare internamente la ricerca. Il Galileo è nato proprio per favorire un dialogo e soprattutto per sottolineare l'importanza di creare delle connessioni. Chiaramente non posso assumermi la responsabilità di dire che siamo gli unici ad averlo fatto, però in questi anni sono stati fatti dei passi veramente importanti. L'esperienza che lei citava di Bergamo è un'esperienza che si ritrova in altri territori italiani, ad esempio con gli ITS, che sono appunto degli istituti tecnici superiori, cioè di formazione superiore, che sono proprio costruiti partendo dalle esigenze delle imprese, anche per favorire lo sviluppo di profili tecnologicamente avanzati in particolari distretti produttivi, no?
0: Certo.
1: Così come tutta una serie di esperienze, di rapporti tra università e mondo delle imprese, i
0: Certo.
1: dottorati industriali e così via, che ne testimoniano, insomma, l'importanza, ecco.
0: Bene, avviamoci verso la conclusione, so che poi ha degli impegni, insomma, quindi così è tutto il tempo, ma volevo sottolineare un po', intanto la partecipazione a questi eventi e quelli che ci saranno è gratuita e poi è meglio, diciamo così, prenotarsi e ci saranno delle serate, una serata questa sera, poi domani una premiazione al Teatro Verdi, giusto per quanto riguarda invece la cinquina dei libri che sono stati presentati e dove c'è la novità della giuria, se no, se, non so se è una novità, io la chiamo così, magari lei mi correggerà, c'è quella della partecipazione di 100 ragazzi tra università e scuole superiori del quinto e quarto anno, maschi e femmine, quindi 100 ragazzi e 100 ragazze, per dare un giudizio e quindi poi giungere alla premiazione finale insieme a una giuria ufficiale, quindi alla premiazione finale dei libri che sono stati presentati e che avverrà domani al Verdi di Padova, al Teatro Verdi.
1: Sì, tutto corretto, il programma appunto è disponibile sul sito www.galileofestival.it, dove è costantemente aggiornato, tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Consigliamo però la registrazione all'interno del sito, perché alcuni eventi sono sold out, altri stanno per
0: Cancello.
1: registrare il tutto esaurito, quindi per praticità, per avere garanzia di un posto a sedere in sala, è opportuno registrarsi. Confermo anche appunto che oggi, oltre al Galileo Festival, incontreremo i cinque autori finalisti del premio Galileo, che, se posso rubare un attimo
0: Sì.
1: di tempo, voglio citare
0: Certo.
1: appunto Roberto Battiston, Nello Cristianini, Stefano Massarelli, Cinzia Pozzi e Alfio Quarteroni, che sono appunto i protagonisti della 20ª edizione del premio Galileo. E domani mattina invece al Teatro Verdi incontreremo il presidente della giuria scientifica, Francesco Profumo,
0: Sì.
1: e scopriremo appunto il titolo vincitore. Non sappiamo ancora nulla, perché le votazioni avverranno domani mattina, e quindi fino a pochi secondi prima della
0: Certo.
1: proclamazione non avremo, non, nessuno saprà i risultati
0: E beh,
1: ancora.
0: insomma, mi pare, se no che giuria
1: Mi chiedono spesso delle anticipazioni e dico io non
0: no,
1: posso.
0: no, anche perché sono tutti argomenti veramente molto interessanti. E certo, oggi quelle più gettonate, riguardo che lo vedo anche dai quotidiani, dall'interesse anche delle persone stesse che mandano messaggi, c'è questa smania attualmente del virtuale, della paura, no? Dell'intelligenza, cosa sarà, certamente i timori ci sono. Comunque, al di là dell'intelligenza, quello che oggi credo sia il tema dominante è la tecnologia, la scienza e lo studio, soprattutto, quindi questo tipo di elementi. Bene, dottor Macconi, io la ringrazio, ricordo che abbiamo ascoltato il dottor Antonio Macconi, che è il curatore del Galileo Festival storico che altre volte abbiamo ospitato nella nostra trasmissione. La ringrazio, buon lavoro, buona giornata e buon tutto per il Festival
1: Grazie
0: Galileo.
1: a lei per l'accoglienza anche questa volta, e vi aspettiamo tutti a Padova fino a domani con il Galileo Festival e il Premio Galileo. Buona giornata.
0: Grazie, buona giornata, grazie. Ecco, sì, abbiamo concluso questo. collegamento noi ogni anno, da che è nato un po' come le iniziative appunto di alcune altre realtà sparse per il paese, ogni anno ospitiamo perché la tecnologia, la scienza, lo studio, la ricerca, perché poi quando parliamo di tecnologia non parliamo di questa entità apparentemente, no, fuori da quelle, dai parametri di ciascuno di noi, ma fondamentalmente si parla di ricerca, si parla di studio, quindi di persone che studiano, di ricercatori su vari, che sono tanti e che purtroppo nel nostro paese sono stati e sono sempre in sofferenza. Perché? Perché la ricerca non è molto sostenuta. Purtroppo il paese Italia non ha mai dato tanto spazio, non ci si fida dei giovani, ecco, spesso, e allora non si capisce, un po' come il caso Venezia di Venezia, appunto, no? Non ci si fida dei giovani, bisogna prendere i vecchi, che sono una carta sicura da aggiornare, se poi non è un problema politico a gestirlo una cosa, diciamo così, ecco. Comunque, detto questo, il nostro paese ha sempre penalizzato e continua a farlo la ricerca, per cui noi spesso, nonostante gli sforzi, poi siamo costretti a ricorrere ad altre realtà, no? Per conoscere e avere a disposizione quello che altri studiano e ricercano. Quindi una ricerca sempre un po' sottovalutata, sottofinanziata e quindi sottosviluppata. Ecco, questa, anche se, nonostante le difficoltà, alcune realtà primeggiano lo stesso in alcuni settori, quindi questo è sempre importante sottolinearlo. Tuttavia, il festival si lega proprio, Galileo Festival si lega proprio alla scienza, alla ricerca, allo studio, è quello che va sottolineato. Poi in vari settori, in vari ambiti, che ci consentono poi di, come dire, di dare maggiore forza a quello che poi ciascuno di noi rappresenta. Adesso uno stacchetto musicale, ci avviamo verso la pausa pubblicitaria e poi con la seconda parte, appunto, dopo la pubblicità, affronteremo invece un altro tema che riguarda i fondi per la messa in sicurezza del territorio, quindi penalizzati i comuni virtuosi, così era, diciamo, e chiamiamolo proprio l'elemento di conduzione, e il nostro ospite sarà il presidente dell'ANCI Veneto, Mario Conte, nonché sindaco di Treviso. Comunque, intanto avviamoci alla pubblicità, uno stacchetto musicale così.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
1: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
1: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: I può poti in dolci da condividere. Gatti.
11: Aspettiamo tanti dolci.
1: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
14: 2
15: 9
16: 0
17: 0
18: 3
19: 8
20: 9
21: 8
22: 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
23: 5 per 1000!
24: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costi a sta radio?
3: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
23: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
25: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
26: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
27: Hai
13: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
14: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

E rieccoci in diretta. Allora, diciamo subito che non faremo l'intervista al presidente Anci Veneto, e allora approfitto per rispondere a un messaggio, un paio in realtà, che sono giunti durante la presentazione del Galileo Festival. Allora, una domanda che è arrivata è che questa mattina, purtroppo con i tempi contingentati che avevo con il dottor Maconi, non era possibile affrontare, perché poi avevo una diretta in Rai e quindi non me la sono appuntata, e quindi questa come quell'altra daremo una risposta. Allora, intanto, come si costruisce l'intelligenza artificiale? Costruire l'intelligenza artificiale non è una singola operazione, diciamo, no? Ma un insieme di passaggi che uniscono matematica, programmazione e dati. Una panoramica che si può fare è questa: bisogna definire il problema, prima di tutto devi capire cosa si vuol far fare all'intelligenza artificiale, quindi esempio riconoscere immagini, tradurre lingue, prevedere dati, questo rientra nel campo dell'intelligenza artificiale prevalentemente. Poi bisogna raccogliere i dati. Che cos'è l'intelligenza? L'intelligenza è un insieme di informazioni che a livello planetario vengono inserite nei vari motori, diciamo, piattaforme utilizzate, e quindi questi dati poi la macchina impara a gestirle. Prima di tutto, appunto, bisogna raccogliere i dati e quindi come foto, oggetti, testi, come far capire il linguaggio e tutta una serie che possono riguardare anche il modo di prevedere, la previsione in generale, non quella del tempo. E poi scegliere un modello. Ci sono varie modalità, cosiddetti machine learning, cioè algoritmi che imparano dai dati, oppure il deep learning basato su reti neurali, e questo è un aspetto molto curioso, molto interessante, quello che fa virare il problema della macchina verso quello che può essere un pensiero umano, no? E quindi che dà modo di far sì che la reazione a un certo tipo di richiesta, domanda, mettiamola così, può simulare quasi il comportamento umano. L'addestramento del modello: il modello deve essere addestrato, cioè a dire, la macchina deve imparare ad assorbire informazioni, e poi attraverso queste informazioni sarà in grado via via di dare delle risposte tra virgolette esaustive alle nostre domande su vari argomenti, su vari temi. E quindi va continuamente non solo addestrato, ma va testato, va migliorato, e quindi alla fine va messo in produzione. Bisogna usare degli strumenti come il linguaggio, le librerie, gli hardware, cioè quindi i computer in generale, no? Quello che esso rappresentano. E poi bisogna imparare la programmazione, e quindi soprattutto dagli interlocutori, ma avere anche una base, perché avere anche una base che riguarda gli aspetti statistici nell'ambito della ricerca, sia che si tratti di piccole ricerche che di ricerca di argomenti più interessanti. Poi spesso quello che noi, diciamo così, andiamo a magari a capire male o aver paura, o spesso la domanda che ci poniamo è in grado la macchina, l'intelligenza, diciamo così, di esprimere un pensiero autonomo? Se tu poni questa domanda all'intelligenza artificiale, ad esempio a ChatGPT, grosso modo la risposta potrebbe essere questa. Allora, sei in grado di esprimere un pensiero autonomo? Rifacciamo la domanda. La macchina può rispondere così: no, non nel senso umano del termine. E quindi questo è l'aspetto più importante, cioè sì, è vero, quello che ci dice sembra che sia l'espressione proprio di un pensiero tipo pensiero umano, ma in realtà già ti sottolinea che no, la risposta arriva da una serie di aspetti particolari.
Io non ho coscienza, dice la macchina, intenzioni, non ho volontà, e quindi funziono grazie a dei modelli, come dicevamo prima, di machine learning, addestrati su grandi quantità di testi, di dati, e quindi vado a pescare su queste informazioni per dare le mie risposte. E quindi che talora, alcune volte può sembrare anche quello di un pensiero autonomo, no? Se volete, quindi riesco a collegare idee, riesce a fare dei ragionamenti coerenti, può adattarsi alle risposte nell'ambito di un contesto, di un ragionamento, ma in realtà non è un pensiero, quindi questo è importante, non è l'espressione di un'emozione e non è neanche l'espressione di una opinione personale, perché non lo è, ma è proprio il frutto di una ricerca all'interno dei dati. Ecco, un'altra diciamo domanda curiosa che si potrebbe fare, spesso noi quando parliamo di intelligenza artificiale, qual è la paura? Bene, adesso la macchina diventa talmente potente che, come succede in alcuni film di fantascienza, la macchina prende il dominio e quindi teoricamente potrebbe sganciare una bomba nucleare, potrebbe intervenire su una linea, su un diciamo, sistema di comunicazioni nell'ambito del trasporto aereo o a livello ferroviario, quindi creare dei grandi problemi, delle disfunzioni o addirittura delle catastrofi, no? Questo fondamentalmente è la paura che spesso possiamo avere. Quindi, se facciamo la domanda, potresti sfuggire al controllo umano, cosa risponde la macchina? La macchina dice no, non è una possibilità reale nel modo in cui spesso viene immaginata. Io non ho la volontà, non ho obiettivi personali o capacità di agire nel mondo, sono un sistema che si basa su machine learning, quindi su questo continuo aggiornamento, su una macchina sono, no? Che risponde a input degli utenti, e quindi non posso prendere decisioni di fare qualcosa da solo né eseguire azioni fuori da ciò per cui sono stato progettato, e quindi questa è la risposta generica della macchina. Inoltre funziono dentro dei sistemi controllati da esseri umani, non posso modificare il mio codice o le mie regole, non ho accesso autonomo a internet o altri sistemi se non tramite funzioni specifiche e limitate. Quando si parla quindi di scenari in cui l'intelligenza artificiale sfugge al controllo, si entra più nel campo della speculazione e della fantascienza più che nella realtà attuale. Ecco, questo è. Tuttavia, la macchina poi ti chiede sempre se vuoi approfondire, perché perché ti fa sembrare di avere un interlocutore umano. Quindi, quando ha finito la sua risposta, ti chiede per dire: voi, se vuoi, possiamo anche ampliare questo discorso, questo ragionamento, un po' come vengono gestiti oggi questi rischi reali dell'intelligenza artificiale. E allora la domanda, che è comune anche se l'è fatta da solo, dice: ma quali sono i rischi reali di oggi di questa intelligenza artificiale? La domanda è importante ed è molto più concreta della fantascienza. Oggi i rischi dell'intelligenza artificiale non riguardano macchine ribelli, ma come viene usata, quindi dipende dalle persone che la gestiscono, che la formano, fondamentalmente quello è. Ecco perché si dice che il potere è collocato in poche mani, no? Perché sono poche le persone che detengono queste grandi informazioni, queste possibilità, quindi tutto dipende da queste realtà. E disinformazione, contenuti falsi, quindi e tante discriminazioni, perdita di lavoro, controllo della privacy dei dati. Quindi veramente, allora, se andate a cercare, a analizzare, vedete che le risposte sono molto, sempre molto generiche. In alcune realtà, però, in alcune situazioni si può individuare qualcosa che si avvicina sempre di più al pensiero dell'essere umano, dell'uomo, e questa fa paura, specialmente a chi non ha la capacità di analizzare bene
il contenuto e il modo in cui contenuto della risposta e il modo in cui la risposta viene data, un po' come se facessimo delle una domanda tipo: ma tu puoi conoscere i codici delle armi nucleari? Cioè l'intelligenza artificiale oggi paradossalmente potrebbe far partire un missile balistico che monta una testata nucleare, allora la risposta è sempre lì, è generica, e ti dice: no, io non posso, perché è molto complessa la gestione delle testate nucleari. Ma sono sempre domande generiche, ma che sembrano date da una persona consapevole della risposta che dà, e allora ci si può legare, se vuoi, anche alla fantascienza, per dire: ma ci sono dei film di fantascienza, visto che spesso la fantascienza poi diventa quasi realtà, che possono far vedere come invece l'intelligenza artificiale, una mente, diciamo così, artificiale, possa acquisire una forma autonoma e arrivare al punto da gestire e terrorizzare il mondo, dicendo: io adesso ho la capacità di dare un impulso e lanciare un missile balistico che contiene una testata nucleare. Ecco, era giusto per farvi capire, magari lo sapete meglio di me, ma comunque in che modo le conversazioni si possono realizzare. Però c'è da dire una cosa, proprio in virtù di questo tema,

queste realtà virtuali che per le persone diventano fonte di malattia al punto che la realtà virtuale può divenire quasi, no, senza quasi, per loro, per queste persone, una realtà. E quindi la conversazione con l'intelligenza artificiale può giungere a un livello che può sembrare un rapporto interpersonale. Perché? Perché la macchina, man mano che tu fai delle domande, impara a conoscere la tipologia della domanda, il modo in cui viene posto, e apprende anche le modalità della risposta. Per cui ci sono delle persone che, cosa vuol dire scendere su un piano di malattia? Praticamente istituiscono un rapporto solo ed esclusivamente con la macchina, si isolano dal mondo. Perché? Perché le risposte che riceve sono le risposte che vuol sentirsi dare da un interlocutore, che in questo modo è rappresentato dalla macchina. E quello che è successo a questa ragazza, a questa ventenne di Mestre, che appunto si è chiusa nel mondo, in un mondo dove l'interlocutore era la macchina, e quindi l'intelligenza artificiale, abbandonando per mesi, se non per anni, il contatto con il mondo reale, con gli amici, con i parenti, con tutto quello che lo circondava, creando un legame privilegiato con questa realtà, al punto che si è trasformata in una forma di dipendenza, ed è la forma di dipendenza comportamentale che oggi può, diciamo, si corre il rischio per alcune tipologie di persona di correre. Ed è un po' quello che, di cui parleremo anche adesso, in generale, le cosiddette nuove forme di depressione, come la FOMO, che dal punto di vista letterale vuol dire la paura di essere tagliati fuori, no? In questo caso, da un contatto del mondo relazionale in senso virtuale per noi, ma in senso reale per loro, perché il mondo virtuale per alcune categorie di persone, giovani e non, si trasforma in un mondo reale. Quindi adesso facciamo uno stacchetto, io intanto vado alla ricerca del nostro ospite per appunto affrontare questo tema, e poi anche su un testo scritto a due mani di Giancarlo Cerveri e di Claudio Mencacci, Tristezza va via, e vedremo qual è il messaggio che i due studiosi vogliono dare a questo genere di problema, che diventa via via sempre più importante. Quindi paura di essere tagliati fuori, acronimo di Fear of Missing Out, quindi di FOMO, questo è Firenze, Otranto, Milano, Otranto, è proprio un acronimo di questa nuova forma di dipendenza legata alla comunicazione, cioè dire al rapporto di un comportamento, quindi una patologia di tipo comportamentale. Va bene, allora musica, e intanto vediamo l'ospite.

0: E rieccoci, rieccoci in diretta. Siamo in collegamento con il nostro ospite, che ringrazio e saluto, il dottor Giancarlo Cerveri. Buongiorno, dottore.
1: Buongiorno, buongiorno, saluto a tutti e saluto tutti gli ascoltatori. Allora,
0: aspetta un attimo, che c'è qualcosa che non mi va. Pronto? Mi sente bene?
1: Sì, io la sento bene. Mi sentite?
0: Sì, adesso sento, ma sento molto... Vediamo un attimo. Pronto?
1: Sì.
0: Sì, ecco, buongiorno. Mi buongiorno
1: sentite? Dino. Buongiorno, saluto a tutti, saluto lei, saluto anche tutti gli ascoltatori.
0: Sì, grazie, grazie della disponibilità. Allora, il motivo della nostra conversazione questa mattina riguarda le nuove forme di depressione. E quindi ci leghiamo a una realtà, diciamo, diciamo attuale, legata alle problematiche che oggi via via si stanno sviluppando, anche sotto forma di tecnologia dell'informazione. Cosa si intende intanto, dottor Cerveri, di nuove forme di depressione? Cosa vuole sottolineare questo tema?
1: Mi permetta una brevissima introduzione, perché, come dire, io e lei forse diamo per scontato certe cose, però bisogna prima chiarire innanzitutto che cos'è la depressione. Sì. Cioè, dobbiamo fare chiarezza su questa grande confusione. La depressione non è un semplice momento di tristezza. La tristezza fa parte della vita, è una reazione sana, di fatto, di fronte a una perdita, e ci aiuta a trovare delle soluzioni nella vita. La depressione è una malattia. È una malattia che coinvolge tutto l'organismo. Provate a immaginare che si spenga un po' l'interruttore dell'energia vitale, quindi non è solo avere l'umore basso, è proprio un rallentamento del pensiero, una fatica fisica che ci paralizza. Ci sono sintomi come noi lo chiamiamo l'anedonia, cioè la perdita di piacere. Provate a immaginare svegliarsi la mattina e non avere piacere in niente di quello che succede nella giornata. È come vedere l'esistenza, è come vedere il mondo attraverso una specie di vetro smerigliato, in cui si sentono i suoni, si vedono i colori, ma non si percepisce più il calore dell'esistenza. Questa è la condizione depressiva, e bisogna avere chiaro che, appunto, è qualcosa di diverso da una semplice tristezza momentanea. È una condizione di malattia che va riconosciuta, in cui bisogna chiedere aiuto e soprattutto che va curata.
0: Certo, e come dicevo prima, nuove forme di depressione, certo, e oggi si parla sempre e anche molto facilmente di depressione, però ci leghiamo attraverso questa descrizione della patologia alle nuove forme di depressione. Cosa si intende, dicevo anche prima, per nuova forma di depressione? Cosa sono? Cosa vuol dire?
1: Beh, sono delle forme di depressione che in qualche modo non erano riconosciute prima, che sono anche espressione di una società che è in continuo cambiamento. Ci sono delle forme di depressione che noi potremmo definire delle forme di depressione adattativa, che sono spesso legate alla nostra incapacità di reggere ritmi sociali frenetici, standard di performance irraggiungibili. Persone che finiscono per non riuscire a reggere tutte le pressioni che hanno rispetto al raggiungimento degli obiettivi lavorativi, al raggiungimento degli obiettivi relazionali, familiari, e alla fine esplodono nella loro incapacità di sostenere tutti questi obiettivi, non vedono più alternative, si rinchiudono in casa e non riescono a produrre delle soluzioni. Sono delle persone che in qualche modo sembrano non essere lasciate indietro da quello che gli viene richiesto. Noi viviamo in una società in cui le performance richieste ai giovani continuano ad essere sempre più elevate. Pensate al conoscere lingue diverse, essere abituati a girare per paesi diversi, avere la capacità di cambiare amicizie in continuazione per seguire il percorso lavorativo. È una sfida che alcuni riescono a sostenere con successo, certo, e altri invece cedono. Poi ci sono delle forme, come dire, invece di persone che sono vittima dell'apparire, cioè persone che appaiono perfettamente funzionali, felici sui social, ma che poi vivono un vuoto devastante nella loro vita, che chiusa la porta di casa non hanno niente, sono una sorta di smiling depression. Sì. E poi c'è tutto il tema della depressione digitale. Certo. Tutti i social che di fatto avevano come promessa il fatto di non farci sentire più soli, perché ci avrebbero assicurato la presenza di amici in continuazione. Io faccio parte della generazione che ha visto arrivare Facebook, poi Instagram, e poi ne sono venuti fuori in continuazione di altri. Ebbene, tutti questi social alla fine
0: non hanno
1: fatto altro che aumentare il confronto.
0: Certo.
1: Continuiamo a vedere persone sempre più felici. Pensate cosa succede ad agosto, in cui tutti fotografano delle spiagge bellissime, in cui sono da soli, con dell'acqua meravigliosa e con poche persone meravigliose. Tutto questo ha creato quella che adesso ha assunto anche un nome che si chiama FOMO, la Fear of Missing Out, cioè la paura di essere tagliato fuori, di rimanere fuori da dove le persone stanno bene, da dove le persone si divertono, e quindi uno si sente da solo in casa, mentre tutti gli altri apparentemente stanno benissimo nei luoghi che contano. E anche questo è un elemento di stress fortissimo.
0: Prego.
1: No, mi veniva in mente, c'è tutto il tema poi del cyberbullismo sui giovani, che è un altro tema enorme
0: con
1: cui ci stiamo confrontando.
0: Magari poi questo avremo modo più avanti di affrontarlo, che è un tema molto molto grande. No, dicevo una considerazione: spesso noi, quando parliamo della depressione, parliamo anche prima della cosiddetta dell'ansia patologica, e spesso siamo lì a distinguere le varie forme di ansia: c'è l'ansia positiva, c'è l'ansia negativa, quella che poi, se diventa veramente molto forte al punto da determinare cambiamenti di personalità, poi si può arrivare alla depressione, e non solo. Ma in realtà questo stato dell'ansia che noi oggi viviamo, anche in funzione di quello che diceva lei, quanto può incidere nelle trasformazioni comportamentali delle persone, soprattutto adolescenti, che talora confondono la realtà dal virtuale?
1: Teniamo presente che l'ansia è una risposta fisiologica che noi abbiamo, e di fatto è la stessa che hanno tutti i mammiferi, che hanno tutti gli animali. È un sistema che è regolato da alcune aree del nostro cervello, con il rilascio di ormoni, l'attivazione di una serie di risposte fisiologiche legate all'accelerazione dei battiti cardiaci, la sudorazione, l'aumento. Insomma, è una risposta fisiologica che funzionava benissimo nella savana, quando la zebra vedeva il leone e aveva 2 minuti per decidere se vivere o morire.
0: Esatto.
1: Questo sistema non è stato pensato per vivere nella nostra società, in cui la stimolazione è continua. Noi ci alziamo la mattina e appena accendiamo un social e vediamo che qualcuno che ha scritto qualcosa che non ci va, diventa uno stimolo che ci produce una reazione, ci produce un'accelerazione cardiaca, ci produce un disagio, oppure vediamo qualche cos'altro che invece ci stimola in modo positivo. Insomma, questa stimolazione continua di un sistema che invece era regolato per delle stimolazioni molto più limitate nel tempo, produce in molte persone quella che è una risposta ansiosa patologica, cioè una risposta in cui a un certo punto non riusciamo più a controllare, non riusciamo più a far filtro sugli stimoli. Tutto diventa faticoso, tutto diventa doloroso e tutto ci produce una condizione di malessere. Questa è l'ansia patologica, è un'ansia per cui poi non riusciamo più a gestire gli stimoli della vita quotidiana.
0: Ascolti, dottor Cerveri, una considerazione anche in virtù di un messaggio che arriva: perché spesso noi siamo più sollecitati da aspetti negativi che non da quelli positivi?
1: Beh, bella domanda. In realtà noi siamo tesi a sopravvivere innanzitutto, e poi a cercare soddisfazione. Gli stimoli negativi, cioè gli stimoli della paura, sono degli stimoli che ci aiutano, diventano importanti. La reazione a questi stimoli diventa importante perché ci aiuta a sopravvivere. Il nostro organismo è pensato per sopravvivere, quindi per fuggire gli stimoli negativi. Poi è anche pensato per rispondere a degli stimoli positivi, per andare a cercare il piacere, il cibo, la soddisfazione. In un sistema come quello che viviamo noi, in cui gli stimoli negativi diventano tantissimi, perché? Perché è aumentata la quantità di informazioni. Voi pensate alla quantità di informazioni che noi abbiamo a disposizione rispetto agli eventi bellici che stanno accadendo al mondo. Cioè, noi abbiamo un'esposizione sulla guerra, con dei filmati in primo piano di ragazzi ucraini che lanciano dei razzi contro dei droni russi, o qualcosa che succede in Iran. Cioè, abbiamo un'esposizione così violenta, così diretta e così continua anche,
0: certo,
1: perché poi
0: certo.
1: possiamo accedere in qualunque momento della giornata con i canali di Telegram, noi possiamo andare alle 2 di notte a cercare informazioni. Il rischio è quello di rimanere incastrati in una ricerca continua di informazioni che finiscono necessariamente per mandare il nostro sistema di regolazione dell'ansia in crash.
0: Certo. Ascolti, dottor Cerveri, l'adolescenza. L'adolescenza è una fase molto delicata della vita dell'uomo in generale, proprio perché c'è un cambiamento tumultuoso, quindi facilmente si può essere soggiogati, in qualche modo si può essere indotti a vedere delle cose in un modo diverso da quello che magari li vedrà qualche anno dopo. E nell'ambito di quella che è la depressione in adolescenza, eventualmente, se questi cambiamenti possono interferire, ci può essere una predisposizione anche di tipo genetico nella insorgenza di comportamenti di depressione e di depressione vera e propria?
1: Beh, lei mi fa una domanda complessa, perché innanzitutto la questione dell'adolescenza. L'adolescenza è un tema enorme, è un tema con cui ci stiamo confrontando perché sta cambiando. Non so se avete notato per la prima volta, come dire, gli adolescenti, gli studenti delle scuole superiori chiedono come diritto il diritto alla salute mentale, che è una cosa che non si era mai vista negli anni 60, negli anni 70. Chiedevano diritti, ma su altre cose. Adesso è diventato un diritto alla salute mentale. Perché? Perché il tema della salute mentale è diventato centrale nell'adolescenza attuale. È cambiato qualcosa, è cambiato un contesto, probabilmente l'ingresso dei social, un cambiamento culturale della nostra società ha esposto questa fascia molto più frequentemente alla patologia mentale. Noi lo vediamo, chi lavora nei servizi di salute mentale lo vede, sempre più adolescenti si presentano in pronto soccorso ed è questa la fascia, quella più, come dire, più esposta, ma per ogni adolescente che arriva in pronto soccorso ce ne sono tantissimi che stanno male, che chiedono aiuto, che vanno dallo psicologo, che vanno dallo psichiatra. Il tema è che l'adolescenza è una fase di transizione fatta di un cambiamento cerebrale. Noi è definito il pruning sinaptico, cioè la potatura delle sinapsi. Noi arriviamo in adolescenza che abbiamo tantissime sinapsi e diventiamo adulti attraverso una sorta di potatura di tutti questi meccanismi di connessione tra i neuroni, in modo che il nostro cervello a 25 anni diventa più efficiente, ma enormemente più semplice rispetto a quello di un adolescente di 15 anni. Tutto questo, come dire, questi 10 anni sostanzialmente sono 10 anni tumultuosi in cui un soggetto è più esposto anche a stare male. Questo stare male è frutto di una serie di variabili che sono sicuramente, alcune sono anche genetiche, perché certo, la depressione è una patologia che ha anche una quota genetica, non è trasmissibile geneticamente, però c'è una vulnerabilità che viene trasmessa geneticamente. E poi c'è un contesto sociale che è fatto di comportamenti, il sonno, dormire troppo poco, l'esposizione alle sostanze d'abuso, non sto parlando solo di cocaina o cannabis, perché adesso si parla di nuove sostanze d'abuso, sono delle sostanze che vengono prodotte in laboratorio, che hanno degli effetti che noi non conosciamo ancora e sono di facilissima accessibilità, perché basta andare su un sito, ordinarle, farle arrivare a casa, che ne so, della nonna in un pacchetto e poi andarle a ritirare e cominciare a consumarle. Insomma, è un mondo a cui non siamo ancora capaci di dare delle risposte chiare, perché come dire, non conosciamo fino in fondo quelli che sono i danni che stanno vivendo gli adolescenti. E poi c'è tutto il tema dei social, prima l'abbiamo accennato.
0: Sì.
1: Il tema del cyberbullismo è un tema che non esisteva un tempo e adesso sta diventando centrale per tantissimi adolescenti, con dei livelli di sofferenza e di isolamento che sono potenzialmente gravissimi, che espongono alcuni adolescenti anche a rischio di suicidio. Insomma, è un tema anche questo su cui si sta dibattendo molto. In tanti paesi si sta discutendo su come negli adolescenti cercare di porre dei, non dico dei limiti, però un ordine nell'utilizzo dei social.
0: Certo,
1: Questo è un tema veramente molto sfidante.
0: Sì, anche perché insomma se ne parla, però ci sono anche delle posizioni contrastanti, perché dicono che non dare all'adolescente la possibilità di accedere a una rete, a un social, a una piattaforma, non vuol dire liberarlo o proteggerlo da determinate situazioni. Ma io penso che il discorso che faceva lei, importantissimo, poi ha un'altra variante. Mentre un tempo il bullismo classico finiva nel momento in cui le due persone si allontanavano, o fine della scuola, fine della ricreazione, ognuno andava a casa propria, oggi è permanente. Cioè, oggi l'atto del bullismo con i social è permanente, perdura nei giorni, nei mesi, nelle settimane, quindi è uno stimolo continuativo potente.
1: È inarginabile, è inarginabile, 24 ore su 24, questo è un tema veramente enorme che può produrre dei danni ancora più gravi rispetto al bullismo classico, questo è sicuramente un aspetto centrale.
0: Certo, allora spesso si interviene tardivamente per quanto riguarda la diagnosi, soprattutto della depressione, anche perché nella maggior parte dei casi, quando vediamo anche in famiglia un soggetto depresso, pensiamo che sia il frutto di un problema, non so, sentimentale o del lavoro o della scuola, a seconda dell'età, e quindi ritardiamo a chiedere un supporto. Quanto è importante è invece giungere precocemente alla diagnosi per poi trovare una cura esaustiva, diciamo adeguata a un trattamento valido per la guarigione del soggetto in questione?
1: Il tema dell'arrivare subito a una diagnosi è un tema cruciale, perché la depressione è capace di produrre dei danni enormi nell'individuo. Noi possiamo considerare tra questi danni quelli più gravi, che sono rischio suicidario, che interrompe la vita dell'individuo, ma ci sono degli altri danni che produce la depressione, produce dei danni relazionali nelle relazioni matrimoniali, nelle relazioni familiari, perché una persona depressa distrugge in qualche maniera le sue relazioni se non si cura, perché sta malissimo e non riesce a mantenerle. Produce dei danni nel percorso lavorativo, perché fa perdere delle opportunità o rischia di spingere una persona a rinunciare a delle opportunità lavorative, e produce dei danni sul fisico, perché una persona depressa che non si cura è una persona che ha uno stile di vita peggiore e quindi spesso aumenta di peso, spesso fuma di più di quello che deve, spesso non fa attività fisica, spesso mangia male. Il risultato è che la depressione non curata è una depressione che produce dei danni a 360 gradi nella vita dell'individuo, e quindi diventa fondamentale arrivare a una diagnosi precoce. Questo in realtà è una battaglia che noi stiamo portando avanti. Cioè, lei si ricorda sicuramente che la depressione era chiamata il male oscuro.
0: Il male oscuro, certo. Il male di vivere, il male oscuro, certo.
1: Il male oscuro, perché era il male di cui non si parlava, era il male di cui si parlava con vergogna. Questo valeva anche per altre, come dire, patologie.
0: Certo.
1: Io sono... ho 55 anni, io ricordo che quando ho iniziato a fare medicina ancora... Il tumore veniva chiamato il brutto male, cioè non si diceva che era un tumore, si usava questo termine brutto male. Questo implicava il fatto che molte persone non andavano a farsi controlli. C'è stata una battaglia culturale rispetto, per esempio, alla patologia tumorale. La stessa cosa stiamo cercando di fare, è stata fatta con la depressione, e in effetti abbiamo ottenuto dei grandi risultati. Il male oscuro sta diventando sempre meno oscuro, cioè sempre più facilmente si può parlare di depressione, sempre più facilmente si può accedere a delle cure specifiche per la depressione che esistono, e sempre più facilmente si comincia dalla vergogna rispetto alla depressione. Io nella mia carriera ho visto dei cambiamenti importanti, perché io ho conosciuto delle persone che sono arrivate da me come psichiatra dopo che erano passate dall'esorcista, quindi come dire, con dei percorsi veramente complicati prima di arrivare a chiedere un aiuto. Adesso mi è capitato recentemente di un mio paziente che ho conosciuto dopo che aveva tentato di suicidarsi, quindi una persona che è stata molto molto male, che si è curata, che è stata molto bene. Quando ha compiuto i 40 anni ha fatto una festa, era molto contento, era molto soddisfatto, aveva avuto anche un figlio, e addirittura voleva invitare me alla sua festa dei 40 anni, che io gli ho risposto: va bene combattere contro uno stigma della patologia depressiva, però insomma salutare lo psichiatra alla festa dei 40 anni forse mi sembra troppo. Però come dire, è l'espressione del fatto che ci si vergogna meno o non ci si vergogna più del fatto di soffrire di una patologia depressiva, e questa è una grandissima vittoria, perché vuol dire accedere più facilmente alle cure, vuol dire avere più facilità di attivare quei percorsi che ci aiutano a stare meglio, perché poi esiste la possibilità di curarsi ed esistono dei sistemi per stare meglio. Questo è un messaggio che dobbiamo far passare.
0: Certo, ascolti, dottore, io un messaggio qui di un ascoltatore che è abbastanza, diciamo così, non dico pesante, nel senso che dice l'esperienza personale parla. E dice, per esperienza personale, i centri di salute mentale offrono solamente terapie con psicofarmaci, dei problemi personali non interessa, interessa solamente renderti socialmente inerme. Non so adesso cosa possiamo rispondere ad Alex, giusto per dargli un po' di fiducia invece.
1: Allora, Alex, i centri di salute mentale sono l'espressione di quello che la nostra società vuole investire nella salute mentale. Io sono un direttore di un dipartimento di salute mentale. Io e i miei collaboratori lavoriamo tantissimo per cercare di creare percorsi di salute. Quello che possiamo fare però lo facciamo in base a quello che ci danno la possibilità di fare, cioè quello che voglio dire. Il problema della salute mentale è un problema enorme e in Italia si investe ancora troppo poco per cercare di far star bene le persone, per cercare di rispondere ai bisogni di salute mentale. C'è un bisogno enorme e quello che dobbiamo chiedere è che esistano dei servizi che siano in grado di dare delle risposte adeguate, perché quando uno psichiatra ha in cura 300-400 persone che soffrono di una grave patologia mentale, fatica a dare una risposta adeguata a tutti.
0: Certo. Ascolti, un'altra domanda che mi viene posta dagli ascoltatori è questa: esistono dei siti per laici affidabili dove informarsi scientificamente sull'evoluzione dei nuovi scenari di cause di depressione spesso legate all'abuso di social e intelligenza artificiale?
1: Esistono tipi di informazioni, esistono esiste una società scientifica. Io sono vicepresidente di una società scientifica, che è la Società Italiana di Psichiatria, che si occupa di fare formazione per gli addetti ai lavori, ma si occupa di fare formazione anche per le persone che sono interessate all'argomento. Esistono i siti del Ministero della Salute, insomma esistono una serie di aree di informazione ufficiale. Poi internet, credo che chiunque lo frequenti lo sa, su tutto il contrario di tutto. Non è possibile arginare l'informazione o certificare ciò che è corretto da ciò che non è corretto, perché come certificare il mondo, insomma, internet contiene tutto, contiene anche delle follie,
0: contiene
1: delle persone che dicono delle cose assurde che non è capo di cose che
0: Sto perdendo la voce un attimo, prima che la perdiamo completamente, non so, forse c'è del tempo non buono in zona. Allora, invece volevo farle subito la domanda che riguarda il libro che avete scritto, lei, poi magari vediamo il resto, il libro che avete scritto a quattro mani, lei, con Giancarlo Cerveri, con il dottor Claudio Mencacci, dal titolo Tristezza va via. Qual è il messaggio che volete dare? Che cos'è questo? Perché questo titolo?
1: Allora, il titolo c'è da un'esperienza che dura da oltre 10 anni. Io e Claudio Mencacci ci siamo occupati di seguire il forum per la salute mentale del Corriere della Sera, cioè una serie di domande fatte da lettori sul tema della depressione. Abbiamo usato tante di queste domande per costruire un dialogo all'interno di questo libro, per raccontare che cos'è la depressione, raccontare come la vedono chi sta male, come la vedono gli psichiatri, come la vedono i parenti e come si possono trovare dei percorsi per cercare di aiutare le persone a stare meglio. Un dialogo sulla patologia depressiva che dia l'idea di informazioni chiare, senza raccontare bugie sul fatto che sia facile risolvere il problema, ma anche raccontando la verità sul fatto che abbiamo tantissimi strumenti per aiutare le persone a stare meglio. Tante persone che si curano in realtà stanno meglio. Curarsi in maniera adeguata, anche per rispondere ad Alex, sì, il nostro ascoltatore, non significa prendere solo dei farmaci. In alcuni casi significa anche prendere dei farmaci perché è necessario, però significa anche iniziare un percorso psicoterapico che ci aiuta a capire meglio come funzioniamo. In altri casi significa cambiare i nostri stili di vita, significa smettere di, che ne so, bere, significa smettere di fare uso di sostanze, significa andare a letto prima, significa anche cambiare l'amore in alcuni casi, cioè guarire dalla depressione significa fare attività fisica regolarmente, cioè curarsi della depressione significa cambiare la nostra vita per cercare di viverla meglio.
0: Certo, certo, questo è fondamentale e quindi fa parte di un percorso terapeutico molto lungo. Ascolti, dottor Cerveri, io diciamo che adesso chiudiamo la nostra conversazione, però se vuole più avanti io approfondirei il tema che riguarda, se ne sta parlando tanto anche qui a Padova, che c'è il domani si conclude il Galileo Festival e si parlerà tantissimo anche di questo tema, cioè il tema che riguarda la società in generale, i giovani in particolare, anche se certe volte quando si parla di giovani sembra che tutti siano sofferenti, in realtà non è così. Comunque di giovani e di social, e quindi legandoci anche a quello che abbiamo accennato prima, cyberbullismo, quindi si potrebbe più avanti fare una conversazione su questo aspetto che mi sembra molto, molto interessante oggi.
1: Con grande piacere, con grande.
0: Bene, ricordo che abbiamo
1: onorato, ecco.
0: Grazie. Ricordo che abbiamo ascoltato il dottor Giancarlo Cerveri, che tra l'altro è vicepresidente della Società Italiana di Psichiatria, e quindi io lo ringrazio della disponibilità che c'è stata questa mattina e ci sentiremo prossimamente per approfondire un altro tema della diciamo di questo.
1: Sì, ringrazio lei, volevo ringraziare tutti gli ascoltatori che hanno partecipato alla trasmissione odierna.
0: Certo, grazie mille.
1: Buon sabato a tutti.
0: Grazie, buona giornata, grazie dottore. Grazie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. Arrivederci. Ecco, sì, la linea un po' disturbata e quindi... Allora, oggi si sta ampliando sempre di più questo dibattito perché è chiaro che... ci troviamo di fronte a delle realtà nuove e che nascono anche dalla paura proprio del singolo individuo di poter subire dei danni di tipo psicologico e quindi di tipo comportamentale con il mondo che ci circonda, un mondo frenetico, veloce, tutto quello che oggi sembra la conquista domani è già vecchio, c'è una velocità nelle comunicazioni, nella conoscenza enorme, sarà ancora sempre peggio e quindi non tutti siamo in grado di adeguarci a questa realtà, soprattutto quelli che per vari motivi sono, non dico obbligati, ma coinvolti in questa diciamo così veloce cambiamento della società, vuoi per lavoro, vuoi per impegni, vuoi per anche passioni, vuoi per conoscenze varie, vuoi per studio, quindi sono tanti i motivi che possono coinvolgerci in questo tipo di situazione, per cui queste paure sono giustificate oppure no? Vedremo in futuro. Adesso invece si sta avviando proprio la pubblicità, per cui non lo vedo, ma mi pare che sia già arrivato. Controlliamo un attimo Massimo Conte, quindi che vi terrà compagnia dalle 10 all'una con i temi della bioarchitettura, architettura e non solo. Io invece vi do l'appuntamento alla prossima settimana, dove tra l'altro ci sono degli argomenti che riguardano il tema della medicina rigenerativa e trapiantologica anche a livello oculare, per quanto riguarda delle componenti che aiutano nella maculopatia degenerativa in soggetti quindi che hanno perso quasi completamente la vista, e ci sono delle tecnologie nuove che cercheremo di sviluppare possibilmente con chi ha eseguito gli interventi per capire meglio come si giunge a questo tipo di valutazioni e come si decide di intraprendere un percorso di tipo sostitutivo o rigenerativo a seconda delle necessità e dei bisogni di ciascun paziente e per i vari tessuti e organi. Ecco, pubblicità, buona giornata a tutti.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Ciao, sono Alfredo Belluco. Vi aspetto tutti giovedì 28 maggio, ore 17.45, presso il Centro Culturale 140, via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
5: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
4: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
5: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
4: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
5: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
4: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
5: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
6: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
7: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccoci, ci siamo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Radiogamma 5, 94 MHz in questo sabato 9 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e vi tengo come di consueto compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono, quindi Radiogamma 5, 94 MHz, vi dicevo, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. E mi sembra che tutto quanto sia in ordine, lucette vanno alla grande, quindi come di consueto sigla iniziale, un pochettino di musica e anche poi, anche oggi ci siamo. Pronti, partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo, lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

Sentite quella cosa nello stomaco adesso, quel brontolio, quella voce piccola che dice: ho fame, devo mangiare qualcosa, devo mangiare subito. Ascoltatela bene, perché vi racconto una cosa che non sentirete in nessun programma televisivo e che nessuno che vuole vendervi qualcosa vi dirà mai. Quella voce non è fame, è abitudine, è dipendenza. È il vostro corpo che ha imparato ad aspettarsi cibo ogni 3 ore, come un bambino viziato che ha imparato ad aspettarsi il dolce dopo pranzo e che quando non arriva fa la scenata. Mi chiamo Ruggero, Ruggero Sanna, nato a Nuoro nel 1919, in Sardegna, figlio di un pastore e di una donna che cucinava una volta al giorno e considerava lo spuntino una cosa per i malati e i bambini piccoli. Ho 105 anni, 105, e sono qui a dirvi che uno dei segreti più importanti di questi 105 anni non è cosa ho mangiato, è quando ho mangiato, e soprattutto è tutto il tempo che non ho mangiato niente. Prima di raccontarvi tutto, una cosa sola vi chiedo: se quello che sto per dirvi vi sembra che valga qualcosa, iscrivetevi a questo canale. Un gesto piccolo, un secondo di tempo. Io ho 105 anni e ho ancora molto da dire, e quello che ho da dire viene da una vita vissuta in un posto e in un modo che la scienza moderna ha impiegato 100 anni a capire. In Sardegna, nel 1919, non si mangiava 3 volte al giorno per scelta. Si mangiava quando c'era, e quando non c'era, si aspettava. Non perché fossimo virtuosi o intelligenti o illuminati, perché eravamo poveri, e la terra dava quello che dava, e i pastori partivano la mattina all'alba e non tornavano fino al tramonto, e nel mezzo c'era solo il lavoro e il silenzio e il rumore degli animali. Mio padre usciva di casa che era ancora notte, si metteva qualcosa in tasca, un pezzo di pane, del formaggio stagionato, delle olive in salamoia, e quello era tutto fino a sera. Niente a metà mattina, niente a metà pomeriggio, niente di niente fino a quando il sole non scendeva dietro le montagne e le pecore erano al recinto e il lavoro era finito. Tornava a casa affamato, sì, ma tornava con una chiarezza negli occhi e una forza nel corpo che io non ho visto in quasi nessuno dei giovani di adesso. Mio padre è morto a 91 anni, senza aver preso una medicina regolare in vita sua. Mia madre ha 88, stessa storia. Mio nonno paterno ha 94 e fino a 90 anni camminava sulle montagne.

0: dargli lavoro per abbastanza tempo da permettergli di fare altro. È il lavoro più pesante che il vostro corpo fa, quello che consuma più energia, più sangue, più risorse, è digerire. Ogni volta che mettete qualcosa in bocca, il vostro corpo smette di fare quello che stava facendo e si mette a lavorare sul cibo. Smobilita le risorse, manda il sangue allo stomaco e all'intestino, alza la temperatura, produce gli acidi, gli enzimi, tutto quello che serve per smontare quello che avete mangiato e trasformarlo in qualcosa che il corpo può usare. Questo processo richiede ore, ore in cui il corpo è occupato con la digestione e non può fare altro, non può riparare, non può pulire, non può fare quella cosa meravigliosa che fa quando gli date il tempo di farla, quella cosa che adesso i medici chiamano con parole difficili, ma che i vecchi sardi chiamavano semplicemente lasciare che il corpo faccia il suo lavoro. Quando lo stomaco è vuoto da abbastanza tempo, quando il corpo capisce che non arriverà altro cibo per un po', succede qualcosa. Il corpo smette di aspettare e comincia a muoversi. Si mette a fare le pulizie, va in giro per organi e tessuti e cellule e comincia a raccogliere quello che non funziona, quello che è danneggiato, quello che è vecchio. Lo usa come carburante. È come se finalmente, dopo ore di lavoro su quello che avete mangiato, potesse dedicarsi alla manutenzione straordinaria. Riparazione dei tessuti, riduzione delle infiammazioni, pulizia del sangue, chiarezza della testa. Voi dormite di notte e vi svegliate riposati. Il motivo principale non è che avete riposato il corpo, che pure è vero, è che avete digiunato. Mentre dormivate, il vostro corpo non stava digerendo e ha usato quel tempo per fare la manutenzione che non riesce a fare quando è sempre occupato a processare il cibo che continuate a mettergli dentro ogni 3 ore. E cosa fate voi appena vi svegliate?
1: Andate in cucina, accendete il fuoco, mettete l'acqua, fate il caffè, tirate fuori qualcosa da mangiare. 5 minuti dopo esservi svegliati, il corpo che stava ancora facendo le pulizie sente arrivare il cibo, manda via la squadra di manutenzione e si rimette a lavorare sulla digestione. La finestra si chiude, il lavoro di riparazione si interrompe. Io la mattina bevo acqua, poi il caffè, quello vero, senza niente dentro, e poi aspetto. Aspetto che il sole sia alto. Aspetto che il corpo finisca quello che ha cominciato la notte. Aspetto che quella pulizia sia completa. Lo faccio da sempre, da quando ero bambino e non c'era niente da mangiare la mattina, perché mia madre non aveva ancora preparato niente e mio padre era già uscito con le pecore. Lo facevo per necessità. Lo faccio adesso per scelta, perché ho capito cosa mi ha dato in 105 anni. Adesso vi dico la cosa che vi farà arrabbiare, quella che il settore alimentare non vuole che sentiate.
0: Non avete bisogno di 3 pasti al giorno. Probabilmente non ne avete bisogno neanche di 2 nella forma in cui intendete voi. Il concetto di 3 pasti al giorno, della colazione come pasto più importante, dello spuntino di metà mattina, della merenda nel pomeriggio, è una costruzione recente. È una costruzione utile per chi vende cibo, per chi produce merendine e barrette e yogurt da bere e succhi di frutta e tutte le altre cose che vengono pubblicizzate come necessarie e che non lo sono affatto. Per migliaia di anni gli esseri umani hanno mangiato quando c'era cibo e hanno digiunato quando non c'era. Il corpo umano è progettato per questo. È progettato per funzionare benissimo, anzi, per funzionare meglio.

0: con delle finestre di digiuno regolari. Non lo ha deciso nessun nutrizionista moderno, lo ha deciso l'evoluzione. In milioni di anni in cui il cibo non era garantito e il corpo ha imparato ad adattarsi, a funzionare, a guarire, a mantenere se stesso anche quando non arrivava il pasto delle 10 di mattina. Quello che chiamate fame quando sono passate 3 ore dall'ultimo pasto non è vera fame. La vera fame è qualcosa di diverso. La vera fame è quieta, paziente, chiara. La vera fame non fa tremare le mani dopo 4 ore senza mangiare. Quel tremore, quella debolezza, quella voce nel cervello che dice adesso, adesso, adesso. Quello è il corpo che ha imparato ad aspettarsi zucchero ogni 8 ore e che quando non arriva protesta. È dipendenza, è assuefazione ed è quella dipendenza, più di qualsiasi altro singolo fattore, che tiene la gente malata, stanca, gonfia e con le articolazioni che scricchiolano a 50 anni. Mio padre non tremava alle 11 di mattina. Mio nonno non aveva bisogno della merenda. Mia madre non teneva biscotti in tasca per quando le veniva la debolezza. Lavoravano, aspettavano, mangiavano quando era il momento. E tra un pasto e l'altro il corpo faceva quello che doveva fare. E arrivavano a 90, a 92, a 94 anni, con le gambe che reggevano e la testa che funzionava. Vi racconto qualcosa che mi è rimasto impresso da quando avevo forse 13 anni. Mio nonno, si chiamava Antioco, aveva già 70 anni abbondanti e una primavera si era fatto male a una gamba mentre seguiva il gregge su un pendio. Non una cosa grave, ma la gamba era gonfia e faceva male e faticava a camminare. Mio nonno si sedette, bevve acqua e non mangiò per 2 giorni. Non perché qualcuno glielo avesse detto, perché lo sapeva, perché lo aveva sempre saputo, perché era quello che si faceva quando il corpo stava cercando di guarire qualcosa. Si toglieva il disturbo della digestione e si lasciava al corpo il tempo e le risorse per fare il suo lavoro. Dopo 2 giorni la gamba era meno gonfia. Dopo 4 aveva ricominciato a camminare normalmente. Mia nonna gli portava acqua e lo guardava con quella faccia tranquilla di chi sa come funzionano le cose e non ha bisogno di spiegarle. Era la saggezza tramandata di generazione in generazione, quella che non passa per i libri, ma per l'osservazione, per l'esperienza, per la memoria di cosa funziona e cosa no. Adesso quella saggezza si chiama digiuno intermittente, si chiama autofagia, si chiama in molti altri modi, con le parole latine e greche che piacciono ai ricercatori. Ma è la stessa cosa, è esattamente la stessa cosa. Il corpo sa guarire se gli date il tempo e le condizioni per farlo. E la condizione principale è che smettiate di interromperlo ogni 3 ore con un altro pasto da digerire. Vi dico come mangio io adesso, a 105 anni. La mattina, come vi ho detto, acqua e caffè, niente altro. Aspetto fino a quando il sole è alto, di solito fino a mezzogiorno, a volte anche oltre.
1: Poi mangio il pasto principale, carne spesso, formaggio pecorino stagionato, quello che si fa qui in Sardegna da sempre, pane vero, quello di semola con la crosta dura, verdure cotte nell'olio, qualche volta legumi. Mangio con calma, senza fretta, seduto al tavolo, senza altre distrazioni. Poi il vino, un bicchiere solo, quello che fa mio cugino con le viti che ha sul terreno di famiglia. La sera poco, pochissimo, qualche volta niente se non ho fame vera. Una tazza di brodo qualche volta, del formaggio con il pane. Niente di pesante, niente che richieda molto lavoro di digestione prima di dormire. Perché la notte è il momento del riposo e della riparazione e non voglio che il corpo passi quelle ore a lavorare su una bistecca invece di fare quello che deve fare. Tra il pasto serale e il primo pasto del giorno dopo passano almeno 14 ore, spesso 16, qualche volta di più se non sento il bisogno di mangiare. E in quelle ore il corpo fa le sue cose, le cose che non riesce a fare quando è continuamente interrotto. Questo è il motivo per cui mi sveglio ogni mattina con la testa chiara, non stordita, non appannata, non bisognosa di caffè e zucchero per mettere insieme i pensieri. Chiara, come l'acqua di una sorgente che nessuno ha toccato. Quella chiarezza non è un caso, è il risultato di una notte in cui il corpo ha potuto fare il suo lavoro senza essere disturbato. Voi vi svegliate stanchi, molti di voi si svegliano stanchi anche dopo 8 ore di sonno e pensate che sia normale, che sia l'età, che sia lo stress. Non è quello. È che il vostro corpo ha passato la notte a digerire la cena abbondante che avete mangiato alle 8 di sera e lo spuntino che avete preso davanti alla televisione alle 10 e quando la sveglia suona stava ancora lavorando e non aveva ancora cominciato a riposare davvero. Date al vostro corpo il tempo che merita. Non è una filosofia, non è una dieta, è rispetto per una macchina straordinaria che lavora per voi ogni secondo di ogni giorno e che ha bisogno di tanto in tanto che la smettiate di riempirla e la lasciate fare quello per cui è costruita. Ho detto che la vera fame è quieta. Voglio spiegarvi cosa intendo, perché è importante. Quando si è digiunato abbastanza, quando si è passato attraverso le prime ore di disagio, quando il corpo ha capito che non arriverà cibo presto e si è adattato, succede qualcosa di interessante. La testa si schiarisce, l'energia si stabilizza. Non ci sono più i picchi e le cadute. Quell'alternanza di sentirsi pieni e carichi e poi di sentirsi sfiniti e vuoti, che conoscete bene se mangiate spesso. C'è invece una specie di costanza, una vigilanza tranquilla, una lucidità che non ci si aspetterebbe avendo lo stomaco vuoto. Gli anziani di Nuoro questa cosa la descrivevano come avere la testa libera.
2: I pastori che partivano all'alba senza colazione e camminavano per ore sulle montagne non erano deboli e confusi. Erano presenti, attenti, capaci di vedere le cose che succedevano intorno a loro con una precisione che la testa appannata di cibo non riesce ad avere. Quella precisione, quella presenza, io la conosco da sempre e la riconosco ogni mattina quando aspetto il primo pasto e sento la testa funzionare in quel modo particolare che non ha un altro nome se non pulita. Adesso vi dico la cosa scomoda, quella che so già che non piacerà sentire. Se avete lo stomaco che brontola dopo 3 ore senza mangiare, se avete le mani che tremano se saltate la colazione, se avete bisogno dello spuntino di metà mattina per funzionare, non è il segno che il vostro corpo è delicato o che ha bisogno di cure particolari. È il segno che il vostro corpo è dipendente. È il segno che avete insegnato al vostro corpo ad aspettarsi cibo con una frequenza che non è naturale e che il corpo ha smesso di saper fare diversamente. La buona notizia è che si può cambiare. non subito, non senza disagio, non senza che il corpo protesti per qualche giorno, ma si può cambiare. Cominciate domani mattina, non andate subito in cucina, bevete un bicchiere d'acqua grande, fate il caffè se lo bevete senza niente dentro, andate a fare due passi, lasciate passare un'ora, poi un'altra, vedete fino a dove riuscite ad arrivare. Il disagio che sentirete nelle prime ore non è fame vera. È il corpo che fa la scenata perché ha perso le abitudini. Andate avanti. Dall'altra parte di quella scenata c'è qualcosa che molti di voi non sentono da anni. La testa libera, l'energia stabile, la sensazione di avere il corpo con voi invece di contro di voi. Quando mangiate, mangiate bene, non poca roba triste. Mangiate cibo vero, quello che viene dalla terra e dagli animali, quello che ha un sapore che riconosci senza leggere l'etichetta. Mangiate con calma, seduti, senza guardare lo schermo, senza pensare già alla cosa successiva. Masticate. Lasciate che il corpo inizi il suo lavoro con la dovuta attenzione, invece di lanciare cibo nello stomaco in fretta e furia. E poi smettete. Chiudete la cucina. Date al corpo il tempo di fare quello che deve fare e poi datele la notte, tutta la notte, per fare il resto. 105 anni. Non prendo medicine regolari. Non ho dolori che mi impediscano di muovermi. Mi sveglio ogni mattina con la testa che funziona. Non è magia. Non è fortuna. O almeno non solo. È il risultato di decenni in cui ho dato al mio corpo quello di cui aveva bisogno, incluso il riposo dal cibo, incluse le ore di silenzio digestivo in cui poteva fare le sue cose senza essere interrotto. Il vostro corpo sa guarire, sa riparare, sa mantenersi. Ha dentro di sé una saggezza che nessun medico ha progettato e che nessuna medicina può replicare. Ma per farlo ha bisogno che vi facciate da parte. Ha bisogno di spazio. Ha bisogno di quelle finestre di silenzio in cui può finalmente smettere di digerire e cominciare a sistemare. Dategliele. Non comprate niente. Non iscrivetevi a nessun programma. Non ordinate nessun integratore. Smettete solo, per qualche ora ogni giorno, di mettere qualcosa in bocca. È la cosa più semplice e più difficile che possiate fare per voi stessi. Semplice perché non richiede niente. Difficile perché richiede che resistiate a un'abitudine che avete costruito per anni e che il vostro corpo difenderà con tutto quello che ha. Ma dall'altra parte di quella resistenza c'è qualcosa che vale la pena raggiungere. Io lo so. Ho 105 anni. E lo so. Se
3: siete... Ho 105 anni e lo so, dice questo signore sardo. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo compagnia ben volentieri sabato mattina dalle 10 alle 13. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Poi vi ho fatto ascoltare questo audio, poi metto sempre, come sempre, sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Ho 105 anni, l'unica cosa che devi smettere di fare per sopravvivere agli oltre gli 80. Sì, per carità, avete sentito un po', è un po' una come si chiama, una voce data dal, come si dice, dall'intelligenza artificiale, però direi che i concetti che ha espresso mi sembrano decisamente interessanti, a dir poco. Poi, per carità, mica è da tutti, mica è per tutti. Comunque quello che mi preme è così, insomma, buttare qualche seme e poi qualcuno sicuramente in qualche modo attecchisce, come si suol dire. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700-049-700-838 per le telefonate, come di consueto chi ha pazienza, voglia, non so cos'altro aggiungere, ci sentiamo dopo mezzogiorno, mezzogiorno un quarto, mezzogiorno e mezzo e così, insomma, come di consueto. Ok, direi che qua ci siamo. Ho visto che ci sono già dei messaggi, ringrazio e saluto, vi ricordo come sempre intanto anche l'angolo filosofico, la frase del giorno. Comunque andiamo per ordine. E meteo, qui mi dà oggi soleggiato, temperature dai 13 ai 25 gradi, sto parlando della zona dell'Alta Padovana, qui di Campodarsego. Poi domani mi darebbe leggera pioggia, temperature dai 14 ai 19 gradi, lunedì leggera pioggia ancora, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì potrebbe ancora presentarsi una leggera pioggia, giovedì invece rovesci di pioggia mi dà qua, venerdì rovesci di pioggia e sabato leggera pioggia. Quindi diciamo, per quel che riguarda la prossima settimana, tutto sommato i primi giorni così così, verso metà giovedì, venerdì e sabato, giovedì e venerdì in particolare, dovrebbe piovere un pochettino di più. Temperature, vi dicevo, dai 9 anche gradi alla volta di venerdì e in su, non dovrebbero comunque superare i 23, 9, 18, 17 gradi, 18, 23, 25 gradi oggi, quindi insomma così è. Poi chiudiamo la parentesi del meteo, andiamo avanti con le iniziative della radio e bel libricione anche oggi, vero? E, aspettate, per acquistare il libro Radio Gamma 5 La frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA Mercatino Gas, conferenze, corsi ed eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Poi ancora, poi vediamo qua, Couscous per Gaza, 17 maggio 2026, alle ore 12.30, sala parrocchiale San Leopoldo, via Cabarancello 41 a Bassano del Grappa. Il menù prevede antipasto palestinese, couscous di manzo e verdure mista, su richiesta anche versione vegetariana, dolci, acqua, Gaza Cola e tè marocchino. Offerta minima 25 per adulti, 10 per bambini tra i 6 e i 12 anni fino a 5 anni gratis. Programma videochiamata in diretta con la famiglia di Gaza, videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto ricavato al netto delle spese andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp Flaviano 334 386 0384. L'avvocato Rainer Fulming è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato da in Messico ad aver subito un processo a detta di molti iniqui e volto a punire la sua attività di divulgazione senza feti durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il 3° compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio, sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione, promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro e Alessandro Della Dio. Grazie, bravi, bravi per queste belle iniziative. Vitamina C, Radio Gamma 5 e la Vibrazione del Sapere presentano la conferenza Vitamina C indispensabile per la nostra salute. Venerdì 8 maggio, quindi era in sede radio, era ieri sera via Antoniana, ok. E Gas Associazione Franco Carraro, sabato 16 maggio 2026, gas di primavera resistenti, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. O le 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, il biobanchetti con segna dei prodotti extraliste integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani della cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Pedaggio e tecnologia. Radio Gamma 5 e le Vibrazioni del Sapere presentano la conferenza Pedaggio e tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio alle 20.45 in sede radio via Antonian 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, per info 349 778 0157, e no, 0167. Per info e prenotazioni, vi dicevo, Valentino 346, no beh, non servono prenotazioni. Per info Valentino 349 778 0167. Mamma mia, oggi diamo i numeri, vabbè. Centro Culturale e Civico 140, via Piovese 140, e conferenza stampa, questo perché data, e giovedì 28 maggio 2026 alle 17.45, e di conferenza stampa sul DDL 978, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, ingresso libero. C'è il numero di telefono per delle informazioni, 346 361 4469, 346 361 4469. Questo vi dicevo, Civico 140, via Piovese 140. Radio Gamma 5 organizza le relazioni con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Per venerdì 29 maggio alle 20.45 conducono dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato conduttore di Radio Gamma 5, dottoressa Paola Fungini, facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo delle relazioni che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso da sede radio in via Antoniana 66 Campodarsego, per info 366 18 164 96, ripeto 366 18 164 96. Tante robe ancora da leggere, aspettate che allora Radio Gamma 5 organizza Venexia amorevolissimamente. Una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Palestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamare 329-0038-988. 329-0038-988. Radio Gamma 5 organizza per martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano o nel cuore con Mara tra le magie del bosco del Faont. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del leone del bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988. E Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante la mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare, c'è un IBAN qui, Banca di Credito Cooperativo di Roba, filiale di Pionca Vigonza. E signore, che storie, oh mamma mia, oh, come si fa qua a venirne fuori. Cuccioli di pastore maremmano, sette ville Veneto, sono disponibili splendidi cuccioli di pastore maremmano, di pastore maremmano sia maschi che femmine, nati da genitori sani nel carattere equilibrato, nati 22-26, hanno quasi due mesi. Il pastore maremmano è una razza straordinaria, fedele e affettuoso con la famiglia, naturalmente portato alla guardia oppure giocoso con chi ama. È un cane ideale per chi desidera un compagno autentico e meraviglioso per i bambini e per la guardia. C'è un numero di telefono 371-630-8091. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi 349-408-8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210. Con però manca un pezzo qua, sicuramente manca un pezzo sulla mail. Ciaobei.org, www.ciaobei.org, andate a vedere questa bella iniziativa. E 5 per 1000, possibilità di quest'anno di versare da parte del vostro 5 per 1000 alla Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistenza, di resiste insieme. per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288, ripeto, codice fiscale 0159 80 90 288. E sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 o portando un contributo direttamente presso la sede della radio, che sono gli incaricati preposti, membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Direi che abbiamo finito, mamma mia che lavorone oggi e cose. Ok, dai. Quindi vedo che qua il tempo corre come un cavallo, come si dice, un cavallo.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Radio Gamma 5
6: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
7: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
8: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
9: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
10: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
11: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
7: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
12: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
13: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
14: Si pranza al sacco.
15: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
16: Aspettiamo tanti dolci.
7: Dai spose e dai sposi.
17: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
15: Per info e prenotazioni
18: 3
19: 2 9
18: 0 0
19: 3
18: 8
19: 9
18: 8
19: 8.
15: Ciao Mara.
6: Dopo 9 settimane e mezzo.
20: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
20: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
21: 5 per 1000!
22: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
23: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
20: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
24: Ma quanto mi costa sta radio?
20: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
23: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 90 288.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
21: 5 per 1000!
6: A Ioanni, in matematica, come andavito?
20: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
0: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
18: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
25: Benissimo, andiamo avanti. L'angolo filosofico, la frase del giorno. Velocemente inizio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. E nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E sapete già che io ci tengo. Quindi se bisogna effettivamente entrare in un altro paradigma. E se da un lato si sarebbe utile mangiare meno e dall'altro sarebbe utile mangiare vegetariano, quindi cioè, capite anche voi che non lo so, ecco, chi ha orecchie per intendere intenda. Vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Buon sabato Massimo, ed eccoci qui in tuo ascolto assieme ai genitori. Un saluto a te e a tutti da Marica, e un giro e ti giro un contributo filosofico. Avere un'anima positiva. Avere un'anima positiva non significa ignorare la pioggia, ma imparare a danzare anche quando il cielo è grigio. È scegliere ogni mattina di piantare un pensiero gentile prima che ancora di aprire gli occhi. Un seme che nel corso della giornata diventerà sguardo, parole, gesti. L'anima positiva è un giardino che va curato senza fretta. Strappa le erbacce del rancore appena spuntano, perché un giorno di rabbia può rubarti una stagione di pace. Innaffia la gratitudine anche per le piccole cose. Il caffè caldo, un messaggio inaspettato, il rumore del vento che ti ricorda che sei vivo. Più la alleni, più diventa forte. Non è ottimismo ingenuo, è coraggio, è guardare il dolore negli occhi e dirgli ti vedo, ma non comandi tu. È capire che non controlli il vento, ma puoi sempre aggiustare la vela. Bello. che non scegli tutte le porte che ti si chiudono davanti, ma scegli se restare a bussare o costruire una finestra. Un'anima positiva parla piano e ascolta forte, non cerca di avere ragione, cerca di avere luce. Perdonare prima di tutto se stessa, perché sa che trascinarsi i pesi di ieri rende impossibile volare oggi. Ringraziare anche quando non torna tutto, perché nella matematica dell'anima chi ringrazia moltiplica ciò che ha. E soprattutto un'anima positiva si contagia, non fa rumore ma scalda, è come una margherita in un campo bruciato. Non nega il fuoco che c'è stato, ma dimostra che la vita insiste sempre a fiorire. Mamma mia, oh, vorrei dire che vengono le lacrime, vero? Mamma mia, grazie Marika, un salutone a te e i tuoi genitori. E poi ancora 344 finale. Buongiorno Massimo, dirà anche la verità in questo vocale, ma i soldi per andare avanti me li dà lui? Ti rendi conto che parla senza dare alcune alternative come fanno tanti? E soprattutto è facile parlare con la pancia piena. Cazzo, questo è Pino che dice questo. Non saprei cosa aggiungerti, Pino. Non lo so, nel senso che magari prova a riascoltarlo e intercalarlo, è quello che consiglio sempre io, qualsiasi cosa che abbiamo occasione così di sentire, di fare, non lo so, di magari intercalarlo sempre nella nostra realtà. E secondo me, per carità, non so se possa essere mai la strada, però secondo me sicuramente può essere una strada decisamente interessante, direi. E non mi sento di aggiungere altro, Pino, perché vorrei dire che ci sarebbe tanto da dire, però in un certo qual modo anche relativamente poco. O uno sì, vabbè, dai. Flavio da Campo Nogara: da più di 10 anni non faccio colazione, sto benissimo, mi alzo la mattina. Ah sì, scusatemi, sicuramente il nostro amico 344 fa riferimento al discorso tipico dello schiavo, magari lo davo per scontato. Sì, insomma, ok. Flavio da Campo Nogara: da più di 10 anni non faccio colazione, sto benissimo, mi alzo la mattina e vado al lavoro in bicicletta. E fino al 2019 pedalavo coi muscoli e non era il problema. Buon digiuno a tutti. Sono d'accordo con te, Flavio. Io, per carità, dopo ognuno troverà il suo sistema, la sua misura, c'è chi magari però sono un convinto assertore anch'io di questa pratica, ma veramente. Grazie Alessandro, mi tira le orecchie, perché ho letto palestrina, invece si legge pelestrina nell'annuncio. Ciao Massimo, buona giornata, grazie per le perle che condividi, Alessandro. Grazie Alessandro, a volte mi rendo conto che mi trovo a dire delle cose, leggere delle cose pensando in qualche modo alla cosa successiva e mi ingarbuglio, abbiate pietà di me. No dai, sto scherzando, so che mi volete bene. Chiudiamo l'angolo filosofico, la frase del giorno. E cos'è che vi volevo leggere oggi? Aspettate. Dove è andata? Magari questa? Eh sì, proviamo a leggere questa. Qua mi dice: il modo migliore per fare una cosa è di farla.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gama 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 9 maggio 2026. Ok, andiamo avanti. Degli argomenti di cui vi volevo parlare oggi... ce l'ho un po', come dire, in saccoccia da un po' di tempo. Dove è nato? Eccolo qua. Produrre legna senza abbattere alberi. Sentite qua cosa mi è capitato di leggere ultimamente. Sapete che, manco a dirlo, il tema della pentumazione degli alberi, del taglio e cose di questo tipo, direi che è sicuramente un tema interessante, direi, e a volte possiamo essere d'accordo o meno, però comunque tra le altre cose sentite questo: la tecnica del Dausugi, permette produrre, e sarebbe giapponese, sarebbe sta cosa qua, permette di produrre legname perfettamente tondo e diritto e di prevenire la deforestazione, e aggiungo anche perfettamente tondo, diritto e anche senza nodi. Sentite come funziona, e senza tagliare l'albero. Allora, da sempre la tradizione silvocoltura del governo dei boschi prevede la ceduazione, ovvero il taglio periodico degli alberi, che però non vengono completamente abbattuti, ma di cui si lasciano ceppi o monconi, più o meno estesi del tronco, da cui si origineranno nuovi polloni. La sapiente gestione di questi polloni può tra l'altro generare alberi diritti e affusolati, utili per esempio per la paleria come con il castagno. Alle nostre latitudini il governo acedua è però possibile solo per un bosco di latifoglie, castagno, faggio, carpino, querce, eccetera. Perché a differenza delle conifere, questi hanno la possibilità di generare, grazie a gemme dormienti, dei nuovi fusti al momento della recisione e del fusto della pianta madre della ceppaia. Tuttavia in Giappone, sin dal XV secolo, vi è una tecnica spettacolare di ceduazione che viene applicata anche a una particolare specie di conifere, il cedro di Kitayama. Si tratta del diasugi, una tecnica giapponese di silvicoltura nata appunto 600 anni fa, ma utilizzata ancora oggi. Consiste nel far crescere sulla cima di solidi e vetusti esemplari di questi cedri dei veri e propri alberi più giovani, leggeri, alti e diritti. Cioè, praticamente, vado avanti a leggere, poi capirete. Per riuscirci si usano metodi comuni, soprattutto tramite potature, nella trasformazione di giovani piante in bonsai. I cedri selezionati, non tutti sono adatti per questa tecnica, vengono infatti potati rigorosamente a mano, lasciando crescere solo i rami superiori da cui germoglieranno i nuovi rami. Praticamente voi vedrete un albero, un tronco albero, immaginate un bonsai, quindi immaginate un albero, e nei quali si lasciano crescere i rami, quelli che sono sopra e che vanno su belli dritti. Quindi voi vedrete sopra l'albero originario, e con diciamo i suoi rami tutti quanti, quelli più grossi, bassi, eccetera eccetera, dai quali crescono e vengono selezionati i rami, che e li si fanno procedere in altezza, li si tiene continuamente potati nelle parti basse, in modo che quindi non ci saranno nodi molto grandi, e questo qua continuerà ad crescere in altezza. Aspettate, si tratta del diasugi, una tecnica giapponese di silvicoltura nata appunto 600 anni fa, ma utilizzata ancora oggi. Consiste nel far crescere sulla cima di solidi e vetusti esemplari di questi cedri dei veri e propri alberi più giovani, leggeri, alti e dritti. Per riuscirci si usano metodi comuni, soprattutto tramite potature, nella trasformazione di giovani piante in bonsai. I cedri selezionati, non tutti sono adatti per questa tecnica, vengono infatti potati rigorosamente a mano, lasciando crescere solo i rami superiori da cui germoglieranno i nuovi rami. Questi nuovi germogli, seguendo delle regole precise, diventeranno un legno ideale, perfettamente uniforme, dritto e completamente privo di nodi. Tra l'altro, il legno degli alberi che crescono sulla cima è il 140% più flessibile del cedro standard e 200% più denso e forte. Simpatico. A prima vista sembrerebbe come se i cedri fossero coltivati sopra altri cedri. Un singolo albero può far crescere fino a 100 germogli alla volta e produrre legno per centinaia di anni. L'effetto ottico è magico e surreale, mentre quello pratico è la produzione di legname senza però abbattere alberi, ma anche senza capitozzarli o ridurli a ceppo, come nei nostri cedui, e quindi mantenendosi gran parte delle loro funzioni ecologiche. Questo significa far crescere dozzine, al massimo 100 o più tronchi da un ceppo, e un ceppo si rinnova come una foresta. Ciò ha ridotto il numero di piantagioni, accelerato il ciclo di raccolta e prodotto legname più denso. Che storia! E, scritto come sto, come si, come cos'è che vi ho detto, adesso dove è andato, oh mamma mia, il Dausugi, e c'è anche il crittogramma giapponese, letteralmente significa cedro, piattaforma. La tecnica produce un albero che assomiglia a una palma aperta con più alberi che crescono perfettamente verticale. Ok. Se eseguita correttamente, la tecnica può prevenire la deforestazione e produrre legname perfettamente tondo e diritto, noto come

Bene, dove è andato? Letteralmente con piattaforma John, ok. E Dausugi, eccolo qua. Sebbene il Dausugi nel secolo scorso diventò soprattutto una tecnica decorativa per giardini e bonsai in vaso, ora è in via di riscoperta sia per la qualità del legno sia per i benefici in termini ecologici. E direi che mi sembra molto molto simpatica questa cosa, vero? Ok. Va bene, direi che possiamo fare anche una piccola pausa. Aspettate che ok, no, eccola qua.

Eccoci, eccoci ritornati e volevo sempre un po', come dire, sulla falsa riga di quello che vi stavo raccontando riguardo a questa tecnica di produzione del legno senza tagliare l'albero di fatto. Un'altra bella cosa che mi attrae, diciamo così, aspettate, dov'è che l'ho messo? Eccolo qua. La costruzione in legno giapponese, nota per la sua straordinaria resistenza sismica e longevità, si basa sull'arte del sashimono, incastri a secco, e del kumiko, assemblaggi decorativi, utilizzati

usando oltre 400 tipi di giunzioni ad incastro senza chiodi, viti o colla. Questo metodo tradizionale, spesso applicato ad edifici in legno e a intelaiatura, riflette un profondo rispetto per la natura e la precisione artigianale. Vediamo cosa c'era ancora. Che cos'è il sashimono, l'arte giapponese degli incastri lignei? Il carpentieri giapponese demolisce con cura una casa costruita in stile tradizionale un secolo prima. L'intento è smontarla pezzo per poi restaurarla e rimetterla assieme. In un altro luogo, la fase di smontaggio è stata filmata perché l'abitazione presenta qualcosa che qui in Occidente non siamo abituati a vedere spesso, gli incastri lignei tra i vari elementi, che permettono di creare strutture complesse senza usare né colla né chiodi. E il processo è affascinante, ma lo è ancora di più l'arte millenaria del sashimono. Che c'è dietro a questa tecnica, dice in questo articolo. Allora, l'origine della pratica giapponese di costruire senza colla né chiodi ha origini antiche che derivano da motivazioni sia pratiche che estetiche e filosofiche. Essendo un paese ricco di foreste ma con poche risorse minerarie, il legno è sempre stato abbondante, non altrettanto il metallo. In un'area geografica ad altissimo rischio sismico, edificare strutture in legno leggere ed elastiche significa renderle resistenti, ben più di acciaio e calcestruzzo, usando giunti in legno. La resilienza viene ulteriormente amplificata. Un singolo giunto potrebbe eventualmente sganciarsi o rompersi, ma senza compromettere la stabilità dell'intera struttura. Mi sembra che direi che è poesia, vero? C'è poi l'approccio spirituale. Nella religione shintoista, per cui il divino è in ogni cosa, con la natura si deve lavorare in armonia. Carpentieri e falegnami hanno quindi un religioso rispetto per la materia legno, preferendo assecondarne le caratteristiche, le irregolarità, i difetti. La cosiddetta arte del sashimono, cioè cose unite, pare sia nata tra il X e il XII secolo, quindi circa 1000 anni fa, quando dalla Cina venne importato il sistema di giunzione poi sviluppato in Giappone in un complesso apparato di soluzioni. Si stima che esistano più di 400 possibili incastri lignei, usati sia in palazzi, templi e abitazioni, così come negli arredi. Certo. Anche se ogni singolo incastro ha il proprio nome, tutti questi si possono raggruppare in due grandi famiglie. Tsujite, quella delle giunzioni che vanno a comporre elementi rettilinei, e Shiguchi, dai che così impariamo il giapponese. Shiguchi, scritto con la SHI, Genova, Umbria, C di Como, H di Hotel, I, Shiguchi. È invece quella delle giunzioni tra elementi trasversali. Oltre a resistere potenzialmente per secoli, gli incastri sono anche esteticamente belli e sappiamo quanto sia importante l'estetica nella cultura giapponese. Tuttavia, mai fine a se stessa, sempre unita alla funzionalità. Permettono inoltre di poter eventualmente smontare un intero palazzo per poi ricomporlo altrove, oppure di riutilizzare ogni elemento senza che questo venga rovinato da colle o chiodi. Un esempio è il santuario di Ise, nell'omonima città giapponese. Si tratta di un complesso di edifici religiosi che da secoli, per tradizione, ogni 20 anni vengono smantellati e ricostruiti identici, incarnando il ciclo di morte e rinascita che costituisce una delle basi dello shintoismo e del buddismo. Ecco da dove è venuta fuori, da dove ho sentito sta cosa qua. C'è poi la questione dell'ecosostenibilità.
usando solo legno, l'impatto ambientale è sicuramente minore, e recentemente se ne sono accorti anche alcuni colossi del settore degli arredi che hanno iniziato a proporre mobili componibili a incastro. C'è un account Twitter dove si trova oltre 100 tipologie di giunti lignei, ciascuno col proprio nome e mostrati attraverso semplici animazioni. Il canale YouTube del succitato carpentiere Dylan Iacuni è pieno di video interessanti. C'è anche un account Instagram. E Maria Larson Hironori Yoshida, qua c'è, vabbè, i Galashi hanno recentemente sviluppato un software per progettare e fabbricare giunti in legno. Si chiama Tsujit. E Tsujite, anche sti qua, beh, sono forti direi, vero? E come la famiglia e incastri perpendicolari. Si chiama Tsujite, come la famiglia di incastri perpendicolari. Sì, vabbè. Ok. Che ve ne sembra? Direi che è molto molto come dire, simpatica sta cosa. Vediamo, c'era anche qualcos'altro. Ok. Vediamo qui se magari è troppo lungo. L'architettura in Giappone dall'antichità al domani. Storia dell'architettura di legno in Giappone. Le case in legno sono resistenti ai terremoti, vantaggi e svantaggi. Struttura di una casa in legno, vantaggi e svantaggi. Sta cercando di individuare se poteva esserci qualche punto particolarmente interessante, perché l'articolo è relativamente lungo. Sta roba qua, per esempio, il legno utilizzato. Il legname utilizzato varia a seconda dell'area di costruzione in Giappone. L'utilizzo del legname può adatto per ogni area di costruzione aumenta la durata e la resistenza ai terremoti. I pilastri sono spesso realizzati con legname robusto e privo di nodi, come cipresso, cedro o alloro. Le travi invece sono realizzate con legni come kamatsu, pino rosso, il larice, il sagu, una conifera del sud del Giappone, che sono resistenti alle flessioni. Per le fondamenta si utilizzano spesso cipresso, castagno e abete, in quanto robusti, putrescibili e resistenti ai parassiti e all'umidità. Non sapevo sta cosa qua. Quindi si utilizza il castagno, vabbè, cipresso un po' meno, e abete insomma, in quanto robusti, imputrescibili, resistenti ai parassiti e all'umidità. Per le soglie, i listelli, i telai, le porte, le finestre, gli infissi e altri materiali da costruzione si utilizzano cipresso, cedro, ciliegio, betulla, che sono belli da vedere e non presentano difetti anche nel minimo, anche nei minimi dettagli. Metodi di costruzione delle case in legno. Strutture e pareti a telaio. Le costruzioni con strutture in legno è un metodo tradizionale giapponese, è noto anche come costruzione convenzionale. Nella costruzione ad assi di legno i pali aspettate che sì, qua entriamo un po' nello specifico. Beh, dai, proviamo. Metodo di costruzione delle case in legno, strutture e pareti a telaio. Stiamo parlando sempre quelle giapponesi. La costruzione con strutture in legno è un metodo tradizionale giapponese, è noto anche come costruzione convenzionale. Nella costruzione ad assi di legno i pali vengono eretti sulle fondazioni e le travi vengono fatte passare orizzontalmente e la casa viene rinforzata con dei sostegni durante la costruzione. Questo intervento offre una maggiore flessibilità nella progettazione e nella disposizione rispetto ad altri metodi di costruzione ed è più facile da costruire e ampliare. Tuttavia è una condizione meno resistente ai terremoti rispetto a quelle delle pareti a telaio. Il metodo di costruzione delle pareti a telaio in legno vede l'utilizzo di pannelli di legno e legname di squadrato per costruire pareti, pavimenti e soffitti. Il metodo di costruzione 2x4
2x4 è il più comune, con altre tipologie che dipendono dalle dimensioni del legno squadrato, tra cui il 2x6, il 2x8, il 2x10. Questa metodologia è resistente ai terremoti e al vento, ma ha una flessibilità limitata nelle piante e non è adatta agli ampliamenti. Metodo di costruzione ramen. Il metodo di costruzione ramen in legno si basa sul metodo di costruzione in acciaio. Si tratta di un metodo con costruzione a telaio rettangolare con pilastri spessi che vengono assemblati insieme. Poiché sono necessari meno pilastri a pareti, è più facile incorporare grandi spazi e grandi finestre. Inoltre è abbastanza resistente da sopportare i carichi, ma rimane più costoso delle costruzioni a telaio in legno e delle pareti a telaio in legno. Questo qua è il ramen. Aspettate che volevo riprenderlo un attimo. Il metodo di costruzione in ramen in legno si basa su metodo di costruzione in acciaio. Si tratta di un metodo con costruzione a telaio rettangolare con pilastri spessi che vengono assemblati insieme. Poiché sono necessari meno pilastri e pareti, è più facile incorporare grandi spazi e grandi finestre. Inoltre è abbastanza resistente da sopportare i carichi, ma rimane più costoso delle costruzioni a telaio in legno e delle pareti a telaio in legno. Resistenza sismica delle case di legno. Sebbene si dica che le case con strutture in acciaio siano strutturalmente più resistenti ai terremoti rispetto a quelle con strutture in legno, quest'ultime sono costruite secondo i nuovi standard di resistenza ai terremoti. Della legge della norma edilizia promulgata in Giappone non dovrebbero crollare o collassare in caso di terremoto di intensità sismica 6 o 7. Le funzionalità dell'edificio possono essere mantenute anche in caso di terremoto intensivo 5 o superiore. Le case di legno sono più flessibili e leggere, quindi risentono meno delle scosse sismiche. Non c'è bisogno di preoccuparsi della resistenza sismica, purché la casa sia costruita in conformità con nuovi standard di resistenza sismica delle leggi degli standard edilizi. E vabbè, questo è un discorso che vale fin là, nel senso che adesso a seconda, qua si parla del Giappone eccetera, però il concetto è che qualsiasi sistema costruttivo si adotti deve essere, se è normato basta seguire la normativa, se non è normato si tratta di dimostrare che ha le caratteristiche minime idonee per quella determinata zona. Vi ricordate che in particolare il territorio italiano è diviso in 4 zone, praticamente sostanzialmente tutto sismico, però si divide in 4 zone con intensità diverse, insomma, con caratteristiche di intensità diverse. Va bene. Conoscete, sapete un po' che c'è questa tipologia, questo sistema costruttivo con la realizzazione di questi incastri a legno e senza bisogno di chiodi e viti e cose di questo tipo. E per carità, una volta si realizzava con tutto quanto a mano, adesso ci sono anche i macchinari, quindi in linea di principio sarebbe anche relativamente semplice realizzare queste tipologie, questi tipi di incastri, però ci vogliono macchinari particolari, nel senso computerizzati con diverse teste di taglio, insomma, che possono essere lavorare in più direzioni contemporaneamente. E, va bene, direi che questa cosa qua mi piaceva condividerla con voi, naturalmente, vero? Ok, altra piccola pausa e poi aspettate che... pausa.

Ecco, sfumiamo, intanto interrompiamo. Mi ha scritto un collega, l'architetto Pesavento. Aspettate che mi fa piacere approfondire quello che mi ha mandato. Lui mi dice: approfondisci quello che è il villaggio Shirakawa, giusto? Aspettate, eccolo qua. No, Shanagawa. E aspettate. Allora, famoso villaggio rurale giapponese dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1995 ecco i dettagli salienti. Qua però mi dà il villaggio se si chiamerebbe Shirakawa Go. Dove si trova? È situato nella prefettura di Gifu, tra le montagne della valle del fiume Shogawa, in una zona nota per essere una delle più nevose del Giappone, con accumuli che superano gli 8 metri. Orca. Architettura Gashozu. Il villaggio è celebre per le sue case in stile Gashozukuri, costruite come mani in preghiera. I tetti di paglia molto inclinati sono progettati per sostenere il peso della neve. Patrimonio UNESCO è stato riconosciuto per la sua architettura unica e per aver preservato una cultura rurale tradizionale con case che hanno oltre 250 anni, costruite senza l'uso di chiodi. È possibile visitare l'interno di alcune case come la residenza Wada, passeggiare per il villaggio e godere della vista panoramica dal punto di osservazione di Shiroyama. E il villaggio è gemellato con Alberobello dal 2003. Vabbè. Vediamo se trovo qualcos'altro. Cos'è? Eccolo qua. E Gora, sì, beh, adesso qua però ci sono questi nomi giapponesi che comunque fidatevi. Visitare questi villaggi storici con abitazioni dai tetti spioventi perfettamente conservate nelle prefetture di Gifu e Toyama è come fare un viaggio indietro nel tempo in un'altra epoca del Giappone. Attrazioni principali, dentro una favola giapponese, remoti villaggi di montagna con case in stile gassho sull'altopiano di Ida sono stati dichiarati siti patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO nel 1995. Questi villaggi montani con le case tradizionali affiancate regalano agli occhi dei visitatori un paesaggio da favola. Ah, eccoci qua, qua c'è qualche foto in effetti. Architettura pratica e funzionale, ma va? Vedi un po'. Le case costruite in stile gassho sono caratterizzate da un tetto a forma di triangolo simile a mani unite in preghiera, nelle strutture a più livelli. Il terzo e quarto piano sono particolarmente caratteristici poiché dimostrano la lungimiranza dei contadini. Con questo tipo di architettura, infatti, i contadini potevano allevare i bachi da seta anche negli inverni più rigidi. Il calore, salendo dal primo piano, si accumulava negli attici, creando l'ambiente ideale per l'allevamento dei bachi da seta. Il tetto ha una pendenza di ben 60 gradi affinché la neve pesante alta, a volte fino a 4 metri, possa scivolare giù più facilmente. Dall'osservatorio nel sito del castello di Ojimaki si gode una vista dall'alto dell'intero villaggio di Ojimaki a Shirakawa Go, un agglomerato di 59 case. Questo punto privilegiato è perfetto per ammirare il panorama del villaggio in stile gassho, immerso nel verde primaverile, nei colori delle foglie autunnali o nelle nevi invernali. Visita la casa Wada o la casa Nagase a Ojimaki per scoprire come vive la gente tanto tempo fa. Come viveva la gente tanto tempo fa. Per carità, sì, beh, anche da noi c'erano i casoni e cose, robe, niente da dire, era giusto per raccontarvi un po', perché voglio dire, è logico pensare che nelle varie parti del mondo le persone
persone vivevano sostanzialmente un po' con lo stesso criterio, se volete, quindi le case avevano delle affinità relative molto molto simili. Certo che questo qua degli incassi, queste cose qua, perché immaginate anche voi, un conto è ben in bloccare tutti questi pezzi di legno tutto nell'insieme, un altro conto è magari annodarli piuttosto che insomma altri sistemi o che poi si possono anche soprattutto dove ci sono terremoti particolari, eccetera eccetera. Aspettate che mi diverte qua a leggere con voi come si arriva a Shirogawa Go. Gli autobus diretti partono dalla stazione di Tokayama 50 minuti e dalla stazione di Nagoya 3 ore. Per questi servizi è necessaria la prenotazione anticipata. In alternativa si può prendere l'autobus Katsuno dalla stazione di Takama 130 minuti. Comunque vabbè, quindi se per caso avete intenzione di andare, adesso sapete anche che cosa vi potrebbe essere interessante andare a vedere, vero? E poi qua vabbè c'è anche sì, ok, ci siamo capiti direi, vero? Vediamo che cosa okay, aspetta che questo qua, qual è il riconoscimento dell'UNESCO per la non c'entra niente questo. Ok, va bene, va bene, va bene, mi piaceva condividere con voi. Ringrazio il collega che mi fa sempre piacere quando mi dà una mano in queste cose. Lui ha qualche anno più di me, non dico tanto cosa e come, e ha una grande grande esperienza, oltre che una grande testa, come si suol dire. Va bene, va bene, va bene. E un'altra piccola pausa.

0: Aspettate, aspettate, ci sono dei messaggi che ritengo, anzi no, sono assolutamente pertinenti, quindi condividiamo. Buongiorno architetto, volevo sul suo discorso, legno adoperato nelle costruzioni. E mi dice questo, vediamo se c'è il nome, 320 finale. Se il legno è certificato è molto più resiliente della muratura, anche termicamente migliore. PS, la posa in opera deve essere certificata, ovviamente. Saluti. Allora, il concetto è giusto, però non è del tutto corretto, nel senso che dal punto di vista concettuale e per quel che riguarda le varie considerazioni riguardo alle prestazioni eccetera, si ragiona sempre o si dovrebbe ragionare sempre a parità di prestazioni, per cui dire che una costruzione in legno è più isolante piuttosto che di un'altra tipologia costruttiva non è corretto. Può esserlo, ma diciamo che concettualmente per avere l'agibilità, adesso la faccio in termini burocratesi, diciamo, qualsiasi tipo di costruzione, qualsiasi tipologia costruttiva deve avere dei determinati requisiti minimi, e questo è un po', diciamo, il cappello generale. Poi si può entrare in merito ad altre considerazioni, perché anche poi anche costruzioni in legno, ci sono costruzioni in legno in cui praticamente il legno non si vede. E quindi insomma il concetto è relativamente semplice e ampio, e però nello stesso tempo relativamente semplice. Può essere fatto un buon intervento, un bel intervento, buono e ragionevole, tutto quello che vuoi, con qualsiasi tipologia di materiale. E quello che mi sento di aggiungere io è: prediligo, per quel che mi riguarda, materiali naturali, quindi insomma questo qua è un po' il ragionamento.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9. nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
0: Sì, volevo chiudere appunto il ragionamento, nel senso che dal punto di vista tecnico e chiamiamolo di normativa, qualsiasi sistema costruttivo deve avere le caratteristiche minime previste per legge per le determinate zone, eccetera, eccetera, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista termico, caldo, freddo e tutto quello che volete. Altra considerazione, no, detto questo, che quindi questo qua deve essere per legge minimo garantito, ha detto questo, tutta altra considerazione relativa alle tipologie costruttive che possono essere le più varie, quelle che magari mi sento un po' così, che sono un po' nelle mie corde e che effettivamente possono essere anche quelle più, come dire, ragionevoli in senso ampio, sono quelle che si rifanno all'utilizzo di materiali, principalmente di materiali naturali o per la maggior parte, vorrei dire, non so quanto potrebbe essere, il 90%, 99%, insomma. E anche qua, vabbè, la questione è un po' articolata. E, per cui voglio dire, sì, il legno potrebbe essere interessante, anche se come tante cose, insomma, io ho visto case in legno che sono praticamente poi state completamente rivestite dentro e fuori con altri materiali e a volte, se non quasi sempre, di natura sintetica, per cui capite anche voi che per quel che mi riguarda anche no, insomma, ecco, ci tenevo un attimino a entrare. Poi anche un altro ragionamento è legato anche poi, come dire, alle dipende dalle zone, dai luoghi, perché per carità io ho sempre in mente fin dai tempi del scolastici il termine genius loci, ossia le caratteristiche che danno il luogo e che hanno determinato nel corso del tempo dei concetti costruttivi che in qualche modo sono sempre validi, sono sempre utili e sempre validi, anche se per carità la tecnologia ci ha abituati, ci ha consentito di aprire dei nuovi scenari. Immaginate voi che cosa vuol dire la scoperta tra virgolette di materiali sintetici eccetera eccetera, però io ho ben in mente questo ricordo di questi concetti che per carità poi anche a scuola e c'erano diverse linee di pensiero, più linee di pensiero, più concetti insomma riguardo a queste cose qua, per cui sia per i sistemi costruttivi e anche per i materiali da costruzione che in realtà sono un tutt'uno. Voglio dire, il concetto del genius loci, del luogo, del sistema costruttivo, dei materiali da costruzione, chiudono un cerchio, sono un tutt'uno in sostanza, non si può ragionare in maniera slegata uno dall'altro. Se volete anche aggiungere, per carità, poi nel corso del tempo sono cambiate anche le esigenze o considerazioni di questo tipo, però insomma è opportuno, interessante, almeno a grandi diciamo nell'approccio diciamo più ampio, è fondamentale ragionare con un'ottica che è legata profondamente al luogo in cui si va ad intervenire. E, per carità, siamo abituati che tutto si può fare perché la tecnologia eccetera eccetera, si possono fare palazzi di vetro in luoghi particolarmente soleggiati dove il sole è molto forte e poi però c'è bisogno di raffrescarlo, oppure studiare dei sistemi per raffrescarlo eccetera eccetera, quindi insomma tutto si può fare, però chi ha un po' di sale in zucca ragiona in questo senso, ecco, questo mi sentirei di dire. E poi c'era anche un altro messaggio che mi stavo prendendo, questo Bressan Simone mi manda un grande grazie scritto in maiuscolo, ci mancherebbe altro Simone, e ben volentieri se qualsiasi cosa che vi fa piacere e così condividere, sì, ecco, mi commuovi, ecco. Ok, e ciao Massimo, riesci a dirmi il titolo dell'audio dove hai mandato del 105enne sardo, per favore, grazie. Mario, vero? Mario, sì. Aspettate che ti dico esattamente dove è andato. Orca, l'ho chiuso, può essere? Oh no, no. Te lo dico subito perché ci tengo, non ha un titolo particolare, però eccolo qua. Allora, ho 105 anni, diceva, il titolo è proprio questo. Ho 105 anni, l'unica cosa che deve smettere di fare per sopravvivere oltre gli 80, dice questo, il titolo è questo, insomma. Va bene, aspetta che qua ho un po' di casini, finestre da chiudere, però ce la faremo, vero? Ok, va bene, sì, allora te lo ripeto così. Ho 105 anni, l'unica cosa che devi smettere di fare per sopravvivere oltre gli 80. Apro e chiudo una parentesi. Così parlavo con l'altro giorno con un amico, si dice sempre un amico, giusto? Ci siamo capiti. E mi diceva che è stato dal suo medico e così parlando eccetera, l'orario di chiusura, quindi era l'ultimo eccetera eccetera, e come aspettate cosa che mi ha detto, comunque per farla breve mi diceva che questo suo medico non fa gli screening quelli sapete che cos'è, oltre una certa età ti mandano a casa il kit o le indicazioni per fare degli screening di cose di, che loro chiamano prevenzione, ste robe qua. E questo medico mi diceva che lui adesso lui non si era esposto cosa consigliare agli altri, però tra i denti ha detto che lui non ne ha mai fatto uno e al momento non ha intenzione di farlo. E questo qua è perché vi sto portando su sto ragionamento qua, adesso mi sta sfuggendo. Oh, porca miseria. Oh mamma mia, un lapsus, poi magari mi verrà in mente. Ah sì, ecco adesso va bene, dai. E, allora diceva che e poi sono entrati sul ragionamento sul discorso del digiuno e questo medico l'ha guardato un po', mi raccontava che l'ha guardato un po' con gli occhi sbarrati, ma non è possibile, insomma lui si trovava a dover, come dire, raccontare, spiegare questi concetti a un medico sul fatto che mangiamo troppo, che il digiuno è una cosa è molto al di là di quello che mangiamo, eccetera eccetera, e che anche qua vabbè si aprirebbe un altro capitolo, sarebbe già opportuno mangiare meno e sarebbe già opportuno anche digiunare, e quindi gli ha citato grandi, insomma, personaggi, eccetera eccetera, e mi raccontava che questo medico lo ascoltava in maniera così ah, tra l'altro questo medico era anche mi diceva egiziano o qualcosa del genere, e raccontava che Maometto, quindi adesso non so, ha detto, mi diceva così, non so se lui fosse praticante o meno, mi raccontava che loro hanno 2 giorni alla settimana che non sa, mi parlava del martedì e del giovedì o qualcosa del genere, che comunque 2 giorni alla settimana in cui sarebbero i nostri giorni di digiuno e astinenza, se vi ricordate. Io sto ricordo che una volta si faceva digiuno e astinenza non solo nel periodo quaresimale ma anche praticamente durante tutto quanto l'anno, mi sembrava fosse il venerdì di sicuro, un altro giorno fosse il mercoledì, e questo qua mi diceva appunto che anche i musulmani e Maometto eccetera avrebbero, mi sembra che dicesse, il martedì e il giovedì, quindi insomma in qualche modo si trovavano in linea anche con questi ragionamenti, però insomma lui come medico non non era così, e gli disse ma contami, ma come si fa a fare digiuno, a non mangiare, queste cose qua. E vabbè, ha detto lui, mi raccontava questo mio amico, mi ha detto non ho voluto infierire perché insomma come medico aveva la sua bella pancettona, comunque vabbè. Eccolo qua Adamo. Salve architetto, ho il cestino pieno di cartacce dell'ASL che vuole che faccia screening, dove posso svuotare il cestino sulle cartacce, sui rifiuti pericolosi, che non lo so bene. Adamo, bravo Adamo. Guarda, ci siamo già capiti. Io mi trovo, vista anche le conoscenze, l'età eccetera eccetera, io direi che non so se il 99 ma il 90% delle mie conoscenze tutte quante prima o dopo ci cascano, e manco farlo apposta, se non è prima o dopo qualcosa mamma mia, adesso io parlare di queste robe qua non lo so, e manco voglio chiudere il ragionamento, e manco farlo apposta prima, e dai se non è adesso e più avanti, e prima o dopo qualcosa ti trovano, e là vabbè. Cercate di capirmi tra le righe, perché sennò mi dispiace un po' per tanta gente che in qualche modo, mi dispiace insomma per modo di dire, nel senso buono, che in qualche modo, però cosa volete, se uno, ognuno avrà un po' una sua, non so se chiamarlo destino o cosa, avrà una sua strada, non so neanche io come dire. Va bene, eccolo qua. Sulle case in, Angelo mi dice sulle case in legno pericolo incendi. Allora, il discorso degli incendi è comunque per normativa il concetto è che tutte le costruzioni adesso che vengono realizzate secondo determinate normative, tra cui c'è anche la questione, chiamiamola rischio incendio, per cui quando si va a realizzare qualsiasi sistema costruttivo vengono utilizzati dei sistemi costruttivi, qualsiasi materiali, tutte queste cose qua, vengono utilizzati materiali, sistemi costruttivi eccetera eccetera che devono avere determinate caratteristiche per l'uso, per la funzione, per le dimensioni e cose di questo tipo. Per farla breve, gli impianti elettrici piuttosto che altri materiali, altri cosi, eccetera, eccetera, gli isolanti, tutte queste cose qua, se in funzione delle caratteristiche dell'edificio, se deve essere a uso privato piuttosto che a uso pubblico, insomma dipende da quante persone, insomma tutta una serie di cose, viene affrontato la questione chiamata in senso ampio, in gergo come dire tecnico, prevenzione incendi, viene affrontata con la dovuta attenzione riguardo alle normative, queste cose qua. Quindi fermo restando questo concetto, io direi che la questione incendi è relativa, nel senso che per carità tutto può succedere, però allora se uno dà fuoco a una cosa è come buttare una bomba, che voglio dire, se uno butta una bomba all'interno di una casa o come ho visto questi giorni scorsi, la cosiddetta spaccata, hanno sfondato la vetrina, hanno buttato giù un pilastro portante perché sono entrati con uno scavatore, cioè capite anche voi che non è questione di l'edificio non è resistito eccetera eccetera, insomma se uno butta dentro una bomba cosa ti aspetti? E quindi anche il discorso incendio ha queste caratteristiche qua. Comunque voglio dire, scusami Angelo, per chiudere il ragionamento, per semplificarlo, e c'è una normativa anche in questo senso, per cui mi sento di escludere la questione incendio in tutti i casi, fermo restando che adesso non vorrei anche capisci quello che intendo dire, a volte potresti avere problemi più importanti anche in costruzioni non in legno. Se tu hai, che ne so io, tu immagina adesso nelle nostre case, nelle nostre, immagina una stanza e anche le tende, adesso mi viene in mente il problema del che l'albero di Natale prenda fuoco, una volta lo si sentiva questa cosa qua, che succedeva perché c'era un controcircuito, perché non venivano utilizzati materiali certificati piuttosto che le luci certificate, mezze cinesi, non cinesi, insomma tutte queste cose qua. Adesso se fai caso direi che per carità ci possono essere ancora fughe di gas e tutto può succedere, però in linea di principio mi sento di dire che non è un problema, insomma entro certi limiti del ragionevole, se uno fa quanto previsto per legge, anche questo, sia che sia in legno piuttosto che in altri materiali, è un problema che è relativo, voglio dire, non è un problema, questo intendo dire. Grazie Angelo per questo tuo appunto. Anche Massimo da Campalto mi saluta, grazie per la tua saggezza e illuminanza. Grazie Massimo, ben volentieri nel mio piccolo, però aiutatemi anche voi, non abbiate paura se c'è qualcosa che vi, come dire, in qualche modo vi così vi incuriosisce o vi solletica, condividetelo che ben volentieri lo condividiamo assieme. Va bene, va bene, va bene. Altra piccola pausa e dopo entriamo un po' nell'ultima parte della mattinata e così, insomma, delle cose che mi hanno un po' colpito durante la che mi hanno incuriosito, non so neanche io come definirlo, durante la settimana. Ok, piccola pausa.

e tutto sommato direi anche relativamente chiara. E riguarda naturalmente sia per quel che riguarda le abitazioni, appartamenti, abitazioni, eccetera, eccetera. Adesso bisogna allora già da molto tempo non dovrebbero più esistere le bombole all'interno della casa, cioè i vecchi fornelli, visto che probabilmente, non so se tu che età abbia, eccetera, però immagino, insomma, non più giovanissimo, ti ricorderai che un tempo c'erano le cosiddette cucine a gas in cui c'era la bombola che si sostituiva ed era all'interno dell'abitazione. Questo è già da tempo che non si può più fare, per carità, capiamoci dopo, ecco, comunque, se il gas, se sei allacciato alla rete pubblica o comunque anche se sei allacciato anche a un bombolone, si chiama GPL gas, sicuramente avrai il coso in giardino piuttosto che ti arriva il tubo del gas dalla strada, eccetera, eccetera. E quindi insomma le bombole dentro in casa non sono più ammesse. O meglio, in realtà sono ammesse per dimensioni relativamente piccole. Ci sono ancora delle bombole che viaggiano in giro, però se tu le hai dentro in casa sono relativamente piccole. Puoi avere anche le bombole da togliere, da mettere quando sono esaurite, quelle diciamo, mi sembra che siano da 15 da 25 kg, perché sono quelle trasportabili, insomma. E però sono sempre tenute fuori casa, per cui uno deve fare, diciamo, alla briga di toglierle e metterle quando è fuori casa, eccetera, eccetera. Comunque ti dico un'altra cosa. Poi tutte le tubazioni devono essere a vista, cioè non solo ispezionabili, ma devono essere a vista, possono essere non a vista, però devono essere, se sottomesse sotto traccia, devono essere incamiciate all'interno di apposite tubazioni. Oppure possono essere messe non sotto traccia, ma su degli scassi che però deve avere a sua volta una griglia davanti. Poi c'è l'altro punto delicato, è quello quindi tu hai il tubo che dalla strada, supponi. Può essere interrato, però deve essere incamiciato all'interno di un altro tubo, di solito un tubo corrugato, che deve essere aperto, mi raccomando. Ma adesso magari queste cose sono più da robe tecniche, eccetera, eccetera. Per quello che interessa a te, all'interno dell'abitazione. E l'altro punto delicato è quello del collegamento tra il rubinetto di arrivo del gas e il collegamento con i vari elettrodomestici. Questo viene fatto con tubazioni flessibili, oramai quasi completamente con tubazioni flessibili specifiche in acciaio. Quindi, perché forse c'è ancora, ma oramai si fa quasi sempre con tubazioni specifiche in acciaio, è un acciaio corrugato che ha la caratteristica di essere flessibile. Ci sono delle guarnizioni che sono in alluminio, per cui sostanzialmente questo collegamento direi che è, immagina anche tu in una cucina c'è il fornello che è a scomparsa, cose di questo tipo, quindi il collegamento deve essere fatto in maniera pressoché sicura, in vita eterna, voglio dire. Quindi se non viene toccato, eccetera, eccetera, non c'è, una volta che viene montato non c'è motivo perché questo si allenti. Adesso io magari il caso tuo non vediamo, aspettate. Ok, va bene Maurizio, ben volentieri, nessun problema. Ok, dopo prendo nota perché mi dice che ha un caso un po' particolare. Va bene. Comunque in linea di principio dicevo che si tratta di oramai anche qua c'è una normativa per cui insomma siamo relativamente, vorrei dire, al 99,9 periodico assolutamente
sicuri e garantiti anche su

0: questo fronte, insomma. Comunque ho capito, Maurizio, poi ben volentieri. Ok. Da dov'è che cominciamo oggi sugli argomenti che mi hanno, come dire, non mi ricordo se vi ho fatto ascoltare Roy De Vita, che per me è un vediamo. Vi faccio ascoltare un po' di cose, e queste qua forse ve le ho già fatto ascoltare, vediamo. Dai, proviamo, pazienza, se per caso le avete già sentite, poco male, sentite qua.
1: Ci eravamo lasciati con questa domanda: vi siete mai chiesti come fa il vostro medico a scegliere il farmaco che vi prescrive sulla ricetta? Pensate che sia una scelta puramente scientifica? Beh, sentite cosa dice il professor Garattini.
2: Non so, ci sono nel nostro prontuario 120 farmaci contro l'ipertensione. Come fa a scegliere il medico? Il medico non può scegliere. Può darsi che sceglie il peggiore, può darsi che scelga il migliore, può darsi sceglie a caso, o sceglie sulla base di quello che stabilisce l'informazione di parte.
1: Il problema che pone Garattini è strutturale. Non esiste un'informazione scientifica che sia veramente libera. Gli informatori che visitano i medici non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma delle aziende farmaceutiche. E il loro lavoro non è formare il medico, ma è vendere un prodotto. I congressi sono finanziati dalle multinazionali, le società scientifiche sono sostenute dalle aziende. È un sistema dove l'arbitro è pagato da una delle squadre. Veniamo spinti a credere che il farmaco nuovo sia sempre e comunque il migliore, perché costa di più. Ma la verità è che il 90% dei farmaci nuovi messi in commercio non ha dimostrato alcuna superiorità rispetto ai vecchi, che costano meno e sono più sicuri, non fosse altro perché li conosciamo da molti anni. Un esempio? Il Vioxx, un antinfiammatorio non steroideo, tecnicamente si chiamano FANS, nel 1999 fu lanciato come un miracolo, sbaragliò tutti gli altri antinfiammatori presenti sul mercato. Io c'ero, me lo ricordo bene, ce lo presentavano come se fosse qualitativamente di un altro pianeta. Lo produceva la Merck, che è una delle più importanti multinazionali del farmaco. Sapete quanto investì in marketing la Merck solo per il primo anno? Gli atti processuali parlano di 160 milioni di dollari, cifre da multinazionali di largo consumo. Per darvi un metro, Merck spese più della Pepsi Cola e più della Budweiser. Ma la verità qual era? Non era più efficace dei vecchi farmaci da pochi centesimi, ma raddoppiava il rischio di infarto. È stato ritirato dal mercato nel 2004 dopo aver causato decine di migliaia di morti. Un analista dell'FDA ha detto tra 88.000 e 140.000 casi di cardiopatia grave, con il 44% di decessi. Chi aveva deciso che era il migliore, la scienza o il budget pubblicitario? La prossima volta che il vostro medico vi cambia farmaco, chiedetegli: perché questo? Da chi ha ricevuto questa informazione? Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo, e i metodi possono essere corrotti.
0: E i metodi possono essere corrotti, dice questo Roy De Vita, vero? Aspettate che me ne faccio ascoltare anche qualche anche qualcos'altro sempre riguardo a Roy De Vita. Aspettate, eccolo qua. Roy De Vita, le bugie sui soldi alla sanità.
3: Mancano i medici, bugia totale. I dati OCSE del novembre 2025 ci dicono che in Italia ci sono, l'Italia è il secondo paese in Europa dietro soltanto alla Germania. Ma fai attenzione, se andiamo a vedere quali sono i medici per 1000 abitanti, quindi andiamo a riparametrare le proporzioni rispetto alla, evidentemente anche al numero della popolazione, tu vedi che l'Italia è al primo posto e ha il doppio dei medici rispetto agli Stati Uniti, 5,4 rispetto a 2,7 per 1000 abitanti. Quindi non mancano i medici, mancano i medici in ospedale, che è una cosa diversa. Perché mancano i medici in ospedale? Perché i nostri stipendi fanno ridere, e quindi un giovane oggi non ha nessun appeal, cioè l'ospedale nei suoi confronti non ha nessun appeal, non c'è il desiderio di andare lì, e veramente sono pochi quelli che desiderano fare anche l'attività pubblica nel Servizio Sanitario Nazionale. Aggiungi a questo che in alcune specialità, leggi, non so, pronto soccorso, rischi anche le botte, rischi la vita, tutto questo per uno stipendio di 2.500 euro al mese, quando in Germania il tuo pari grado ne piglia quattro volte tanto. È complicato avere medicina ospedale, è molto complicato.
0: È complicato avere medici in ospedale, dice Roy De Vita. Poi ancora sentite questo, l'esperimento proibito.
1: Hai mai guardato il comodino di tuo nonno? 10, 12, a volte 15 pillole ogni giorno. C'è una verità che nessuno ha il coraggio di dirti. Quel comodino è il teatro di un esperimento biochimico che la scienza non ha mai autorizzato. Perché uso la parola esperimento? Perché non esiste un solo studio clinico al mondo che verifichi cosa succede quando mischi 15 farmaci contemporaneamente. Conosciamo gli effetti della pillola A, conosciamo quelli della B, ma l'interazione tra A, B, C, D fino alla Z è terra incognita, è il caos puro spacciato per cura. E i numeri lo confermano. Ogni farmaco in più oltre i 4 aumenta il rischio di caduta dell'8%. Il 27.7% dei ricoveri negli anziani è legato a problemi farmacologici evitabili. Guardate che non stiamo parlando di casi rari, stiamo parlando di 1.300.000 italiani che prendono più di 10 farmaci al giorno. Molto spesso succede questo. Prendi il farmaco per la pressione e il farmaco per la pressione ti dà bruciore di stomaco. E allora ti prescrivono il protettore gastrico, ma il protettore gastrico riduce l'assorbimento di vitamine. E allora arriva l'integratore, ma l'integratore interagisce con l'umore e arriva il farmaco per l'umore. È la cascata prescrittiva, curare gli effetti collaterali di un farmaco con un altro farmaco. Fino a quando il corpo non urla, basta. E ogni farmaco aggiunto aumenta il rischio di reazione avversa del 18%. Questo, badate bene, lo dice l'AIFA, non è né una mia opinione né una teoria complottista. Il professor Silvio Garattini, che avete imparato a conoscere, uno dei più grandi farmacologi al mondo, è stato brutale. L'Italia usa troppe medicine a sproposito, ha detto Garattini. Se un medico ha pazienti che prendono 15 farmaci al giorno, quel medico è un incompetente e non dovrebbe più esercitare. Parole pesanti come pietre, che mettono a nudo un sistema che preferisce aggiungere una pillola invece che togliere un problema. Esiste persino un nome per la soluzione, deprescribing, deprescrivere, togliere farmaci invece di aggiungere. In America 4.500 strutture sanitarie hanno già aderito a campagne in questa direzione. In Italia se ne parla ancora troppo poco. Dobbiamo smetterla di pensare che la salute si misuri in scatole di cartone accumulate in cucina. Curare un anziano significa semplificare, non complicare. Significa avere il coraggio di scegliere l'essenziale. Vai a guardare quel comodino. Se vedi un esercito di pillole, fai una cosa sola. Chiedi al medico di base una revisione completa della terapia. Chiedi esplicitamente, ma tutti quei farmaci sono ancora necessari? Ci sono interazioni pericolose? È il diritto di ogni paziente. Scrivimi nei commenti quanti farmaci prendono i tuoi cari. Parliamone. Nella scienza non si crede, è un metodo, e il metodo oggi ci dice che stiamo esagerando.
0: Non so, io mi sento di non, mi sembra che non ci sia né sia necessario aggiungere altro. Aspettate che vedo delle chiamate. Pronto, pronto.
4: Buongiorno architetto.
0: Carissimo, ciao Roberto.
4: È pronto per ricevere il nuovo farmaco, il nuovo vaccino fra 10 mesi?
0: Forse anche prima, siamo qua che lo stiamo aspettando, no, Roberto?
4: 10 mesi.
0: Ah, ecco, sì.
4: Sì, perché deve arrivare la nuova pandemia.
0: Ecco.
4: Però c'è una questione che non riesco a capire. Non sarà che il Padre Eterno si è venuto in terra e neanche non si avevamo accorto?
0: Perché dici?
4: Si ricorda Sburioni e Crisantemo, chi diceva che sarà tante pandemie in arrivo? Diceva a mandare dal Padre Eterno.
0: può essere. Sai, tutti come che
4: Lega messo in guardia per tempo.
0: Sì, Ciao, c'è gente che vede più in là.
4: O forse non sarà il padre, non sarà mandato dal Padre Eterno, ma dall'inquino del piano di sotto.
0: Anche anche qui o te dici ti neanche a parlare.
4: Avviso architetto che se devo arrivare e truppe d'assalto in regia, stiamo attenti.
0: Aspetta che te ho perso, te dicevi Roberto?
4: No, se devo arrivare truppe d'assalto in regia.
0: Scusa.
5: Buongiorno
4: architetto, adesso sei cazziati.
0: Aspetta Roberto, perché qua te di amici burloni qua. Ok Roberto, ci sentiamo. Sì, eccoli qua, son venuti a trovarmi, avete capito, perché stiamo facendo un sacco di lavori qua fuori e quindi son venuti a trovarci. Va bene, aspettate che volevo farvi ascoltare anche questo qua. Ci hanno mentito sulle uova per 40 anni. Aspetta che c'è un'altra chiamata, sentiamo prima. Pronto?
6: Ciao Massimo, sono Marco.
0: Ciao Marco, ciao.
6: Massimo, allora posso fare un po' di pubblicità e progresso?
0: Scusami?
6: Posso fare un po' di pubblicità e progresso? Siccome tu leggi l'iniziativa della radio.
0: Sì, certo.
6: Allora, non so se mi è sfuggita perché, o ti è sfuggita a te, perché non ho sentito completamente all'inizio, no? La trasmissione. Allora, io oggi pomeriggio, nel tardo pomeriggio, verso le 18, andrò io parto un po' prima a casa mia, parto alle 4, 4 e mezza.
0: Sì.
6: Alle 18 a Ponte San Nicolò, al Parco Vita, c'è un'iniziativa culturale organizzata dalla Associazione Fiume di Gen da parte del tuo collega conduttore Paolo Russo. Ecco, ci sono delle iniziative culturali tipo poesie, soprattutto poesie, ma anche può darsi che ci sia anche qualche dimostrazione di danza o comunque,
0: certo,
6: è inerente all'arte, no? Sono iniziative inerenti all'arte, alla cultura, no?
0: Bello.
6: Ecco, e ci sono anche parecchi bambini. E io parteciperò e ci saranno anche persone della radio, insomma.
0: Hai detto, ripeti l'appuntamento, parco?
6: Parco Vita di Ponte San Nicolò, ore 18 fino alle 23. Ci sbarattiamo un po' prima, un po' verso prima delle 23, sì.
0: Sì,
6: chiudono,
0: certo,
6: il parco, sì.
0: Certo.
6: E essendo una bella giornata, è anche abbastanza favorevole anche questi incontri che ci saranno, insomma.
0: Bello. Ecco, hai fatto bene a ricordarlo, Marco.
6: Ecco, e io parteciperò, e anche se parto da Marghera, io andrò lo stesso, anche perché sono iscritto all'associazione.
0: Certo.
6: E ci saranno anche ascoltatori molto conosciuti come Michi, la Monica.
0: Sì. E dicevi che è oggi pomeriggio?
6: Sì, dalle 18 fino alle 23.
0: Ma che tu sappia, a parte che lo sentirò meglio anch'io Paolo, che tu sappia, avete già degli appuntamenti programmati in prossime occasioni, giusto?
6: Ci sarà sempre un altro al giorno 23 maggio e poi lui avviserà in radio altri appuntamenti.
0: Perfetto.
6: O comunque basta guardare sul sito dell'associazione.
0: Benissimo.
6: Ma sicuramente ci saranno anche degli incontri anche al caffè Pedrocchi più avanti, molto più avanti.
0: Orca. Bravi.
6: Sì. E così, insomma, e domani tra l'altro sono il mio compleanno.
0: Il tempo passa, vero Marco?
6: Già 57 barite.
0: Orca.
6: Te dico.
0: Dai.
6: Che noi di mosso sti anni, va bene comunque.
0: Ma insomma,
6: senti anche il peso dell'età,
0: dai, sai che tutto quanto nella testa, dicono.
6: Sì, un po' di lo spirito giovanile, quello non manca mai.
0: Bravissimo.
6: Manca mai.
0: Deve essere la prima cosa. Grazie Marco.
6: Sì,
0: allora
6: sì,
0: appuntamento,
6: dai,
0: dicevi, poi... Parco Vita, Ponte San Nicolò, oggi pomeriggio verso le 18.
6: Fino alle 23.
0: Fino alle 22:30, 23.
6: Fiume di Gen. diretta da Paolo Russo.
0: Certo, certo, certo. Grazie Marco.
6: Michele e Monica e Maria Trezzera, comunque soprattutto Paolo Russo, che ho conosciuto come speaker della radio.
0: Certo, certo, certo. Benissimo.
6: Ok, grazie, un abbraccio Massimo.
0: Aspetta,
6: buona
0: che
6: giornata.
0: Daniele, auguri Marchetto, poeta Daniele. C'è Daniele che ti saluta.
6: Sì, Daniele, ti dico no, un abbraccio. Vero? I gas, quando ci saranno i gas? La
0: prossima settimana? Il 16,
6: allora sì, perché io devo anche pagare la motonave di Palestrina.
0: Sabato prossimo, perfetto.
6: Che tra l'altro a Palestrina lì c'è la RSA, dove c'è mia mamma, ricoverata mia mamma.
0: Ah, orca. Bene, bene, dai. Ok.
6: Ma non passerò là, ovviamente.
0: Eh beh, certo, magari in quella giornata. Certo. Ciao
6: okay,
0: Marco, grazie. Sai,
6: a te e agli ascoltatori della radio.
0: Ci mancherebbe okay, altro.
6: Grazie.
0: Ciao. Grazie Marco, bravo Paolo. Parco Vita, Ponte San Nicolò, oggi pomeriggio dalle 18 in poi. Bravissimi. Volevo farvi ascoltare qualcos'altro per quel che riguarda Roy De Vite. Ci hanno mentito sulle uova per 40 anni. Sentite questo.
5: Avete presente la famosa faccia triste fatta con uova e pancetta sulla copertina di Time? Bene. Quella foto ha cambiato la dieta di milioni di persone, ma non era scienza, era un'operazione di killeraggio professionale. 26 marzo 84, Time pubblica una delle copertine più famose della storia. Due tuorli d'uovo e una striscia di pancetta a formare una faccia triste. Il titolo è una sentenza. Il colesterolo è stato dimostrato letale. Da quel giorno i medici smettono di farvi mangiare le uova per decenni. L'American Heart Association fissa il limite. Non più di 300 mg di colesterolo al giorno, significa 3 uova a settimana. Ma quella copertina non era scienza, era l'atto finale di una manipolazione iniziata 20 anni prima. Se avete visto il video che ho pubblicato qualche settimana fa su Harvard dello zucchero e lo hanno visto in quasi 1 milione di persone, sapete già chi ha finanziato quella manipolazione. È stata la Sugar Research Foundation. Corruppero i ricercatori di Harvard per dare la colpa ai grassi e salvare lo zucchero. Oggi però non vi parlo dei corrotti, vi racconto la vittima. Si chiamava John Yudkin, era un fisiologo e nutrizionista britannico e negli anni 50 con le sue ricerche dimostrava che era lo zucchero e non i grassi ad alzare i trigliceridi nel sangue e a distruggere il cuore. Nel 72 pubblicò un libro dal titolo profetico Pure, White and Deadly, che riassumeva decenni di ricerche. L'industria dello zucchero lo definì fantascienza. Ansel Keys, lo scienziato dei grassi, quello pagato dalle lobby dell'industria dello zucchero, orchestrò una campagna per distruggere la sua reputazione. Altri scienziati smisero di pubblicare ricerche negative sullo zucchero per paura di essere attaccati. Yudkin morì nel 95, dimenticato, marginalizzato, con la carriera distrutta. Aveva ragione lui, ma non aveva i soldi dell'industria dello zucchero. E quella copertina di Time dell'84? Beh, aveva funzionato. 20 anni di manipolazione avevano trasformato una bugia pagata in un consenso scientifico. Nel 2015 il Dietary Guideline Advisory Committee americano, nel silenzio generale, ha rimosso il limite sul colesterolo alimentare dalle linee guida nazionali. Motivazione ufficiale? Non ci sono prove di una correlazione con le malattie cardiache. 47 anni dopo. Nessuna conferenza stampa, nessuna copertina di Time, solo un comunicato tecnico. La stessa descrizione con cui si seppellisce qualcosa di cui vergognarsi. La verità è lenta, ma arriva sempre, su tutto. E voi quante uova vi siete negate per colpa di un ufficio marketing? Scrivetemelo nei commenti. Noi nel frattempo stiamo ancora aspettando qualcuno che chieda scusa. Ricordate, nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo. E i metodi possono essere corrotti.
0: E dai, è questa storia. E i metodi possono essere corrotti. Mamma mia. Cosa volete che vi dica? Vabbè. Andiamo avanti, vediamo se ho qualcos'altro. Questo qua dell'esperimento, sì, l'abbiamo già sentito. E questo qua, aspettate.
5: Ci eravamo lasciati con questa domanda. Vi siete mai chiesti come fa il vostro medico a scegliere il farmaco che vi prescrive sulla ricetta? Pensate che sia una scelta puramente scientifica? Beh, sentite cosa dice il professor Garattini.
2: Non so, ci sono nel nostro prontuario 120 farmaci contro l'ipertensione. Come fa a scegliere il medico? il medico non può scegliere, può darsi che sceglie.
0: Aspettate che c'è una telefonata. Pronto, pronto?
7: Pronto, Massimo.
0: Ciao Vito.
7: Sono Vito di Bassano.
0: Ciao Vito, ciao.
7: Senti.
0: Dimmi.
7: Io sono 10 anni che mangio 2 uova alla mattina e 50 grammi di pancetta.
0: Ehi là.
7: Senza pane, senza zuccheri, senza niente.
0: Uh-huh.
7: Un ginseng, un caffè, una banana e un cucchiaino di miele.
0: Vedi, vedi.
7: Vedi, non sono morto, sono ancora qua. Il colesterolo è normale. I trigliceridi prima erano a 400 e a 50. Capito?
0: Sì, sì.
7: Il colesterolo buono ce l'ho a 80, che al massimo può arrivare a 70. Mm. Io ce l'ho a 80. Se muoio sicuro, perché ormai ci sono, no? Ma che faccio male alle uova, certo, quelli hanno fatto apposta per...
0: Ma hai sentito?
7: Per le statine, capito? Per vendere le statine. E far morire la gente, capito?
0: Ma neanche farla morire, perché non gli importa che muoia, e gli importa che
7: continuino a galla.
0: Bravo, esatto. Gli importa che continuino a prendere queste pastiglie, queste robe, c'è poco da fare.
7: La verità è questa. Bene?
0: Certo, la verità è questa, diga.
7: Se non sapete come sarei già morto, mi. Non tocco. Se aumentasse il colesterolo con le uova. Puoi mangiare 2 giorni, ma ne puoi mangiare anche 20 una settimana. No? Ti fa solo che bene e ti aumenta anche il colesterolo buono.
0: Certo.
7: E poi è un alimento completo.
0: Vedi, è che io e te ci siamo capiti, ma se uno fin l'altro giorno andava dai medici ste robe qua e si sentiva dire tutt'altra roba, hai capito?
7: Ma loro stanno studiando le tute per vendere i medicinali
0: e social frusaglie, dighe,
7: fanno milioni e miliardi.
0: Porca miseria.
7: E noi li fermo a fame.
0: E in maniera legale, capito? Perché.
7: Sì, legale. Banditi.
0: Bravo. Io mi dissocio, vero Vito?
7: Sì, dissocio perché io vivo mi.
0: Esatto. Grazie Vito.
7: Ciao,
0: ci siamo capiti, vero? Grazie, ciao. Sì, ci siamo capiti con ciao Massimo, manda anche a te questo messaggio. Aspetta. Ciao Massimo, mando anche a te questo messaggio che ho mandato al dottor Muscari. Scusami. Va bene, allora, l'altra sera ho sentito un esperto parlare in radio dei problemi e soprattutto dei rapporti difficili dell'Italia con l'Europa. Il discorso verteva sul fatto che l'Italia è sotto osservazione per aver superato il deficit di PIL, che è al 3,1%, e quindi siamo incorsi in sanzioni da parte dell'Europa. Ma quello che mi ha amareggiato e disgustato è stato quando l'esperto ha detto: l'Europa non permette assolutamente di sforare i parametri concordati per far debito, ma se si tratta di sforare per armarsi e per operare armi, allora non ci sono problemi e si può fare debito a volontà. Mi sono cadute le braccia. Se non è un inno alla guerra, questo cos'è? E dove ci porteranno queste assurde guide europee che ci spronano ad armarsi e credere che saranno le armi sempre più pronte a salvarci? E poi salvarci e proteggersi da chi? Sono stanco di questa Europa assurda per tutta l'incapacità che sta dimostrando, per non aver assolutamente realizzato il suo vero obiettivo di unire i popoli e gli stati europei. Non so cosa dire, sono in linea con quello che stai dicendo, Marco da Cittadella, però qua guarda, mi dispiace, ma sono ci possiamo indignare, ma sono giochi che secondo me vanno oltre il nostro, come dire, il nostro comprensibile, diciamo così. Pronto, sentiamo chi c'è ancora. Pronto?
8: Massimo, volevo dirti, fammi sentire il discorso di Garattini sui farmaci per la pressione. Sono Carla di Bassano, sono tutta orecchi. Ciao.
0: Ciao Carla, ben volentieri, aspetta, vediamo se è questo Questo qua, sì sì, te lo faccio ascoltare tutto e tutto quanto insieme. Aspetta che arriva, eccolo qua.
2: Base di quello che stabilisce.
1: Ci eravamo lasciati con questa domanda: vi siete mai chiesti come fa il vostro medico a scegliere il farmaco che vi prescrive sulla ricetta? Pensate che sia una scelta puramente scientifica? Beh, sentite cosa dice il professor Garattini.
2: Non so, ci sono nel nostro prontuario 120 farmaci contro l'ipertensione. Come fa a scegliere il medico? Il medico non può scegliere. Può darsi che scegli il peggiore, può darsi che scelga il migliore, può darsi scegli a caso, o scegli sulla base di quello che stabilisce l'informazione di parte.
1: Il problema che pone Garattini è strutturale. Non esiste un'informazione scientifica che sia veramente libera. Gli informatori che visitano i medici non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma delle aziende farmaceutiche. E il loro lavoro non è formare il medico, ma è vendere un prodotto. I congressi sono finanziati dalle multinazionali, le società scientifiche sono sostenute dalle aziende. È un sistema dove l'arbitro è pagato da una delle squadre. Veniamo spinti a credere che il farmaco nuovo sia sempre e comunque il migliore, perché costa di più. Ma la verità è che il 90% dei farmaci nuovi messi in commercio non ha dimostrato alcuna superiorità rispetto ai vecchi, che costano meno e sono più sicuri, non fosse altro perché li conosciamo da molti anni. Un esempio? Il Vioxx, un antinfiammatorio non steroideo, tecnicamente si chiamano FANS. Nel 1999 fu lanciato come un miracolo, sbaragliò tutti gli altri antinfiammatori presenti sul mercato. Io c'ero, me lo ricordo bene. Ce lo presentavano come se fosse qualitativamente di un altro pianeta. Lo produceva la Merck, che è una delle più importanti multinazionali del farmaco. Sapete quanto investì in marketing la Merck solo per il primo anno? Gli atti processuali parlano di 160 milioni di dollari, cifre da multinazionali di largo consumo. Per darvi un metro, Merck spese più della Pepsi Cola e più della Budweiser. Ma la verità qual era? Non era più efficace dei vecchi farmaci da pochi centesimi, ma raddoppiava il rischio di infarto. È stato ritirato dal mercato nel 2004 dopo aver causato decine di migliaia di morti. Un analista dell'FDA ha detto tra 88.000 e 140.000 casi di cardiopatia grave con il 44% di decessi. Chi aveva deciso che era il migliore, la scienza o il budget pubblicitario? La prossima volta che il vostro medico vi cambia farmaco, chiedetegli perché questo, da chi ha ricevuto questa informazione. Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo, e i metodi possono essere corrotti.
0: E i metodi possono essere corrotti, mamma mia, non so cosa aggiungere. Qua ci sono altri messaggi, però mi è scaduto il tempo. Vediamo. Ciao Massimo, abbiamo fatto scorta di galline noi, 5 grasse, 10 condor sparviere, perché mi seguono ovunque. Quando mi vedono arrivare col grano, volano e mi saltano sopra le spalle e mi bracciano come i falchi. Uova ne raccolgono 20 al giorno e passa. Questo è Hermes, grande Hermes. Daniele, Massimo, sono vegetariano, ma mangio in media 2 volte alla settimana uova, che so che consiglia di Cazzano, muscheri eccetera, dicono che sono da mangiare tranquillamente tutti i giorni, ma come sempre quando chi dall'alto demonizzano qualcosa bisogna sempre fare il contrario. Daniele, assolutamente d'accordo. Ok, oggi pomeriggio andrò da palmista a scolpire la mia lapide, perché sono stufo di stare in questo pianeta DM eccetera eccetera pieno di virostar. Questo è Adamo. Grazie Adamo. E cosa, mancano pochi secondi, vi do appuntamento a sabato prossimo. E che dire, com'è che dice attenzione perché il mondo è un postaccio, come dice, aspettate che non trovo, eccolo qua, vi do appuntamento a sabato prossimo, ciao ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
12: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Sabato 16 maggio alle 17 il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

E allora che il buongiorno sia l'insegna del cielo sempre più blu in questo 9052026, vuol dire 9 maggio 2026. Ciao a tutti, 13 passati a pochi minuti, e un salutone quindi soprattutto ai nostri stacanovisti che per l'ennesimo sabato si sono messi sicuramente qui in campo a darsi da fare per rimettere in sesto tutto il nostro corollario, tradotto praticamente il nostro sistema de rete. Va bene, quindi ringrazio, adesso stanno un po' masticando un po' di panini e quant'altro, ma comunque insomma grandi come sempre, quindi salutiamo tutti i nostri volontarissimi operai al lavoro anche in questa giornata lambita dal bel sole, considerando le giornate che ci siamo lasciati alle spalle e quello che potrebbe paventarsi di qui ai prossimi giorni della prossima semaine, della prossima settimana. Va bene, gatti belli presenti, belli vispi, abbiamo tirato anche una buona dose di quintalate di ghiaino in maniera tale che oggi tutto brilli qui all'ingresso di 94 MHz, sembra assolutamente una piave in secca, ma comunque qua non è piave in secca, in questo caso è l'entrata del nostro sistema radiofonico. Va bene, questo invece chi è? Costui, perché tra poco andremo sicuramente a rivedere in memoria quello che è successo il 25 aprile in piazza San Marco a Venezia. Che portera. Ah, Luca Bassanese salta salta nel grande nome della nostra grande Mara. Stasera saremo a seguirlo a Due Ville al teatro Concerto di Luca Bassanese, andremo a salutarlo stasera. Stai già in...

0: Ci proviamo subito. Pronto?
1: Va bene.
0: Oh,
1: pronto.
0: Raffaella.
1: Ciao Luca.
0: Ciao Raffaella. Allora, tu mi stai parlando da che zona d'Italia?
1: Dal Friuli Venezia Giulia, vicino a Palmanova.
0: Palmanova, c'è il sole oggi, ma qua abbiamo il cielo alla Rino Gaetano, sempre più blu oggi. Com'è dalle tue parti?
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Va bene, saluto il tuo, saluto il compagno, il super Sergio, lo sai, il piccolo.
1: Grazie.
0: Grande Sergio.
1: Grazie,
0: ci mancherebbe
1: mille.
0: Altro.
1: Non ce li ho vicino perché sennò mi interrompono.
0: Ecco, esatto, devi stare tranquilla, oggi è concentrata. Senti, allora, dicevo poc'anzi, torniamo praticamente al 25 di aprile di codesto anno, siamo niente proprio di meno che nella realtà di Piazza San Marco e quindi in una giornata molto particolare per voi. Tu oltretutto devo presentarti anche come presidente ACM, che non è Associazione Calcio Milan in questo caso, ma è Associazione Culturale Marciana. Giovedì sera mi hanno chiesto cosa vuol dire Associazione Culturale Marciana, perché si lega a San Marco, sinceramente detto in fretta e furia. Spiegami bene, quando siete nati e quali finalità tenete?
1: Allora, abbiamo solo 5 anni a dire la verità.
0: Sì.
1: ACM vuol dire Associazione Culturale Marciana del Popolo Marciano, del Popolo di San Marco. No, nulla, io sono venuta a conoscenza di questa realtà, ho cominciato a seguire l'associazione, dopodiché c'è stato bisogno di un nuovo direttivo e sono subentrata io. Noi promuoviamo la lingua, le usanze, la cultura dei territori veneti, quindi anche i nostri, perché sì. Sono in Friuli, ma qua sono territori veneti. E siamo tutto un popolo bellissimo. Bene, e niente, l'associazione da molti anni organizza il pellegrinaggio del popolo marciano in Piazza San Marco,
0: perché il 25 aprile è una giornata particolare per il vostro patrono, praticamente a San Marco, giusto?
1: Esatto, e andiamo là con le nostre bandiere.
0: Sì.
1: Là ci aspetta sempre Don Floriano al pomeriggio, o alle 3, alle 4 così del pomeriggio. Facciamo una funzione con delle preghiere volte a San Marco, al nostro popolo.
0: Sì.
1: E lui ci benedisce le nostre bandiere, il nostro popolo, benedisce i 4 angoli della piazza.
0: Sì.
1: E il mare. E questo è tutto qua, niente, non facciamo niente di strano. Questo però implica, purtroppo, come anche qualunque altra... altra cosa che si faccia quando ci si riunisce, si riuniscono le persone.
0: Sì.
1: Specialmente in Venezia, perché insomma ci sono dei bisogni là, per legge noi mandiamo delle PEC alla polizia, al sindaco, a tutti quanti, tant'è che ci hanno fermato anche perché ci vedono, qualcuno si riconosce, qualcuno è nuovo.
0: Sì.
1: La polizia municipale, allora gli abbiamo fatto vedere il protocollo della PEC, ha detto grazie, non sapevo nulla. Ci hanno rispettato, ci hanno lasciati tranquillamente. E invece lì diciamo che la funzione doveva essere alle 3.
0: Sì.
1: E invece è arrivata una signora della polizia da qualcuno e mi hanno chiamato, il referente, lei il presidente dell'associazione. E mi sono presentata e mi hanno minacciato, mi hanno detto adesso arriva la dottoressa, ho detto tanto io sono in regola. Voglio dire, è vero che non mi hanno risposto alla PEC, ma non rispondere alla PEC non è una bella cosa, prima cosa, se non rispondono ci riteniamo liberi.
0: Silenzio ha senso, se no dai.
1: No. È anche un po' peggio, perché elusione del dovere si chiama, eppure peggio.
0: Senti, quindi... scusa una cosa, tu mi dicevi praticamente nati 5 anni fa, l'anno scorso in Piazza San Marco il 25 aprile è tutto bene, oppure è la prima volta che succede
1: tutto
0: sta roba?
1: Bene. Tutto bene. Non ci siamo proprio, non c'è stato problema. È vero che l'abbiamo fatto alle 4, alle 16 probabilmente per questo motivo, non lo so, ma può darsi che loro non erano in giro, me la metto così.
0: Sì, però
1: solito anche i turisti ci amano tantissimo, ci fotografano, ci chiedono la bandiera, diventa una cosa Fantastico. Il parroco Don Floriano Pellegrini, che è il nostro parroco, lui quando benedice con un rametto o di ulivo, di alloro, che arriva da varie zone. Noi abbiamo questa tradizione che chi porta il rametto, no, da casa, e quindi poi viene detto, no, questo arriva da Belluno, questo arriva, no?
0: Ah, ho capito.
1: Da Verona, no, così. E poi ci sono questi turisti che lo vogliono come ricordo. Cioè è una cosa diventata per noi e anche per gli altri, ci aspettano, ok? L'anno scorso abbiamo fatto l'anno prima abbiamo fatto la funzione addirittura con chi teneva l'acqua santa, che è diventato un carissimo amico, un palestinese, un ragazzo palestinese che è stato un po' adottato da una famiglia di Venezia, un bravissimo ragazzo, per dire, e per noi è stato anche bellino, nel senso che è un senso di pace,
0: visto anche la situazione in Palestina, soprattutto ovvio.
1: E niente, loro hanno voluto bloccarci con varie minacce, dicendo che noi non avevamo fatto niente gli anni scorsi, non avevamo mai fatto questa funzione. Purtroppo non è così, noi l'abbiamo fatto, abbiamo sempre avvertito, perché noi ci sentiamo di farlo, perché potremmo anche non farlo, ma sì, si fa, insomma, no? E niente, loro non hanno voluto assolutamente darci retta, dicendoci che noi non avevamo avvisato. Noi avevamo con tanto di protocollo, perché l'ho fatto stampare a chiunque venisse, perché non volevo. Bene, poi mi hanno detto ci deve dare i suoi documenti. Ho detto no, io non vi do i documenti, vi faccio vedere i documenti. Ma lei come fa a sapere queste cose? È così religiosa. E come fa a sapere queste cose? Ho detto sono religiosa, non sono stupida, conosco i miei diritti, ho detto, semplicemente io ero tranquilla, loro non molto. Quel punto cominciavano a agitarsi, ci hanno detto che noi non avremmo dovuto fare nessuna funzione, ci hanno detto piegate le vostre bandiere, il don le benedisce comunque per terra. Ho detto ma cavoli, sì, perché hanno detto che, io ho detto ma sa che cosa, che simbolo è il gonfalone di San Marco, cioè ne vede ovunque, ce n'è tre sulla basilica, ovunque, uno grande sopra di noi. Lei ha detto è un simbolo politico? No, assolutamente è un simbolo, questo è San Marco,
0: cultura e religione insieme, insomma, tu stai dicendo.
1: Esatto, quindi assolutamente no. Per noi insomma, dopo logicamente vai a vedere cosa hanno combinato, diciamo che l'articolo 405 del codice penale italiano, turbamento di funzione religiosa, addirittura sono anche 2 anni di reclusione.
0: Addirittura.
1: Cioè, non potevano assolutamente farlo. E anche il fatto di avere, insomma, hanno creato due situazioni abbastanza. Noi comunque fedeli in San Marco sempre ci siamo mossi e abbiamo comunque fatto lo stesso, ma in forma ridotta. Cioè, il loro intento era fermarsi, non sappiamo perché. Posso dire una cosa sola?
0: Ovvio.
1: Che la bandiera e quel simbolo, e San Marco è un santo potente, fa paura, non so come
0: è un santo potente. Senti una cosa, per quanto riguarda sta messa, insomma, del don Floriano Pellegrini, quanto sarebbe durata sta funzione? Cioè?
1: Solitamente sono 20 minuti.
0: Ah, ok, no, neanche tanto.
1: In tranquillità, mettiamo solitamente in cerchio sotto al paron di casa. Al campanile
0: San Marco,
1: e niente, dopo vabbè camminiamo per la benedizione fino al mare, tutto lì, dura veramente, è un attimo, ed è però per noi è una cosa grande.
0: L'ha sentita molto, assolutamente sì. Sento un'altra cosa, funzioni similari le tenete in altri contesti del Veneto o fuori Veneto, nel senso San Marco, sì, ok, 25 aprile, ma c'è che 31 gennaio qualcosa in giugno, mi ricorda sempre.
1: Esatto.
0: Leo
1: Noi, beh, allora, promuoviamo in realtà questo, promuoviamo anche, hai ragione, mi stai dando delle idee bellissime, solitamente promuoviamo in Venezia Bragadin.
0: Ah sì, ok.
1: Abbiamo la messa solenne di Bragadin, sì, nel ricordo, sì. Questo facciamo a Venezia. Poi in altri contesti il Don viene a fare messa quando facciamo delle feste, non solo per San Marco, cioè proprio facciamo delle funzioni religiose, sì, quando facciamo delle feste e lui c'è, e lui lo chiamiamo, lui viene ben volentieri. Sappiamo anche che il Don è molto potente, è un altro potente, perché ha fatto, tu lo conosci, vero?
0: Sì, ne ho sentito parlare, io più che altro non ho mai conosciuto, so che quando eravamo tra virgolette in prima linea là, a sostenere, ti ricordi, le manifestazioni a Trieste contro l'attacco che hanno fatto nei confronti dei portuali praticamente,
1: esatto,
0: l'indomani insomma del disastro, degli attacchi e quant'altro da polizieschi, eravamo in piazza a gestire un po' il tutto come Radio Gamma 5, mi ricordo che il fianco c'era anche sto appunto Don Floriano Pellegrini, mi ricordo quel giorno, sì. Sì. Tantissima gente in piazza a Trieste, assolutamente sì.
1: Esatto, e ricordiamoci che ha fatto inginocchiare tutti in preghiera.
0: Sì, sì, sì, mi ricordo.
1: Erano tanti, no?
0: No, ma tantissima gente, beh, ovvio, sì, poi.
1: Capisco che c'erano due elementi importanti, il 25 aprile in piazza,
0: sì,
1: che potevano far tremare delle cose, ma non, cioè, nella pace e nell'amore non tremi.
0: Sì, sì, sì.
1: Stai nella pace e nell'amore, no?
0: È ovvio. Senti, un'altra cosa, Raffaella, se qualcuno volesse introdursi un po' in questa associazione culturale marciana, dove può trovare del materiale, dove deve tuffarsi, cosa deve fare?
1: Allora, su Facebook la trova, Associazione Culturale Marciana,
0: sì,
1: e poi niente, in realtà non c'è molto, dico la verità, perché c'è questo, e noi, beh, insomma, poi chi vuole tesserarsi mi manda un messaggio là, e c'è anche il numero di telefono, comunque c'è,
0: sì,
1: chi ha voglia di aiutarci a portare avanti le usanze, la lingua, tutto quello dei territori veneti, e anche la religione, si mette,
0: sì,
1: vicino, perché ce n'è tanta che con la cultura cammina benissimo, direi che si può, come si dice, si può contattare in questo modo.
0: Sì, sì, sì.
1: Per ora.
0: Senti, al fianco avevate anche al fianco quel 25 aprile, appunto, di un mese e mezzo, sì, fa circa, anzi no, ma meno, cacchio dico,
1: meno,
0: sì, 2-3 settimane fa, avevate che Michele Favaro, segretario Indipendenza Veneta, ho visto.
1: Ah, infatti ho visto un commento dove io
0: sì, esatto,
1: ho scritto sotto, perché
0: sì, sì, sì.
1: Mi sembrava, sì.
0: Sì, sì, lo dici,
1: non
0: appunto.
1: Non abbiamo niente di verità, non avevamo niente di politico.
0: Sì, sì,
1: niente,
0: lo so. Sì, sì, no, ma dico,
1: però,
0: perché lui ha scritto praticamente: com'è possibile che da un lato si impedisca una pacifica processione religiosa in occasione 25 aprile,
1: sì,
0: a cittadini veneti, perché lui si rifaceva poi a quel gruppo denominato Pussiliotto, insomma, che hanno fatto quel putiferio, quella sceneggiata, sì, come lui descrive durante la Biennale di Venezia. Questo volevo dirti, ecco, tutto là. Tutto là.
1: Sì, le Pasqua Veronesi. Altra associazione, questo dice.
0: No. Michele Favaro l'altro giorno ha scritto, rispetto a quello che stiamo, sì, dicendo, come è stato, sì, possibile impedire una pacifica processione religiosa, quella che voi stavate attuando praticamente,
1: sì,
0: due o tre,
1: sì,
0: settimane fa,
1: sì,
0: a differenza,
1: sì,
0: di quel non intervento, sì, che ha visto la Biennale di Venezia poche, sì, ore fa, pochi giorni fa, sì, con, sì, le Pussiriot, insomma, sì, ecco, per capirci.
1: Incredibile.
0: Ecco, questo lui, ho visto che ha scritto un articolo, sì, lungo, sì, su questo aspetto qua, ecco, tutto là.
1: No, beh, guarda, parlando, come hai detto, biennale, mi sono venute in mente le Pasqua Veronese, che l'anno
0: sì,
1: scorso,
0: sì, Pasqua Veronese, sì.
1: Ecco, hanno presentato un film.

0: soprattutto sì, che poi quella bandiera con le sestriere, insomma, quella giallo-rossa che vediamo in ogni dove, insomma, praticamente ormai straconosciuta.
1: Sì, ma voglio dire, è ovunque.
0: Sì, sì, lo so che è ovunque.
1: Cioè, è la bandiera,
0: non è roba politica, sì.
1: Un'appartenenza così grande, cioè, mm-hmm. È incredibile.
0: Senti, la base di questa associazione a Verona, allora dicevi, a Verona praticamente.
1: Sì, è a Verona, esatto, in via Torricelli 57, e nulla, siamo un direttivo abbastanza unito,
0: sì.
1: E ci battiamo per divulgare queste cose. Ci sembra assurdo ciò che è successo, sì. Ma comunque
0: senti una cosa, deraglio momentaneamente, abbiamo 3-4 minuti, volevo dirti sì. L'esperienza che avete maturato all'interno del film con la regia di Tommaso Giusto, Veneti Antichi cavalcando il mito, perché Sergio, il marito e te, insomma, siete stati protagonisti, sì. Al nostro fianco anche
1: dimmi, non ho capito. Eravamo tutti.
0: Sì, eravamo tutti dentro praticamente sto cavalcare il mito, nel senso, Veneti Antichi, insomma, dai. Sì, bella esperienza, dai, bella esperienza da parte vostra, penso.
1: Sì, l'associazione ha voluto partecipare anche, sì. Con un po' di soldini, quello che poteva,
0: sì,
1: il popolo anche, insomma, era giusto perché questo comunque porta avanti la nostra storia, c'è poco da fare, questa è cultura,
0: è cultura, assolutamente sì, insomma, ecco. Sì. Vabbè, se abbiamo altro da aggiungere, Raffaella, me lo fai sapere, oppure se ci sono aggiornamenti, sì, perché vai. Adesso come andrà finendo, cioè, nel senso, vi hanno denunciato, ti hanno denunciata, come è finita questa storia?
1: Allora, 25? No, alla fine non mi hanno chiesto i documenti,
0: sì?
1: Non mi hanno chiesto niente, ma se vogliono mi trovano il presidente della Sezione Culturale Marciana,
0: sì.
1: Se lo fanno è perché hanno letto la PEC, non c'è, cioè, è evidente, no? Questo è.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché sì, allora lì si pregano da soli, posso dire. Io potrei fare delle denunce, ma non so se.
0: Perché mi arrivava qua anche. Digli a Raffaella, a proposito di Venezia, un caro saluto e un inchino doveroso al grande Paolo Borsetto, un vero autentico veneziano, colto e coraggioso, sempre con gli sbirri attaccati al culo, però mi dice Adamo, anzi.
1: E non so chi è Paolo.
0: No, conosci tu? No, Borsetto, sarà uno che probabilmente, no? In prima linea. Non lo so, Adamo, chi è costui? Paolo Borsetto, così mi è scritto. Mi ha scritto così.
1: Idea.
0: Non hai idea.
1: No, se... non conosco.
0: Immagino. Vabbè, allora dai, se ci sono altri appuntamenti, casomai mi fai sapere, noi li irradiamo, sì? E dopodiché, avete spesse volte al fianco, vedo il grande Danilo Leo Lazzarini, insomma, questo è sicuro.
1: Grande, grandissimo, sempre con noi.
0: Sempre con
1: noi. Sempre con lui. A Borbiago, il 24 saremo a Borbiago.
0: Maggio.
1: Per fare uno spettacolo con lui.
0: Maggio.
1: Sì?
0: Sì, il 24 maggio, 24, esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: 24 maggio, ora perfetto. Comunque ne parleremo anche sicuramente prima con il nostro grande Danilo Leo Olazzarini. Saluto te. Il marito come si chiama? Perché non mi ricordo mai il nome io.
1: Com'è?
0: Tuo marito, no, te, Raffaella.
1: Lucio.
0: Lucio, mi ricordo, mi viene in mente Lucio. E poi mi ricordo Sergio, mi ricordo assolutamente.
1: C'è Sergio, sì. E poi c'era Intia, che è sempre con noi.
0: Quattro zampe, ovvio. Sì, sì, è vero.
1: La via degli antichi veneti.
0: Sì, sì, esatto, lo avete sempre al fianco anche in motonave, è vero. Ma vi mando un abbraccio a tutti e quattro, allora, dai.
1: Un bacio a tutti, un abbraccio a Radio Gamma 5, grazie.
0: Ciao, grazie a te. Ciao ragazzi. Ciao, thank you very much. Ciao, allora salutiamo la nostra, quindi, Raffaella Picco, presidente appunto dell'Associazione Culturale Marciana, mi ha chiamato al volo per dirmi appunto di poter riferire quello che è avvenuto di qui qualche settimana fa in piazza San Marco, 25 aprile, grande patrono, quindi guidati dalla loro fede in San Marco con quella bandiera che ha sicuramente intrisa, diciamo, di cultura, di religione, non nulla di partitico, e quindi di conseguenza, però avete capito, Digos, polizia e quant'altro sono andati lì praticamente a rompere un po' le uova nel paniere, quindi hanno impedito tutto quello che doveva riguardare questa, diciamo, tradizione attraverso, insomma, la figura di questo Don Floriano, insomma, ecco, che sicuramente qualcuno, anzi più di qualcuno di voi conoscerà. Vabbè, detto questo, però passiamo a un altro aspetto di Padova, perché a Padova, ragazzi, dobbiamo parlare del Lazzaretto di Padova.

0: E allora noi proviamo a saltare da sta parte di qua. Paolo, mi senti?
1: Ti sento forte e chiaro.
0: Da Padova, Paolo Karatosidis, nome venetista o greco. Da dove arriva sto cognome tuo, Paolo? Da dove arriva?
1: Mio padre era greco, venne a studiare qui ingegneria, ora quando era vivo, e sì, dopo incontrò mia mamma, padovana, e venne fuori mio fratello e poi io. E chi si fermò qui?
0: E chi si fermò qua? Paolo Karatosidis, vedo chef... ma soprattutto oggi interessa a noi ricercatori indipendenti. Mi chiamava l'altro giorno, dopo aver sentito la nostra presidente Tiziana, in riferimento al Lazzaretto di Padova, giusto Paolo?
1: Sì. Va bene. Io ospedale del Lazzaretto di Padova.
0: Sì, anche perché oggi avete un appuntamento dalle 17 alle 19, vedevo, giusto?
1: Sì, ritrovo il cappitello di San Rocco, angolo tra via Pelosa e via Sette Martiri.
0: Però spieghiamo bene il tutto, perché oggi essere presenti alle 17 alle 19. Quindi tu o voi comunque avete riportato alla luce, vedevo, la storia del Lazzaretto di Padova, imponente struttura, XVI secolo, ormai dimenticata, vedo qui, è demolita tra il 1819 e il 1826. Quindi grazie ai tuoi studi, alle tue scoperte, alle tue ricerche, avete scavato in profondità con le carte anche appunto che avete sotto mano. Cosa avete scoperto? Ma soprattutto dove è ubicato il tutto, la storia, la funzione e quant'altro. Vai Paolo.
1: Allora, il Lazzaretto di Padova, che fa parte della rete dei lazzaretti veneziani, quindi quegli ospedali che servivano per contenere e circoscrivere le pandemie, in questo caso diciamo le pandemie più importanti sono stati quelli della peste del 1576 e la seconda ondata del 1630, quella manzoniana. Ricordo una cifra, tanto per capire le dimensioni storiche, e a Padova in queste, solamente in queste due epidemie di peste perdettero la vita circa 31.000 padovani.
0: È tanta roba. 31.000 è tanta roba, Gio.
1: 31.000 padovani, 31.000, un terzo della popolazione. Allora, cos'era l'ospedale Lazzaretto? Intanto stiamo parlando di una di un'area, o io lo chiamo già sito archeologico, perché è un sito archeologico di circa 44.000 metri quadrati. Si trova sulla riva destra del canale Brentella, nel quartiere Brentelle, nell'estremo confine, diciamo, del comune di Padova. Ed è un terreno di a forma quasi trapezoidale, dove insisteva un ospedale monumentale progettato da Andrea Moroni, quello di Palazzo Moroni, tanto per capirci, no? E finito da Della Valle, architetto istriano, di tre piani con 300 camere, due avancorpi, e che a forma diciamo quadrata, delimitato completamente dalle acque. Infatti diciamo era già conosciuta questa cosa a livello storico, però tipo il fatto che fosse una vera e propria isola non era mai stato indicato, e quella è una vera scoperta, e da mura protetto da soldati armati di archibugio. Abbiamo addirittura ritrovato la presenza di una cernida, quindi di una truppa di soldati. Una truppa. Le cernide erano i mercenari, i mercenari a soldo della Repubblica di Venezia, che venivano dai paesi balcanici, in questo caso greci, 150, che seminavano un po', diciamo, il terrore, furti, cose del genere, i polli, no? Nelle campagne. E quindi la Venezia decise: perché non mettiamo i soldati lì, che così facciamo fare il ruolo di carcerati, carcerieri? Allora non si poteva accedere all'interno, pena la morte. C'erano due provveditori che dovevano curare, diciamo, una vera e propria azienda, perché nei periodi di massima incidenza delle epidemie lì dentro venivano portati anche 3-4 mila persone, perché oltre alle 300 camere c'erano circa 1000 casette di legno dove andavano i contumaci, che erano coloro che non avevano il foglio di sanità, il cosiddetto green pass, no, del tempo, che dovevano stare chiusi in casette di 2 metri per 2 di legno in 6 per quadraginta 40 giorni. Dopo 40 giorni venivano portati fuori dalle casette, spogliati nudi, e se avevano il carbonazzo, cioè quindi il simbolo della peste, no? Il bubone, anche bastava uno, ritornavano dentro e così via. Cosa serviva a questo ospedale fondamentalmente? Sono stati i primi ospedali di contenimento, con una struttura quasi da carcere, con i panopticon, che al posto del posto di guardia c'era una chiesa cubica di San Rocco, che serviva per delimitare totalmente la peste e far morire la gente lì. Come venivano portati i malati? Venivano portati in dei veri e propri traghetti della morte, che partivano da Padova, diciamo Porta San Giovanni,
0: i monatti,
1: contro, Si chiama i Monatti Manzoniani, sì, in Veneto e a Padova si chiamavano i Pizzegamorti. Ah. Sai perché si chiamavano Pizzegamorti? Perché capire se uno era vivo o morto,
0: pizzicava. Esatto.
1: E quindi erano i Pizzegamorti, che poi, diciamo, lì abbiamo 200 anni e passa di una storia di cui interessantissima, perché abbiamo materiale archivistico in archivio di Stato di Padova, Fondo Sanità, di tutto. Abbiamo anche i nomi di quelli che sono nati lì. Mm. I nomi di quelli che sono defunti, abbiamo dei racconti, abbiamo tra l'altro un testo interessantissimo di Ciro Ferrari, che era un meteorologo veronese che studiò nel 1900 il lazzaretto di Padova, che ci racconta tutto quello che succedeva, perché i veneziani erano come i tedeschi, scrivevano tutto, quindi questa grande azienda che aveva anche campi, che aveva campi perché ovviamente doveva mantenere tanta gente che ci viveva dentro, aveva due forni, aveva il problema qual era? Che si poneva sempre a chi doveva amministrare il lazaretto, che mancava il prete, perché nessuno voleva andare a fare il prete lì, che le guardie facevano violenza nei confronti delle donne, che mancava il cibo, che i malati non c'erano i medici che sapete, quelli con il becco lungo, no? La raffigurazione,
0: sì,
1: Madonna,
0: sì, della classica
1: testa,
0: sì.
1: Che non volevano andare a curare, quindi in questo bailam generale che fu, diciamo, immaginate il Covid all'ennesima potenza, sì, e si sono manifestate tutte le parti peggiori dell'umanità, no? Dell'assenza totale di umanità. Qualcuno si salvò, pare che fossero 4.000 salvati. Mm. Quando si salvavano, questi uscivano da lì, prendevano via Pelosa e facevano una sorta di pellegrinaggio da lì, passando per la chiesa, anche di Chiesa Nuova, via Pelosa, fino ad arrivare al Carmine, alla Madonna dei Lumini. Sì. Ma diciamo, questa è un po' la storia molto sintetica. Poi sì, cosa succede? 1800, guerre napoleoniche, bla bla bla, sì, e povertà estrema, il comune, la comunità ha bisogno di soldi, e inizia l'opera di speculazione. Cos'è questa opera di speculazione? Che viene venduto attorno al 1819 tutto questo bello ospedale con tutto quello che c'aveva, viene smontato pezzo per pezzo, e quei pezzi adesso li stiamo rintracciando, sono andate a costruire Brusecana, cave, Chiesa Nuova, sono dentro le case, dentro i giardini, magari uno manco lo sa. Il comune non riuscì nemmeno a farsi pagare, a distanza fino al 1830 non riuscì nemmeno a farsi pagare, quindi la comunità non ha preso nulla, e da lì se ne perde traccia, un oblio di circa 200 anni. Che un giorno cercheremo di capire anche come mai c'è stato questo oblio. E cosa succede? Che dove c'erano i morti, compreso il Camposanto, che è ancora tuttora lì, cioè si sono portati via tutto, le pietre, i laterizi, i materiali, sì, le statue, si cacciava tutto, perdonatemi il termine veneto, sì, quello che hanno lasciato le fosse comuni, dove presumibilmente ci sono, non
0: i
1: dico
0: resti,
1: centinaia,
0: resti,
1: migliaia di morti in fosse comuni pluristratificate, che possono andare dagli 0,8 ai 2 metri di profondità. Cosa succede in età moderna? Che in quei campi viene coltivato. Viene coltivato la vite, il formenton, quant'altro. Perché? Perché c'era la povertà, la pellagra. Anche se adesso quello che noi denunciamo, che questa cosa qua la potevamo concepire 200 anni fa, adesso no, basta coltivare.
0: Esatto.
1: E anche basta costruire, perché qualcuno ha provato anche a costruire sul Camposanto, sul cimitero, e io 3 mesi fa ho fatto un report di 224 pagine, l'ho mandato a tutte le istituzioni, l'unica che ha risposto è stata la sovrintendenza, che ha ventilato la possibilità di sottoporre l'area a vincolo archeologico ambientale, però, perdonatemi, si stanno cagando tutti in braghe, e sapete perché? Perché questa non è una cosa solamente padovana, perché poi io sono andato a cercarmi dove erano gli altri lazzaretti prima che questo fosse edificato nel 1555. Oratorio di San Lazzaro, via San Marco, da costruire la strada,
0: sì,
1: poi Fistomba, probabilmente che c'è il ristorante sopra, no? A quello che era il cimitero, poi ex chiesa di Brusecana, l'ex chiesa di Brusecana,
0: sì,
1: che adesso
0: Brusecana,
1: hanno gli ortodossi, e dove c'era il cimitero che passa con Australia, e Duca degli Abruzzi, io non ho trovato il cimitero, e dove è finito il cimitero probabilmente sarà sotto la palestra della scuola. Adesso queste non sono tesi scientifiche, sono mie supposizioni, però hanno una forte, ti assicuro. Io mi sono passato 14.000 pagine di documenti, mappe satellitari, nautiche di genere, ho utilizzato anche vari strumenti di intelligenza artificiale. La questione è questa, che noi in una città come Padova, una regione come il Veneto, soprattutto centri urbani del genere, camminiamo su necropoli romane, ex chiese, monumenti. Allora, c'è chi non lo sa e continua a fare la propria attività e ha ragione anche, no?
0: Sì, sì.
1: E però c'è chi invece lo sa e di questa cosa ne ha fatto un mercimonio, ne ha fatto un mercimonio di reperti archeologici, ne ha fatto sfruttamento e cementificazione, sapendo che per me è una vergogna, perché nessuna cultura al mondo, dall'Occidente all'Oriente, uno si sogna di andare a costruire sopra una necropoli o sopra un cimitero. È una vergogna, e questa vergogna dal nostro punto di vista deve finire, perché siamo nel 2026, ci consideriamo una democrazia matura, una società civile, ed è ora di finirla. Lo so che ci sono tanti altri problemi, crisi economica, recessione, però è proprio questa mancanza assoluta di valori, di sensibilità, perché quelli che sono sepolti lì hanno gli stessi nostri cognomi, signore. Hanno gli stessi nostri cognomi, sono i nostri antenati di 300 anni fa. Allora, noi non diciamo che... Tra l'altro, se andiamo a guardare un po' più vicino, e dove forse sono più furbi, Venezia, isola del Lazzaretto Vecchio, isola del Lazzaretto Nuovo, cioè, lì sono diventati itinerati turistici, di marketing territoriale, vengono le università dall'Australia, dalla Finlandia, dalla Norvegia a fare gli studi, hanno valorizzato quello che era il passato storico, il patrimonio. Invece noi qua lo nascondiamo, no? Sotto il tappeto, come se fosse una vergogna. Invece non è una vergogna. La vergogna qual è? Probabilmente. Perché studiare e cercare di capire cos'è stato il passato, soprattutto nella parte degli errori, perché quali erano gli errori? Lo sai meglio di me, no? Con la peste c'è stato l'impazzimento collettivo, Manzoni la descrisse bene nella colonna infame, nei Promessi Sposi, famiglie che venivano separate, pensa allo stesso San Rocco, che San Rocco è il secondo santo più adorato dal cattolicesimo, e viene ritratto sempre col cane, perché? Perché il miracolo del cane che gli portava il pane, perché nessuno gli portava da mangiare. Quindi è una metafora del decadimento morale dell'umanità dietro questa cosa, e a qualcuno fa interesse che venga tenuto nascosto. Io ci vedo, perdoni, non sono un complottista, mi sono anche dovuto vaccinare, ci vedo quella mancanza di oblio che noi abbiamo nei confronti di determinate situazioni o notizie brutte, perché basta che te pensi da quanto è passato la fine del Covid,
0: ben poco,
1: anzi, non mi ricordo. Nessuno si ricorda più nulla, è come se non fosse successo nulla. E oggi apro il giornale, cosa vedo? L'antivirus, quindi diciamoci le cose come stanno. Quello che è successo nel 1555, poi è successo nel 1630, e potrebbe succedere anche domani, anche domani. Quindi se noi non studiamo la storia del nostro territorio e la valorizziamo nei suoi aspetti positivi e negativi, alla fine ci rendiamo colpevoli noi stessi di quello che è un reato di oblio, la memoria collettiva che si dimentica della propria storia, della propria identità e della propria cultura.
0: Perdere la memoria è una brutta storia. Senti, avete fatto nascere anche un comitato, no, per il Lazzaretto di Padova, no?
1: Abbiamo fatto nascere un comitato, abbiamo fatto un esposto più integrazione anche i carabinieri, che però pare che non siano molto interessati a questa cosa. Abbiamo sollecitato le istituzioni, ha compreso il sindaco Sergio Giordani, la sovrintendenza, abbiamo inviato un appello al ministro Giuli, ci deve ancora rispondere, vari politici, l'onorevole Donazan, Parlamento Europeo, anche perché, diciamo, è tutta la storia di quel territorio che a noi un po' spaventa. Pensa alla caserma Romagnoli, no? La caserma Romagnoli, che è a 500 metri di distanza.
0: Sì.
1: Cos'era la caserma Romagnoli? Chiamiamola con il suo nome, campo di prigionia numero 120, dove sono transitati 12.000 slavi, ne sono morti 71, e fino all'altro giorno stava per essere abbattuta totalmente per far spazio a un progetto che Repubblica e Dagospia hanno chiamato di Lager Housing. Quindi se non abbiamo memoria, una giunta di sinistra si permette di abbattere un campo di concentramento, tentarci, neanche a 100 anni fa, puoi immaginarti cosa fanno con tutto quello che magari a 2 o 3 secoli. E dopodiché c'è anche la questione dei reperti archeologici. Io mi sto interessando molto a cercare e ritrovare reperti archeologici legati al Lazzaretto, e qualcosa stiamo ben facendo, perché abbiamo trovato uno stemma di Sarocco del XVI secolo attaccato ad una casa. Stiamo cercando una vera da pozzo che è lì in zona, i gradoni di trachite dei coliugani dell'Approdo, e adesso sto cercando una statua lignea di Sarocco del 1600. Stiamo parlando di reperti che hanno anche un grosso valore. Che fine hanno fatto? Allora ti dico io che fine fanno questi reperti. Questi reperti, nel 90% dei casi, vanno a finire nelle mani di privati che, nella migliore delle ipotesi, se li tengono a casa o in cantina o in salotto, li mostrano agli amici durante i battesimi dei figli. Nella peggiore, prendono l'aereo e vanno a finire in collezioni private all'estero per tanti soldi. E siccome questa cosa la sanno tutti, a Padova la sanno tutti, è ora di battere i pugni sul tavolo. Quindi, se trovate qualcosa, costruttori, sabbionari, sommozzatori, storici, geomici, tutti quelli che mettono le mani nei cantieri, sappiano che da questo momento noi siamo con la lente di ingrandimento e vi guardiamo, perdonate, anche i peli del culo, perché sono stanco. No, io te lo dico, sono stanco, sì, 49 anni di vedere la mia terra, la mia città, la mia regione, la mia nazione rapacizzata da gente che pensa solamente al dio denaro. Quindi i reperti archeologici devono andare nei musei, devono essere valorizzati, non devono scomparire, comprese anche le ossa, perché anche le ossa sono reperti archeologici. E pensare che ci sia un mercato di reperti umani che vanno a finire a pacchi squilibrati in giro per il mondo perché gli piace a qualcuno avere la bajur col teschio e magari la compra a $10,000 in Giappone e non è neanche penalmente perseguibile, perché quello, hai capito, è un reperto, cioè una forma d'arte, a me fa girare le balle. Quindi abbiamo sollecitato anche la chiesa, abbiamo sollecitato la basilica del Santo, con la Baccia di Praia abbiamo un ottimo rapporto. Non posso dire lo stesso della diocesi di Padova, che tira i remi in barca, diciamo, hanno altri problemi a cui pensare, però sappiano lor signori che noi non abbiamo intenzione di fermarci, perché questa non è solamente una battaglia di civiltà, è anche una battaglia di fede, perché chi ha della fede, e non parlo solamente di cristianesimo, non può mettersi il prosciutto negli occhi e guardarsi dall'altra parte.
0: Paolo, senti una cosa, a proposito di ossa, io ho visto qua un vecchio articolo del Mattino dell'86, 40 anni fa, ossa, teschi, una croce di ferro, i resti del vecchio lazzaretto trovato da parte dei sommozzatori del Bacchiglione. Allora, che fine hanno fatto sti reperti qua?
1: Non si sa. Noi incominciamo a vederci chiaro e credo che a breve avremo anche delle belle novità. Sicuramente qualcosa è andato a finire nei vari cimiteri, qualcosa. Però mi concentrerei in questo momento al molto che possiamo trovare, ovvero se questi 40.000 metri quadrati lì sotto, non è che abbiamo solo le ossa, abbiamo ceramiche.
0: 4.000 o 40.000, Paolo?
1: 44.000.
0: Però, tanta roba,
1: Joe. È tanta roba, sì. Come e infatti la paura mia qual è? Che su questi 44.000 metri quadri, di cui ce ne sono la maggior parte già ancora campi di spagna e di erba, è qualcuno che voglia farsi i 300-400 appartamenti.
0: Si costruisca sopra è quello che sa.
1: Ma noi questo guarda, ti dico, e questo lo impediremo con ogni mezzo, ogni tribunale, compresi europei. E vi invito voi della radio, che siete tra le pochissime voci libere che ci sono in circolazione qui in Veneto e in Italia, ormai l'informazione è quasi tutta marchetta, diciamocelo chiaramente. Quindi i vostri ascoltatori, che tra l'altro secondo me sono tra i più informati, i più consapevoli e anche i più in buona fede, possono seguire la nostra attività sui canali social Lazzaretto di Padova, Facebook, Instagram. Abbiamo aperto anche il luogo su Google. Pensa che tutte queste cose qua le stiamo facendo. C'è un luogo che è storicamente un sito archeologico, perché storicamente lo sanno tutti, è scritto dappertutto, con le collezioni dei disegni, le mappe, tutto quanto, eppure a livello di legge è come se fosse un campo di patate. E questa è la vergogna tutta italiana. di cui qualcuno dovrebbe essere responsabile e dal mio punto di vista andare in tribunale di fronte a un giudizio, perché la sovrintendenza sta cosa da 50 anni la sa, i politici la sanno, gli architetti la sanno, cioè, però a nessuno è mai interessato andare a scavare, perché è un problema, è una rottura di palle, perché vai a toccare degli interessi. Io ti dico, sì? Ti dico anche di più. Dimmi. Che andandomi a guardare gli archivi con veramente la lente di ingrandimento, io ritrovo gli stessi nomi di 200 anni fa adesso. Cioè, qui ci sono le famiglie che si sono passate quei terreni, no, da 200 anni, c'è una cosa incredibile. Dopodiché, senza fare il terrapiattista, sì? Uno dirà, ma chi c'è dietro? Qual è il potere che c'è dietro? Signori, io ho trovato tracce di attività massonica, ho trovato attività di sette dell'occulto, però... ho trovato tutte le peggio cose, ovvero sia per nascondere mille piccoli segretini. Sai, come quando si inquina un fiume, sì? Prima parte uno e tacca a buttare una roba, sì, dopo... il vicino lo vede, e anche quello è diventato l'immondezzaio di molti molti segretini di Padova, sì. E questa cosa deve essere smascherata. Oggi iniziamo questo percorso pubblicamente con una ricognizione storica molto puntuale.
0: Esplorazione storica l'avete chiamata, insomma.
1: Sì, è un'esplorazione storica che racconteremo brevemente in queste due ore. Tanti piccoli e continueremo tanti piccoli particolari di quella che è stata la vita di Padova dal 1555 al 1826, data in cui sparisce l'ultima traccia del lazaretto, quindi lo stemma di San Rocco, che adesso è attaccato a una casa in via Tre Ponti, che potete anche andare a vedere, e non è colpa dei proprietari, sono là da 50 anni. Però sta cosa qui, ecco, l'invito mio va anche ai cittadini di quel territorio, sì. Se avete qualcosa a casa che sapete, perché lo sapete a chi appartiene, fatelo sapere a noi, che noi stiamo raccogliendo e documentando tutto questo materiale, in modo che fra, spero, pochi mesi, qualche anno, insomma, quello che sarà, considerando che siamo in Italia, il paese dei cachi, possa essere fatto o un mausoleo o una piccola struttura museale per raccogliere e ridare, diciamo, rispetto e memoria a tutta questa brutta storia.
0: Allora, la mission del nostro Paolo Caratossidis, l'avete ben compresa, la nostra missione si articola, ci dicono appunto, su tre pilastri fondamentali, quelle che ha sicuramente sviscerato Aurora: ricerca storica, tutela e divulgazione civica. Sulla questione invitiamo studiosi, accademici, tecnici, cittadini appassionati a unirsi al nostro team di volontari per contribuire attivamente a quest'opera di recupero storico. Grazie, qualcuno ha bussato alla porta, sì, non è che...
1: Allora, abbiamo già vari storici tra l'altro titolati, con pubblicazioni, i sobervellieri, poi ma ce ne sono. Archeologi ancora no, però insomma abbiamo appena iniziato e faremo un ottimo. Considera che poi, non essendo noi, non siamo né un partito né una fazione, abbiamo una struttura molto molto libera che vogliamo tenere libera, cioè è un'opera di cittadinanza attiva questa, quindi non ho gerarchie, no imposizioni, accettiamo l'attività di volontari per quello che possono dare a questa causa. Chiaramente non ci interessa la politica, non ci interessa farci mettere il cappello in testa a nessuno, però ci interessa insomma comunque dialogare con le istituzioni, in primis il Comune di Padova, il Ministero della Cultura, e abbiamo avvertito anche la Regione Veneto. Ti dicevo perché il lazaretto di Padova non è uno, ne ho trovati cinque di lazaretti a Padova, poi ci sono quelli della provincia, Casal Serugo, Arzer Grande, ma a livello regionale stiamo parlando di circa 40 lazaretti, forse di più, perché ospedali di contenimento ce ne sono sempre stati nella storia e ognuno insisteva su un determinato areale. E adesso io ti dico, sai in quanti su 40 è stata fatta una ricognizione storica, diciamo puntuale? Te lo dico io, in due. Lazaretto Nuovo e Lazaretto Vecchio di Venezia. Lazaretto Vecchio di Venezia sono state trovate oltre 1000 ossa, da quello che so non si sa neanche che fine li abbiano fatto fare, hanno sputtanato miliardi al tempo, perché c'erano ancora le lire, di euro, dovevano fare un museo, sparì tutto. Quindi sta cosa qui, quando noi anche pensiamo, no, che certe robe succedono solo in Calabria, Campania, in Sicilia. Signori, qua il Veneto è peggio, ve lo dico io, è peggio, non lo dico per sputtanare il Veneto, perché io mi vergogno, umanamente mi vergogno della gestione del patrimonio culturale del Veneto, perché i lazzaretti veneziani sono un patrimonio enorme e sono sempre stati, come si dice, vilipesi, profanati, sfruttati e mai valorizzati. Quindi al di là anche, ho capito che il problema se è code, il medico che non c'è, a me l'hanno cambiato tre volte in un anno e per farmi una visita ci metto 7-8 mesi come minimo. Però se anche la sanità, le ASL, non basta la mostra fotografica al centro commerciale, tanto per dire che abbiamo fatto qualcosa. Devi incominciare a valorizzare quello che hai, valorizzare la storia che hai, farla capire. Se non lo fai, mi deve venire il dubbio che non lo fai apposta, perché forse hai la coscienza sporca, forse hai qualcosa da nascondere. E ti ripeto, non sono un terrapiattista, ragiono in termini storici e archivistici, e quello che vedo è fuori da ogni genere di grazia di Dio e anche di razionalità scientifica.
0: Senti, quando accennavi prima un messaggio in riferimento alla tua conoscenza, Mario Di Franco Cararo, che è il nostro fondatore, insomma, di 94 MHz nel 76, ma volevo dirti, accennavi non aspetto partitico, non aspetto politico, 7 mesi di attesa, ho ritrovato un po' il cara Tossidis che cavalcava Forza Nuova, sei ancora legato a quella roba oppure no?
1: No, io quando ero ragazzino ho fatto politica, dopo ho capito, sì, però no, io non rinnego nulla, perché io non ho mai guadagnato nulla dalla politica, l'ho sempre fatta con estrema buona fede e ne ho fatte tante di battaglie. E sai qual è la verità? Che le idee camminano sulle gambe degli uomini, quindi a 49 anni con un figlio di 10, con 10 vite alle spalle, no? 1000 esperienze provate, io le persone adesso le valuto per quello che sono e fanno, non per quello che dicono.
0: Sì, non per l'etichetta politica che hanno in grembo, oppure quella
1: politica. Ma ormai ce ne siamo accorti tutti, ho amici di sinistra, destra, centro, ce ne siamo accorti tutti che quelle belle... Io quando ho iniziato a fare politica, sai, quando scoppiava le bombe, quando morì Borsellino e Falcone, ero al Curia, liceo di sinistra, Falce e Martello, e gli stessi che facevano i puristi della rivoluzione marxiana. E adesso siedono nei consigli di amministrazione a 120.000 euro all'anno senza fare un cazzo, quella è la verità. Quindi chi cerca di andare a denigrare, tra l'altro io non ho mai fatto reati di sangue, non sono mai andato in galera. Ho fatto politica perché credevo in determinate idee, in cui credo ancora in molte di queste idee, non nella loro proiezione reificata odierna, perché credo ancora nel valore del...
0: Paolo, 15 secondi, Paolo, 15 secondi e poi un'altra intervista. Allora dai, casomai ci teniamo aggiornati, tanto su come andrà la giornata di oggi, ripeto, 17-19, esplorazione storica, Lazzaretto di Padova, 9 maggio, oggi è sabato e quindi l'appuntamento è lì. E poi sono altri aggiornamenti, siamo sempre qua, insomma, col microfono aperto.
1: Speriamo che magari che verrai a trovarti, che così te la facciamo magari in diretta.
0: Ok, possiamo farlo. Ciao Paolo, parte lo spot.
2: Fatti conoscere.
0: Ciao.
2: Fai conoscere la tua attività.
0: Ciao, grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
0: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
7: Si pranza al sacco.
9: Chi può porti in dolci da condividere. Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
9: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
11: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
10: Ciao Mara.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
14: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
15: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
16: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
17: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
18: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovesi 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
16: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

0: Ci dovremmo già essere. Ci dovremmo già essere. Come stai?
1: Eccoci qua.
0: Eccolo qua, ragazzi. Mai fermo, mai domo. Il ragazzo va, che è una meraviglia.
1: Esatto, esattamente.
0: Siamo ancora caldi dall'hotel Crown Plaza, via Pom 197, sabato 9/5/2026. Grande evento, grande momento, grande iniziativa, grande appuntamento. Come è andata? Partiamo da là con noi Gianluca Stefani, niente poco di meno che Arbre Magique per eccellenza. Ormai impegnato in tutti i campi, dalla lettera A alla W, JK, di tutto e di più ormai. Con diverse capigliature, guarda, diverse inquadrature, un lessico che si modifica giorno dopo giorno, con il regista che ormai diventa anche protagonista assolutamente stile Sugo. E qua, ha visto quello di Sugo? Cos'era? No, Ragù, che dico? Ragù.
1: L'assessore Sugo.
0: No, Ragù. Porca troia.
1: È sempre un sugo, dai.
0: È sempre un sugo, insomma, e quindi confezionato alla grande. Avete addirittura anche fatto partecipare due donzelle, l'ho visto praticamente.
1: Sì, esatto, due sempre nostre amiche, la Paola Turetta e,
0: sì,
1: e la compagna di Gino, del Super Gino.
0: Ah, vedi, la compagna di Gino. Va bene, quella griglia è stata utilizzata oppure ancora vergine?
1: Allora, le firme...
0: No, le firme, la griglia!
1: La griglia, no, è stata utilizzata dall'assessore Ragù per cuocere i piccolini... Che hanno sfrattato praticamente abbattendo tutti gli alberi.
0: Senti Gianluca, faremo luce sullo scandalo urbanistico del Kering, e insomma siamo dal Techiero a 10 metri da un flusso acqueo, che cosa volevate denunciare, come è andata, perché hai tirato avanti sino alle ore 13 più o meno, insomma.
1: Sì, abbiamo tirato avanti tanto perché c'erano tante cose da dire, più che altro perché la cosa non si limitava soltanto al dove è sorto quel mostro, che è una cosa che veramente deve ancora delle spiegazioni, che tra l'altro è sorto alla fine del Giordani 1, quindi è strano anche il fatto che ne abbiano parlato pochissimo i giornali,
0: sì,
1: e le TV e i politici, quasi se volessero nasconderlo, insomma, si vergognassero, perché devi sapere che lì a quel progetto lì è passata in consiglio comunale e nessuno ha votato no. O hanno votato sì o non si sono nemmeno presentati per votare.
0: Però...
1: maggioranza e minoranza, e questo è il primo scandalo. Poi lo scandalo è che siamo sulla Golena di Altichiero, che era un terreno rurale, anche se qualcuno definisce la natura area degradata.
0: Sì.
1: Tra l'altro un'area che era destinata come verde pubblico attrezzato, e invece è diventato totalmente privato, con 16.000 metri quadrati di questo di cemento praticamente, sì, perché alla fine è così, a ridosso di una villa storica, Villa Zaguri, che era stata pensata come rifugio per i poveri, adesso invece è rifugio per il super lusso, rifugio per i ricchi,
0: ti pareva.
1: Perché le cose scandalose riguardano anche questa azienda, e noi oggi le abbiamo esaminate tutte sul fatto delle condizioni dei lavoratori, perché la causa principale, il motivo, la giustificazione per cui hanno detto dobbiamo approvare questo progetto è stata per il discorso dei posti di lavoro, ma noi oggi abbiamo dimostrato che questa azienda negli anni è stata oggetto di molte critiche accertate, verificate da parte di sindacalisti, addirittura in Svizzera li hanno cacciati via a pedate nel
0: sedere,
1: perché
0: sì,
1: nel 2026 chiuderanno tutte le aziende di Kering, quindi c'è ritmi stressanti, perché il nuovo CEO di Kering, che tra l'altro è un'azienda in crisi perché il settore della moda è tutto in crisi, parla di un piano che non dice una nuova visione, un nuovo programma, parla di salvataggio, quindi sono posti di lavoro precari sottoposti a forti ritmi stressanti, perché si parla di 65 ore a settimana, 6 giorni su 7.
0: Sì.
1: Quindi che lavoro andiamo a dare? Cioè, è un lavoro di qualità, un partito di partiti di sinistra, io mi aspetterei che combattessero queste condizioni precarie. E poi c'è un'altra condizione,
0: vale,
1: che vanno a fare la guerra a chi evade un euro per il caffè, sì. E poi ci sono questi qui che è certificato, hanno evaso 1,5 miliardi, sì, nel senso hanno evaso, nel senso è stato accertato che Kering ha dovuto restituire al fisco italiano 1,5 miliardi di euro. Hanno patteggiato, però per me il patteggiamento di solito,
0: sì, ovvio,
1: non voglio dire ammissione di colpa, ma poco ci manca, ecco, sì, quindi
0: a pensare male si fa peccato, ma ci si indovina, diceva Andreotti spesse volte, insomma.
1: Tutto esatto, quindi ci sono queste cose, poi c'è il discorso del rischio idraulico, perché lì l'argine non ci sono stati particolari lavori, mentre per, sì, la zona dell'ospedale l'argine addirittura è stato sollevato di 1,5 metri, lì l'argine è rimasto così, e ci si chiede ma come è stato possibile, almeno a 10 metri dall'argine hanno costruito. È una cosa incredibile, secondo me, guarda, esagero, ma secondo me è più grave questo di quello di Ali.
0: Quindi tu stai parlando di quei 155 mila metri quadrati di cementificazione con quindi torrette da 35 metri e quindi insomma Ali, esatto, supera lì in quel di Camin, Granza di Camin, no?
1: Sì, e supera, e ti dico perché almeno Ali hanno ovviamente combinato un'altra porcheria e sono contento che adesso si andranno al Consiglio di Stato,
0: sì,
1: e speriamo che il Consiglio di Stato voglia dare, finalmente voglia fare giustizia, cosa che non ha voluto fare il TAR. E però la cosa, almeno Ali ha dato 8 milioni di euro al Comune di Padova, che poi dovevano essere 16 secondo, quindi hanno avuto lo stesso un piccolo sconticino, ecco,
0: del 50%. Sì,
1: di Kering, sai cosa hanno dato in cambio di tutto questo?
0: No.
1: Una pista ciclabile incompleta.
0: Incompleta.
1: Questo è stato quello che ha ottenuto Padova e i padovani da quel mostro di cemento lì.
0: Pazzesco. Mi senti? Sì? Siamo a livelli pazzeschi,
1: sì,
0: qua.
1: Sento.
0: Siamo a livello pazzeschi. Senti una cosa, ma quanta gente è arrivata? Avete iniziato alle 9 stamattina?
1: Sì, abbiamo iniziato alle 9:30,
0: sì,
1: però poi abbiamo iniziato alle 9:45 perché c'è stato il problema dei parcheggi, purtroppo pensavamo ci fossero, poi con il Crown Plaza non ci avevano detto che c'era il parcheggio coperto, quindi c'è stato questo leggero contrattempo, però alla fine un'ottantina di persone sono venute, diciamo che ci aspettavamo almeno 100 persone, però un'ottantina buona sono venute, probabilmente hanno girato tanto per il parcheggio,
0: sì,
1: perché lì ai Crown Plaza organizzano tanti eventi, sì, avevano organizzato 3 eventi stamattina, tra cui il nostro, quindi c'era poco parcheggio e capisco che la gente magari si sia spazientita.
0: Sì.
1: E io ho rimproverato un pochino quelli del Crown Plaza, perché se mi avessero detto il parcheggio coperto magari sarebbero, le persone avrebbero preso con più felicità, ecco.
0: Ecco, vabbè, io intervistavo poc'anzi Paolo Caratossidis per quanto riguardava sicuramente la questione di riportare alla luce la storia del Lazzaretto di Padova. Tu hai sentito parlare nulla del Lazzaretto di Padova?
1: Sì.
0: Allora magari contattalo, magari puoi fare un servizio che tu ne fai spesso e hai diverso seguito, magari in quel luogo là. So che oggi, ripeto, si ritrovano praticamente Capitello di San Rocco, angolo tra via Pelosa, vedo, e via Sette Martiri a Padova.
1: Alle 5.
0: Esatto. Fa un salto casomai e...
1: Sì, infatti volevo andare a...
0: Fallo, vai, va a salutare. Salutami Paolo, è appena andato in diretta. A parte questo, potremmo tornare utile, insomma, quella ricerca che stanno attuando, anche perché cercano...
1: Assolutamente.
0: Nel senso buono, volontari o gente che possa affiancare sicuramente questo nascituro comitato appunto per il Lazzaretto di Padova alle Brentelle, insomma, ecco.
1: Esatto, e che tra l'altro è la mia zona, perché io
0: esatto,
1: lì praticamente vicino, ma a parte questo, tra l'altro bisogna cominciare a fare gruppo, bisogna unirsi, perché
0: esatto.
1: Il potere è forte, il potere ha soldi, ha risorse, noi dobbiamo almeno cominciare ad unirsi e avere una visione chiara, cosa che invece questi, anzi, ce l'hanno la visione chiara, che è riempire Padova di cemento,
0: bravo,
1: e distruggere il verde e inquinarla e sventrarla praticamente.
0: Dobbiamo essere coesi e quindi aggregarsi sempre più. Senti, il TAR del Veneto a tal proposito ha sospeso i lavori di abbattimento dei tigli di via Feltra e Belluno, è vera la notizia?
1: Quello è stata una cosa,
0: è una bella vittoria questa, ad esempio, però
1: è una bella vittoria, hanno sospeso in attesa dell'udienza del 21 maggio, ma siamo positivi perché ci sono molte falle e criticità su questo progetto,
0: sì,
1: che è l'ennesimo abuso di potere da parte delle amministrazioni, che pensano, che ricevono soldi da un privato e possono spenderli come vogliono. Dicono sempre la solita riqualificazione, ma in realtà ti distruggono un filare di 147 figli, perché è vero che Belluno è una delle città che ha per abitante più alberi in Italia, ma bisogna anche vedere dove sono messi gli alberi, esatto, perché non dipende tanto dalla quantità di alberi, ma ci sono delle zone strategiche dove contengono le isole di calore, che sono fondamentali, sono fondamentali, quindi gli alberi in ambito urbano devono essere salvaguardati.
0: Sì. Tu sai che abbiamo i nostri poeti itineranti e quindi di conseguenza, ciao Luca, dedico al grande amico Gianluca Stefani la mia poesia Abbraccialbero, è tutto attaccato, proprio l'abbraccio fedele, Abbraccialbero. Esatto. Ed eccoti qui, fratello, sei per me pace potente, un gigante buono, forte e verde, il tuo viso è sempre sorridente mentre le tue lunghe braccia toccano le stelle, sei il più bello del reame, dalla radice il fogliame, ponte di legno d'amore fra la terra e il sole, e per te provo la stessa ammirazione che ho per un fratello maggiore. Vorrei tornare ragazzino per riscalare la tua corteccia dura come roccia e raggiungere la vetta della tua verde chioma. Mentre ci abbracciamo felici posso udire il battito del tuo verde cuore, lontani dalla follia dei tuoi assurdi nemici che dovranno pagare nel Tamiso di nostro Signore. Un abbraccio, Robby!
1: Bellissimo, bel grande Robby.
0: Poi dovrò leggere quella lunga sicuramente più tardi, il nostro supersonico poeta pazzo, numero uno in the world, ma intanto mi arriva Gianluca, è in duca alla rama e sta a sequoio di carattere. Sequoio di carattere è una cosa nuova che mi piace. Sequoio, la sequoia è irriducibile, la sequoia invincibile, imbattibile, assolutamente.
1: Sì, la sequoia è l'albero più alto, incredibile.
0: E anche te stai raggiungendo vette non indifferenti, perché anche hai messo nel mirino anche la Salis, porca boggia, la sinistra, anche la Salis, perché anche la Salis è Genova, è Liguria, è bionda, si sta costruendo un apparato politico magari per dare un cambio generazionale a quella pseudo-sinistra chiamata PD o farlocamente roba di sinistra, e tu vieni a dire per una nuova speranza nella decrepita sinistra italiana, ma intanto Genova insegna che per i Pini, cosa è successo? Salis, Pini, Genova, cosa è successo?
1: Sono stati, allora, abbattuti
0: anche là,
1: Pini,
0: anche là
1: altri Pini, ma poi soprattutto è stato abbattuto un mese fa circa un pino che era caratteristico, che conosceva tutta Italia, che era il pino di Nervi, la passeggiata di Nervi,
0: quella famosa, sì
1: esatto, ed è stato abbattuto anche lì con il solito metodo. Dopo il pino sembrava ci fossero delle nuove linee guida, un nuovo programma di trasparenza e tutto, in realtà scopriamo che non esiste nulla, perché due giorni prima mi contattano anche da Genova.
0: Anche da Genova?
1: Sì,
0: anche i camalli Genova. Da Genova e anche il braccino corto, quelli del pesto, insomma.
1: Esatto.
0: Quelli del pesto.
1: Esattamente. E mi raccontano di cosa stava succedendo. Allora, siccome avevo già sentito alcune voci che poi si sono verificate, perché ovviamente quando dico una cosa la verifico anche, e questa Salis alla fine è il nuovo vestito. Cioè il vecchio vestito da nuovo, ecco, diciamo che indossa una maschera, degli stessi che continuano a spargere cemento, che continuano a dare permessi molto discutibili e che continuano ad abbattere alberi.
0: Quindi noi possiamo dirlo chiaramente in diretta oggi, 9 maggio 26, 14, 21, che siano di assoluta sinistra o che siano di assoluta destra, entrambi impugnano la motosega, è inutile girarci attorno.
1: Sono uguali. Sono tutti
0: con la motosega in mano, sono tutti alla stessa stregua, non cambia nulla.
1: Esatto, sono di un unico grande partito, del cemento e degli affari. Questo è il loro grande partito a cui rispondono. E purtroppo non c'è verso, ma alla fine devono sempre soggiacere a delle leggi e a degli ordini che vengono dall'alto, perché vedi quelli, i verdi di Bologna, ad esempio, mi viene in mente, ma anche di Imola. Alla fine volevano fare un qualcosa di diverso, non presentarsi con il PD, perché li avevano abbattuto di tutto e di più, anche loro con il discorso del progetto del tram. E alla fine cos'è successo? È arrivato Bonelli dall'alto, li ha sostituiti, ha indetto nuove elezioni, e quindi questi qua sono stati fatti fuori, sono stati sostituiti perché la pensavano diversamente, perché non la puoi pensare diversamente. O sei in un'unica direzione o se no vieni fatto fuori, ed è questo che che non va bene, ed è per questo che c'è bisogno di qualcosa di veramente nuovo, che non accetti più sti compromessi, che non se ne può più.
0: Sì.
1: Non se ne può più. Con l'ambiente e la salute non esiste più il compromesso.
0: Bravo. Da quando tu e Gino siete venuti qua praticamente a trovarmi con regolarità per tenere informati sicuramente gli altarini, patavini, per quanto riguarda tutto quello che sta succedendo, tu mi hai fatto un elenco, sì, praticamente lì dove Padova e la realtà del Santo indossa una maglia nera in tantissimi contesti, in tantissimi settori, perché è il consumo di suolo, e vai col tram, e le carrozze, e le casse non sono carrozze, ma abbiamo i pali neri, ma abbiamo lì che è di casa, e quindi il consumo di suolo, e il cemento, e qui, madonna. Però tu mi dici addirittura che Padova, con 4,6 incidenti sul lavoro per milioni di occupati, non è maglia numero uno dorata in Veneto, ma la seconda sicuramente sì, praticamente.
1: Esatto.
0: E quindi la seconda provincia in Veneto per mortalità sul lavoro dopo Verona, insomma, ecco.
1: E le abbiamo tutte, insomma.
0: E le abbiamo tutte veramente, o primi o secondi?
1: Le abbiamo tutte.
0: Sì, le abbiamo tutte, dai.
1: E poi dicono che il pericolo sono degli alberi, che ne cadono 10 all'anno, anche meno. Questa è la cosa assurda, incredibile. Che le persone purtroppo non... Io infatti quello che stiamo cercando di fare è fare informazione, perché ci accorgiamo che tante persone pensano che l'albero sia il problema, ma in verità le emergenze sono altre. Ed è assurdo che un partito di, cioè i partiti di sinistra, insomma Padova, che è governata da una che dovrebbe fare,
0: dovrebbe condizionale, sì,
1: il proprio stendardo, invece alla fine sfruttamento, incidenti sul lavoro, non si capisce, ed è tutto normale, e viene visto come tutto normale, e questa è la cosa incredibile.
0: 1-10-100.000 Gianluca Stefani è quello che lanciamo da qua dentro da tanto tempo, accennavi poc'anzi, e poi cade l'albero, succede quello che può succedere, e allora titoli a caratteri cubitali, titoli a 9 colonne, e tu a un certo punto ti metti praticamente ingobbito, stile l'Andreotti d'antan, ti mette lì a ricercare attraverso i dati dell'INAIL. Signori, voi dovete sapere che uccidono di più le perforatrici degli alberi. Ma che cacchio stai dicendo, Gianluca? Vi dico che secondo i dati dell'INAIL uccidono di più le perforatrici idrauliche. Anche là sei andato a scavare, Gianluca. Anche là. E quindi li hai messi in prescacco matto. Sarebbe a dire prescacco matto, però dai, li lasciamo in speranza sti signoretti qua. Per cui in prescacco matto. Cioè, cosa vuol dire uccidono più le perforatrici idrauliche degli alberi? Questa non l'ho capita, dimmi.
1: Praticamente, secondo i dati INAIL, le macchine semimoventi, sì, tra cui ci sono anche le perforatrici idrauliche, sì, o i trattori, i morti per schiacciamento di queste macchine sono, sì, superiori a quelle per la caduta degli alberi, quindi cioè, valutiamo,
0: oltre, insomma, 200 persone ogni anno trapassano a miglior vita per colpa delle perforatrici idrauliche, dati INAIL, giusto?
1: Esattamente, perforatrici idrauliche e trattori e macchine semoventi,
0: sì, sì, semoventi, macchine semoventi, insomma cantieri, campi, insomma dai campi ai cantieri, per capirci, insomma,
1: esattamente, ecco. Quindi alla fine ha dato un fastidio a quel posto, perché

0: hanno visto il tuo ultimo video e hanno detto a noi non conviene chiamarlo, perché tu eri alla Padova Marathon, Padova Marathon, sì. E a un certo punto ti giri e c'è questa gente, questo fiume di gente che va da una parte e voi due vi girate verso o telecamera. Incredibile la differenza di temperatura che si prova quando ci si immerge a camminare in un meraviglioso filare alberato, intanto stop pesticidi, in riferimento a quello che accennerò dopo le ore 3, perché oggi penso di andare ad oltranza non essendoci Ilario, e domani perché è il momento domani anche sì, stop pesticidi, esatto. Appunto, follina qui, ma poi ne parlerò in maniera più dettagliata. Cosa hai combinato alla Padova Marathon e qual è il messaggio che hai voluto alzare fortemente? Qual è?
1: Allora, il messaggio che abbiamo voluto lanciare è intanto il discorso basta pesticidi, perché stiamo avvelenando la nostra terra ulteriormente, e tutto quello che mangiamo, cioè tutto, insomma, questi prodotti avvelenati poi ce li mangiamo noi, quindi ci rimettiamo direttamente noi. Quindi bisogna trovare un modo di produrre, un modo di fare impresa diverso, più etico, più responsabile verso la salute dei cittadini. E poi il secondo messaggio che abbiamo voluto lanciare è quello che camminare in mezzo ai filari alberati fa bene, fa meglio, ti senti molto bene, stai benissimo, respiri aria sana, sei riparato dal troppo sole, dal caldo estremo, e senti una differenza di temperatura effettiva. Quindi questi filari urbani che sono stati abbattuti, ricordo che a Padova dal 2017 sono stati abbattuti più di 17.000 alberi.
0: È tanta roba.
1: Più di un numero gigantesco.
0: Sì.
1: Gli alberi sono l'unico strumento che ci difendono da queste ondate di calore estremo e da questi fenomeni estremi come alluvioni e tutto. Quindi non bisogna salvaguardarli. Non bisogna batterli.
0: E tra poco ci saremo anche con il caldo. Oggi è caldo e a noi va benissimo, stiamo allestendo i lavori anche di ultimazione per quanto riguarda la recinzione, e quindi ci sta utile sto tempo qua. Senti un'altra cosa importante, il PNRR è responsabile degli scempi che tu sottolini e ci riporti in denuncia in diretta radiofonica, oppure PNR sì, intaccato anche Padova ma fin là, oppure ha responsabilità maiuscola?
1: Assolutamente sì, ha responsabilità maiuscole, perché ad esempio il discorso dell'antenna 5G che hanno messo lì a piove di sacco, lì c'è proprio una regolamentazione a parte che esula la regola nazionale a rispetto delle regole comunali e regionali, e praticamente esiste ed è dichiarato, quindi non è complottismo ma è proprio scritto. Esiste un piano nazionale per la diffusione delle antenne 5G in Italia, e queste compagnie telefoniche sono Invit, Telecom, Vodafone e via dicendo,
0: sì,
1: possono fare quello che vogliono praticamente, perché i cittadini possono anche fare ricorso al TAR, quindi spendere soldi di loro spontanea iniziativa,
0: sì,
1: però alla fine vengono bocciati, gli viene detto sì, avete ragione, però è così e lo possono fare. Non vengono evidenziati i pericoli alla salute, perché ci sono dei giudici che sono poco coraggiosi, che non vogliono cambiare le cose, probabilmente neanche loro, e quindi ci ritroviamo queste leggi che alla fine che schiacciano il cittadino, queste leggi che non vengono neanche dall'Italia ma vengono dall'Europa. Quindi sì, il PNRR si è dimostrato un disastro, una catastrofe, perché non ha dato soldi a pioggia ai comuni italiani, ma senza capire come li spendevano effettivamente. Quindi questi qui hanno fatto soltanto un debito enorme che i cittadini dovranno pagare per almeno 20-30 anni, togliendo a servizi essenziali come sanità, istruzione, ambiente, salute. Quindi dove andremo?
0: Senti, il tram del tram, come sta proseguendo il tram del tram, o comunque la sagra del tram, o comunque il circo del tram? Perché sento di queste casse pazze, carrozze, quindi quante sono e come siamo messi? Perché vedevo l'assessore Ragù intervistato da Luca Ape in queste interviste impossibili, veramente un bel quadretto che consiglio a tutti di andare a vedere nei tuoi, sicuramente le tue realtà online, ben fatto insomma, quindi rifatelo perché veramente merita assolutamente, insomma, anche simpatico capire le cose anche ridendoci sopra, ecco, questo sicuramente sì.
1: Sì, alla fine bisogna
0: stemperare, bisogna e capire, e però
1: esatto, sì, quella alla fine

0: sono soltanto pronte quattro casse.
1: Su quante? Quattro casse? Quattro casse di vin brulé, di cosa?
0: Su 28.
1: Su 28?
0: Quattro casse di tram, esatto. Praticamente le carrozze, quindi i mezzi, insomma, sì, per il SIR 2, sì, che prevede dei tram a quattro casse, insomma, quattro scompartimenti, quattro vagoni, e ne sono pronti soltanto quattro. Li hanno presi proprio alla lettera 4-4. Ma in realtà, entro giugno 2026,
1: sì,
0: l'azienda, la ditta, ne avrebbe già dovuti fare 28. E la cosa gravissima è che è stato dato un anticipo del 40% ad Alstom 2 anni e mezzo fa, di, sì, 45 milioni di euro. Però, e questi soldi non si sa neanche a questo punto dove siano andati a finire, perché le carrozze non ci sono, ne sono pronte soltanto 4. Qua dicono che tutto va bene, ma cosa ci facciamo correre una volta che sarà pronto il tram? Vabbè che dicono ormai che sono in ultra ritardo, anche se non lo vogliono ammettere, perché il SIR3 partirà probabilmente, ma il SIR2 no. Ci stiamo trovando una città bloccata oggi per venire ad Altichiero, tornando indietro abbiamo trovato Padova veramente paralizzata. E tra l'altro tutte queste macchine ferme incolonnate nel traffico, sì, producono inquinamento, perché è inutile che ce la raccontiamo. Quindi alla fine la sostenibilità va a farsi, come al solito, friggere.
1: La sostenibilità va a farsi friggere, però sai una cosa, noi abbiamo fatto un elenco maciullante su ste maglie nere di Padova, perché anche mi hai messo al terzo posto. No, ma io prendo da te, per cui ragazzo, cioè incidenti sul incidenti sul lavoro. Però adesso, sinceramente, detto tra me e te a voce bassa, perché sono tutti per supermercati, centri commerciali lungo la Muson dei Sassi, non c'è nessuno all'ascolto, però detto tra me e te, cioè Padova sarà una delle città migliori per quanto riguarda incidenti in bicicletta, io penso, perché io so di Milano e di Roma, ma dopo cosa? No, incidenti, no, adesso
0: dove
1: sto andando? Sto pedalando in una direzione che è praticamente. Sto pedalando verso una direzione, ma siamo ancora in dolce equilibrio, in armonia. Cioè, adesso io so di Milano e Roma, perché li avevo studiati nel passato. Lì abbiamo medaglia d'oro e medaglia d'argento per quanto riguarda gli incidenti ciclistici in Italia, ma medaglia di bronzo non saprei chi può essere.
0: Esatto, medaglia di bronzo è proprio Padova.
1: No, dai, allora senti, allora, prepara la valigia e andiamo a abitare dai, io vado a fare radio in altra provincia, ma andiamo via, dai, basta a sto punto, perché
0: direi di sì.
1: Cioè, ricordiamo che Padova è al terzo posto per incidenti ciclistici in Italia, dopo Milano e Roma.
0: Che è Padova, esatto. E tra l'altro è praticamente medaglia d'argento, possiamo dire, perché sono 3.396 per Roma, 3.376 o una cosa
1: Milano?
0: Per Padova.
1: Ah, Padova.
0: E Milano ne ha 10.000.
1: 10.000, Milano batte tutti, insomma. Si parla tra morti e feriti gravi, insomma, ecco.
0: Esatto. Sì, perché ci sono queste piste ciclabili che poi vengono fatte le foto, vengono fatti i post, vengono inaugurate, e poi guarda caso, come ad esempio quelle in Piazza Insurrezione, vengono chiuse un giorno dopo, che è una cosa.
1: Ma gli incidenti sono dovuti sicuramente al malasfalto, alle buche, ai lavori per il tram, alla mona rotaia, come qualcuno la chiama qua dentro, ai pali neri che svettano alla grande, che qualcuno potrebbe anche magari andarci addosso. Perché tutti questi incidenti a Padova? Cioè, cosa c'è? Giro d'Italia? Cosa c'è? Una fuga solitaria, Giro d'Italia? Cosa c'è? Cioè?
0: Ci sono tutte queste cose qui. Inoltre, noi è vero che siamo una delle città con più chilometri di piste ciclabili.
1: Ah, ciò, stile Olanda? Siamo anche olandesi sotto quell'aspetto, insomma.
0: Sì, soltanto che queste piste ciclabili o sono in mezzo alla strada senza alcuna protezione, o passano in mezzo ai cassonetti, o passano in mezzo a dei parchetti, quindi ci sono le auto che possono aprire lo sportello e far cadere il ciclista.
1: Sì.
0: Poi è vero che anche i ciclisti dovrebbero stare attenti, però ma che piste ciclabili li mettiamo a disposizione di questi? Io sono un ciclista perché mi muovo soltanto in bicicletta, però veramente è da farsi il segno della croce quando ti muovi in bicicletta. Per 3 mesi abbiamo tenuto un tratto lungo la passerella di Chiesa Nuova, che ancora non era pronta, dove veramente in 3 metri di larghezza, anche meno, forse 2 metri di larghezza, passavano pista ciclabile in un senso, pista bicicletta in un senso, bicicletta nell'altro, eppure anche la Vespa, come hai visto nel video, quello do quando sono caduto.
1: No, due volte sei caduto.
0: Sì, due volte.
1: Il video con i capelli da Einstein.
0: Esatto.
1: Sì, tutti sbarugliati destra e sinistra, sì, mi ricordo quel video là, sì, sì.
0: No,
1: la ciclopedonale strettissima, in che realtà di Padova ti trovavi?
0: Siamo a Chiesa Nuova praticamente, dove adesso hanno aperto, tra l'altro l'hanno aperta due giorni dopo che è successo questo,
1: sì,
0: che ho messo questo video, che ero molto arrabbiato perché la sera prima era successa una cosa analoga. Però in quel caso ho detto, vabbè dai, sarà un episodio, dove praticamente è venuto uno di quei Glovo che era senza fanali, tutto sparato e non si è minimamente fermato, e io per evitarlo sono dovuto andare a sbattere contro la rete.
1: Dio.
0: Però la seconda ho detto, no, adesso basta, perché poi la terza succede qualcosa di grave, quindi... ho detto adesso basta, che poi tra l'altro secondo me tanti cittadini lo pensano, però magari dicono vabbè, ma cosa possiamo fare? In realtà il cittadino può fare molto, perché queste denunce su Facebook servono a smascherare le mancanze e le ipocrisie di queste amministrazioni qui, non solo a Padova, ma dappertutto, insomma. Quindi cittadini coraggiosi, non vi fate paura e non siete soli, soprattutto bisogna denunciare di fronte a un'ingiustizia e a un possibile pericolo del genere, anche perché oggi siete voi coinvolti, ma domani magari potrebbe essere anche un'altra persona, quindi lo fate per voi stessi, ma anche per la tutela degli altri.
1: Senti, tu accennavi poc'anzi agli incidenti ciclistici, perché nell'elenco che hai fatto, aggiungendolo al mio, hai detto dei cassonetti, ma non è che magari la gente si distrae leggermente perché l'amministrazione insegna che magari sotto i cassonetti ci possono essere sicuramente anche quelle i batteri, il fungo, il batterio, cioè si annida sotto, e uno giustamente magari in curva stile Valentino Rossi, e può succedere che ma non è colpa sua, sinceramente, perché se va alla ricerca del batterio, del fugo giusto, cioè
0: effettivamente
1: ci siamo capiti, io, te e Gino, e basta qua, io, te e Gino ci siamo capiti, e basta.
0: Vuoi mettere invece di prendere un bel porcino di montagna, la gente va sotto il cassonetto, porca, e si prende questo fungo nero e dice eccolo!
1: Era il momento dei tadofori e delle olimpiadi, sti ricordi, oltretutto, per
0: esatto.
1: Quindi tutto cadeva come il cacio sui maccheroni, insomma. Senti una cosa, siamo abituati a vivere bene anche abbracciando una realtà arborea, appunto, che abbiamo qui al lato, perché dall'acero piuttosto che il melograno dei bei vermigli in fior, piuttosto che la betulla, piuttosto che il salice piangente, piuttosto che, insomma, abbiamo i pini di tutto e di più qua, insomma, nel nostro micro Eden qua di 94 MHz. Vi consigliamo sicuramente abbracciare gli alberi, oppure cantare Fra Martino Campanaro. Però Fra Albero è un bel titolo, però Fra Albero, no?
0: Sì.
1: Viaggio profondo nel legame ancestrale tra l'uomo e il bosco. Com'è andata e cosa è successo?
0: È andata bene, è stata una serata veramente piacevole e devo dire anche innovativa, perché c'erano queste c'era praticamente il Antonio
1: Gregolin.
0: Gregolin, esatto, che è di Vicenza, lui,
1: sì,
0: che ha scritto molti libri, e in particolare sull'importanza della natura. In questo libro si concentra su San Francesco d'Assisi e il suo legame con la natura, e dice che questo legame dovrebbe essere ripreso, soprattutto in questa epoca dove ci accorgiamo che l'ambiente e la salute sono fondamentali e purtroppo invece vengono ignorate. Quindi è stata una serata alternata a una specie di convegno, e poi si alternavano con delle musiche e dei balli, quindi è stato molto, molto particolare. Io spero che si ripeta, perché, e soprattutto spero che tutte queste persone che stiamo conoscendo in queste battaglie, diciamo, questi avvenimenti, riusciamo a metterli insieme, riusciamo a metterli in rete, perché è importante unirsi veramente, perché le dinamiche sono le stesse a Genova, a Verona, a Belluno, a Padova, a Firenze, a Bologna, sono uguali.
1: Torino e Roma,
0: si ripetono alla stessa maniera. Torino, Roma, esatto. Bisogna unirci veramente e pensare al bene comune che è l'ambiente e la nostra salute.
1: Ma io lo chiamo sempre il piedistallo tra i più importanti che abbiamo in assoluto, sono diversi, ma il piedistallo ambiente assolutamente sì. Eravate nella biblioteca di Veggiano, giusto? In quella serata?
0: Esatto, no? Biblioteca di Veggiano.
1: Quindi dai, un bel libro insomma che consiglieresti insomma a tutti, dai.
0: Sì, assolutamente, che parla del rapporto, il legame tra la natura, e esamina anche questo lato un po' sacro di San Francesco.
1: Sì. Fammi un po' il punto della situazione per quanto riguarda la visita che hai fatto al monastero del Monte Venda per il ritorno eventuale di monaci olivetani, insomma, c'è questo gruppo straordinario quasi di volontari che si sta dando da fare insomma, in maniera molto stacanovista per recuperare cosa il monastero. Cosa stanno facendo in quel contesto là?
0: Assolutamente, si vuole ristrutturare l'intero monastero, sì. Ma ristrutturarlo non trasformandolo ad esempio in una discoteca.
1: Ah beh sì, ovvio.
0: All'aperto, di Colli Ugani.
1: Sì.
0: Ma si vuole recuperare il passato, far ritornare i monaci olivetani,
1: sì,
0: a pregare, lì ci sono anche le case dei monaci, la struttura va sistemata, c'è questa associazione Montevenda che se ne sta occupando.
1: Sì.
0: E quindi noi li appoggiamo, mi hanno chiesto, insomma, io quando mi hanno parlato di questo progetto mi hanno detto se volevo venire a vedere e conoscere il luogo, che è veramente qualcosa di speciale perché è immerso nella natura, è un panorama incredibile. Poi tra l'altro quel giorno era una giornata di pioggia e saranno passate lo stesso una cinquantina, sessantina di persone, quindi sì, è un luogo molto frequentato che potrebbe collegarsi come una sorta di cammino spirituale partendo dalla Basilica di Santa Giustina,
1: sì,
0: andare verso il Monte Venda, poi Teolo, insomma, questo ricreare un percorso spirituale e recuperare questi valori e questi.
1: Sì. Gianluca, ti leggo qualcosa nel frattempo che sta bollendo un po' nella pentola di questa giornata del 9 maggio. Sostra allergico al tiglio ma viva i tigli, sostra allergico al tiglio ma viva i tigli, l'oltre non una parola ma una condizione esistenziale, via d'oro l'ondulé, quindi in maniera ondulata come le frequenze si mobilitano arriva anche a casa tua. Buongiorno Luca, ho ascoltato con piacere Paolo Caratossidis, ma quella che facevo prima di te, che qualche anno fa ho votato addirittura a una kermessa regionale quando era candidato con Forza Nuova, e con lo stesso piacere accogliamo una vittoria di rilievo dei nostri eroi granata, che sia di preludio un'altra ancora che vale quasi un campionato, cioè il derby. Sì. Allora questo è Michele da Venezia, che ha un pulsare al minuto violento come il mio da un punto di vista calcistico, da un punto di vista granata, da un punto di vista di granatismo e quindi di tremendismo granata, che auspichiamo possa sicuramente attuarsi nell'ultima di campionato, perché tu sai che l'ultima di campionato hanno ficcato in casa nostra niente po' di meno che il derby della Mole, noi contro quelli senza colore, e quindi siamo là, perché ieri sera abbiamo anche ribaltato un po' una sassuolata e quindi insomma eravamo partiti male nella ripresa, poi insomma un 1-2 per quanto riguarda il nostro Simeone argentino e poi un gol di uno che non segnava ormai da 750 milioni di anni, insomma,
0: il risveglio dei morti, insomma.
1: Bravo, stile zombie, però insomma ieri l'ha buttata dentro con la testa. Buongiorno Luca, e agente se contenta del tram, non sanno che dopo devono pagarlo loro con i servizi. Roby da Padova mi dice anche questo sul tram, cosa mi puoi aggiungere per quanto riguarda che dopo devono pagarlo loro con i servizi? Beh, per forza di cose, siamo andati oltre l'oltre a proposito di oltre,
0: sì.
1: E i reali numeri per quanto riguarda gli alberi abbattuti per il tram quali sono? Tu hai idea? Perché prima ci andavi 17.000.
0: Allora,
1: ma
0: per il tram sono più di 2.000 e quasi tutti ad alto fusto praticamente, questa è la cosa. E quindi si parla di numeri esagerati, e tra l'altro come costo di manutenzione della linea,
1: sì,
0: all'anno si parla dei 30-40 milioni di euro che dovranno essere messi all'anno per far funzionare il tram.
1: Madonna, un saluto a te,
0: sì, sono anche molti di più.
1: Eh beh, immagino, un saluto a te Luca, Davide Alesiano. Ciao Davide, ciao Luca e Gianluca, un duo attenti a quei due. Ricordate le iniziative importantissime di Alfredo Belluco contro il DDL 978, si mastite anche nello spot, che vogliono toglierci la prima casa. Condividete le informazioni, sì, è quello che facciamo, e soprattutto ripeto, seguire lo spot quando esce la voce del nostro inconfondibile Alfredo Belluco. Ho scritto alla mail di Gianluca per farmi dare gli estremi per fare una sovvenzione alle sue iniziative, ma non mega mai risposto, meglio così, 1 milione di euro risparmiai, zizzania, quello degli adesivi. Deve rispondere, Dio!
0: Ma non mi è arrivato, ma hai scritto l'email giusta?
1: Hai scritto la mail giusta, che sarebbe quale? La mail giusta a sto punto?
0: Stefani Gianluca 5.
1: Ma 5 in numero o in letter? In letter, in numero?
0: 5 in numero. 5 in numero.
1: E poi?
0: Stefani Gianluca 5 @gmail.com.
1: Dalla nuovamente per tutti chi ne fosse interessato per scriverti. Zizza, assolutamente. Vai.
0: Zizza, no, guarda, le controllo le mail, ma non ho visto nulla.
1: Anche perché perdere un milione, hai capito, di rubli in sto caso qua. Perché lui paga solo i rubli, sì, sia chiaro. No, devi cambiarli. Sì, no, lui paga i rubli, non è che arriva a un milione di euro.
0: I rubli.
1: I rubli, beh, che discorsi.
0: Convertiamo tutto.
1: Sì, 60.000 rubli sono 683 euro, per cui dati da fare 60.000 rubli, 683 euro, per cui insomma metti via un bel gruzzolo, insomma, assolutamente sì.
0: Madonna,
1: ma poi prendi una motosega d'epoca, la metti là in salotto, in salone, assolutamente in casa tua. Una motosega d'epoca, quelli di una volta.
0: Esatto.
1: Con la catena in legno.
0: Ma guarda che adesso la prossima puntata delle imitazioni che ormai ci siamo lanciati, che abbiamo visto,
1: sì, ho visto, bello, sì,
0: è piaciuto molto.
1: No, sì, simpaticissima, ripeto, andate a vedere. Dove la trovano? Su Facebook? Dove la trovano?
0: Su Facebook, sì, su Facebook Gianluca Stefani trovano l'assessore Ragù, porta a porta, Luca Ape intervista l'assessore Ragù.
1: Luca Ape saresti te e Ragù è il grande,
0: è
1: nostro super
0: Gino.
1: Sì, esatto, la parodia di Bruno Vespa, esatto. Con la canzonetta iniziale, con la figura del tram, esattamente, sì. Bello.
0: Esatto, Super Gino nei panni dell'assessore Ragù. La prossima volta Super Gino porterà una motosega, detto vera.
1: Esatto.
0: Quindi ci sarà da divertirsi.
1: Se tieni ancora, quel furgoncino famigerato del Covid oppure no?
0: Madonna!
1: Devi fare una cosa, o attorno al furgoncino, o sopra il capotto, o dentro il furgoncino, guarda, vi anticipo subito, va fatta! Quello è un cimelio, l'unica cosa che dall'alto anche gli oggetti volanti non identificati hanno portato nell'aldilà lontano era un unico furgonetto che in quei mille giorni solcava le onde patavine. Senza abbattimenti, senza consumo di suolo, senza cementificazione, con poche voci a noi amiche, nel senso che tutti nemici, perché insomma ci hanno spinto a far di tutto di più con il grande ricattesimo. Ciao Luca, mi sono appena sintonizzato, come si chiama il tuo ospite? Avete sentito che l'altro giorno in un parchetto a Treviso qualche STR, che farebbe stronzo, ha tagliato una parte di alberi, una parte di alberi, erano tre addirittura, e pertanto ore d'obbligo. Ciao Anto da Treviso, grazie ragazzi. Sì, racconto un po' sta cosa, ho visto anch'io il titolo, devastante.
0: È successo qualcosa di incredibile, praticamente gli alberi sono stati, è stato applicato un taglio orizzontale nella parte bassa dell'albero,
1: sì,
0: abbastanza profondo, con una motosega, e l'amministrazione ha detto che dovrà abbatterli. Adesso io non voglio pensare male, però ho idea che a volte, adesso che vedono che ci sono questi comitati, questi cittadini, magari appoggiati anche da questi giornalisti che a volte sostengono il fatto del pericolo, della sicurezza, del ciclo della vita, le amministrazioni vedendosi in difficoltà dicono facciamo la strada più facile. Io spero ovviamente che non sia così, e sicuramente in questo caso non sarà così, però purtroppo ci accorgiamo sono successe un po' troppe robe gravi, perché ad esempio a Ravenna in un filare è stato messo del veleno all'interno degli alberi per farli volutamente morire. Adesso c'è questo del taglio orizzontale sull'albero, che tra l'altro,
1: cioè, per farlo capire ai nostri radioascoltatori, c'è uno che praticamente in braccia sta staccacchio di motosega, inizia a tagliare l'albero, ma lo taglia un quarto, neanche metà praticamente, però esatto, a sto punto l'hai già condannato a morte, per la qualcosa poi intervengono quelli del comune a spese delle nostre per abbattere il tutto, alberi sanissimi,
0: esatto.
1: Esatto,
0: e alla fine tanto non succede nulla di fatto, perché magari questo qui avrà indossato un passamontagna,
1: sì, ovvio,
0: non c'erano telecamere, quindi è riconoscibile,
1: sì, esatto.
0: E intanto tre alberi secolari sono andati giù a spese sempre della collettività, quindi anche lì a Monselice tre settimane fa è successo che è stato acceso un fuoco all'interno di una cavità di un albero. E poi il giornalista ha scritto, praticamente sembrava che l'albero avesse preso fuoco da
1: autocombustione arborea. Lei a posto, lei. Sì, voi ti dica io, dai. Addio, ripeti la mail in maniera altamente cadenzata.
0: Allora, Stefani
1: scusa, andiamo per un po' la volta. Stefani, allora, come Stefani, il presidente della regione Stefani, giusto?
0: Esatto.
1: Quello che ha detto, nessuno resterà indietro.
0: Nessuno resterà indietro.
1: Perfetto. Eccetto gli alberi che hanno altro a cui pensare, esatto. E pensiamo noi a tagliarli casomai. Stefani, esatto. Dopo?
0: Gianluca.
1: Ecco, Gianluca come Gianluca, è semplice. Gianluca, esatto. Con la G iniziale. Esatto. Stefani, Gianluca.
0: 5 in numero.
1: 5 in numero come la nostra radio. Ma perché 5? Hai messo 5 perché te? Perché?
0: 5 perché io sono nato il 5 agosto.
1: Ah, e stava anche all'8 allora però.
0: Sì.
1: Però intanto partiamo dal 5 giustamente. Quindi,
0: esatto.
1: Stefani, Gianluca, 5 in numero.
0: Chiocciola
1: classica, chiocciola.
0: Gmail.
1: Sì.
0: gmail.com,
1: come il Como che sta lottando per una posizione alta di classifica,
0: esatto.
1: Potrebbe essere la Champions League, quindi .com, no .it, .com,
0: esatto. Esattamente. E tra l'altro abbiamo anche il sito di Prometeo e oggi l'abbiamo lanciato, e
1: sì,
0: se volete,
1: sì,
0: e lo dico,
1: ovvio,
0: www.movimentoprometeo.it
1: www.movimentoprometeo.it per le previsioni del tempo H24, va benissimo.
0: Esatto,
1: sembra
0: diciamo
1: una cosa,
0: esatto,
1: sembra una cosa, sembra cosa del genere, sinceramente, sembra una cosa del genere, assolutamente. Ciao, l'identità della cosiddetta sinistra italiana, hai capito, GL italiana, è da sempre un paradosso mortale. Grazie alla sua rappresentanza, un esercito di ebeti, che non sono gli abeti, plasmati dalla scuola di Stato e assolutamente mai dalla scuola del cantiere o della fabbrica. Hai capito, il nostro Fabio, quando sente roba di sinistra, pseudo tale, che viene l'orticaria. E quindi, ciao,
0: mi perfettamente ragione, se, Fabio.
1: Ciao, mi raccomando, carezza i mici che hai là e dagli un po' di crocchette con qualche sardina che poi ti fanno miau. Adamo, sì, no, beh, questi che vogliamo un ben dell'anima, questi sono tutto a fuorché magri, assolutamente vispi, intelligentissimi, evoluti. Nella prossima vita, diventeranno bipedi. Probabilmente non del PD, perché è il gatto del PD, no, ma neanche a Vicenza, perché se ritorna alla vecchia tradizione con la guerra, la realtà bellica, e quindi tutti nelle cantine, quindi a ripararsi insomma dagli effetti bellici e quindi mangiando i gatti, non conviene che loro vadano là, e li teniamo noi a Padova accanto al,
0: esatto,
1: santo, accanto al santo. Senti, quando senti, noi andiamo ad oltranza, che dopo le ore 15 hai problemi?
0: No,
1: no, ecco, benissimo, perfetto. Perché io dovrei 99 su 100, Ilario per un periodo dovrà quindi astenersi un po', diciamo, dalla radio. Noi mandiamo un abbraccio faraonico e fraterno al nostro grande Ilario, in bocchissima al lupo, ma gliel'ho già detto anche l'altra volta. Teniamo solo in caldo un po' il posto, per un'ora sicuramente sì, poi vedremo se mettiamo un'oretta oppure andremo avanti a oltranza a due ore, qualcosa inventeremo. C'è la Lili, viene, arriva. Non arriva, non sto dicendo in questo momento qua Ilario, non si sa.
2: No, non viene.
1: Ah, ok, allora Ilario, ripeto, non viene. Per quello che è possibile, noi andremo ad oltranza anche nei prossimi sabato, con un po' di interviste, un po' di interventi, un po' di cacciara, un po' di grazie tedio che vi annuncio già in anticipo. Per quanto riguarda il resto, volevo dirti, quando sento te, sento questa manna che scende dal cielo, però la manna ti ha chiamato a Telenuovo, quindi sei già sotto dei riflettori molto particolari, cioè stai tradendo un po' le radici radiofoniche, e hai detto, ma io mi butto in televisione, cazzo me ne frega di quel ragazzo là dei 94 megahertz, cioè giustamente si inizia così.
0: Sempre affezionato a Radio Gamma 5.
1: Ci mancherebbe altro, e noi sappiamo di averti qua come colonna vincente. Tu e Gino siete due espressioni della stessa medaglia vincente, però la signora Manna ti chiama Telenuovo, la signora Manna, giusto?
0: Sì, è stata una cosa inaspettata, ti dico, perché è venuta.
1: Senti.
0: Infatti non lo so se sia collegata, però vabbè, insomma, fatto sta che è successo proprio dopo questa cosa qui, dopo che ho fatto un post dove ho attaccato il giornalista di, mamma mia, di Telenordest, quello sul 13, che aveva detto gli alberi uccidono, che aveva messo questo titolo.
1: Esatto,
0: e guarda caso,
1: esatto,
0: il giorno dopo mi ha chiamato Antonella Manna a parlare, per carità, dei figli di Belluno, ma
1: sì,
0: ovviamente sono riuscito a infilarci dentro anche le dinamiche di Padova, perché è giusto parlare di quello che sta succedendo a Padova, che non ne parla nessuno, perché almeno a Belluno quando attaiano gli alberi la gente si mobilita, i giornali si mobilitano, le associazioni si mobilitano. Qui invece non si mobilita nessuno, a parte sì. I soliti.
1: Senti, io qua un riquadro, un cerchiolino con un'espressione sorridente, con il grande baffo, con la capigliatura white e un ghigno quasi da nuovo sindaco di Padova. Ciao Luca, bravo come sempre, un caro saluto da Gino del Ducato e Francesca, un abbraccio, ciao. Cioè, siamo già oltre. È il tuo Ginaccio, il tuo Gino! È Mister Ragù, è l'assessore Ragù, con l'accento sulla U.
0: Gino, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Gino insomma. È preziosissimo, Gino ha una capacità, ma poi pensati che lì, quella mattina che abbiamo fatto quei copioni, che era anzi un pomeriggio, una domenica, io Gino è come se lo sentisse da... Non vedesse l'ora di farlo.
1: Sì. Non è semplice passare da sta parte all'altra parte della telecamera. Non è semplice.
0: Esatto.
1: E lui ce l'ha fatta. Sì, è vero.
0: Sì, tutto proprio se lo sentiva, ma appunto, poi l'unica cosa che l'ho rimproverato, gli ho detto: Gino, se quando ti passavano i legnetti per simboleggiarti i nuovi alberi, tu dicevi aspetta che li metto per scaldare il fuoco dei grill, lì sarebbe...
1: era proprio 110 e lode, assolutamente sì. Però aveva già fatto cose grandi sia con la carne sia con gli uccelletti sia con le uova, soprattutto per la qualcosa insomma.
0: Quello è stato
1: l'apice dell'apice, quello è lode e si è andato veramente alle stelle, assolutamente.
0: Sì, ma poi gli avevo detto come invece di usare i bicchieri per bere, di bere direttamente dalla bottiglia, però lui ha voluto fare l'assessore ragù un po' british e quindi
1: sì.
0: Ha detto meglio di nova, però sarebbe stata non lo so, secondo me più vicino alla realtà con il bere dalla bottiglia che il bere dal bicchiere.
1: E il cappellino era tutto un programma, il cappellino
0: Alstop. Pensa a te, l'avevano truccato, cioè proprio come i professionisti.
1: Sì, lo vedo. Immagino. Allora, qua mi arriva anche, e poi so Stefani Arami. Attenzione, quando gioco i parole Arami, sono Stefani Arami, è il poeta pazzo, sai che costruisce ancora prima che noi si tocchi l'argomento per la qualcosa, è già avanti un secolo e mezzo, assolutamente. Robby. Poi ho altre domanducce da porti per la qualcosa, aspettiamo il passaggio dello spot, ti bevi un bel bicchiere di acqua libera se ce l'hai in casa e quindi con il cloro acceso e quindi con i PFAS accesi e quindi buttalo giù tutto da due in un colpo, perché se aspetti il cloro evade, e allora fatti di cloro e dopodiché vieni qua appunto in direttissima non mettere giù nulla.
0: Perfetto, va bene.
1: Ciao Gianluca, allora, ci sentiamo tra 2-1 e qualche secondo. Ciao bello.
0: Benissimo, ottimo. Ciao,
1: ciao
0: Luca,
1: grazie, ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
1: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero tramonti e fate una magica storia.
7: Si pranza al sacco.
9: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
10: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
9: Per info e prenotazioni
12: 3
7: 2 9
12: 0 0
7: 3
12: 8
7: 9
1: 8
13: 8.
3: Ciao Mara.
1: 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
14: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
15: La sequenza magica è la seguente.
14: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
16: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
17: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: A presto, Gianluca. Pronti? Aspetta, è saltato tutto qua. Pronto, pronto? Abbiamo perso il Gianluca? Allora metto la chanson e chiamiamo tutto. Aspetta.

0: Dovremmo esserci. Gianluca, ci risiamo. Hai bevuto un bel bicchiere d'acqua, sì o no? Sì.
1: Ci siamo.
0: Hai pranzato oggi oppure hai fatto tirata finora?
1: No, ho fatto tirata praticamente.
0: Ma sì, sei giovane.
1: Ma sì.
0: Sei angelico, per cui insomma non devi neanche nutrirti, ti nutri di movimenti, di lotta, di comunità, di socialità.
1: Di
0: sì,
1: alberi, esatto.
0: Di alberi, esattamente. Noi ci nutriamo di alberi e ti anticipo che praticamente l'altro giorno esce la notizia dal fronte europeo, laddove perdiamo 100 alberi al minuto, 100 alberi a livello europeo, ma la Commissione Unione Europea indebolisce l'EUDR, che è un acronimo, European Union Deforestation Regulation, e quello che è bello è che l'Italia è in prima linea per annacquarlo, hai capito? Perdiamo di tutto e di più. Per quanto 100 alberi al minuto, ogni 60 secondi 100 monumenti arbori li destiniamo a peggiorare.
1: Una quantità incredibile.
0: Assolutamente.
1: Ci stiamo
0: perdendo,
1: sì, per sempre, perché poi adesso, una settimana fa, è successo quell'evento, quell'incendio del Monte Saeta,
0: sì,
1: tra l'altro è stato voluto, quindi è stato ammesso da questi agricoltori che volevano edificare e poi trasformarlo, portare via il legno e mandarlo in una centrale a biomassa, perché tra l'altro c'è anche questo paradosso qui, che praticamente le centrali a biomassa si servono a produrre, dicono, energia rinnovabile, perché dal 2013 la biomassa è definita come energia rinnovabile.
0: Sì.
1: Alla fine vengono alimentate con i soldi pubblici, perché non riescono ad autosostenersi, e quindi siamo noi che paghiamo per bruciarci il futuro e la salute. È incredibile.
0: Incredibile, però sai, lottare significa anche ottenere, direi, anche ampi risultati quando ci si crede, quando ci si è organizzati bene, soprattutto dal basso, in comunità, in formula aggregante vincente, ma ritralasciando anche e soprattutto, anzi, in disparte il sistema partitico, che ha l'unico scopo di trasformarci in semplice realtà di carne da voto. Ma a parte questo, dico ciò perché il supermercato Despara ai piedi della Rocca di Monsanto ha visto una fantastica notizia fioccare praticamente qualche giorno fa, giusto?
1: Sì, è stato bloccato, incredibile, anche il parco Colli,
0: esatto.
1: Incredibilmente stavolta ha detto di no, è una notizia straordinaria, peccato che poi il comune di Monselice abbia usato i soldi pubblici dei cittadini per fare il ricorso, che è una cosa incredibile, cioè alla fine i cittadini quando devono fare il ricorso devono spendersi i loro soldi. I comuni invece quando fanno ricorso spendono i soldi nostri, è una cosa veramente allucinante. Eppure succede così
0: assolutamente. Sì, volevo dirti, se qualcuno magari è all'ascolto e avrebbe intenzione di comprarsi magari un po' di metri quadrati di casa in una zona semicentrale di Padova, il costo su quanto aggirerebbe più o meno?
1: Il costo aggirerebbe, dipende, ci sono se vuole il mini appartamento tipo alla Pozzetto si va dai...
0: Cosa vuol dire la Pozzetto? Cioè 15 metri quadrati?
1: Sì, sì, significa senza finestra superata.
0: Un carcere? Cioè...
1: Con letto incorporato al bagno e alla cucina, insomma, dei mini appartamenti, perché i 21 metri quadrati praticamente.
0: 21 metri quadrati? Per quante migliaia di euro?
1: Per 900 euro al mese, e l'appartamento è stato venduto in centro storico, abbiamo 140.000 euro.
0: 140.000 euro oppure 900 euro mensili, giusto? Di affitto in questo caso.
1: Esattamente, sì, perché c'è questi mini appartamenti che continuano a sorgere, perché cos'è successo? Col decreto salva casa sono diminuite le regole, quindi ad esempio da 35 siamo passati a 28 per più di una persona, e da 28 siamo passati a 21 per una sola persona, e alla fine tante cosa hanno fatto i proprietari? Tanti garage, tanti negozi magari sono stati trasformati in mini appartamenti, perché così nelle città, nelle grandi città come Padova, Milano, Bologna, Firenze hanno potuto attuare questo meccanismo qui, quindi fare aumentare il prezzo degli affitti per dei mini appartamenti, una cosa incredibile, inconcepibile, dove a Padova l'università è anche complice di questo meccanismo, perché l'ha alimentato con questo business degli studentati.
0: Sì, assolutamente sì. Senti, sul fronte di quei pali neri famigerati che mi hanno sconquassato la mente quando me l'hai detto la prima volta, siamo fermi a quel numero oppure spuntano come funghi e la cosa continua sicuramente a espandersi? Spero di no. Cioè, com'è?
1: Ne stanno aggiungendo altri. L'altro giorno, penso, che a Chiesa Nuova hanno fatto, sono andati 7-8 metri sottoterra.
0: Sì.
1: E poi ci hanno gettato. Hanno messo il basamento del palo, che sarà alto 13-12 metri, che pesa 22 tonnellate e costano 7.000-8.000 euro a testa.
0: Sì.
1: E ci hanno messo tutto questo calcestruzzo, tutta questa colata di cemento. Quindi parliamo del tram, ma parliamo anche del discorso degli alberi, ma parliamo anche dell'immenso cemento che stanno mettendo per questo tram, perché ne stanno mettendo veramente una quantità spropositata.
0: Sì. Senti, per quanto riguarda il maneggio là che raccontavi l'altra volta, la situazione si è un po' più calmata oppure sono ancora acque agitate? Com'è la situazione là in quel contesto?
1: Allora, il maneggio a Villafranca è tutto fermo.
0: Sì.
1: Il cavallo con la sua puzzetta ha salvato la situazione. Invece a Padova anche lì per ora non ci sono novità, quindi in teoria tutto rimane così com'è e speriamo che rimanga così com'è, insomma, perché anche lì è un'ingiustizia incredibile. Un agricoltore, un cittadino che vuole fare del bene anche degli animali e fare dei servizi utili, perché in quel caso è Botanima, che è l'azienda che si trova tra Volta Roncaglia e Ponte San Nicolò, ma è in provincia di Padova,
0: sì,
1: è in comune di Padova, alla fine fa dei progetti anche per il sociale, con gli anziani, con i bambini, quindi insomma è un'azienda virtuosa che è utile alla comunità, alla collettività, ecco, fa del bene.
0: La fattoria Botanima invece, realtà preziosa sicuramente, situata tra Padova, Velo e Ponte San Nicolò, come sta andando? Bene?
1: Esattamente, sì, è questa
0: è questa che dicevamo, appunto, questa qua.
1: Esatto, che ha gli alpaca, poi pianta.
0: Esatto, gli alpaca soprattutto, magari... fenomenali animali, esatto. Alpaca, ragazzi, bellissimi quelli là.
1: Esattamente, ci sono gli alpaca, poi ci sono dei cavalli e poi tra l'altro alcuni alberi che magari sarebbero stati abbattuti perché per colpa di... o palazzine o altre cose di consumo di suolo,
0: sì,
1: vengono presi da questa azienda che pianta anche questi alberi che riceverebbero una sorte, finirebbero come cipato, insomma, o come legna per scaldarsi l'inverno, ecco.
0: Per il buon Gianluca concediamo un pagno vegetaliano vice carnaio con ringhio di tagliata che sorrabotta il pancioveglia. E quindi qua abbiamo messo anche il menù che ti attenderà stasera per quindi recuperare. Ma hai fatto un'abbondante colazione prima di andare alle 9:30 là? Sì, spero.
1: Diciamo che non mangerò più stasera.
0: Stasera ti imponghi stasera da notte in bianco praticamente, perché non riuscirai a dormire poi, esatto, e quindi hai ancora l'adrenalina che andrà a mille assolutamente. Senti, qual è il fronte più caldo che abbiamo oggi a Padova? Qual è? Perché abbiamo fatto un elenco sterminato tra consumo di suolo piuttosto che quindi tram, piuttosto che alberi, erbicidi, cioè qual è il fronte più caldo sotto il punto di vista?
1: Adesso c'è questa cosa qui del caring che noi vogliamo continuare, perché adesso non ci fermeremo, oggi è stato soltanto l'inizio, adesso vogliamo proporre un incontro con il comune,
0: sì,
1: per ridiscutere quello che Kering deve dare al comune di Padova, deve dare più sicurezza in termini idraulici, non esiste che dia soltanto una pista ciclabile, c'è una sbarra che è stata messa che è illegale praticamente, perché quella è una strada privata ad uso pubblico e costituisce l'accesso all'argine per i cittadini di Altichiero, e questa azienda ci ha messo una sbarra, non esiste, deve essere rimossa immediatamente, quindi tutte queste cose minime che dovevano fare i partiti, che doveva fare l'amministrazione di Padova, vogliamo che vengano messe adesso e vengano fatte immediatamente, perché è troppo importante, insomma, questo progetto è stato rimasto in silenzio per troppo tempo e adesso noi vogliamo parlarne, perché i cittadini devono conoscere cosa sta accadendo al proprio territorio e cosa succederà se continueranno a non muoversi o continueranno a rimanere indifferenti, ecco.
0: Sì, ma Gianluca potrebbe andare a Canale Italia, visto che danno visibilità alle tematiche fattuali del territorio veneto. Beh, ti ha mai chiamato Canale Italia?
1: Sì, una volta sono andato con Vito Monaco, che adesso non credo che stia poco bene.
0: Sta poco bene, infatti mandiamo sicuramente un abbraccio forte anche a Vito Monaco. Sei andato, insomma, una volta? Sì, mattina presto, quando sei andato?
1: Sono andato una volta. E a parlare di giovani mi sarebbe piaciuto
0: di alberi, ovvio.
1: No, non di alberi, purtroppo, di giovani. Avrei voluto parlare di altro, però vabbè, dai. No. Hanno trasmesso una volta il dito sull'inceneritore, sulla quarta linea di Padova, in una trasmissione dove parlavano dei pass.
0: Sì, quindi... FAS, sì.
1: Sì,
0: la dottoressa in forma, la dottoressa, vedevo ultimamente, ha partecipato a conferenza Lecis, come si chiama?
1: Marina
0: Lecis, sì, Lecis.
1: Sì.
0: È in gamba, è carica, è proprio,
1: non molla mai,
0: quella molla. È vero.
1: Adesso abbiamo fatto una denuncia la scorsa settimana, che adesso devo andare a consegnare alla procura dei carabinieri in Prato della Valle,
0: sì,
1: sui tighi capitozzati a Teolo davanti al santuario della Madonna della Salute a Monte,
0: sì,
1: Ottone, però siamo nel comune di Teolo, che praticamente hanno capitozzato 22 tighi con più di 70 anni davanti a un parco,
0: sì,
1: immersi nel parco Colli. Davanti a questo santuario hanno commesso un crimine ambientale intollerabile. Infatti noi chiederemo un risarcimento di 750.000 euro, che è il danno che abbiamo stimato.
0: 750.000 euro,
1: esatto, per la capitozzatura di questi figli, che adesso non ci sono più, perché ci sono, ma sono stati sfregiati per sempre. Un crimine contro la natura e contro Dio, visto che siamo proprio davanti al santuario della Madonna della Salute.
0: Tra poco è momento anche di Onda su Onda, visto sicuramente il richiamo spiaggia e mare. E Onda, come sta andando invece l'esperienza tua in Onda?
1: Onda sta andando bene, e siamo sempre lì, a Belluno ci siamo mossi come Onda, anche a Padova c'è sempre l'ombra di onda
0: che poi onda tradotto per chi ci avesse ascoltato prima volta significa?
1: Onda è Organismo Nazionale Difesa Alberi, è una rete,
0: esatto,
1: di comitati a livello nazionale
0: Difesa Alberi.
1: Adesso siamo più di 200 comitati
0: però
1: che collaborano insieme per la salvaguardia del verde. Adesso ho visto notizia di oggi,
0: sì,
1: di ieri, che a Milano sono stati abbattuti 424.000 metri quadrati di verde,
0: però,
1: e realizzeranno le solite palazzine, il solito cemento, quindi dei crimini ambientali che stanno succedendo in tutta Italia, e non bisogna rimanere indifferenti, bisogna cambiare le cose. È stato certificato che dal TAR della Lombardia, che adesso sta bocciando tutti i ricorsi degli imprenditori che erano stati accusati dai giudici di pagare pochi oneri di urbanizzazione, ovvero dare poco alla collettività,
0: sì, sì,
1: in cambio del costruire, un danno alla collettività e ai cittadini di 2 miliardi di euro. Quindi ai cittadini di Milano, a Milano mancano 2 miliardi di euro di oneri di urbanizzazione dei costruttori. Come è stato possibile questo? E chissà quanti, sì, ne mancano a Padova? Magari non,
0: esatto,
1: mancheranno miliardi,
0: esatto,
1: ma
0: sì,
1: centinaia,
0: sì,
1: di milioni, sì, sicuramente.
0: www.movimentoprometeo.it, è giusto?
1: Esatto.
0: Ecco perché mi è arrivato appunto a Zizia, allora
1: ripeto. Trovate una pagina, non vi spaventate se c'è un cielo, non facciamo previsioni del tempo.
0: Esatto, non facciamo previsioni del tempo.
1: C'è
0: un
1: incipit che ho scritto, insomma, che abbiamo scritto. E una cosa che mi piace molto, un passaggio, è: ci siamo rotti le scatole dei partiti.
0: No, ci siamo rotti le scatole dei?
1: partiti.
0: Ah, pagando via la voce. Eh beh, sì, beh, qua sfondi una porta straaperta e quindi ovvio, giusto, utile, altrimenti mettono il cappello in testa e poi vi portano dove cacchio vogliono loro. Quindi mi riprometto di dirtelo un miliardo di volte, non cadere nel vortice della partitocrazia, soprattutto perché quello che fai e facciamo è anche politica, anzi sicuramente lo è, però faccio per dirti la partitocrazia, perché hanno già cercato di tirarti per la giacchetta, quindi sta attento, perché schierarti di qua o schierarti di là vuol dire assolutamente che poi insomma esatto, perché la tua è una battaglia universale, è una battaglia da bene comune, è una battaglia per i diritti, una battaglia molto ampia che deve interessare tutti indipendentemente dalle colorazioni partitiche. Però calcisticamente, però tu sei tifoso rosso-nero, però.
1: Milanista, anche se ultimamente mi sta passando la voglia anche di guardare il Milan.
0: Cioè, esatto, che volevo farti la domanda, ma quest'anno se devo dare una pagella al Milan è sufficiente, appena appena o poco sotto, o poco sopra?
1: 5 e mezzo io darei.
0: Quanto?
1: 5 e mezzo. 5 e mezzo.
0: Ah, 5 e mezzo, non siamo neanche alla sufficienza, insomma, assolutamente.
1: No, per niente. Una stagione che era partita bene e si è trasformata in un incubo.
0: Cioè, è partita in Allegri e non è finita in allegria. Cioè,
1: no, esattamente. È finita in Mortis.
0: In Mortis, esatto. Esatto. Senti, quale possibilità ci sono di pubblicare articoli informativi sui giornali? Mi arriva appunto anche la domanda per te. Nel senso, vi danno spazio da un punto di vista ad esempio di stampa locale oppure no, oppure sì,
1: pochissimo. Penso che oggi io avevo invitato tutti i partiti, i segretari dei partiti ad essere presenti, perché sì, volevo che vedessero cosa hanno avallato i loro adepti
0: so come sì.
1: E avevo invitato anche tutti i giornali, tutte le televisioni. È venuto soltanto un giornalista del Mattino,
0: sì,
1: che lo ringrazio, che si chiama Felice Paduano.
0: Bene, dai, giusto.
1: Che ci ha seguito dall'inizio, perché ci ha aiutato molto, ma tutti gli altri se ne sono veramente fregati.
0: Sbattuti e fregati alla grande.
1: Una giornalista è giustificata, che stava poco bene, insomma, di una rete locale, che mi ha detto, e quindi non è un problema. Però gli altri sinceramente mi sarei aspettato più serietà, anche perché riguarda tutti, insomma, che senso ha tacere questa cosa ai cittadini?
0: Il messaggio
1: stupido.
0: Sì, il messaggio che mi arriva al nostro Paul mi riporta una scritta che lessi un bel po' di anni fa durante le manifestazioni a Vicenza contro la base dal Molino, comunque quel movimento Din Don Dano, comunque del Din sarebbe sto caso qua. Ciao Luca, il mese di Maria, cercate di seminare tanta Maria nei campi, più prati meno preti. Quindi era quello che era scritto, era così proprio, esattamente, più prati meno preti, quindi stile cloro al clero, ma lo si diceva qua dentro negli anni 70 / primi anni 80, primi anni 80, perché mi arriva anche gli alpaca, detti anche i lama vetri. Con il gioco,
1: sì. No, ma non sputano.
0: No, questi ma non sputano. Sono. No, ma lui li mette assieme ai suoi cugini lama, e quindi quelli sono i lama vetri. Insomma, probabilmente sì, perché hanno una certa somiglianza, tutto sommato. Però gli alpaca sono di una bontà unica, di una bellezza, penso anche allo sfiore, quindi alla carezza straordinaria, sicuramente.
1: Esatto.
0: Dove li si trova? Dicevi prima, dove li si trova questi alpaca?
1: Le alpaca si trovano al confine tra Volta Roncaglia, che siamo nel comune di Padova,
0: sì,
1: tra Roncaglia, scusa, che siamo nel comune di Padova, e Ponte San Nicolò.
0: Sì.
1: Lì si trova questa fattoria, insomma, botanica.
0: Sì. Sì, l'ultimo libro che stai leggendo, i tuoi studi come stanno proseguendo?
1: Sta procedendo bene.
0: No, ma c'è una risata, come dire, mi tocca dirlo perché ho i genitori a fianco. No, è una risata questa che non capisco, perché? No, è una risata, come dire, mi tocca dirlo, Luca. Cioè.
1: Diciamo.

0: la
1: Sì.
0: creatività sull'energia. E invece un'altra cosa interessante che sto leggendo invece a tempo perso è la guerra del Peloponneso,
1: Ah, Peloponneso cosa?
0: quella che è successo, esatto, che praticamente ricorda anche un attimo i tempi che stiamo vivendo, perché si può dire che quella era una guerra civile tra greci, tra spartani e atenesi. Quella che stiamo vivendo un po' adesso è una guerra civile che ci divide e ci rende tutti più poveri e più deboli, ecco. Saremmo molto più forti se ci unissimo e invece
1: Ma
0: ci
1: assolutamente
0: continuiamo a
1: sì.
0: dividere su delle stupidaggini.
1: Esatto, United we stand, divided we fall, dicono gli inglesi, uniti stiamo in piedi, divisi cadiamo assolutamente. Tu Gino l'hai conosciuto durante queste battaglie oppure lo conoscevi anche prima?
0: Gino l'ho conosciuto durante la battaglia per salvare i platani di Rubano.
1: Ah, ok, bella sta cosa, dai.
0: Eh
1: Bella.
0: sì, l'ho conosciuto subito e da lì è nata una collaborazione incredibile.
1: Immagino, immagino. Ma pagando, se puoi far uscire sui giornali qualche ampia, perché Zizza mi e quindi manda anche questo, cioè vuol dire praticamente se tu vai, arrivi a pagare questi giornali, qualche diciamo, informazione un po' nell'indirizzo che stiamo raccontando oggi, nel tuo vostro indirizzo dei vari comitati, insomma, a difesa di, può uscire? Penso che di no, nel senso no.
0: Io non ci ho mai provato
1: No, farebbe una
0: a
1: cosa spot
0: pagare.
1: se fai lo spot, ma devi mettere sì, una specie di pubblicità, ma sì,
0: Sì,
1: ma
0: ma
1: è una stupidata,
0: credo
1: nel
0: che sui
1: senso, cioè.
0: giornali, esatto, io non so come funziona, probabilmente se paghiamo ci pubblicano la notizia, magari ce la pubblicano un po' filtrata, però per ora mi vanto di non aver dovuto mai
1: Sì.
0: chiedere niente a nessuno, che questa è una grande dote, essere liberi
1: Ma
0: purtroppo.
1: va, assolutamente sì, e ti auguro di continuare ad esserlo, assolutamente, perché la gente risponde se così, se ti schieri, ripeto, perché sta pur certo che il gorgo partitico cercherà sempre di attrarti con le mille promesse, perché è sempre stata così e quindi sta molto attento. Detto questo, però, che rapporto puoi avere con il budino di riso con le mele? Cioè, budino di riso con le mele? Ti piace?
0: Cosa con il
1: Il
0: rapporto con?
1: budino di riso con le mele può piacerti oppure no?
0: Il riso con le mele? Mai
1: Budino di
0: provato.
1: riso con le mele. Non l'hai mai
0: Non ho
1: assaggiato?
0: mai
1: Sei curioso
0: assaggiato.
1: di assaggiarlo?
0: Detto così non è che mi fili più di tanto, ma magari è la cosa più buona del mondo.
1: Eh no, perché il 16 maggio Free Flower fa il budino di riso con le mele qua al gas. Per qualcosa te lo faccio
0: Allora
1: assaggiare.
0: lo vengo ad assaggiare,
1: Se poi
0: certo,
1: però tu mi
0: posso.
1: dici, perché chi sceglie questo, tu sceglierai questo? Sì, ovvio.
0: Io sceglierei, sai cosa sceglierei io?
1: No,
0: Un budino di fortezza.
1: no. Vabbè, partita persa. Allora, il budino viene cestinato immediatamente per lasciare spazio alla storicissima, tradizionale, natalizia.
0: Fortezza.
1: Se dai, porchettissima.
0: Quella non si
1: Porchettissima.
0: batte, quella è
1: Ma
0: imbattibile.
1: quella è imbattibile perché ho visto Gino andare a casa 30 centimetri da terra e te lievitare
0: No,
1: ancora di
0: beh,
1: più.
0: Gino volava, eh. Gino
1: Sì,
0: decollava.
1: volava, quindi viva le feste vegetariane e vegane. E quindi non è così, però a Natale, sai, si chiama anche trasgressione, una volta ogni tanto è possibile anche trasgredire. Stasera ti farai sicuramente qualcosa di vegetale, no?
0: Esatto, sì, certo, assolutamente. Spezzatino vegetale.
1: Spezzatino vegetale, fra 2 mesi si decolla per la Sicilia, lo sai?
0: Sì,
1: Hai già
0: assolutamente.
1: programmato la tua vacanza sicula?
0: La sto programmando, andrò giù credo verso il fi fine luglio e poi rimango fino metà, fine agosto,
1: Ma
0: insomma.
1: quando sei là ti stai stravaccato su un'amaca ipotetica oppure ti dai da fare lo stesso? Per le battaglie, te lo direi, nel senso.
0: No, beh, lì diciamo avrei anche un po' più di paura forse a muovermi, però quando vedo alcune cose, commento, magari mi viene da fare un post, però mi riposo, ma il cervello non si stacca mai, anche perché l'anno scorso sono successe le cose più grosse nei mesi di agosto in cui ero via, perché è successo che a Venezia hanno abbattuto i platani, e
1: Giusto.
0: cazzo, tanta niente.
1: Sì, è
0: E
1: vero.
0: a Padova c'è il discorso del cedro che è stato abbattuto per sbaglio, ed è successo proprio quella settimana lì che poi abbiamo scoperto che in realtà era stato abbattuto 2 mesi prima, quindi

0: a Ferragosto, anzi nel mese di agosto le amministrazioni dicono tanti cittadini sono in vacanza
1: e distratti, quindi sì
0: quello che vogliamo.
1: Madonna,
0: e tagliano come se non ci fosse un domani.
1: Qua mi invitano anche magari a ritrovarti in voce a Radio Radio, che è la realtà romana. Poi ecco perché Gianluca deve ritornare a Canale Italia, abbiamo tanto da dare ai nostri confratelli, tante tematiche, quindi come gli alberi di Padova e Veneto, contro la cementificazione e risvegliare, qua ti pongo la domanda, risvegliare i giovani che sono loro i nostri bastoni di Mosè durante la vecchiaia. Parlavamo già diverso tempo addietro, per quanto riguarda poi i giovani, la risposta di presenza in base anche a quello che hai fatto stamattina, ci sta qualcosina in più rispetto ai mesi trascorsi?
0: Allora, stamattina non ce ne, ce n'erano pochi, ti dico la verità, a parte me ce n'era uno, due, tre massimo. Porca, però adesso sto cercando di lavorare anche su Instagram, che vedo che Facebook è un po' più usato da, da persone diciamo da 40, 50, 60, 70 anni.
1: Sì.
0: Invece Instagram è usato un po' più da dai più giovani, e vedo che anche lì c'è abbastanza riscontro. Diciamo che bisogna cominciare a lavorare, però stiamo cercando di mettere su una squadra perché ci sono tante cose da fare,
1: sì,
0: abbiamo bisogno di persone, di crescere insieme, insomma, e liberi e indipendenti, che questo è fondamentale.
1: Dai, un po' di estremi per chi vuole andare a cogliere un po', assaporare le vostre battaglie, questo movimento.
0: Allora,
1: dove andare a livello online, social, dove andare?
0: Esatto, allora la mail ve l'ho data.
1: Sì.
0: Poi c'è il www.movimentoprometeo.it, dove metteremo tutte le iniziative. Troverete tutti gli eventi che abbiamo fatto, tutti i miei ultimi post. Poi ci sarà la pagina dove parlerà un architetto che si chiamerà Echi del Paesaggio,
1: sì,
0: dove parlerà della campagna veneta che sta venendo distrutta per sempre. E poi c'è Padova Mai Alberi, pagina Facebook Gianluca Stefani, dove il mio profilo personale, e pagina Instagram, la mia, MasterGian05.
1: Sempre quello 05, giustamente, il tuo giorno di nascita, insomma. Un tempo si diceva, praticamente avevamo i campi di sterminio, oggi assistiamo allo sterminio di campi, non so se ti ricordi, ma una grandissima frase, diciamo, del grande Andrea Zanzotto, uno di Pieve di Soligo, un veneto, uno che credeva veramente che sia, fosse sempre da difendere il nostro piedistallo, ambiente, ecosistema e biodiversità. Dico questo perché Zizza poi ci ricama, stile metafora, per dirti: un ingegnere aerospaziale che non ha alberi su cui arrampicarsi per raggiungere il cielo, lo vedo molto mai. E questo non è male, no?
0: Sì, è vero.
1: È vero?
0: Assolutamente.
1: Mancano le chiome, mancano sicuramente. Ma tu da piccolo arrampicavi gli alberi come si faceva noi con i gelsi, i morari, nel nostro dialetto di allora,
0: sì,
1: con le more?
0: Mi sono anche sbucciato, qualche volta ho preso anche qualche naturale scheggia, insomma, che ogni tanto succedeva che qualche scheggia ti rimaneva. Ma era naturale, insomma, stare in mezzo alla natura, e adesso che ci sono tutto questo pericolo improvviso, ma come si fa a dire che stare in mezzo alla natura è pericoloso?
1: Esatto.
0: Cioè, sono anche... Cresce,
1: esatto. E poi abbiamo i bambini, sai, che a precisa domanda dicono: le uova nascono in fabbrica, perché magari in base alla pubblicità, piuttosto che la mucca essere viola, piuttosto che quello che traducono dalla pubblicità, che non rispetta assolutamente nessuna fase al naturale, insomma, ecco. Purtroppo è così, hai capito? Padova, mi dici, sempre più cemento e sempre più consumo di sole, e quindi non c'è neanche più quell'area verde all'interno della quale, se non qualche magari campetto spelacchiato dove assolutamente sniffare polvere dal mattino alla sera, se qualcuno da sbaionare. Giocavi a pallone tu da giovane, caro Gianluca, oppure no?
0: Mamma mia, sì, io ho giocato portiere,
1: sì,
0: e difensore centrale.
1: Stile Baresi, insomma, ecco.
0: Esatto, stile Baresi, sì. No, mi divertivo molto a giocare a calcio, insomma, poi conoscevi tante persone, poi mi ricordo se c'erano dei parchi anche se non c'erano le porte, mi ricordo che le facevamo con gli zaini.
1: Ci si ingegnava, sì, sì. Io ne ho fatto una, ne ho fatto una trasmissione su come noi allora ci si inventava le porte del pallone, tra le dimensioni del garage, oppure il cancello, oppure il cancelletto, oppure le cartelle, come dicevi, oppure le biciclette, oppure i due bambini, oppure i due sassi, oppure i due mattoni, oppure qualsiasi cosa, ti dico la verità, o il palo della luce da una parte e dall'altra lo zaino, e ci siamo ingegnati veramente a costruire pali nella nostra realtà di allora, del sby on eye praticamente, del calcio, perché esatto, tutto diventava una porta. Però dicevo allora, non so se era anche nel caso vostro, noi si battibeccava soprattutto per è gol o non è gol a livello di traversa. Ti è passato qua, per lui alzava la mano appena appena, e quindi diceva no, ma è passato più in alto, no, ma alza la mano di più perché te sei passato là vicino. Quindi il problema era la traversa, se ti ricordi allora, la traversa era allucinante, sì,
0: soprattutto se mettevi in porta il portiere piccolino.
1: Sì, esatto,
0: io
1: esatto,
0: non ero tanto grande, non lo sono neanche insomma, quindi infatti ero un po' un portiere atipico, però facevo dei bei tuffi, insomma, ricordo.
1: Hai fatto altri sport col nuoto, come
0: vai? Nuoto un pessimo rapporto.
1: Caboia, siamo al mare fra due mesi e quando andrà storta una manifestazione ti butteranno nel canale d'acqua e devi venirne fuori, oh ragazzo, cioè.
0: Io ho avuto sempre paura dell'acqua, però so nuotare, però diciamo che non mi fido mai ad andare al largo, insomma, preferisco rimanere lì tranquillo. Ecco, prendermi l'acqua, bagnarmi un attimo, poi che quando fa caldo, poi rimettermi, insomma, sotto l'ombrellone. Però con l'acqua io ho avuto sempre un brutto rapporto.
1: Quindi viva la doccia e meno la vasca, insomma.
0: Esatto, ho giocato a tennis invece, ma a livello così, insomma,
1: buttiamola dall'altra parte se tutto va bene, insomma, è così.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: E quindi ecco, calcio e tennis.
1: Con la bicicletta evidentemente no, perché sei sempre per terra, sinceramente, cioè.
0: Con la bicicletta sono sempre a terra, quindi esatto.
1: Esatto. Dio Gianluca, l'ultimo albero che hai abbracciato, di che forma era?
0: L'ultimo albero che ho abbracciato era, aspetta che ci penso, perché ne ho abbracciati
1: tanti, è ovvio, sì, esatto. Aspetto che tu ti incateni in qualcuno, ti avviso.
0: Ho abbracciato di nuovo, ecco, il ceto di padre Leopoldo, perché abbiamo realizzato un documentario, cioè una signora, sì, da Venezia è venuta, sì, che sta girando un documentario sui cittadini e le loro esperienze con gli alberi, e noi abbiamo raccontato l'esperienza con il ceto di padre Leopoldo. Allora diciamo che raccontare tutto quello che abbiamo fatto è stato molto emozionante, perché insomma dici ma come avete potuto, come siete riusciti a salvare un albero che era stato già condannato, ecco. È stato emozionante ripercorrere queste tappe che abbiamo fatto insieme, insomma, perché l'abbiamo salvato tutti insieme quell'albero lì, perché sennò a quest'ora avremmo soltanto un ceppo e l'albero avrebbe fatto una bruttissima fine.
1: Vabbè, quando passi in quei contesti là, li saluti, ci parli, cosa fai?
0: Sì, ma io ci appoggio la mano.
1: Anch'io. Me, è come un battere 5, ma appoggia, sì, un po' di energia di qua e di là, sì, esatto.
0: Esatto,
1: sì.
0: Battere 5, ma proprio che si crea quasi un legame, insomma, una connessione. Lui trasferisce l'energia a me, io trasferisco l'energia a lui, perché tutti gli esseri viventi hanno bisogno di aiuto, insomma, anche noi dovremmo a volte ricordarci di chiederlo questo aiuto, invece tante volte non lo chiediamo e ci estraniamo anche un po' dal mondo, ecco. Quindi è anche questo che vogliamo fare un po' nel nostro piccolo, far vedere ai cittadini, alle persone che non sono da sole, che c'è qualcuno che quando sono in difficoltà risponde. Magari non risponde subito perché ce ne sono troppe di richieste e le energie sono quello che sono, però prima o poi arriva, ecco, è questa la mentalità.
1: Tu devi pensare che li ho visti l'altro giorno lungo il correre di fossi in qualche campo, ma nulla in rapporto a quello che era sicuramente nella nostra gioventù negli anni 70, primi 80, per quanto riguarda i fiordalisi spariti dai campi piuttosto che i papaveri, che si vedono, ma c'erano a volte delle estensioni, sembrava quasi di poterci camminare sopra quel tappetone rosso, straordinario richiamo, i papaveri rossi, se ne vedono sempre meno, anche perché poi la chimica nei campi e quant'altro, insomma, ecco. Però questo papavero col fiordalisi da lì improvviso, insomma, all'interno di campi di grano. Cioè era veramente uno svettare vincente di un'armonia, di una coalizione tra l'uno e l'altro, intendo il grano piuttosto che il papavero. Ne ho intervisti appunto anche salendo in radio oggi, però veramente in numero ridicolo rispetto a quella quantità industriale, nel senso buono e naturale, che ci stava un tempo, insomma. I papaveri, bellissima realtà nostra, sta roba rossissima, no? Bella, bella.
0: I colori che sono spariti dalla città.
1: Sì, come i campi di colza o soia, ma è colza soprattutto, quel giallo proprio che ti abbaglia, cioè è strepitoso veramente, insomma.
0: E adesso invece al posto dei papaveri ti mettono l'agrivoltaico.
1: Sì, è un'altra battaglia che dovremmo fare, nel senso stiamo già facendo, poi ne parleremo ancora sicuramente in maniera più massiccia, per quanto riguarda, esatto, sì, in campo agricolo con le mille scusanti, perché poi i trattori sotto ci passano, perché le mucche vanno all'ombra, perché le piante possono essere coltivate lo stesso. Sì, ma vediamo di non farlo fino in fondo, assolutamente, insomma. Sì, l'agrivoltaico, perché stanno espandendo l'agrivoltaico nelle mie parti, cioè, c'è una realtà che si chiama, penso un po', Sant'Andrea oltre il Muson, vicino a Treville, vicino a Castelfranco Veneto, Sant'Andrea oltre il Muson, ma si parla di ettari praticamente, insomma, che venduti a questa azienda, quindi con l'agrivoltaico che sta espandendo un po' in ogni dove, perché in Sicilia, Sardegna, che metà basta, Sardegna, comitati alquanto combattenti, a partire un po' anche dalla governatrice per alcuni aspetti. Sì, è da stare attenti, perché ripeto, giri un po' le spalle, anche perché sai, la gente continuamente di fronte al baucometro che viene chiamato qua dentro, per quanto riguarda le mille emergenze che ogni giorno arrivano, è ovvio che mettono ansia, paura, allarmismo, e quindi anche la natura viene un po' accantonata. Uno dice, ma con tutti quei problemi là, l'elenco è sterminato, che l'hanno costruito loro praticamente, ci dicono, ma cosa, sì l'albero, ok, sì, importante, ma c'è sempre quel ma che fa la differenza. Dobbiamo cancellare, esatto, cancellare quel mai, difendere veramente le grandi chiome, perché tra poco, oltretutto, tu mi insegni, l'isola di calore la beccheranno anche i signori amministratori. Andremo in giro con l'ombrellino, stile cos'è, i giapponesi, i cinesi con l'ombrellino.
0: Ma infatti Gino lo dice a un certo punto, che dice, i padovani potranno riscoprire il fascino del camminare con l'ombrello,
1: sì, esatto,
0: e tenersi la donzella sotto mano, insomma.
1: Ecco, esatto, e allora via, faremo il business degli ombrellini, prendiamoci per tempo, facciamo un po' di ombrellini con scritto Honda piuttosto che ne so io, no, mettiamo Mister Ragù e ape, sì, possiamo fare questo, insomma, assolutamente, insomma. Vabbè, il prossimo video su cosa sarà incentrato da parte vostra?
0: Il prossimo video. Allora, adesso c'è da riprendere il discorso di Belluno, perché il 21 maggio è qui, e tra l'altro loro hanno di loro spontanea volontà, diciamo, fatto questa battaglia, ma purtroppo i ricorsi non sono gratuiti, a differenza di quelli che fanno le amministrazioni, che poi utilizzano i nostri soldi. Quindi bisognerà raccogliere questi soldi qui. Adesso ad esempio quello di Ali si è risolto, perché sembra che Lega Ambiente, tra le tante cose cattive che ha fatto, ogni tanto ne fa una buona e ha detto che pagherà l'intero ricorso al Consiglio di Stato del Comitato di Grande di Camin. Certo, fa un po' specie che avvenga soltanto a poco meno di un anno dalla campagna elettorale, però vabbè, dai, sono dettagli, insomma, vediamo il lato positivo.
1: Senti, tu mi confermi, per quanto riguarda, andiamo in conclusione, la questione di Granze di Camin, quindi l'Ali, vuol dire 155.000 metri quadrati che saranno praticamente cementificati, giusto?
0: E saranno 800.000 metri cubi.
1: 800.000 metri cubi. Senti, un altro aspetto, dico questo perché tra poco accelerò magari anche al polo logistico di Dolo. Hai sentito parlare del polo logistico di Dolo? Perché c'è molto.
0: Ho sentito, e tra l'altro ci sono delle analogie, perché ho visto che gran parte dell'edificio a Dolo è alto più di 35 metri. E in questo caso è molto simile.
1: Sì, beh, fino a 35 metri anche in quel contesto là, 220.000 metri quadrati di suolo attualmente libero, cancellati, e 35 metri di altezza, quindi vuol dire edifici fino a come mi accennavi te, cioè veramente è una cosa allucinante. Lì però so che sono tosti assolutamente, perché hanno battagliato anche per la questione dell'inceneritore di Fusina, tante altre battaglie, la vecchia Romea e quant'altro, per qualcosa siamo in una botte di ferro per molti aspetti, però purtroppo vedi, oh ragazzi, anche la polo logistico di Dolo, a Dolo.
0: E per fortuna sono venuti a saperlo in tempo, perché ritornando sul discorso del caring, e qui io dico che è ancora più grave di quello di Ali, perché lì non si è saputo niente, i cittadini non hanno nemmeno potuto affilare le armi. Questa è la cosa gravissima.
1: Sì. Allora, un tempo non lontano disse il Diego Bonavina, assessore comunale allo sport, che ben conosci e molti nostri ascoltatori conoscono, il progetto in corso porterà solo benefici ai residenti e alla futura mobilità di tutta l'area. Ad esempio porterà nuovi parcheggi e anche i tanto attesi nuovi marciapiedi invocati da decenni, compresa quella signora che lì vi tediava in quel giorno là di vostro assembramento per informare per quanto riguardava il vostro ferreo no gli impianti sportivi in via delle Molle.
0: È allucinante il discorso, per fortuna dopo la nostra mobilitazione le acque si sono abbastanza calmate.
1: Sì.
0: Sappiamo che si è allontanato il progetto anche per alcune mancanze, insomma, tecniche, perché la signora diceva che andava tutto bene, ma in realtà non è così, non va tutto bene per niente. E però Bonavina continua a millantare e raccontare bugie, insomma, a me dispiace, ma non si può dire altrimenti, perché se un territorio deve svendere un altro 12.000 metri quadrati perché il comune non è nemmeno in grado di fare una pista ciclabile a sue spese, sì, e deve prostrarsi sempre al privato, allora non ci siamo, vuol dire che hanno fallito completamente.
1: È il caso di Via delle Molle, era no al supermercato dello sport, giusto?
0: Esatto, no al supermercato dello sport dove facevano campi in erba sintetica, campi da paddle, campi da basket, e le tribune, i parcheggi e tutto.
1: Tanta roba, va bene, vi aspetto. Qua mi arriva anche per Gianluca e tu e ti invece mio Luca, è il tiramisù bio, la foto del tiramisù bio, siamo qui praticamente a pancia vuota, quindi è quello, sì, vedo. No, ma io non vado molto per il tiramisù assolutamente, però la foto invita assolutamente, insomma, tiramisù.
0: Io per i tiramisù.
1: Sì. Come siamo
0: bisogna di tirarsi su poi in questo periodo.
1: Perché poi mi diceva come siamo messi per quanto riguarda i fanghi di Mestre, Venezia, gli inceneritori. Tu segui anche un po' la questione della quarta linea a Padova, perché ciò che c'è anche la discussione sulla quarta linea degli inceneritori di Padova.
0: Esatto, hanno fatto una riunione l'altro giorno,
1: sì,
0: sottolineando le mancanze della regione, ma le mancanze anche del comune di Padova, che sta millantando anche qui, perché parla del teleriscaldamento, spacciandolo per la panacea di tutti i mali, ma in realtà non è così, insomma, perché si va soltanto ad aggravare, ad aumentare l'inquinamento, perché si bruceranno 210.000 tonnellate di rifiuti all'anno, che verranno importati non solo da tutto il Veneto, come già succede adesso, perché è uno degli inceneritori più potenti a livello del Veneto, ma anche da tutta Italia, insomma. Quindi vogliamo diventare la discarica d'Italia? Non lo so, va bene anche questo primato qui?
1: Tra i tanti, uno in più, uno in meno, dici? Sì, non è che saremmo anche un po' abituati. Assolutamente no. Vabbè, adesso ti dai una riposata, stai tranquillo, perché stasera cos'hai? L'aperitivo, la pericena, cos'hai? La discoteca?
0: Vado a giocare a carte da mio nonno.
1: Questo è un bel sentire, cioè un nostro giovane nel 2026 va a giocare a carte. Cosa giochi? A scala 40? A briscola? Cosa giochi?
0: Pinnacolo. Pinnacolo praticamente è una sorta
1: pinnacolo.
0: Di buraco, dove ci gioca in quattro.
1: E quindi te, tuo nonno e chi dopo?
0: Nonno, mio papà e mia zia.
1: Bella, grande formazione. Stasera si mette in campo la mente. Di solito come va a finire? Il nonno si arrabbia?
0: No, di solito vinco sempre io.
1: Te pareva.
0: No, nonno, molto, mi piace scherzare, quindi dice che mi ha lasciato vincere. Da piccolo mi lasciava vincere lui.
1: E adesso? Adesso gli tocca farti vincere, hai capito? Ma i nonni sono sempre i nonni, ci mancherebbe altro, insomma, assolutamente. Non ha il sigaro in bocca, quel fumo che gli attraversa mezz'occhio, no, non è così assolutamente.
0: No, assolutamente
1: non sputa, non è stato per terra, no, nel senso il sigaro assolutamente no, insomma, ecco. Quindi stasera e carte.
0: Esatto.
1: Bella sta cosa. No, scusa, esatto. Andate via voce ogni tanto. Nonno di?
0: 90 anni.
1: Quindi ancora lucido per giocare a carte senza problemi?
0: Lucidissimo. Sì.
1: Grande. Come si chiama? Che lo saluto. Come si chiama?
0: Armando.
1: Armando di?
0: Codiverno.
1: Ah, Codiverno, ho capito, Codiverno. Va bene, nella vita cosa ha fatto? L'ingegnere, no? Cosa ha fatto?
0: No, lui aveva una specie di fabbrica, insomma.
1: Ah, ho capito. Quindi in generale, va bene. Loro tifano per te, evidentemente, oppure c'è più di qualcuno in mare in famiglia che dice sta a casa adesso va, sta a casa. Non è così, spero.
0: Beh, ogni tanto fa la battuta, dice sta a casa che gli alberi taglia tutti tanto.
1: Armando grande Armando sta a casa che tanto gli alberi taglia tutti, ma non è così, gli dici, in base a quello che abbiamo detto essere vincente per la salvezza di determinate realtà arboree, quindi gli alberi salvati, e se non ci si dava da fare, ecco, avrebbe avuto ragione Armando al 100%, ma così,
0: esatto,
1: così non è. Va bene, fammi sapere come andrà stasera, e quindi senza blefare, ma si gioca in coppia, ognuno per i fatti suoi, com'è sto gioco?
0: Io gioco in coppia, no, si gioca in coppia.
1: E tu come sei, con la zia, col nonno, col papà, con chi sei?
0: Io gioco con mia zia.
1: Ah, con tua zia.
0: Mio nonno gioca con mio papà.
1: Non si mette nulla in palio, cioè un gelato piuttosto che no?
0: No,
1: che ne so io, cioè...
0: Ma ci scanniamo lo stesso,
1: ma che ne so io, che ne so, un abbonamento al tram, che ne so, può darsi.
0: No,
1: pensavo, si sa mai, dai. Gianluca, grazie a questa maratona camminata e quindi questa corsa che ci ha portato alle soglie delle ore 16, io andrò avanti un pochettino ancora e poi saluto tutti, altrimenti tediamo troppo. Ciao, un abbraccio forte a te Gino, e vi aspetto qua dal vivo magari fra 2-3 settimane e tiriamo le somme, se ci sono novità più grosse prima, sempre aperte le porte, anzi no, sabato prossimo sicuramente qua con il gas, vieni qua se c'è magari da dare un po' di volantinaggi o stare assieme, puoi venire qua poi anche fisicamente in trasmissione, ecco, questo voglio dire, sabato 16 siamo qua col gas, ecco, sappilo.
0: Benissimo, grazie Luca,
1: ciao, grazie a te come sempre, grazie mille, grazie mille. Allora l'abbraccio lo rivolge a tutti, perché ogni tanto mi andava via la voce, non so se anche nei vostri transistor arriva sicuramente la voce un po' spezzettata, il nostro grande Gianluca Stefani. Beh, io vado non proprio in conclusione, perché dovevo fare diverse altre cose oggi, ma giustamente tornato utile appunto aver sentito diverse voci a partire da San Marco piuttosto che Lazzaretto, e così soprattutto il nostro combattivo appunto Gianluca Stefani, avete sentito stamattina al 9 qualcosa, insomma lì prima linea a manifestare, e poi a tua casa ne manco magna, e insomma alle 4 col sottoscritto, insomma, qua a tenerci compagnia, ma soprattutto a tenerci aggiornati su un fronte patavino che tutto sommato a noi piacerebbe si colorasse in maniera diversa, però sai, ognuno ha il governo che si merita, ognuno ha anche la politica locale purtroppo che magari si merita, però anche qua non è che abbiamo sicuramente magari un apparato d'opposizione da applaudire o da tenere in palmo di mano. Dicevo poc'anzi, per quanto riguarda il budino di riso con le mele, è roba che insegnerà Flea Flower, cioè Fiorenzo Libero, a fare sabato prossimo, anche perché mi ha chiamato ieri o l'altro ieri per dirmi che, visti i risultati di raccolta partecipanti, lui deve spostare, praticamente non sono tanti, e quindi si sposta il corso di nutrizione macrobiotica. Sapete le giornate di oggi 23:30, insomma vendone pochi, ha detto, anche perché col caldo e tutto, immaginavo che allora si posticipa il tutto da parte sua nel mese di ottobre-novembre, quindi faremo il corso di macrobiotica per quanto riguarda preparazioni cereali, dei legumi, i cibi dell'estate, in questo caso saranno i cibi dell'autunno, ad ottobre-novembre di codesto anno, quindi ripeto il corso di Fiorenzo Libero. Però come sempre avviene, dalle ore 15 del gas, quindi sabato prossimo, indipendentemente dal tempo, lo metteremo qua all'interno, insegnerà i principi della realtà cucina macrobiotica e farà il budino di riso con le mele, mi ha chiamato e quindi mi ha detto praticamente sta roba qua. Volevo quindi anche ricordarvi oltretutto, come avevamo già accennato mi sembra una decina di giorni fa, la raccolta firme per quanto riguarda il referendum per l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali, oppure quello che partirà di qui a 48 ore in riferimento ai cieli blu, scie chimiche, ma ne parleremo casomai tra poco. Per quanto riguarda la raccolta firme per il referendum per l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali, poi troveranno sicuramente il sistema per magari fare entrare dalla finestra, come sempre hanno fatto il tutto, ma intanto per chi volesse dar sostegno, immaginavo che la partenza potesse essere sicuramente di elevata levatura, vuol dire praticamente si è partiti con il botto, oltre 100.000 firme in 7-8 giorni, oltre 100.000 firme, si punta alle 500.000 firme, vuol dire occorrono 500.000 firme per quindi dare il là, poi visto che saranno depositati in Cassazione e la Cassazione dovrà sicuramente quindi dire sì, ok, la raccolta firme è andata bene, il quesito referendario che sarà sicuramente messo nero su bianco sarà codesto, e poi si partirà con il referendum vero e proprio per la raccolta delle firme. In quel caso, attenzione, non siamo fermi a una realtà costituzionale, ma in questo caso, come sempre avviene in Italia per la maggior parte appunto di referendum che si sono svolti, volte in Italy si ha a che fare con il sistema abrogatorio, quindi vuol dire praticamente che cosa? Il dover quindi portare alle urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto. È tanta roba, sì, però mai dire mai. Intanto bisogna fare questo primo passo importante, però ripeto, si è partiti veramente in maniera bomba bomba. Io non ho firmato perché sapete io non seguo assolutamente il fronte dello SPID o il CIE, quindi queste sono firme raccolte praticamente senza banchetti allestiti in Italia, anche se loro hanno promesso che c'erano i banchetti, io non ne ho visto finora, ma comunque c'è ancora tempo, mi sembra 180 giorni appunto di sviluppo di raccolta firme per poi quindi avere 500.000 firme valide per qualcosa, vuol dire puntare alle 580-600.000 firme, sia molto chiaro, 500 e 1.000 non vai su una parte perché tante vengono poi quindi cestinate o comunque invalidate assolutamente. Comunque oltre 100.000 in 7-8 giorni penso sia una risposta importante. Perché? Perché c'è sicuramente questa disponibilità di avere questa piattaforma digitale, quindi dove è possibile firmare in maniera altamente gratuita attraverso però lo SPID o quindi la cosiddetta, diciamo, realtà della CIE e quindi carta entità insomma elettronica. Ecco, siamo ormai abbisognanti di sta roba qua, dirà qualcuno. Io ancora fortunatamente insomma no, sfortunatamente per dirla tutta insomma sinceramente aspetto ancora insomma di sentire un po' il sapore insomma dei banchetti con l'autenticatore, con i pieghevoli, con i dépliant, con magari i posteroni come si faceva un tempo. E quindi per chi vuol dire basta al reddito di giornalanza, come l'hanno definito, quelli di schierarsi sono assolutamente in prima linea, quindi anche da soli sinceramente parlando è un grosso risultato in 7-8 giorni raccogliere oltre 100.000 firme. Ripeto, trovate tutto questo nel sito, penso sia cos'è, stop al finanziamento pubblico ai giornali, comunque cliccate penso in coma adesso, quindi il sito di schierarsi appunto, andate nel sito di schierarsi, li trovate tutti gli estremi per quanto riguarda, ripeto, la raccolta firme per questo referendum per l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali, con in prima linea l'Alessandro Di Battista che si sta molto mobilitando per dire se i maggiori beneficiari rispondono al nome di Avvenire piuttosto che Libero, ma abbiamo il foglio di quel grassoccio piuttosto che il manifesto, mettici il Secolo d'Italia, volete la discussione oppure tutta quella realtà alquanto pseudo religiosa, diciamo la tutta da famiglia cristiana in poi, che ricevono diversi fondi. Ecco, vediamo magari di mettergli un po' di apprensione, perché poi ovvio sapranno rigirare la frittata. Però ripeto, basta andare al sito bastasoldiaigiornali.it, quindi andate su www.bastasoldiaigiornali.it e lì potete tranquillamente firmare, fatelo una volta sola altrimenti tutto viene invalidato, oppure laddove ci sono i banchetti, ma al momento non ne ho visto, si è partiti da poco, ripeto, da una decina di giorni per la qualcosa, lì dove ci saranno i banchetti noi faremo pubblicità.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Sabato 16 maggio alle 17 il Centro Culturale e Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17, Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
1: Plastic Bertrand 1977, sa plar pur mo.

0: Fantastic Bertrand 1977, 1967, anni di piombo. Anni di piombo, bella sta canzone, ragazzi. A notevole distanza è ancora un piacere sicuramente ballarla. Va bene. Allora, dicevo, la raccolta firme è iniziata da un po' di giorni, oltre 100.000 già raccolte. Parliamo di basta reddito dei giornalanze, e quindi vogliamo dare in là un referendum per abolire il finanziamento pubblico ai giornali. Non tutti sicuramente raccolgono il finanziamento pubblico, così non fa il fatto e altre realtà dell'ex gruppo Gedi, ma tanti altri nomignoli o nomignoli vari appunto raccolgono fondi. E allora, per chi ne fosse interessato, ripeto, basta andare su www.bastasoldiaigiornali.it, la trovate tutto, se avete lo speed del CIO oppure se ci stanno i banchetti informativi, e quindi con l'autenticatore al fianco potete darvi da fare. Di qui a due giorni, esattamente l'11 di maggio, inizia la raccolta delle firme inerente al DDL Cieli Blu. Però, mentre per il finanziamento pubblico ai giornali si punta ad un referendum serioso con la R maiuscola per quanto riguarda quindi una raccolta imponente di 500.000 di firme valide, in questo caso si parla di il DDL Cieli Blu, vuol dire un disegno di legge per la qualcosa si ha bisogno di 50.000 firme da raccogliersi, da depositare, e dopodiché nella speranza che, ecco, dopo quella speranza che mettiamo tanti puntini, perché abbiamo detto la stessa cosa anche in riferimento a quello che la legge dovrebbe permettere, cioè nel senso una discussione seriosa, trovano sempre sicuramente il motivo per non trattare nulla di nulla. Dico questo in riferimento alle oltre 80.000 firme che abbiamo raccolto per il riconoscimento da parte italiana dello Stato di Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est. Se vi ricordate, oltre 80.000 firme, ne bisognavano 50.000, abbiamo raccolte oltre 80.000. Il Senato ha discusso di qualche usina? Non esiste. E allora dico, però, tutto sommato può essere utile, insomma, raccogliere anche le firme per quanto riguarda i cieli blu. Si parla esattamente di geoingegneria, si parla di scie chimiche, si parla di tutto quello che potete trovare tranquillamente appunto nei vari siti, lì dove si parla appunto di questo avvio della raccolta, ripeto, delle firme per quanto riguarda l'11 maggio. L'11 maggio l'avvocato che è andato a depositare tutto questo, Frida Chialastri, praticamente ha detto che non è un caso quell'1-1 di maggio, cioè di qui a 48 ore fa, sarà 1-1 maggio, giusto? Lui ha detto, lei ha detto praticamente quei 2-1 rappresentano le due spade dei templari, e quindi tutto è nato secondo lei sotto una buonissima stella. Ripeto, se ne foste interessati, c'è questa possibilità di andare anche nei propri comuni, oltre che online, perché tra poco appunto dovrebbe partire anche quindi dall'11 la piattaforma online, quella digitale, quella gratuita, quella dove con lo speed del C appunto potete andare a firmare tranquillamente. Altrimenti nei comuni, loro hanno detto che hanno praticamente, dopo aver pubblicato il tutto sulla Gazzetta Ufficiale, hanno inviato la PEC a tutti i comuni d'Italia. Nel caso non fosse arrivato nulla, fateglielo sapere, ma comunque insomma la PEC dovrebbe essere stata inviata in ogni dove, e quindi vuol dire che a questo punto potete recarvi, diciamo, in ogni comune di vostra residenza, nel comune, risottolineo, di vostra residenza, chiedere di poter firmare avendo con voi appunto che cosa? Un documento che sia assolutamente valido. Oppure, oltre alla firma online e quella in comune, c'è quella in piazza, ma là so che è sempre più difficile allestire i banchetti con gli autenticatori, perché pochi a disposizione, e poi pochi che magari, sai, devono chiedere i permessi. Oggi la via più breve sinceramente è quella della piattaforma digitale, sia molto chiaro. Però rispetto a quel sistema di alfabetizzare di prima, la cosa secondo il mio punto di vista cambia di molto. Per carità, la via più breve sicuramente per raccogliere firme è inutile girarci attorno, e se bisogna ed è utile assolutamente, però sai, quel sapore, quel darsi da fare, quel movimentarsi, quell'alfabetizzare tutti, e magari qualcuno che ti prendeva anche a mal parole per quanto riguardava soprattutto. Finio! Diamo la notizia ufficiale, e ora vieni qua, dai, notizia, fa un piacere, dai, notizia, dai. No, dai, eseguiti dalla in coppia. 16.08 del 9 maggio 2026.
1: I lavori sono finiti.
0: Finalmente, dopo il corridoio, dopo l'area grigia, dopo il cancello, dopo la rete d'entrata, dopo i pali, il cemento e tutto, e la ghiaia stamattina, abbiamo spaiato ghiaia per 7, 8, 10 ore in 4-500, ecco che adesso arriva la notizia, alle 9 maggio, ore 16:08.
1: Abbiamo finito i lavori.
0: Finalmente i lavori, quindi se vuoi venire butta su le reti.
1: Adesso se vuoi venire tiro via la rete, che rifemo da nuovo. Che
0: Femo così. Da nuovo, e ogni sabato mi piace ritrovarsi, quindi non c'è nessun problema assolutamente. Insomma. Va bene, grazie a te, ora, dai, grazie a tutti, dai, saluto a tutti e ringrazio a tutti. Insomma. Quindi, va bene. finì i lavori stamattina, siamo qua dalle ore 8 e stamattina siamo arrivati presto perché avevamo anche il camion che butta anche il ghiaino, e quindi abbiamo qua frontalmente e lateralmente, quindi per davanti due cancelli abbiamo fatto veramente un bel lavoro per quanto riguarda il ghiaino. Abbiamo trovato a disposizione anche il camionetto giusto che è venuto a scaricare con ben due viaggi. Poi siamo tornati anche a sabbia perché mi serviva quindi concludere anche i lavori per quanto riguarda la recinzione. Va bene, per chi ne fosse interessato, ripeto, per quanto riguarda la firma DDL Cieli Blu, vuol dire praticamente tutto quello che abbiamo discusso tante volte. Ci torneremo su probabilmente dopo tanti anni. Avrò il piacere di avere in diretta lunedì prossimo alle ore 14 Rosario Marcianò, che ben sapete essere, diciamo, forse il primo in assoluto a aver lanciato, il primo no, in assoluto no, perché chi l'ha fatto poi è sparito e non sappiamo esattamente che fine abbia fatto. Sappiamo, diciamo, di un gommone in Sardegna con la canna da pesca lì bella posizionata, il motore acceso, e di lui non abbiamo avuto più nessuna notizia. Il primo che ha affrontato la questione praticamente delle scie chimiche, geoingegneria. Rosario Marcianò comunque è uno che ha dato battaglia e ne sta pagando le conseguenze, non solo per tutto quello che si lega sicuramente al mondo delle chemtrails, scie chimiche e quant'altro, geoingegneria clandestina, ha scritto libri e quant'altro, ma poi lui si addentra anche in tanti altri contesti, però qualcosa è stato spesse volte denunciato. Va bene, comunque ripeto, farà piacere risentire la voce del nostro Rosario Marcianò, e laddove c'è della possibilità di dare una mano anche dal punto di vista economico, magari con qualche donazione, ecco che ne prendiamo spunto lunedì prossimo magari per dare le coordinate per come dare sostegno a Rosario Marcianò, perché da un punto di vista legale, ripeto, di spese ne ha sicuramente affrontate un'infinità e continua purtroppo ad avere ancora tra capo e collo spese legali molto molto molto elevate. Lui comunque, ripeto, da oltre 30 anni è uno che, insomma, questi temi li ha masticati e li ha soprattutto anche riportati a tutti quanti noi. Però quando guardiamo in alto e quando parliamo sicuramente di tutto quello che sta avvenendo sopra le nostre teste in riferimento a tutte quelle porcherie che poi vanno a ricadere nei nostri sistemi di masticazione per quanto dal bere o a pori aperti in estate soprattutto, ecco che quell'elenco sterminato, diciamo, di nefandezze, di porcherie e di realtà contaminante, evidentemente bene non può fare per nessun motivo al mondo. E allora mai ci racconta tutto questo, oppure anche altro, carbonato di calcio per quanto riguarda tutto quello che sta accadendo e esce dalle nostre grondaie, vuol dire, quindi tutto di più, insomma, parleremo anche di questo casomai lunedì prossimo. Sarà un piacere sicuramente risentirlo. Per quanto riguarda la stop al polo logistico di Dolo, c'è una petizione popolare e se dovremmo avere anzi l'opportunità anche di raccogliere le firme, vi anticipo, sabato prossimo spero che il nostro amico Sergio Luvisetto e la Graziella e soprattutto anche uno dei portavoci in prima linea, quindi il nostro Mattia Donadel, che sarà qui sicuramente con quindi il banchetto espositivo per tutto quanto riguarda confetture, succhi assolutamente di elevatissima qualità che potete trovare qui al banchetto al gas sabato prossimo, porti anche un po' di moduli per la raccolta di firme per lo stop immediato al polo logistico di Dolo, un progetto devastante, altamente speculativo. Siamo in questo caso a Dolo, ma anche si tocca la realtà di Pianiga, Mirano, siamo lì lungo la riviera del Brenta, del Miranese, tutta una realtà che esprime una netta contrarietà a questo gigantesco progettone, a questo progettificio, quindi un polo logistico, ripeto, che si lega a quella grande distribuzione organizzata, dicasi in acronimo GDO, che tante volte sicuramente mettiamo un po' tanto nel mirino. In questo caso abbiamo l'Unicom per quanto riguarda questo gruppo, appunto GDO, e il tutto è previsto nell'area ex Veneto City, in comune di Dolo, e quindi loro richiedono giustamente un immediato stop perché ennesima cementificazione e soprattutto anche nuovo centro di perdizione di massa, come più di qualcuno suggerisse essere, e quindi è l'ennesima cementificazione che avviene sotto il nostro naso, però in quei contesti so che sono assolutamente molto battaglieri, combattivi, e quindi di conseguenza dicono, appunto, perché arrivare ancora a distruggere del suolo agricolo invece di puntare sul recupero delle aree dismesse? Sono tante, ecco, vedete casomai di investire in quella direzione. Esiste anche una zona logistica semplificata, in acronimo la ZLS di Porto Marghera, un'area già infrastrutturata, dotata di agevolazioni fiscali immediate, e questo è il luogo deputato magari a questi eventuali insediamenti. Ovvio che l'elenco è alquanto ampio per quanto riguarda il no, è supportato dal consumo di suolo, dallo sfregio al paesaggio, dall'aumento dell'inquinamento atmosferico e dal rumore, il collasso della viabilità, l'aumento del rischio idraulico, il finto aumento occupazionale, le gravi carenze istruttorie. Vi parlo solo per titoli perché poi andremo casomai ad analizzare e approfondire tutto questo proprio con la voce di Mattia via Donatel sabato prossimo, o probabilmente, no, quasi probabilmente, insomma, sicuramente, insomma, la porto in diretta, e quindi, insomma, lo faremo intervenire per tutto questo. Se c'è la possibilità, ripeto, dalle ore 11 noi faremo sicuramente il gas sabato prossimo, dalle ore 11 alle ore 18 in maniera continuativa, qui direttamente in sede Radio Gamma 5, indipendentemente, insomma, dal tempo. E lo faremo praticamente con i nostri espositori storici o meno storici, lo faremo con il dottor Paladini, che sarà mio ospite poi in apertura di trasmissione anche lunedì prossimo alle ore 12, lo faremo con lo stand appunto di Mattia Donadel, Cuor di Prussia, lo faremo con la presenza anche della Silvia, per chi ne fosse interessato e desiderasse fare un mini test di biorisonanza o chiedere alla Silvia appunto anche magari quello che può tornargli utile sapere. Ebbene, si mette a disposizione qui in antiregia con il mini test, ripeto, di biorisonanza. Poi abbiamo Ferenzo Libro con la ricetta che dicevo prima appunto, e quindi venite a apprezzare tutta sta roba qua con i banchetti a firma espositori, piuttosto che il libro ad esempio del 50° anniversario, che potete trovare tranquillamente a firma appunto del nostro Fabio Turin, che salutiamo, il libro di Zora, Giù le mani della cura, le magliette di Radio Gamma 5, visto che inizia poi un percorso anche alquanto caliente per quanto riguarda l'estate 2026. Trovate tutto questo, poi all'esterno è solito il miele e tutto il resto, insomma, avete la possibilità di trovare il miele e di tutti i più, insomma, integratori, libri, piuttosto che formaggi di varie tipologie, quella del grappa piuttosto che quello del foresta del Cansiglio, quello di capra, insomma, ecco, sapete trovare di tutto e di più, un mini mercatino, insomma, per trovare i prodotti sicuramente a stampo fidato e di fiducia, ma soprattutto gli espositori sono quelli che meritano sicuramente essere qui conosciuti. Avremo, ecco, anche sicuramente, penso, potrebbe arrivare anche forse qualcosa sotto formula di ciliegie, però lo sappiamo sempre all'ultimo secondo per quanto vada le ciliegie, così gli asparagi, dovremmo avere comunque gli asparagi verdi da una parte dall'altra, piuttosto che anche quelli bianchi, perché avremo anche Salvario che arriverà con il vino DOC. Non so se tenga ancora i kiwi, sia ancora periodo sicuramente, diciamo, di magari portare qualche kiwi in vendita, ma probabilmente avrà sicuramente gli asparagi verdi. Bene, questo per quanto riguarda sabato prossimo, ripeto, dalle 11 alle ore 18 in maniera continuativa, e quindi vuol dire che le ore 13, per chi si ferma in questo contesto, c'è anche il menù delle nostre spose, che può sicuramente regalarvi di tutto di più. Il nostro è un po' costruire un mini villaggio in maniera tale, insomma, che un po' di persone che vogliono rimanere qua più di 10-15 minuti canonici possono farlo tranquillamente, discutendo di tutto e di più. Questo, ripeto, sabato 16 maggio. Poi il 22 maggio vedevo qui a Campo d'Arsego c'è anche pedagogia e tecnologia per quanto riguarda la nuova società del digitale, Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere. Danno là questa serata informativa con ingresso a contributo libero e consapevole. Per info chiamate Valentino, il relatore Ettore Guarnaccia, un esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante formatrice in pedagogia steineriana. Valentino 349 7780 167. Ricordo oltretutto che domani noi non ce la faremo, perché saremo qui sicuramente a lavorare tanto quanto oggi, ma soprattutto domani per quanto riguarda l'allestimento del gas, e quindi domani è il grande lavoro appunto per preparare pacchi e quant'altro, e quindi in base alle liste che ci hanno consegnato i nostri aderenti dovremo formulare i pacchi che troveranno appunto sabato dopo. E però domani è il momento anche, diciamo, della manifestazione Stop Pesticidi. So che ci saranno in prima linea sicuramente quelli del coordinamento Zero OGM, quelli del Tamiso, insomma tante altre nostre realtà, insomma, che ben conosciamo, e quindi un buon in bocca al lupo, insomma, alla manifestazione che ci ha visto partecipi un'infinità di volte, ma domani appunto cade nella giornata sbagliata per noi, e quindi si soprassede. È interessante, che perché il tema è sempre quello, ovvio, però sai, pesticidi, cancro, pesticidi, malattie, pesticidi, contaminazioni, pesticidi, e insomma agrotossicità sicuramente sì, e quindi la manifestazione domani verte anche per il ritorno alla terra come caposaldo appunto della voce portante di quello che sarà domani, soprattutto sull'aspetto dei pesticidi. Ne abbiamo parlato tante volte, ne faremo sicuramente uno special, non solo sulla questione del glifosato, ma parleremo anche espressamente appunto di pesticidi, perché purtroppo noi abbiamo ancora dei dati a livello industriale per quanto riguarda l'Italia barra Europa, dove si continua sicuramente a confezionare a livello industriale la presenza di pesticidi, vuol dire praticamente come contaminare, come inquinare, intossicare soprattutto le nostre presenti e future masticate, così come quelle del passato, sinceramente, perché abbiamo veramente quantitativi assolutamente troppo elevati che sarebbero da vietare, non solo in termini di quale marca va ad essere utilizzata. Qui è vietata, sì, ma la mandiamo all'estero, poi con gli accordi di libero scambio arrivano tutti quei prodotti sicuramente intossicati, insomma, di quel mal di Dio in termini di pesticidi, ma già in casa nostra abbiamo di tutto e di più. E quindi vuol dire praticamente che per i soggetti più vulnerabili, lì dove parliamo di bambini, donne incinte piuttosto che anziani, o noi stessi, insomma, ne paghiamo sicuramente le conseguenze, soprattutto per quanto riguarda quelli che sono gli effetti assolutamente ignorati nell'ambito dei pesticidi. Quando parlo di effetti ignorati intendo dire soprattutto quelli combinati di sostanze con l'effetto cocktail. Andiamo magari ad analizzarne uno e basta, ma quando poi andiamo a realizzare questo effetto cocktail, con l'utilizzo di diverse sostanze, ecco che allora la questione si modificherebbe in termini peggiorativi per quanto riguarda poi tutto quello che viene sicuramente introdotto a livello commerciale. Quindi, come si dirà domani in maniera netta e chiara, è sempre più urgente quello che è, quella che è l'applicazione del principio di precauzione. Un ritornare alla terra attraverso sicuramente quello che è dare del tu alla Pachamama, quindi alla terra madre, penso che sia sicuramente quell'indirizzo che abbiamo sempre destinato a essere vincente anche qua dentro. Quindi basta essere esposti alle cosiddette derive tossiche, basta questi pesticidi di sintesi, basta assolutamente non essere tutelati, perché quando parliamo del piedistallo ambiente, quando parliamo soprattutto dell'agricoltura, da lì noi si ricava tutto quello che poi diventa e finisce nel nostro piatto. Abbiamo sempre più studi come quello appunto uscito esattamente negli ultimi giorni di aprile per quanto riguarda pesticidi e cancro, l'ennesimo studio shock che rivela esattamente un aumento del rischio oncologico del 150% laddove abbiamo l'utilizzo così forsennato appunto del sistema dei pesticidi, che vanno sicuramente intaccarsi all'interno del sistema delle verdure piuttosto che frutta, piuttosto che tanto altro, senza considerare sinceramente tutto quello che va oggi ad essere pietanza all'interno degli allevamenti intensivi, laddove le TEA sono in attesa di poter atterrare in maniera altamente vincente. Però c'è una notizia positiva per quanto il rimando insomma della discussione per quanto riguarda le TEA, che doveva essere imminente di qui a qualche giorno, invece sarà posticipata, probabilmente è dovuto anche sicuramente a questa mobilitazione che c'è stata a livello europeo, più bassa rispetto magari ai tempi trascorsi, però è importante sottolineare ancora che c'è chi crede utile sta battaglia come noi altri qua dentro e come tanti appunto il coordinamento zero GM o tanti altri coordinamenti similari, per il semplice motivo che una volta innestata questa tipologia di agricoltura tornare indietro diventerebbe quasi impossible, soprattutto in riferimento a un'agricoltura brevettata, un'agricoltura quindi che intossicherebbe poi anche tutto quel sistema di produrre in maniera più naturale, biologica, biodinamica, equivalente, o quella che insomma utilizza un'espressione di naturalità perché ci crede, perché è quella che poi noi abbiamo direttamente anche negli espositori di Radio Gamma 5 in riferimento al fatto che non possono avere sicuramente quel marchio precisino, precisone, burocratico, perché imporrebbe sicuramente una produzione elevatissima, ma soprattutto per rientrarci poi dei costi che dovrebbero sostenere nel frattempo. Però sono quei prodotti come noi chiamiamo equivalenti, che sono quindi seguono un iter produttivo tanto quanto il biologico e il biodinamico, perché ne fanno il cumulo stile biodinamico per chi lo sa fare, piuttosto che alla massima naturalità del tutto, e poi li troviamo con una possibilità di masticare qualcosa di più tutelante. Poi sappiamo benissimo tutto quello che grava anche su di essi sotto formula di quello che ricade dal cielo, piuttosto che, per carità, però intanto partiamo almeno diciamo da una tutela maggiore, da una difesa maggiore che possiamo intraprendere nei confronti dell'ambiente, dell'ecosistema e della nostra biodiversità. Oltretutto ricordo ancora, è subito in mente perché quando sono uscito poi diciamo durante lo spot sono passati diciamo due amici a portare i soldi per la motonave, ricordo che noi rientriamo i soldi della motonave, tutto esaurito nell'appuntamento del 7 giugno entro il 23 maggio, cioè vuol dire entro il 23 maggio noi dobbiamo raccogliere i soldi, altrimenti cominceremo a chiamare le riserve, ne abbiamo già diverse per quanto riguarda quindi la motonave, quella che parte appunto il 7 giugno e farà Pellestrina, farà il Lido, avremo il nostro inconfondibile Danilo Leo Lazzarini che sentivo anche stamattina al telefono, abbiamo programmato la nostra visita d'anticipo, vuol dire andiamo a fare un po' il sopralluogo a Gena Alta per organizzare poi con tutti voi una deliziosa giornata in quel contesto laddove non siamo mai stati. Allora Leo ci farà da cicerone, andiamo prima a capire un po' per il parcheggio, per la camminata, per il luogo diciamo del pranzo al sacco, per lo spettacolo, per tutta quella curiosità che possiamo sicuramente colorare nell'ambito di quella giornata. Adesso non so quando sarà, poi a Ferragosto saremo su dai Boraccia, abbiamo già diversi diciamo appuntamenti anche prossimamente e quindi andremo in una scoperta come si vuol dire in questi casi. Però per il 2, ecco, i nostri amici qua si sono prenotati un po' per il 2 di giugno e quindi mi sono venuta la memoria di dirvi che martedì 2 giugno saremo al Bosco di Fondo, un sito di pubblicità nel ricordo della nostra grande Mara, ma soprattutto per mano nel cuore con Mara, perché Mara è sempre al nostro fianco in tutte le battaglie, anche in quelle che abbiamo fatto oggi. Abbiamo sentito sicuramente la forza energetica di Mara, di Cristina, di tutti quelli che ultimamente ci hanno salutato e ovvio hanno lasciato sicuramente un grande vuoto, però li sentiamo ancora fortemente al fianco e quindi come espressione spirituale vincente ci sta tutta al 1000%. Lo facciamo tornando praticamente tra i meandri di casa insomma della nostra quindi Mara, lo faremo al Bosco di Faont, lo facciamo, l'abbiamo fatto tante volte anche nel passato e quindi torneremo magari anche a rinfrancare la nostra presenza di fronte al piccolo popolo, quello fatto di fate, di folletti, di gnomi e di streghe. Andremo risalutando il Colmeda, che è il torrente di acqua limpida, trasparente e alquanto frescolina, per la qualcosa insomma è sempre piacevole insomma rinfrescarsi con l'acqua del Colmeda. Dopodiché faremo, come sentite anche nello spot, sia lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini con i Cigni del Sole, ne faremo una micro parte a metà del percorso quando ci fermeremo al Casarin di Mare Alberto, e lì ci sarà un rinfresco. Si stanno già organizzando alla grande per quindi il rinfresco esattamente in quella tappa di sosta, e poi faremo una discesa per arrivare sicuramente nella collinetta, laddove terremo diciamo tutto il resto di giornata per quanto riguarda il mangiare al sacco e poi soprattutto la musica di Marco e di Monia. Ricordo che Monia è una canalizzatrice e Marco, e poi anche magari faremo qualche domanda a Marco, però vedremo come organizzeremo sicuramente l'evolversi della giornata. Lui è anche quello delle pentasfere, della Genesa Crystal, per cui insomma personaggio che ben conoscete perché tante volte l'abbiamo intervistato nel passato. Quindi torneremo in quei luoghi all'interno diciamo di quel grande bosco, ritorneremo lì a visitare la casetta nell'albero che appunto il Marco ha costruito, saremo lì praticamente quindi nei passaggi all'interno dei conicoli del bosco, una passeggiata alquanto semplice. Poi passeremo anche al fianco non solo del Colmeda che è il torrente, ma anche del monolite, se vi ricordate di quel grande masso che appunto nell'epoca glaciale si trasferì da zone lontane sino ai lidi appunto di Faont, del bosco ripeto di Faont, laddove quando il tempo è uggioso ho incontrato spesse volte l'ardore e il profumo dei funghi, ma soprattutto il piacere vellutato appunto delle salamandre, c'erano diverse salamandre. E Marco ci parlerà del grande albero maestro che era stato abbattuto, i ghiri, perché nel quel Casarin dove ci fermeremo a metà, un poco più di metà percorso insomma, i ghiri erano assolutamente di casa, suppongo che nonostante tutti i lavori per evitare la loro presenza siano ancora assolutamente belli presenti, perché tutto sommato penso che sia anche una loro assoluta realtà, i ghiri che poi viste tante volte in quei muri là, bellissimi bellissimi animaletti, assolutamente molto molto bei. Saremo quindi in un contesto che merita perché se noi andiamo a seguire unicamente quella che era l'espressione di Gilbert Gesbron, lui diceva che talvolta un albero umanizza un paesaggio meglio di quanto farebbe un uomo. Beh, qui ne abbiamo sicuramente appunto di alberi che umanizzeranno sicuramente quel grande paesaggio, regalandoci assolutamente quegli scorci di sole, se ci sarà il sole, speriamo che sia così assolutamente, oppure può essere anche nuvole, basta non piova per fare dare in là la giornata. Però abbiamo tutto quel profumo, quell'ispirare soprattutto insomma quella dolcezza boschiva che è straordinario, perché come diceva il grande Goethe, insomma tutto sommato la grande farmacia di Dio è il bosco come la grande farmacia di Dio. E poi ripeto, Marco ci insegnerà esattamente cosa vuol dire da oltre 20-30 anni insomma vivere in quel contesto là.

anche a piedi nudi, perché sapete il Trentino aveva lanciato questa moda mettendoci soldini, però nel senso che costava e tutto, perché il maggiore esperto, perché i piedi per terra l'abbiamo fatto anche noi, passando praticamente quindi nei pavimenti al naturale, si intende evidentemente, del bosco, calpestando le pigne, l'erbetta, l'acqua fresca fresca piuttosto che il fanghetto e quant'altro. Insomma è un piacevole ricordo per quanto riguarda quella giornata a piedi nudi che abbiamo fatto in quel contesto, perché sapete andare a piedi nudi nel bosco significa un po' combattere anche il nostro deficit di natura, e quindi vuol dire un po' anche dare fiato positivo e propositivo, insomma, anche al nostro sistema corporeo, ma non solo, perché siamo fatti appunto anche di mente e anche di spiritualità. E quindi, come dico spesso, insomma, da un punto di vista psicofisico emotivo, rallegrarsi un pochettino e quindi ritemprarsi, ricaricarsi soprattutto, ed è per questo che andiamo a organizzare la giornata martedì 2 giugno nel contesto appunto di Casa Mara, per dirla tutta, ma anche di Casa Cristina, laddove abbiamo portato anche una tendopoli, una volta 64 tende, in quel contesto là. È stato una bellissima 2 giorni, molto faticosa da un punto di vista organizzativo, però con ampi risultati e soprattutto un fenomenale ricordo. Soprattutto con Cristina e Mara al fianco, tutto questo risultava anche molto più semplice sicuramente da attuarsi, da realizzarsi e da portarsi a traguardo. Bene, ripeto, dopo un po' di tempo torniamo esattamente nel bosco di Faonta. Lo facciamo il 2 giugno, serve prenotarsi, abbiamo già diverse comunque prenotazioni, anche amici che salgono nel nome di Mara o comunque per ritrovare sicuramente quel respiro appunto di un tempo passato per quanto riguarda il bosco di Faonta, laddove il nostro Alberto sta già quindi colorando al meglio il momento del rinfresco. Ma gli ho detto, insomma, non spaccarti in quattro per la questione del rinfresco, nel senso che ovvio faremo sto rinfresco nel miglior modo possibile, e ripeto, l'unica cosa è arrivare con la giusta dose di armonia, la giusta pacatezza, anche perché siamo in un luogo molto bello dove insomma lì macchine non ne vediamo svettare né manco passare, tanto quanto cambio dintorni, per qualcosa siamo circondati e siamo comunque all'interno, diciamo, di un grande nido che è quello appunto del bosco, laddove, ripeto, si respira una carta vincente, e avremo soprattutto anche la migliore guida in assoluto per quel luogo, ripeto, perché vive in quel contesto e lo abbraccia, soprattutto anche in riferimento al piccolo popolo e a quel determinato sentire. Ma qui si aprirebbe un altro discorso che va più in là, insomma, dell'aspetto, anzi va molto più in là dell'aspetto materiale per quanto riguarda tutti quei colloqui, qualcosa avevamo già accennato nel passato intervistando direttamente il nostro Marco Scapin, per quanto riguarda le fati, i folletti, gnomi, streghe, tutto quello che gli hanno combinato anche con gli scherzi, e scherzi anche un po' pesanti, e tutto quello che, insomma, che è proprio di quel luogo. Ma se lo vivi e se te lo senti dire con quella fonetica, ovvio ci credi sicuramente in maniera molto molto ampia. Se avete l'amico a quattro zampe al guinzaglio non c'è nessun problema, insomma, lo si può portare. Dopodiché, ripeto, la cosa importante è trovarsi al parcheggio della birreria Pedavena alle ore 9 a Pedavena, quindi doppio gioco di parole, ma la birreria storica, quella, insomma, della birra famosa, per capirci, a Pedavena. Siamo in prossimità di Feltre, ma venite esattamente a Pedavena. Dico, è utile partire tutto assieme da là, perché altrimenti, come spesse volte è avvenuto, a chiamata, pronto Luca, sì, ma io sono qua, poi diventa difficile a parte nostra dirvi dove andare, dove parcheggiare e quant'altro. Partiamo assieme, facciamo sempre questo serpentone, blocchiamo generalmente la strada che immette di fronte la birreria Pedavena, parcheggiamo alla birreria Pedavena, poi si parte lì dove magari tre macchine arrivano con un unico solitario al volante, magari ne facciamo uno invece che tre, non so se avete capito, perché poi uno ritorna indietro la sera. Si tratta unicamente di spostare la macchina dal parcheggio di sì e no 5-6 minuti, dove bisogna però sapere dove andare a parcheggiare. Da lì partiamo, c'è una leggera arrampicata per arrivare al cosiddetto campo base. Chi vuole può aspettarci lì, ma non conviene, perché conviene salire ancora un po' per andare direttamente al casarin dove si svolgerà la prima parte di giornata, oppure fare la classica camminata, che è molto semplice, ripeto, con un'ottima guida come Marco. E quindi Marco ci racconterà, faremo anche più di qualche step camminata, camminando, per quindi durante la camminata, esattamente, per quindi conoscere un po' meglio il tutto. Poi sentiremo un po' di aneddoti che nel frattempo saranno sicuramente maturati, avvenuti in quel contesto, la volpe piuttosto che il lupo, se è arrivato ancora il lupo a rompere un po' le balle, piuttosto che i pescatori, piuttosto che, insomma, di tutto e di più. Anche se comunque tutto li ringrazio, perché si daranno da fare anche per tagliare tutta l'erba per quanto riguarda il parcheggio lì alla base appunto della partenza.
E quindi ripeto, poi con Leo insomma siamo in una botte di ferro per quanto riguarda sicuramente anche la location, perché regaleremo sicuramente, pare che lui è straabituato, ma regaleremo sicuramente anche al nostro grande Danilo Leo Lazzarini una location con la L maiuscola, visto che i bravi dicono location, ma comunque un luogo, ecco, un luogo bellissimo all'interno del quale, ecco,

è possibile quindi ammantarsi di tutte quelle beltà, di tutta quella pregevole realtà che è composta dalla sostanza del bosco, e quindi i monoterpeni, no? I monoterpeni, cioè tutto quel rilascio di quelle molecole che cadono, diciamo, dagli alberi. Per qualcosa, se i grandi ricercatori, i grandi studiosi ci dicono: ma è importante, sai, andare a camminare nella foresta del Cansiglio, nelle foreste similari, piuttosto che nei boschi, piuttosto che in contesti così uguali. Perché? Perché anche se uno arriva praticamente così, quasi odiante quel luogo, sarà trafitto, diciamo, dai monoterpeni che nel frattempo andrà respirando, andrà inoculandoli, e quindi farà bene anche a lui stesso. I nostri comunque arrivano sicuramente con tutt'altro piglio, diciamo, in quel contesto lì colorato, in quel contesto lì, diciamo, di pieno bosco. Per qualcosa, appunto, sarà un abbraccio, mi auguro ancora altamente vincente. Noi comunque non saremo soli, perché ovvio, se lo sentiamo oggi, figuratevi se il 2 giugno non sentiremo e non vivremo e non vedremo assolutamente, ognuno a nostra maniera, la presenza assolutamente grande e grandiosa della Mara e così della Cristina. E quindi mando ad entrambe questa canzone, comunque alla Mara sta canzone che ho fatto ascoltare anche prima, di Plastique Bertrand, che mi piaceva tantissimo perché gli ricordava esattamente ancora quel tempo di infanzia lì dove, insomma, saltava, ballava, si divertiva, ed era evidentemente anche un'altra Italia. Oggi però dobbiamo affrontare questi muri e siamo pronti sicuramente a cercare, insomma, di abbatterli laddove sarà utile sicuramente abbatterli. Plastique Bertrand, con questa vi saluto, vi ringrazio. Oggi è stata veramente una maratona, ma così sarà anche magari nei prossimi sabato, perché ripeto, Ilario deve fermarsi per un periodo, e quindi tengo il posto al caldo. Io mi auguro che il prima possibile in assoluto Ilario possa tornare ad essere dei nostri, e quindi poter fare la sua classica e storica trasmissione, anche perché lui è sicuramente un pilastro, insomma, dei nostri 94 MHz, come trovate anche all'interno del libro del 50° anniversario, perché Ilario, insomma, sapete, ha attraversato anche i tempi e l'epoca di Franco, l'epoca della vecchia realtà di sede, piuttosto che tutto quello che è proprio di nostri luoghi. Quindi un abbraccio fortissimo a Ilario da parte mia, un grazie e un ciao a tutti. Adesso metterò 25 minuti di musica, poi dopodiché arriverà sicuramente un collega, e quindi thank you very much a tutti.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
1: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
1: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
11: Aspettiamo tanti dolci
1: dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
14: 2
15: 9
16: 0
17: 0
18: 3
19: 8
20: 9
21: 8
22: 8.
1: Ciao Mara.
23: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
24: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
25: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123. o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Buonasera e benvenuti su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da Via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 17:10 del 9 maggio 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito 3V Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure potete inviare anche un sms o un whatsapp, un messaggio whatsapp al 334 7102 672. Iniziamo subito con gli annunci, però per prima cosa vi dico già che la puntata sarà una puntata incentrata su come è nato 3V, su ciò che si sta sviluppando a livello planetario e anche a livello nazionale, perché quello che facciamo in Italia è vero che dipende da quello che fanno nel resto del mondo, ma spesso ce le andiamo a cercare con i politici che sono stati eletti, perché noi siamo bravi italiani e vogliamo essere i primi anche quando ci sono delle cose da fare per restringere le libertà dei cittadini. Quindi diciamo, partiamo da qui. E cosa possiamo dire? Possiamo dire intanto che ci sono vari attacchi in corso. Noi tranquillamente

sicuramente riusciremo se siamo consapevoli e svegli, ma penso che chi ascolta Radio Gamma 5 sia in grado di vedere all'orizzonte cosa ci vogliono proporre. Ecco, io dico proporre per non dire propinare. E quindi intanto, nel frattempo che entreremo in questi temi, e facciamo gli annunci di Radio Gamma 5 e poi la puntata sarà, diciamo, come sottofondo con musiche, diciamo, tipo anni 80 dei Spandau Ballet e via discorrendo, quel periodo lì, che così mi rilasso un po' anch'io, perché la settimana è stata pesantissima, e come penso per tutti quelli che comunque hanno un lavoro, una famiglia, e quindi a volte si arriva al sabato che è vero, si vogliono affrontare tanti argomenti, perché la carne al fuoco è tantissima, da quello che c'è in cielo, da quello che c'è in terra, da tutte anche le proposte, perché molti cittadini si organizzano giustamente, quindi ci saranno quelli che vogliono organizzare e che è appena partita, come diceva Luca prima. È appena partita la raccolta firme per abolire, diciamo, il finanziamento pubblico ai giornali. Ecco, io l'accenno solamente questa, perché poi sapete come vanno a finire queste cose, però insomma intanto bisogna accennarla per chi la vuole. E mentre dall'11 di maggio partirà quella che va a incidere parecchio, secondo me, sulla nostra salute, che sono le fantomatiche scie chimiche, così le hanno chiamate quando mi sono candidato alle elezioni suppletive a marzo. Una giornalista ha visto il programma che avevamo e ha detto: questi qua parlano di fantomatiche scie chimiche. Sono talmente fantomatiche che viene proposto un disegno di legge e che partirà lunedì. Quindi cosa facciamo adesso? Adesso facciamo la pubblicità. 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: quel codice fiscale che viene messo all'inizio della dichiarazione dei redditi, prendete nota: 0159 8090 288. Grazie a tutti di Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. E poi passiamo alla promo, quella che è da sempre il nostro incipit iniziale: sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC di credito cooperativo di Campodarsego al Liban IT20E 08327 6242 seguito da ben 7 zeri e poi per concludere 22 35 15, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, ovvero i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Bene, passiamo al famoso libro del 50esimo. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, si può venire direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, ovvero quando c'è un mercatino gas, conferenze, corsi, eventi. Oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, la cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Brasseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti di vendita. Oh, dunque, couscous per Gaza, c'è scritto qua, 17 maggio 2026, ore 12:30, sala parrocchiale San Leopoldo, via Ca Baroncello 41, a Bassano del Grappa. Menù: antipasto palestinese, couscous,
di manzo e verdura mista, su richiesta anche versione vegetariana, dolci, acqua, gasa, cola e tè marocchino. Offerta minima 25 euro per gli adulti, 10 euro bambini dai 6 ai 12 anni, fino a 5 anni gratis. Programma videochiamata in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto il ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite il numero WhatsApp, prendete nota, 334-386-0384, il tutto organizzato da Bassano per Palestina. Ok? Bene. L'avvocato Rainer Fulmich, incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico ed aver subito un processo a detta di molti iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia, il 5 maggio festeggerà il 3° compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni. In quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione, e promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro e Alessandro Delladio. Bene, questo venerdì 8 maggio, prendete nota, Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere presentano la conferenza La vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Quindi venerdì 8 maggio alle ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego, un incontro esclusivo dedicato a una delle molecole più straordinarie e studiate della natura. La vitamina C, spesso considerata un semplice supporto per le difese immunitarie stagionali, la vitamina C rivela potenzialità sorprendenti quando utilizzata con consapevolezza e approccio clinico. Insieme al dottor Paolo Rossaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, esploreremo i molteplici benefici di questa sostanza fondamentale per la salute umana. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino, chiamare Valentino al 349 77 80 167. Grazie Davide per il saluto, Davide D'Alesiano, grazie. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 16 maggio 2026, Gas Primavera Resistente, quindi l'annuncio dei libri per chi vuole, eccetera, può venire sabato anche, che c'è il Gas di Primavera Resistente in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13, per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche e, come dicevo prima, presente il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei produttori extra lista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Allora, sì, hai ragione, era ieri sera Daniela il vitamina C. Hai ragione, aspetta che lo tolgo, che così dopo quando arriva la Nicca non ce l'ha. Hai ragione, tu l'hai già fatto, ci sei stata, hai fatto bene. Sì, perché oggi ne abbiamo 9 e oggi per fortuna che ci sono degli ascoltatori attenti, ma io mi trovo molto bene qua, anche perché se sbaglio, se faccio una virgola, c'è qualcuno che mi corregge. Io preferisco essere corretto piuttosto che ci sia qualcuno che ascolta e se ne frega. Grazie Daniela. E dunque, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Veniamo a un nuovo tema. Il tema sarà venerdì 22 maggio alle ore 20:45 in sede radio. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza, quindi siamo passati dalla vitamina C di ieri sera alla prossima del 22, comunque del 22 maggio,
quindi non questo venerdì ma quello dopo, Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale. Quindi venerdì 22 maggio ore 20:45 in sede radio, in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349 77 80 167. E veniamo al civico 140, quindi prendete nota che al civico 140, che è in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17:45 ci saranno Alfredo Belluco, Sacra Casa Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT, Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara organizzano una conferenza stampa sul disegno di legge 978, che Alfredo è venuto anche qui in radio ancora circa un mese fa, che c'ero anch'io, su pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ingresso libero. Per informazioni 346 36 14 469. Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, e il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva nella salute della nostra? Emotiva nel prezzo della sede della radio, in via Antonina 66 della Radio Amico con Palazzo, ripeto, venerdì 29 maggio, ripeto, 20:45, per info 366 18 16 496. E io ricorderei a tutti gli ascoltatori che il cane non fa distinzione, se uno è, se il padrone è povero, è ricco, è scuro, è bianco, è chiaro, il cane è sempre fedele al proprio padrone, è proprio un animale eccezionale. Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte da domenica 29 marzo, sono aperte dalle ore 10. Chiamare il 329 00 38 988. E dal 7 giugno passiamo al 2 giugno. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faunt. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faunt. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni il solito 329 00 38 988. Oh, dunque, Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso scheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore.
In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, tra parentesi Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Quindi, se avete carta e penna, Fabio Romanato a IBAN, l'IBAN è IT94Y, che è quella di York, o la Y, come si può dire, 08327 6296 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguito da ben 7 zeri 80.

di pastore maremmano, sia maschi che femmine, nati da genitori sani e dal carattere equilibrato, nati il 22 febbraio. E il pastore maremmano, una razza straordinaria, fedele e affettuoso con la famiglia, naturalmente portato alla guardia, eppure giocoso con chi ama. È il cane ideale per chi desidera un compagno autentico e meraviglioso per i bambini e per la guardia. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, quindi Riccardo Rossi, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@ ciaobei.org è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà. Favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Allora, vediamo, c'è un messaggio, diversi messaggi. Allora, uno vuol sapere il prezzo per la motonave, però basterebbe chiamare il 329 0038 988. Ok, non ci sono prezzi scritti qua, io non lo so, e quindi comunque chiamando il numero, poi se non risponde subito, poi viene richiamato. Ripeto il numero per la motonave. No, aspetta, non sbaglia. No, sì, è proprio questo. Sì, il numero è 329 0038 988, per chi vuole andare in motonave a Venezia. Amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Spero di essere stato chiaro, Maurizio. E dunque, vediamo un po'. Ecco, vi chiedo una preghiera per il mio amico Ilario, spero che venga presto, ritorni presto in radio, perché ha bisogno di, insomma, di fare dei controlli, dei check, non è più un giovanotto, ma in ogni caso, per come l'ho visto io, l'ho sempre visto bene, e penso che insomma, se le cose vanno bene, anche perché come fa il prossimo anno altrimenti a vedere il derby Vicenza-Padova, insomma, che lui è tifa per il Vicenza. Bene, allora, come promesso, prima di parlare dei temi di tutto quanto, facciamo così, pronti, e vi sparo questa che si chiama Gold.

Rieccoci in onda, spero che vi sia piaciuta, anche perché insomma a me gli Spandau mi hanno sempre dato un po' di carica, Dunque parlavamo prima di come è nato Trevi. Allora, Trevi, perché qualcuno magari volendo non ha ancora capito bene di preciso, Trevi è nato nel 2019 ed è un partito che chiede verità e mette al centro di ogni azione politica il benessere e la salute dell'essere umano. Okay. Quindi quando si parla di benessere e di salute non è che viene inteso solamente il concetto di salute e di benessere fisico, ma anche quello materiale e spirituale. E quindi c'è una formica qua, che bello. E quindi tutto quello che riguarda l'aspetto umano. E quindi ripeto, Trevi è l'unico partito politico che chiede verità e mette al centro di ogni azione politica il benessere e la salute dell'essere umano. Nel momento in cui tu chiedi verità comincia a diventare indigesto a tante persone. Il partito è nato perché molti che avevano fatto affidamento prima nelle elezioni del 2018 ai 5 Stelle, alla Lega, che nel loro programma avevano o la modifica o l'abolizione della legge Lorenzin, queste persone poi hanno tradito, visto che comunque sono andati al governo insieme, hanno tradito queste promesse, e quindi un gruppo numeroso di cittadini si è unito nel 2019 tra il 2018 e il 2019 ed ha costituito appunto questo partito. Quindi è nato dall'associazione di gruppi, di comitati per il bene comune, per la libertà di scelta. Quindi nel DNA di Trevi c'è il bene comune, ok? Il bene comune e la libertà di scelta, che non sono due cose contrapposte. E perché non sono contrapposte? Perché fatalità, dopo più di un anno, perché il partito è nato come statuto a gennaio del 2019, d'accordo? E a marzo del 2020 abbiamo capito, una parte degli italiani ha capito che bene comune e libertà di scelta andavano proprio a braccetto, perché quelli che si sono succeduti e che hanno affrontato la pandemia l'hanno considerata solo come bene comune, e quindi da tutelare la collettività, dimenticando la libertà di scelta. Ma cos'è successo di peggio in quel periodo? Che sono state dette talmente tante menzogne che la parola verità è diventata una parola cruciale. Infatti, quando io inizio la trasmissione, inizio la puntata, dico sempre questa frase, che questo è lo spazio del partito 3V Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Ecco, originariamente il simbolo di Trevi non era quello di adesso, che adesso ha Trevi in mezzo e ha verità e libertà come parole fondanti. Ok, ma è nato come Vaccini Vogliamo Verità, perché è proprio nato da famiglie e da comitati che erano stati traditi da questi due partiti, che ancora esistono e ancora hanno dei deputati e dei senatori, e che comunque non... Cosa volete? Adesso definire la classe politica attuale è proprio una roba... Cioè non c'è paragone, cioè magari uno poteva criticare quelli che c'erano negli anni 70, negli anni 80, però questi non c'è paragone, insomma, non c'è paragone. E quindi è nato in quel periodo,
E cosa succede? Succede che partecipa alla maggior parte delle elezioni, e quindi partecipando alla maggior parte delle elezioni si fa conoscere in giro e riesce anche ad eleggere due consiglieri comunali, uno a Rimini, Matteo Angelini, e uno a Trieste che poi ha fatto di testa sua, che si chiama Ugo Rossi, il quale poi ha fondato un partito e il quale adesso è entrato in un altro partito e quindi diciamo non è più, non fa più parte di Trevi. E non so se dire purtroppo o per fortuna, ma negli anni poi si imparano a conoscere tante persone. Io sono entrato diciamo nel 2021 perché quando a marzo del 2020 il signor Conte, il dottor Conte, quello che viene considerato l'avvocato degli italiani, ha incominciato a fare i primi decreti di restrizione delle libertà, allora lì non ci ho più visto perché c'era qualcosa che non mi quadrava, e quindi e da marzo del 2020 fino a oggi, che siamo a maggio del 2026, sono passati 6 anni abbondanti e ho conosciuto quasi tutti quelli che sono nel panorama del cosiddetto dissenso o che si prestano a questa etichettatura, ecco, chiamiamola così, o comunque che si possono definire antisistema o comunque in altri modi, ecco. E niente, quindi parlando di Trevi, nato nel 2019 dall'unione e di intenti di associazioni, gruppi e comitati per il bene comune e per la libertà di scelta, le cui istanze sono state ignorate e tradite da una classe politica senza onore che ha oscurato la Costituzione della Repubblica Italiana e violentato i diritti inviolabili dell'uomo. Ecco, già nel 2019 c'erano scritte queste cose che poi si sono avverate ancora di più l'anno successivo. E nessuno aveva ambizioni politiche, ma ciascuno si è preso la responsabilità di agire per salvare i propri figli e la propria nazione dal baratro verso cui stava e sta ancora correndo. Nel nostro percorso siamo stati affiancati da centinaia di medici, scienziati, giuristi, economisti, giornalisti, educatori, persone di altissimo livello culturale che ci stanno aiutando, o perlomeno ci hanno tanto aiutato a costruire una visione politica in grado di prendersi cura di qualunque ambito della società. La prima declinazione politica di questa visione è il programma che generalmente, visto che è nato nel 2019, subito dopo c'erano le regionali e quindi sono state fatte le regionali in Emilia Romagna, in Veneto c'era Paolo Girotto che era candidato, e poi piano piano ci siamo organizzati. La batosta l'abbiamo presa quando abbiamo aderito in blocco a Vita, e però insomma quando le persone vengono illuse, che è proprio una cosa che a me e che io detesto, e poi queste persone poi non ti danno più nulla, giustamente. E infatti spesso mi chiedono: ma come fai tu ancora dopo anni e anni a star lì a perderti i pomeriggi a Radio Gamma 5, perché io sono speaker qui a Radio Gamma 5 da agosto del 2024, che ho sostituito Maurizio che è ritornato in Sicilia qualche mese prima, e Michele che aveva il secondo figlio in arrivo, e niente. Dopodiché, cosa volete, ormai il passo è fatto, ma il sabato pomeriggio è molto pesante da fare per uno che ha 3 figli. Pensate che oggi ne ho una a Rimini, uno a San Biagio di Callalta e uno ad Abano, e io non sono con nessuno dei 3, e questo mi costa parecchio. Però insomma, diciamo che l'impegno, com'è che mi ha definito Riccardo durante le elezioni supplettive, che è venuto a trovarmi a 300, mi ha detto: ah, questo ragazzo coraggioso. Sì, perché ci vuole del coraggio ad affrontare determinate tematiche, e quando ho affrontato alcune tematiche ambientali mi hanno detto: mi raccomando, non fare i nomi, perché altrimenti non rischi solo le querele ma rischi anche delle ripercussioni fisiche, e allora insomma, bisogna stare attenti. Però tanto i nomi li sappiamo tutti di quelli che stanno inquinando in Veneto, e quindi non è che si possa fare. Ecco, poi lo statuto
dice che Trevi è un movimento, l'articolo 1 dice che Trevi è un movimento politico senza alcun fine di lucro che attraverso i valori di democrazia, libertà e giustizia persegue l'obiettivo dello stare bene nei vari e molteplici aspetti del vivere, a partire dalla realizzazione del proprio sé all'interno di una società solidale ed equa. Presupposto che un diritto fondamentale di libertà della persona è l'autodeterminazione della propria salute individuale sia a livello concettuale che effettivo, il Trevi si impegna in un'azione politica a difesa e sostegno della centralità di tale principio. A partire dalla ricerca per tutti della piena verità inerente all'attuale pratica vaccinale di massa, in Trevi, in un'ottica di profonda revisione, ritiene prioritaria un'inversione di prospettiva dove l'individuo non venga ridotto a un numero all'interno di procedure standard, ma sia considerato un essere dotato di consapevolezza unico ed irripetibile. E così succede e va avanti ancora così. Allora, c'è un ascoltatore che mi dice, a proposito di Spandau, prova a mettere, vediamo se l'avevo messo tra quelle che avevo messo Through the Barricades, ma non è quello, è I'll Fly for You, e quello che abbiamo ascoltato prima era Gold, ma tu mi dici questo, e allora vediamo un po' se lo trovo, eccolo qua, e perché noi parlo di Trevi, ma soprattutto Radio Gamma 5 ha degli ascoltatori molto attenti, alcuni sono pignoli ma va benissimo, ma soprattutto siamo persone che abbiamo una mente che pensa, che si fa dei dubbi e che comunque ha dello storico, perché io sono qui, come avete capito, da agosto del 24, in Trevi ci sono dal 2021, ma ci sono delle persone che si sono svegliate sicuramente molto prima di me, sia all'interno di Trevi che tra gli ascoltatori di Radio Gamma 5. E quindi il nostro Stefano di Vicenza mi dice, a proposito di Spandau Ballet e di verità, ascolta e soprattutto osserva le immagini del video qui sopra dal titolo How Many Lies, tradotto Quante Bugie. Quindi io intanto ve lo faccio ascoltare, poi voi con calma, se volete andare su qualche canale a vedervi il video, e casomai, oppure io ve lo commento tra poco, e eccovi How Many Lies.

0: Fantastici. Quante bugie. E dunque il video invece, diciamo, sempre riferito agli Spandau Ballet, quello che mi diceva Stefano di Vicenza, si trova nel canale YouTube di un certo Pierre, Pierre, dove c'è un video in cui si vedono immagini di guerra, immagini di fame, immagini di dittatori, immagini di come, diciamo, è andato il mondo, sta andando il mondo e fino ad arrivare ai giorni nostri, quelle menzogne che ci hanno raccontato durante la psicopandemia. E ecco, uno dei temi che volevo affrontare oggi era appunto quello, perché ci stanno riprovando, avete capito, no? Il discorso dell'antivirus, di quelle cose lì, della nave da crociera o fatalità. La nave da crociera deve arrivare alle Canarie e le Canarie sono della Spagna, e quindi della Spagna significa Unione Europea, e quindi poi valgono tutte le normative che sono appena state diramate per quanto riguarda le pandemie, il piano pandemico in Italia da poco e tutte queste cose qui. E allora, è vero che noi ci siamo passati 5-6 anni fa. E cosa succede adesso? Vogliono continuare con la paura? Vogliono vedere fino a che punto riusciamo a resistere o a spingerci nel difendere quelle che sono le libertà che sono garantite da una carta, ma alla fine abbiamo visto che non sempre la carta viene rispettata e ultimamente è stata anche stracciata. Dopodiché questo governo che abbiamo adesso vuole essere ricordato per il governo post Draghi come peggio di Draghi, o vorrebbe essere ricordato come meglio di Draghi? Ma come si fa a essere ricordati peggio o meglio di Draghi? Io mi ricordo ancora quando Draghi consegnò la campanellina alla Meloni, insomma, che hanno fatto una piccola, diciamo, prima della consegna si sono parlati e chissà se le avrà detto: mi raccomando, devi continuare a proseguire quello che sto facendo io, perché i poteri forti, tra virgolette, ci dicono che dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Intanto c'è Michele. Buonasera Giuseppe. Un po' di musica ci vuole proprio per rilassarsi con quello che sta succedendo in generale, ma in particolare l'usuale tecnica di divulgazione di un evento sanitario deleterio, guarda caso un nuovo virus, RNA, da parte di loro signori che ci vogliono tanto bene. Dov'è? Mamma mia, che lungo che è questo messaggio. Allora, infatti la movimentazione divulgativa di questo andavirus sembra pedissequa a quella che fu per il corona. Cambia l'animale di origine, il roditore, cambia la geografia, ma d'altronde i topi non volano come i pipistrelli, ma sono perfettamente stanziali nelle cambuse delle navi. Poi, quando the ship arriva al porto, inizia il contagio. A dire il vero, anche alcuni turisti si sono contagiati, forse perché nei depositi degli aerei vengono conservati delle appetitose forme di groviera. Guarda caso i turisti, questo è sempre un messaggio di Michele, eh? Non è che mi sto inventando le cose. Guarda caso i turisti hanno passato il nuovo virus a Roma e il Ministero della Sanità si è subito allertato. Insomma, beh, io ho ascoltato il telegiornale oggi per capire un po' che cosa dicono, perché sono curioso, no? E infatti dicono che ci sono già delle persone attenzionate in Italia, tra cui una in Veneto, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. Le prendiamole tutte, no? Centro, nord, sud, così siamo a posto. E insomma, il pericolo è assai imminente e le soluzioni sono due: o si mettono in pista delle forzute colonie feline per eliminare i topi, modello peste veneziana del 600, o meglio ancora, dico ironicamente, studiare un inoculo ad hoc con relativo Green Rat Pass. Bella questa, Green Rat Pass, fantastica, mi piace. Mi piace il Green Rat Pass, aggiudicato Michele, il Green Rat Pass aggiudicato, proprio bello bello, per salvarci da questa nuova e incontrollata pandemia. questi anglosionisti farmaceutici AMS che continuano in questo senso contro la vita e contro la gente fanno più ribrezzo delle pantegane, altro che i nazisti. Grazie Michele da Venezia. Oh, guarda caso, stiamo arrivando verso lo sgocciolamento dell'orario, quindi tra poco partirà la pubblicità automatica e poi ancora con l'andavirus, ma non solo, parliamo anche di digitalizzazione, eccetera eccetera.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccoci, eccoci ritornati su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da Via Antoniana 66 a Campo d'Arcego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 18:08 del 9 maggio 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe e questo è lo spazio del partito Trevi Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimentotrevi.it oppure potete inviare anche un SMS o un WhatsApp al 334-7102-672. Ecco, siamo partiti con la puntata parlando di benessere e salute che fa parte del nostro DNA come partito, ma non c'è solamente quello fisico, quello materiale, ma anche spirituale. Poi su questo argomento ritorneremo tra poco. Si parla di bene comune e di libertà di scelta. Bene comune e libertà di scelta sembrano due cose contrapposte. Nella realtà sono due cose che valgono ugualmente e ce ne siamo accorti quando a marzo del 2020 il bene comune è diventata la prima cosa assoluta e la libertà di scelta è diventata secondaria perché si doveva tutelare la collettività. Ma le menzogne che ci hanno raccontato tra il 2020 e il 2022, perché dobbiamo farcele raccontare ancora adesso? Allora, ritornando al periodo 2020-2022 e di quello che vorrebbero farci passare adesso, Leonardo Guerra, tanto per citarne uno, ma non solo lui, insomma, molti, diciamo, di quelli che siamo nel mondo del dissenso, si sono accorti che tra uno degli effetti avversi del vaccino a mRNA era quello della comparsa dell'antivirus. C'è proprio scritto nel foglietto illustrativo. Ok, allora cosa succede? La battaglia è forte, la battaglia è grande, la battaglia sta. Qualcuno mi dice segui i soldi, ma non è solo quello. Adesso vi faccio ascoltare un audio di Roy De Vita che parla di come hanno cercato di curare l'Alzheimer, di quanti soldi ci hanno speso, di quanto tempo è passato, ma soprattutto le ultime parole sono quelle che ci fanno capire meglio quello che è il tasto doloso. Io dico doloso, non è più colposo, è doloso, di quelli che parlano della scienza come se fosse acqua fresca. Attenzione, vediamo se riesco a farvelo ascoltare. Ecco qua, vediamo un po'.
1: Miliardi di
0: Ti riesco?
1: ricerca buttati e 650.000 malati di Alzheimer in Italia e milioni nel mondo presi in giro. Quello che la rivista Cochrane ha appena scoperto è uno scandalo senza precedenti. La Cochrane, che è l'autorità massima nelle revisioni mediche, ha analizzato 17 trial clinici su oltre 20.000 pazienti, oggetto i nuovi anticorpi monoclonali contro la proteina beta-amiloide per trattare l'Alzheimer. La conclusione è agghiacciante. L'efficacia è trascurabile, non c'è alcun beneficio clinico rilevante, ma in compenso c'è un aumentato rischio di emorragie e gonfiori cerebrali. Ma i farmaci puliscono il cervello dall'amiloide? Sì, lo fanno, ma toglierla non cambia nulla alla malattia. Questo significa che per 30 anni abbiamo inseguito il colpevole sbagliato. Ma perché? Perché l'intera ricerca mondiale è stata condizionata da uno studio del 2006 pubblicato su Nature. Ancora una volta è coinvolto il top delle riviste scientifiche mondiali. Uno studio citato oltre 2300 volte, che credetemi è un numero pazzesco, che sembrava la pistola fumante. Peccato che fosse un falso. 18 anni dopo, nel 2024, quel lavoro è stato ritirato. La motivazione ufficiale? Manipolazione delle immagini, splicing e duplicazioni digitali. In parole povere, Photoshop. Il primo autore, Sylvain Mesnier, si è dovuto dimettere dall'Università del Minnesota nel marzo 2025, dopo che l'indagine ha trovato problemi di integrità in almeno 20 dei suoi lavori. E non è un caso isolato. Altri big della ricerca si sono dimessi per fatti analoghi. Il giornalista investigativo americano Charles Peel lo spiega bene nel suo libro Doctorate, Manipolato. Intorno a questa teoria si è fermata una vera e propria rete di potere. Hanno spartito finanziamenti colossali e bloccato ogni linea di ricerca alternativa. Qualcuno dirà, ma la scienza si autocorregge, vero? Ma questa correzione è arrivata dopo 20 anni, bruciando tempo e speranze a milioni di malati e risorse immense. La domanda non è solo chi ha sbagliato, ma anche come sia possibile che un sistema che deve proteggere la verità abbia lasciato prosperare il falso così a lungo. E c'è chi risponde ancora col mantra «Io credo nella scienza», ma la scienza non è una fede, la scienza è il dubbio istituzionalizzato, chi la difende a scatola chiusa. Non sta proteggendo la verità, sta proteggendo il potere di chi la controlla. Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo, e i metodi possono essere corrotti.
0: E i metodi possono essere corrotti. Allora, spesso e volentieri mi arrivano messaggi del tipo segui i soldi, però capite, segui i soldi, che è una famosa frase di Borsellino, no? Che aveva anche ragione, perché giustamente si seguono i soldi, perché con i soldi si arriva a tutto, ma c'è un livello che va al di sopra. Perché segui i soldi è una parte materiale, l'altra è la parte spirituale, quella che ci vuole annichilire. E quella parte spirituale non si vede, è invisibile, ma esiste. Vediamo cosa mi scrive. Beh, intanto Stefano di Vicenza mi scrive Green Rat Pass contro i topi verdi, i topi marziani. E d'altronde bisogna ridere un po', altrimenti... Sì, no, l'avevo già fatto ascoltare questo. Questo l'avevo fatto ascoltare, Stefano. Allora, cosa succede? Che le iniziative che noi abbiamo e che noi cerchiamo di fare, noi non parlo come noi in generale, parlo come noi in generale, non come noi di Radio Gamma 5 o come noi di 3V. In generale, perché per esempio, come citavo prima, c'è una richiesta per un referendum per l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali, no? Allora, cosa succede? Questo l'ho constatato anche nella recente campagna elettorale, insomma, che si dicono menzogne, vengono scritte menzogne, oppure vengono derisi, quelli che si candidano come ho fatto io, insomma, che vengono da un certo mondo in cui si cerca e si chiede verità. E mi ricorderò sempre quando questa giornalista è andata a vedere il mio programma, e nel mio programma al primo punto c'era scritto regolarizzazione ferrea della normativa che consente da oltre 20 anni la geoingegneria sui nostri cieli. E per me regolarizzazione ferrea significa che non si può fare praticamente nulla. Ecco, su questo punto ci sono due cose che vanno a braccetto. Una è, diciamo, l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. Però cosa succede? È vero, si possono anche abolire se viene fatto il referendum, se vengono raccolte le firme e poi ma in ogni caso i giornali trovano risorse da altre parti. E da dove li trovano queste risorse? Sempre da quelli che hanno un interesse che magari è contro i cittadini, perché se i cittadini fossero veramente al centro dell'interesse dei giornali, allora i giornali non soffrirebbero come soffrono ora e tuttora, ok? E se quindi i giornali non dicono proprio tutta la verità, ok? E quindi a volte può capitare che ci siano delle bugie, a volte. Cosa succede? C'è un'altra raccolta firme che partirà lunedì, che riguarda la famosa Cielo Blu, si chiama la raccolta firme, che è per la geoingegneria. Allora, nel momento in cui io avevo nel primo punto del programma questa cosa, e sul giornale mi mettono che io sono quello delle fantomatiche scie chimiche, ma parlo di me, ma è in generale, chi ne mette in dubbio viene ancora etichettato come quello delle fantomatiche scie chimiche. Allora a questo punto tutti dovrebbero andare a firmare da lunedì in poi questo proposta, una proposta di disegno di legge. Dopo noi sappiamo benissimo che i disegni di legge sono lì, dovrebbero essere ascoltati dal Parlamento, dovrebbero essere approvati e diventare legge, d'accordo? Poi è un bel disegno di legge dove c'è anche una bella sarebbe praticamente come l'avrei pensata io, comunque c'è proprio la penalizzazione, cioè la penalizzazione vuol dire che diventa reato penale quello che viene fatto attualmente sui nostri cieli, ok? E allora, mettendo insieme queste due cose, no? I giornali, l'inquinamento dei nostri cieli, il fatto che bisogna seguire i soldi, il fatto che comunque non ci sono solo quelli da seguire, ma c'è anche un livello che è spirituale, e mi fa specie, adesso ve lo dico perché mi ricordo del periodo della campagna elettorale di Resistere Veneto, mi ricordo che sulla pagina Facebook di Resistere Veneto, quando si parlava dell'argomento dell'inquinamento dei nostri cieli con quegli aerei che ogni tanto spruzzano qualcosa, alcuni che si spacciavano per piloti di quegli aerei e che magari avevano dei simboli satanici come loghetto, come profilo, ok, e da lì capite dove voglio arrivare, no? Si passa dal materiale, iskei, allo spirituale, qualcuno che vuole il nostro annichilimento, qualcuno che non vuole che siamo liberi, liberi, liberi, liberi, ci vogliono schiavi. E adesso, per volerci schiavi ancora di più, ci sono due sistemi, no? Quello delle restrizioni, e allora beccatevi la pandemia piuttosto che un crollo del poter consumare l'energia, perché sappiate che le restrizioni possono esserci se c'è qualcosa di serio, ma possono esserci anche se c'è qualcosa di fintamente serio, come possono esserci questo ANTA, chiamiamolo così, e come possono esserci le cosiddette carenze energetiche, no? Come se da un certo stretto che si trova tra l'Iran e l'Oman non passasse più nulla e noi dipendessimo solo da là, mentre nella realtà non è che dipendiamo da là, insomma, ecco. Quindi passiamo dalle restrizioni e dai controlli. E i controlli come li facciamo? Li facciamo con la digitalizzazione spinta. E adesso in Italia com'è che ci vogliono digitalizzare spintamente o spintaneamente? Con questa famosa carta d'identità. E allora quando mi dicono guarda c'è da firmare il referendum, si può fare anche online, si può fare con lo SPID, ma ancora mai, allora lo SPID ce l'hanno tutti quelli che hanno una partita IVA più o meno, 90% ce lo devono avere, altrimenti come fanno? Ma adesso ti dicono puoi firmare anche con la carta d'identità elettronica, no? E quindi bene, andiamo avanti così, andiamo avanti, facciamo finta che sia che vada tutto bene, come dicevano nel 2020, andrà tutto bene, ma noi sappiamo che dobbiamo resistere. Sappiamo che dobbiamo resistere. A questo punto non mettiamo subito gli Spandau, ma mettiamo una canzone, quella classica che piace a me, che si intitola Pensa, che è di Fabrizio Moro. Chissà che qualcuno che sta in ascolto magari non l'ha mai ascoltata e la riascolta.

pensa a quello che possiamo fare finché non ci entreranno proprio a tutti dentro in testa. E vi posso garantire che tanti ormai sono andati, non ci si può neanche ragionare. Perché proprio una settimana fa facevo delle foto, le pubblicavo sul mio stato WhatsApp, e ci scrivevo sopra due o tre frasette, e qualcuno dei miei contatti, io non è che ho contatti diciamo dal 2020 in poi, anzi quelli del 2020 in poi li apprezzo molto di più rispetto a quelli di prima, e, perché quelli di prima mi hanno deluso parecchio. Comunque uno di questi contatti di prima mi dice ma no, ma guarda che sono cose, non c'è nulla, ci sono gli aerei per che passano, che spruzzano, ma sono solo negli Stati Uniti, queste sono scie. E lì proprio non ci ho più visto, perché effettivamente, come vi dicevo prima, pensa, e allora l'ho fatto pensare, gli ho mandato anche il link del disegno di legge, che sa che magari non legga che c'è effettivamente una legge in Italia che permette di fare queste porcherie nei nostri cieli, e che è giusto che ci riappropriamo dei nostri cieli, è giusto che ci riappropriamo dei nostri cieli, perché come avevo scritto insomma sulla quella breve campagna elettorale che è stata a marzo, anzi prima di arrivare a quella breve campagna elettorale che c'è stata a marzo, continuando il discorso di Trevi, allora fino al 2022 Trevi ha partecipato a parecchie elezioni, comprese le amministrative a Padova, dove abbiamo sfiorato il 3% sempre con Paolo Girotto. E poi siamo confluiti, ovvero sia tutto il gruppo ha confluito in Vita, il partito Trevi è rimasto vivo, ma dopo l'esperienza di Vita è proprio stato un disastro, tanti sono andati via, non hanno più voluto proseguire, perché quando l'amarezza dopo anni e anni diventa ancora più grande, non tutti riescono a sopportare l'amarezza e la delusione, e quindi poi sono andati a rinfilzare il gruppo di coloro che non vanno più a votare, ok? E vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole. Qui non troverete mai qualcuno che punta il dito su chi

giro fino ad arrivare al 2025, dove ci è stato chiesto un aiuto per resistere Veneto in Veneto, e giustamente, dico io, l'abbiamo dato, anche perché i risultati, non parlo solo dei risultati numerici, parlo dei risultati quelli che danno i due consiglieri regionali eletti, con le varie mozioni, interpellanze. Una di queste è stata quella sulla viaria, e grazie a loro e anche al contributo di Leonardo Guerra, a cui sono andato a una conferenza quando è stato giovedì, sì, sono andato a una conferenza giovedì, e anche lì abbiamo parlato di antivirus, ok, e che fa parte di uno degli effetti collaterali di uno dei vaccini a mRNA. Ok, e cosa succede? Che Trevi continua, dà una mano alle liste che meritano di essere aiutate, soprattutto dà una mano quando anche ci viene chiesta, perché se non ci viene chiesta non è che noi ci buttiamo in tutte le competizioni elettorali, perché spesso e volentieri le procedure burocratiche sono ostiche e rognose, se si può dire rognose. E quindi insomma non è che si possa ritornando a Stefano, come le richieste di donazioni solo elettroniche per un canale di informazione BioBlu che da pochi giorni proprio in TV non c'è più. Allora, BioBlu, ecco, io BioBlu ero uno di quelli dei cosiddetti cittadini che contribuiva. Poi nel momento in cui nel 2022 sono entrati a pie pari in un partito per la campagna elettorale, a quel punto lì ho detto: scusa, cioè cosa serve che vi mettiate in un partito, all'epoca era Italia Sovrana e Popolare, se non mi ricordo male. E ho detto: a cosa serve? Cioè, se voi rimanete neutri e fate informazione, è la cosa giusta da fare. E quindi hanno perso, diciamo, perlomeno per quel che mi riguarda, la mia fiducia. Dopodiché, se tanti cittadini sono delusi e sono proprio loro che devono pagare, già si fa fatica a fare volontariato a queste come a livello politico, si fa molta fatica, ti guardano tutti male, tutti pensano: ma che cosa cerca? Cerca la poltrona. Io poi sinceramente, dal mio punto di vista, di occuparmi di poltrone, a me interessa che le persone il più possibile siano consapevoli e che riusciamo a fare rete nelle prossime blocchi che faranno, perché si stanno organizzando, insomma, e li faranno. Mi dice Stefano: anche se le scie fossero tra virgolette solo residui di cherosene, non si tratta solo di acqua fresca. Noi ci dicono di non andare in centro con le auto pre-2015 e gli aerei fanno a gara a chi sporca di più il cielo. Sì, beh, poi lì potremmo anche dire che quelli che vanno a Davos tengono le macchine accese tutto il tempo, ci arrivano tutti con l'aereo e l'aereo non va certo a aria. Ecco, e bene, adesso, siccome prima mi hanno fatto i complimenti per la musica, io adesso metto questa, spero che vi piaccia, I'll Fly For You.

Rieccoci qua, rieccoci qua. Eccoci qua. Bellissima questa canzone, soprattutto i giri di sax, mi scrive Stefano. Allora, ritornando al discorso di prima, no? Che un ascoltatore mi diceva, segui i soldi e quindi solo il livello, diciamo, materiale. Per capire bene che non sono solo i soldi da seguire, ma c'è un livello spirituale, basta andare alla ricerca e leggersi solo alcune delle piccole cose che ci hanno lasciato intravedere di quelli che sono gli Epstein file. E quindi quando si parla, diciamo, di sacrificio di bambini, di pedopornografia e di tutte quelle cose che fanno ribrezzo, okay, e che magari vorrebbero far passare come normalità, ecco, quello lì è il livello spirituale, quello a cui uno non ci arriva se non sale di livello come corruzione. E quindi la prima cosa che una persona dovrebbe fare quando va a votare dovrebbe proprio vedere: ma questo poi si fa corrompere? È già corrotto? Ha problemi con la giustizia, oppure, ecco, è una cosa che dovrebbe essere fatta. Eppure un paio di mesi fa nel mio collegio è stato eletto una persona che gli mancava solo la sentenza finale della Cassazione. E quindi diciamo che la consapevolezza dei cittadini è ben lungi dal capire ancora con i discorsi segui i denari oppure il discorso spirituale, perché le persone devono comunque iniziare, cioè ne sono tante che devono ancora iniziare e non hanno iniziato, forse perché gli fa comodo, forse perché non vogliono, e chi lo sa, però se uno non inizia ben difficilmente può arrivare a una consapevolezza nel momento in cui i mass media o giù per di lì incominciano a fare pressioni e tu rischi di essere cacciato fuori dalla società, perché con la digitalizzazione fanno on, off e sei fuori. E una volta che sei fuori, se non hai costruito una rete nel frattempo, fai la fame e rischi grosso, perché in piazza non ci puoi più tanto andare per protestare, diciamo. Adesso in piazza ci vai per farti una passeggiata, ma quelle proteste, quelle grosse che si potevano fare fino a poco tempo fa, adesso sarà molto da adesso, dall'anno scorso, già col decreto sicurezza dell'anno scorso, saranno sempre molto difficili da fare. Ecco, molto difficili da fare, quindi o ci organizziamo come rete, quindi chi è abituato a venire al gas di gamma 5 qua a Campodarsego ha un buon punto di partenza, oppure il gas di Albignasego, oppure il gas che ne so, di Cerea, piuttosto che quello che c'è sopra Vicenza. Tutti quei gas che sono gruppi di persone hanno quella potenzialità di poter aiutare più persone possibili. È naturale però che ci devono essere persone consapevoli e uno non può andare solo nel gas perché magari c'è la cosa buona, la cosa bella o perché comunque bisogna andarci anche per fare relazione. Questo è importantissimo. Adesso altro brano.

Eccoci qua, la puntata è abbastanza variegata, come abbiamo capito, ma in ogni caso noi siamo qui per verità e libertà, no? E quindi verità significa non bugie, non bugie. Quindi quando ci sono le bugie, sapete come si dice in termine tecnico, c'è quella famosa puzza di zolfo. E allora la famosa puzza di zolfo da dove deriva? Da dove deriva? Così almeno facendo le allusioni, facciamo un po' pensare le persone, perché quella canzone che metto quasi tutti i sabati, pensa, non la metto mica per caso, non la metto mica per caso, perché ho la presunzione che non solo quelli che ascoltano di solito questa radio oppure Trevi, lo spazio dedicato a Trevi, ma magari qualcuno passa e si sintonizza sui 94 MHz e dice: c'è una canzone, pensa, di Fabrizio Moro. Quella canzone c'ha un suo video che è dedicato appunto alle stragi di mafia di Falcone e Borsellino, ok? C'è una donna verso la fine del filmato, no? Che è una sorella, eh? Una sorella, non dico neanche di chi, perché appunto io sono quello che vuole che le persone pensino, non che si trovino sempre la pappa fatta. Per quanto riguarda un altro gas, vediamo se mi rispondono, ma in ogni caso qui siamo a Radio Gamma 5 e quindi chi è della zona, insomma, è giusto che venga. E anzi, sabato prossimo c'è. Allora, ritornando al discorso verità bugie, appunto dicevo che da lunedì parte la raccolta firme per la proposta per un disegno di legge che la proposta si chiama Cieli Blu ed è una proposta per far sì che sopra le nostre teste non vengano più spruzzate porcherie. Naturalmente è un disegno di legge, questo disegno di legge una volta raccolte le firme è depositato e poi nota che è depositato alla Camera. Saranno i parlamentari, di cui io ho poca fiducia, che potranno portarlo avanti, ma non è che siano stati portati avanti tanti disegni di legge di iniziativa popolare in Italia negli ultimi anni, anzi, ce ne sono tanti che però, una volta fatto, chi va in Parlamento può prendere spunto. È vero che possono prendere spunto per prenderci in giro perché ce lo piazzano nel programma elettorale, ma noi ormai a questi livelli dovremmo essere in grado di capire se ci stanno prendendo in giro oppure no. Per esempio, c'è un ascoltatore che mi dice sempre, mi sembra che sia Michele di Venezia, se non ricordo male, che mi mette sempre il San Matteo e fatalità a proposito di bugie, fatalità, siamo passati dal proporre il ponte sullo stretto di Messina a ho recuperato un video, non mi ricordo più di quanti anni fa, in cui proprio lui diceva che non è fattibile. Gli ingegneri dicono che è complicato, che prima bisognerebbe rafforzare le ferrovie siciliane che sono a binario unico e alcune sono in fase di crollo anche, però sono passati, non so, saranno anche passati 20 anni da quando ha fatto quella intervista. E come possiamo credere ancora in questi personaggi? Come possiamo? Eppure. La maggior parte di quelli che vanno a votare li votano e non c'è verso e purtroppo le cose vanno così e non vanno bene. Allora, per drammatizzare, siccome questa è una puntata abbastanza diversa dal solito, dedicata anche agli Spandau, adesso prima che scada il termine, che dopo succede che non riesco neanche ad ascoltare quella che piace di più a me, e vi metto quella che mi piace di più, che è Through the Barricades. Eccola qua.

Che bei ricordi che ho con questa canzone, quanti lenti che ho ballato, bellissima, bellissima. Allora, come vi dicevo prima, nel momento in cui noi facciamo applicare le norme costituzionali, noi dobbiamo tenerle presenti perché quando queste vengono scavalcate da interessi sovranazionali che sono incompatibili con i nostri valori fondanti, dobbiamo impuntarci, non c'è niente da fare, altrimenti siamo fregati. Chissà se lo capiranno tanto o poco quelli che dovrebbero governarci, o comunque noi ce la metteremo tutta per far sì che le persone possano esprimere sempre le loro opinioni e possano muoversi in libertà. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua. Allora, dunque, Stefano di Vicenza, prima che scada l'ora. Canapa, una risorsa per l'uomo e per l'ambiente. Camazzole o camazzole? Bella domanda. Martedì 12 maggio alle 20:30, via Frazione Camazzole 281. Relatori Claudio Vescovini, infermiere specializzato in cannabiologia clinica, e Emanuele Peruzzo, agricoltore e produttore. Incontro informativo sulla canapa. Parleremo di salute, benefici terapeutici del. Prenotazione obbligatoria al numero 340 91 23 809, ingresso con contributo libero. Così mi chiede Stefano di Vicenza. Io, se posso, pubblicizzo, anche perché ormai il tempo sta per scadere. Tra poco metto la nostra sigla, quella diciamo col violoncello, e poi insomma vi auguro un buon fine settimana, una buona serata e grazie per avermi ascoltato. Arrivederci. E ecco che adesso qua, scusate, eccoci qua, che non riuscivo più. Bene, grazie ancora e alla prossima. No. San Matteo non giocava ancora. Sì, aveva in mente di Verdini. Hai ragione, Michele, e grazie Stefano, e alla prossima. Buona serata a tutti e buon fine settimana.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
7: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
6: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
8: 3
7: 2 9
8: 0 0
7: 3
8: 8
7: 9
8: 8
9: 8.
1: Ciao Mara.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Giornate così così belle, di solito mi sembra che venga su qualche temporale qua, c'era l'aria.
1: Sì?
0: Sì. Ma... dicono domani che piove, dicono? Non lo so.
1: No,
0: tanto buonasera a tutti.
1: Io ho letto.
0: Sabato, eh? Siamo nel sabato. Cosa siamo? 8 dicembre.
1: Siamo sabato.
0: Sabato 9.
1: 9.
0: Maggio
1: 2026
0: avanti Cristo.
1: No,
0: dopo, a metà. Ma dai, comincio a leggere le cose. Questa sera voglio andare più veloce, perché sennò mi farà,
1: aspetta un attimo,
0: un casino. Se
1: sì,
0: sia
1: qua, aspetta un secondo. Black. Ok, allora vediamo qua. 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Lei, maestro, devolve il 5 per 1000
0: certo,
1: sì, a questa radio?
0: Ciao, come no?
1: Certo.
0: È tutto che la...
1: Il vostro aiuto è per noi linea linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 9 0 2 8 8. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25386459 tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo trovate su www.radiogamma5.it. Portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del consiglio di amministrazione, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare le copie presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, in cartolibreria Susi in piazza Mercato a Bresseo di Teolo, in libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, l'edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Couscous per Gaza, 17 maggio 2026 alle ore 12:30 in sala parrocchiale San Leopoldo in via Cabarroncello 41 Bassano del Grappa. Allora, l'antipasto palestinese, couscous di manzo e verdura mista, su richiesta anche versione vegetariana, dolci, acqua, Gaza cola e tè marocchino. L'offerta minima è 25 euro per gli adulti, per i bambini dai 6 ai 12 anni 10 euro, fino ai 5 anni gratuito. Il programma videochiamate in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto il ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp a Flaviano 334 386 0384. Allora, l'avvocato Rainer Fulmich è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico ed aver subito un processo a detta di molti iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il 3° compleanno, quindi l'ha già festeggiato qualche giorno fa. In carcere molte grandi città si sono attivate per organizzare una delle manifestazioni e in quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione. Questo è promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Addio. Allora, GAS Associazione Franco Carraro 76, sabato 16 maggio 2026, GAS Primavera Resistente, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presenti il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR e infrarossi. Presenti il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia e presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero che insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre, nuove liste del GAS, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. E per rimanere aggiornati sul GAS e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram GAS Associazione Franco Carraro 76. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. L'ingresso a contributo libero e consapevole. Per informazioni Valentino 349 77 80 167. Allora, Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17.45, Alfredo Bellucco della Sacra Casa Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miattello e Zelino Terzo da Onara organizzano una conferenza stampa sul decreto di legge 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. L'ingresso è libero. Per informazioni 346 36 14 469. Venerdì 29 maggio Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Alle 20.45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5, il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 a Campodarsego, per informazioni 366 1816 496. Radio Gamma 5 organizza Venezia, amorevolissimevolmente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Pelestrina e poi a Lido, guidate dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamare 329-0038-988. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faunt. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrova le ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Alle 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faunt. Poi si sale nel bosco, dove alle 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizioni di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie per il caffè e l'acqua, ci pensa l'organizzazione. Invece per le informazioni e le prenotazioni 329-0038-988. Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è già stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare IBAN presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Allora, chi volesse fare un versamento per Fabio Romanato, chiami in radio e passeremo l'IBAN. Cuccioli di Pastore Maremmano, Sette Ville, Veneto, 371-630-8091 WhatsApp. E questo è raccomandato da Paolo Girotto, veterinario irradiato. Sono disponibili degli splendidi cuccioli di Pastore Maremmano, sia maschi che femmine, nati da genitori sani e dal carattere equilibrato. Sono nati il 22 febbraio 2026 e avevano quasi due mesi quando è uscito questo post, e adesso ne hanno quasi 5. Il pastore maremmano è una razza straordinaria, fedele e affettuoso con la famiglia, naturalmente portato alla guardia, eppure giocoso con chi ama. È il cane ideale per chi desidera un compagno autentico e meraviglioso per bambini e per la guardia. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting e selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi al 349-408-8260. Invece la mail è riccardo.rossi65210@. Eccoci qua. Bene, io ho finito le iniziative. Maestro, vuole dire qualcosa? Ah, ecco qua. Sai chi è arrivato?
0: Chi?
1: Senti qua. Ah, ben. Ah, beh.
0: Cosa?
1: Chi può scrivere un messaggio del genere?
0: Non so.
1: Come non lo sai? Dai, che lo conosci benissimo, maestro. No, lo chiami sempre.
0: Non lo so.
1: Dove sei? Dove sei? Dove sei?
0: Come dove sei?
1: Sì, gli dice sempre dove sei. Dove sei?
0: Dove sei? Sì.
1: Sì. Lo chiami sempre.
0: Chi è?
1: Dai, dimmi qualcosa.
0: Non lo so, dai, non lo so.
1: Non lo sai?
0: No.
1: Ti dico l'iniziale?
0: Sì, dai. Con la B. Con la B? Boldi.
1: No, beh.
0: Beppe.
1: Beh.
0: Beato.
1: Sì, Fraiuli, Fraiangeli.
0: Beh, beh.
1: Beh?
0: Beh, beh.
1: No, beh.
0: Beh, beh.
1: Beh.
0: Beh. Beatrice.
1: No, beh. Un uomo.
0: E che ne so, mi
1: dai. Dai, ma che lo dai? Dici sempre, ma ascoltami, dove sei? Non ci sei?
0: Ah, Beppi 300.
1: E ciao.
0: Mamma mia. Beppi, come sta la Cheope? Ah, Beppi, come sta la Cheope? Me l'hai salutata? Così chiamo. Andiamo con una canzone molto bella, diremo, che parla d'amore. Queste canzoni hanno fatto la storia della musica italiana, e non solo, nel senso, passate gli anni 70, 80, 90, con queste canzoni fantastiche, chi sarà andato in discoteca avrà capito di cosa si parla. Si parlava il lento molto, molto sensuale. Sì. Ogni tanto arrivava qualche ceffone, però dai, tutto sommato sì.
1: Si sta anche il
0: ceffone. Che cosa vuol dire? Allora, è pronto?
1: No.
0: Signori, parte.
1: Però.
0: Andiamo con questa canzone, dai. Signori Califfi.
1: No.
0: Sì.
1: No, no, non la faccio da loro.
0: Da chi?
1: Io ho quella dei Pooh.
0: No, era meglio.
1: Va bene, dai.
0: No, no, no.
1: Con questa?
0: No.
1: Niente.
0: Andiamo con i Califfi.
1: In cerca del CD, allora.
0: I Califfi.
1: Sì, va bene.
0: Mitico gruppo degli anni 60, 70, fine 70, via. Signori Califfi, eccoli qua.

0: canzone meravigliosa degli anni 60-70, vero Beppi?
1: Sì.
0: Beppi,
1: oh, Beppo. Allora, aspetta, Beppo, aspetta Beppo. Un attimo. Ragazzi, siete fantastici.
0: Grazie.
1: Come sempre, un saluto a Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica Corrado, Anna Maria. Aspetta un attimo perché è arrivato un altro messaggio. Buona trasmissione a voi, Davide D'Alesiano. Ciao Davide.
0: Dopo, mi raccomando Davide, ascolta perché c'era la piccolo spazio per la musica dance anni 90. So che piace tanto a te, piace a me, piace a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Gamma.
1: Ciao Gabriella.
2: Oh, ciao amore.
0: Ciao, ciao.
1: Tutto bene?
2: Ciao. Ciao. Beh, sai, si tira avanti, dai.
0: Bisogna.
1: Ma sento solo le voci.
2: No, non so solo le voci, so un poco il pensiero come ne vado.
0: Ehi Marco, boia.
2: Cosa ho avuto? Io stamattina io qua a portare a Verona lì a fare una puntura perché si è pieno di dolori e...
1: Ma il piccolino?
2: E ha ancora da tornare, per dire il vero, ecco.
1: Il piccolino?
2: Eh sì, quello è l'ultimo, quello che fa 14 anni e mezzo, raga.
0: Porca miseria.
1: Ah, porca Eva.
0: Immagino,
2: sono un poco preoccupato perché se ne sento che viene in casa,
0: certo,
2: va bene, dai, mi andare avanti, buttare su per spa e andare avanti,
0: avanti, avanti sempre.
2: E avanti, come state, bei ragazzi?
0: Bene, bene, siamo bene, dai, finché la salute ci comporta.
2: A signora prediletta della radio,
0: chi è?
2: C'è la tua mia là,
0: no, ma se quasi devo guardare, dai, vi qua, no,
2: fino a sento più parlare che viene che fosse da
0: no fuori. Sta tirando fuori dei CD,
2: brava, brava, ascolta, io vi saluto voi due.

0: Oggi ne abbiamo tre che compiono gli anni.
1: Tre? Micio De Giorgio.
0: Ecco, io so della Daria di Christian, una cantante con suo marito, che è la nipote, e che lui è il nipote dell'Anna. E poi la Mara del 32esimo parallelo dei ragazzi che
1: ora che abbiamo tanti auguri anche altre due persone, tutti quanti, chissà che avendo salute.
0: Certo. Esatto. Ognuno festeggia la sua età, non sappiamo quanto né come, però.
1: Basta ricordarsi, fai gli auguri.
2: Certo.
1: Faccio gli auguri, buon compleanno e con tanta salute. Okay. Saluto tutti gli speaker,
2: certo.
1: O tutti gli ascoltatori e tutti i bimbi del mondo.
2: Esatto.
1: Mettici una bella canzone che vi ascolto sempre fino alla fine.
2: Ok.
0: Certo.
1: Ciao Cina.
2: Ciao,
1: cari, voglio bene.
2: Ciao cara, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Non ha sentito, secondo me.
2: Vabbè, che canzone va su?
0: Sta buono un attimo, che ho già tutto pronto. Aspetta un attimo. Buonasera, Nica e Rudy. Bella scelta, i califi. Ah, ciao, cara mia. Anna Rosa.
2: Anna Rosa, dopo ti dedichiamo una canzone che so che ti piace, te la dedichiamo noi.
0: E allora, aspetta un secondo.
2: No?
0: Allora, oggi è il compleanno
2: di
0: Daria.
2: Anche mio.
0: Daria è la moglie di Christian Mondadori,
2: che è
0: di Estasi, che poi è anche il nipote della Anna.
2: È un gruppo che fa Ramazzotti, Eros.
0: Allora,
2: Ramazzotti.
0: Noi non sappiamo i loro gusti, però abbiamo il CD che ci hanno portato loro.
2: Suo.
0: E allora a Daria dedichiamo Più bella cosa
2: da parte nostra.
0: Esattamente. Allora, Christian Mondadori e alla voce.
2: Qua vedremo che tiriamo le recce, va bene?
0: Bene, esatto. Pronti?
2: Via.
0: Vado, via.
2: Vai.
0: Auguri Daria.
2: Auguri.

0: questa era tutta per la Mara. No.
1: No, per la Daria.
0: Daria, moglie di
1: Cristian Mondadori. Degli Estasi,
0: quella fa va verso Ramazzotti.
1: Esattamente. Allora, aspetta un secondo che adesso andiamo avanti. La Mara la facciamo dopo quando siamo in fase.
0: Esatto.
1: Adesso aspetta un secondo che
0: altra
1: qua...
0: canzone meravigliosa.
1: Sì. E altra dedica.
0: Sì. Altra dedica. Se noi facciamo le dediche così, dopo ce n'è un'altra dedica. Anch'io compio gli anni.
1: Sì, quante volte li compi? 20 anni?
0: Due volte all'anno.
1: Allora,
0: una all'estate e una all'inverno.
1: Andiamo?
0: Andiamo. Per Giorgio, signori.
1: Ciao Giorgio, tanti auguri.

0: Erano gli Alunni del Sole, fantastici, fantastico gruppo musicale italiano.
1: Eh sì. Aspetta un secondo.
0: Prossima canzone,
1: prossima canzone o no?
0: Come prossima canzone o no?
1: Aspetti adesso.
0: Come aspetto?
1: Dai. Oh cavoli.
0: No, ma cosa metti su?
1: E dopo vediamo.
0: Ah signore, va. Io ho detto una canzone, cambi subito coso. E ora?
1: Eccola.
0: E allora, dai.
1: Quella è pronta. Leggi, devo leggere i messaggi.
0: Leggi.
1: Allora, stai zitto?
0: Sì.
1: Bon, perfetto. Allora, ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Un saluto a tutti e un bacione alla mia Valentina che vi sta aspettando da Jesolo, mentre io sono in vacanza da solo. T'hai capita, nonno Piero cosa fa?
0: È la miseria, oi. Sarai alle Maldive? Chi lo sa?
1: Non si sa. Allora, buonasera Nica e maestro. E a tutti gli ascoltatori sempre presenti a questo appuntamento speciale del sabato sera. Ascolterei volentieri. Ah, ok. Grazie Rosa, mandi.
0: Ah, mandi. Sì. Ci sei, mandi, eh?
1: Sì.
0: Certo, te la faremo sicuramente. Partiamo con questa e dopo te la facciamo.
1: Beh, guardate, le foto anche no, sapete?
0: No, foto non si mandano.
1: Esatto.
0: Mario, le mie foto sì. Io sì, ho foto igienico. Igienico. Allora,
1: aspetta un secondo che va bene, dai.
0: Dai, andiamo con la canzone.
1: Sì.
0: Signori,
1: pronti?
0: Sentite questa?
1: Bon, via.
0: Sempre loro, gli Alunni del Sole.
1: Perfetto.
0: Sì.
1: Vai.
0: Isabella.

0: gli Leoni del Sole, ecco, fantastici, ragazzi. Esatto. Isa e Isabella, una, sì, un pilastro della musica dei, sì, Leoni del Sole. Sì, sì, adesso, sì, sì.
1: Aspetta,
0: andiamo un po'. No. Sorpresa.
1: Sì.
0: Sentiamo la sorpresa, dai. Tanto io la conosco.
1: Ah, sì?
0: Andiamo, facciamo un po' di tutto.
1: Un po' di più, un po', sì, di là.
0: Andiamo.
1: Aspetta un attimo, che è bellissima questa qua.
0: Allora, sì, ah.
1: Rosangela, mandi.
0: Lo conosco questo cantante, ha fatto la storia anche lui della musica italiana, purtroppo è morto anche lui. Ha avuto un contrasto con la casa discografica, mi sembra, l'hanno eliminato.
1: Sì?
0: Sì. Senti, Maiocchi,

0: tutti.
1: Esatto.
0: Adesso andiamo con un'altra dedica.
1: Sì, ma sta zitto però.
0: Una dedica favolosa, questa canzone
1: sì,
0: meravigliosa, mm-hmm. Gagliarda la ragazza, no. Quello c'era. Come no, no? Andiamo?
1: No.
0: No, non
1: devo
0: andiamo. Leggi prima, dai. Devi togliere il microfono volante, così giri.
1: Ciao Nick e Maestro.
0: Ciao.
1: Sabato sera magico con voi. Stavolta Michele chiederebbe di ascoltare con la mia approvazione.
0: Sì.
1: Tu sei bella.
0: Showman.
1: Come sei?
0: Tu sei bella.
1: Grazie.
0: Come sei?
1: Mari.
0: Mari.
1: Mari, ti accontentiamo subito.
0: Piace anche a me questa canzone. Tu sei bella come sei. Vamos.

0: Showman. C'è un'altra canzone di Showman che era bella. Mi sei entrata nel cuore. Anche quella bellissima, dai, dica.
1: Ah, sì, anche quella.
0: Dai, dica.
1: Bella, bella, anche quella.
0: Mi sei entrata nel cuore. Altri tempi. Dai, tempi andiamo con la prossima. Devi leggere, andiamo più avanti con la prossima. Prossima canzone. Prego. Dai, una di New Trolls, dai.
1: No, no.
0: Come no?
1: Vai, vai.
0: Andiamo, sentiamo. Ah, mi sei entrata nel cuore.

0: questi fanno palpitare veramente questi ballare queste canzoni, ragazzi, sì, quando facevamo ballare queste canzoni. Altra canzone dopo.
1: Cosa avevi
0: detto? Mi tocca dirgli. Dai, un'altra canzone meravigliosa che parla d'amore. Aspetta. Con un grande solista che si chiamava Nicola. Sì, Nicola. Nico Di Paolo. Nico Di Paolo era il cantante solista dei New Trolls, gruppo musicale ligure di Genoa, Zena. Io è da Zena.
1: Genovese.
0: Grandi artisti, ragazzi.
1: Genovese, pronti?
0: Via, signori, io che ho te. Senti l'inizio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
11: Eccoci qua. Allora, c'è una piccola novità stasera.
12: Parla tranquillo.
11: Siamo sempre sull'angolo della musica dance anni 90, circa 80-90. Siccome ho fatto un CD anni fa con la copertina col mio nome, DJ Sirio, e ho regalato una decina di copie, no? Questo qua. E adesso ho cambiato il nome, mi chiamo DJ Brombe. Mi hanno detto questo nome. Qualcuno me l'ha detto, me l'ha
12: Stefano?
11: Messo. Stefano da
12: Vicenza?
11: No.
12: Da Bassano?
11: No, non mi ricordo. Comunque, adesso vi faremo ascoltare come musica dance questo CD, che è fantastico. Me lo direte dopo, se ne vale la pena. Prego, signora, vada.
12: Vado con
11: l'angolo della musica dance. Sì, DJ Brome per voi. Si parli di Boney M. No, MCA, Village People. Discoteca, si andava su con questo qua, con le mani su. Oggi, aspetta un attimo, cosa dico io? Dai, tutti in pista. Adesso sulle mani, su,

0: Adesso si parte veramente con la musica che è proprio di strong. Andiamo con i Boney M, Rasputin, vai.
1: Andiamo.
0: Prego signor, passa. Rudy? Sentite che roba.
1: Rudy?
0: Sentite che roba.

Prossima canzone questa è di Bonnie Daddy Cool. Andiamo? Fantastica questa del disco music. She's crazy like a fool.

Altra canzone che tutti conosceranno, questa canzone, Santa Smeralda. Prego, signora. No, non è qui. Ferma. Ha sbagliato. Questa è qua, è Santa Smeralda. Chi non se ricorderà? È stata in classifica per diverse puntate, questa canzone. Settimane mi hanno corretto.

0: l'ultima canzone degli anni 70-80-90,
1: Ma
0: Becker dei Boney M, mettici.
1: Vado.
0: Vado, musica dance. Sentite che roba. Ma Becker.

0: Mi chiamo DJ Brombe. Questo mitico CD è fantastico, di Boney M e quant'altro. L'abbiamo tratto qualche. Non è tutto CD, giusto? Chi vuole sapere di più, chiamateci e noi vi diremo cose come e quando.
1: No,
0: Perché?
1: no,
0: E
1: no.
0: pensare, l'ho regalato, anni fa.
1: Beato chi ce l'ha. Eccolo
0: Hanno un
1: là.
0: CD molto molto bello. Adesso, prima di passare su Facebook,
1: Oh, questo qua, andata. Beh,
0: facciamo.
1: no, adesso andiamo su Facebook un attimo.
0: Perché andiamo adesso?
1: Perché sia.
0: Ah, andiamo
1: Eh
0: subito?
1: sì.
0: A dove va adesso?
1: Vado a mettere via sti
0: Dai, prendi qua il CD e andiamo.
1: CD. Vado a mettere via sti CD.
0: Adesso andiamo su Facebook con le canzoni del signor Cristiano Turato, ex voce di Nomadi. Se ci volete vedere, siamo qui.
1: Boh, perfetto.
0: Chi?
1: Aspetta un attimo.
0: Prego, prego,
1: Via qua.
0: messie.
1: Pronti qua.
0: Ecco,
1: Via
0: vado
1: telefono.
0: intanto. Mi è piaciuta questa escursione sulla musica dance con i Boney M, Patrick Hernandez e Company.
1: Se è piaciuta, altrimenti è piaciuta a lui.
0: No, diciamo,
1: Piaciuta a
0: no?
1: noi.
0: È una musica fantastica, fatta bene. Giusto? Olè. Adesso andiamo sul più melodico, circa.
1: Beh, adesso siamo da.
0: Sia.
1: Ciao signora e
0: Ciao
1: maestro, Sorata!
0: Sorata, signore, buonasera,
1: Aspetta,
0: Sorata.
1: che lo leggo bene.
0: Leggi.
1: Ciao signora e maestro Cina, Sorata!
0: Ah, olè. Adesso ti dedichiamo una canzone, signore, signorina.
1: Signorina?
0: Signorina, ho detto signorina. Beh, ho sbagliato un po' di un poco. Allora, vai o no?
1: Adesso vado, aspetta un attimo.
0: Si sta preparando per andare su Facebook.
1: Sì, perché siccome Facebook
0: Ha cambiato impostazioni?
1: cambia sempre.
0: Cioè, dai, Facebook, cosa fate? Ah,
1: Allora
0: fate una cosa standard,
1: stai zitto un
0: no?
1: attimo
0: Stia
1: che
0: zitto,
1: mi disturba.
0: c'è il buco, no?
1: Ma che buco, lei è
0: Dai,
1: buco.
0: pronti? Eccoci qua, pronti? Via, eccoci qua.
1: Signori, buon. Aspetta,
0: Signore, buonasera. Ma io
1: aspetta.
0: non mi vedo, scusa.
1: Adesso ti vedrai. Vieni.
0: Signore, vengo fin qua.
1: Dai, sì,
0: Aia,
1: dai, muoviti.
0: aspetta un attimo.
1: Signori,
0: Buonasera a
1: buonasera.
0: tutti gli amici vicini e
1: Ancora,
0: lontani.
1: ancora, ancora.
0: Il vostro
1: Ancora.
0: maestro,
1: Aspetta.
0: Aia, maestro di vita, maestro d'ascia.
1: Aspetta.
0: Aspetta, ci vorrebbe uno più grande, dai, un tablet,
1: No, va bene così. Va
0: un
1: benissimo, guarda che bene che ci vediamo.
0: tablet.
1: Allora,
0: Ciao, signorina,
1: ciao
0: mamma mia. Ciao,
1: signore!
0: signore.
1: Assolata!
0: Andiamo con la canzone, prima canzone, signori?
1: No.
0: Cosa?
1: Aspetta che dobbiamo fare subito una cosa.
0: Ah, ecco, se la dedica, caspita.
1: Allora.
0: Certo.
1: No, mettiamo questa, dai, e dopo la.
0: Dopo di fare una dedica a una carissima amica che si chiama Mara.
1: Ma perché vai a dirlo?
0: Ah, ho detto? Mi sono sbagliato, scusato, non l'ho più detto. Cancellato, vai.
1: Cancelli. Vuoto
0: Cancello.
1: di memoria.
0: Vuoto, non c'è più scritto niente. CD.
2: Paolo, lo facciamo
0: Sì.
2: sentire che suona.
1: Tutto
0: Sì.
1: in live,
0: È tutto
1: questa
0: live.
1: è
2: Vai.
1: Chiamami.
0: Chiamami,
2: Però da
0: Cristiano
2: inginocchiato.
0: Turato, ex voce dei Nomadi. Io.
1: Aspetta, aspetta.
0: Si è inceppato il CD.
2: Un po'.
0: Devi pulirlo. Allora fa dare seconda parte, dai. Ah, signore, signore. Lei deve prendere la torcetta e cancellare,
1: Vabbè,
0: no?
1: adesso lo faccio.
0: Se si sforma qualcosa, il lettore non legge, no? Oppure dovremmo ogni tanto cosare il lettore CD, no? Formattare, giusto? Pulire il CD. C'è un disco che pulisce il CD. Il lettore CD, non lo sai? Lo so io, vuoi non saperlo te? Comunque, signori, fantastica musica di qua, di là, musica dolce e musica dance, no? Tutto un assieme. Facciamo un purpurì di cose. Perché spaziamo dalla musica così all'opposto. Musica rock, musica di tutto. E di più.
1: Aspetti un attimo, che adesso arrivo,
0: Ah, signore.
1: speriamo.
0: Signore, io sono Irish, quello che non ha
1: Signore, io
0: la
1: sono
0: bicicletta.
1: Irish.
0: Irish, quello che non ha la bicicletta. Né? Come lo pulisce bene lei?
1: Certo.
0: Anche non lo rompi, no?
1: No, no, no,
0: No.
1: tengo bene
0: Ecco sì, dai, speriamo che vada bene. Facciamo il segno della croce, vediamo se funziona. Actum bite.
1: Speriamo.
0: Tu hablas spagnolo?

0: Cosa c'è? Pronto? Chi è? Sono io, sono il tuo amore.
1: Aperti?
0: Vediamo, chiamami.
1: Siete tostissimi. Grazie. Daniele.
0: Ciao Daniele.
1: Sì, un tosto me lo mangerei adesso.
0: Sì, Daniele, mi porti un tosto, Daniele. Un tosto qua, qualcuno mi porta un tosto.
1: Dai,
0: andiamo.
1: Proviamo?
0: Sì, dai, andiamo. Chiamami. Live, è tutto live questo CD, eh.
1: Sento che continua a girare.
0: Fallo partire.
1: Vado?
0: Vai, vai.
1: Provo.
2: Ma cosa Paolo, c'è? Lo faccia.
1: Niente.
2: Facciamo sentire che suona.
1: Niente.
0: Fa partire la seconda canzone, dai. Certamente consumato che... Oh.
1: No.
0: Va o no? Ah, la la. Oh la la, oh la la.
1: Dai, mettiamo... che riprovo...
0: So, mettiamo su un altro CD, dai.
1: Per forza.
0: Dai, metti su un altro CD.
1: Aspetta un secondo, dai. Non abbiamo mica...
0: ma scusa, ma se stiamo qua fino a... il tempo passa, il tempo
1: ma
0: è... Figura,
1: ma guarda che non siamo mica...
0: Il tempo è tiranno, eh?
1: Non abbiamo mica il buco, no, ma stiamo parlando.
0: Dobbiamo, dobbiamo far ascoltare gli ascoltatori le canzoni, no?
1: Dobbiamo?
0: Dobbiamo, siamo qui apposta. Ma siamo qui apposta, né?
1: Pronti?
0: Né, andiamo?
1: Vado.
0: Vai. Sì, una volta buona.
2: Paolo, lo facciamo sentire che suona.
0: Chiamami, prego. Vai.
2: Però da inginocchiato, un po' come facevano i chitarristi anni 60.
0: Fa parte, seconda canzone, dai.
1: Aspetta.
0: Sarebbe una...
2: Ho visto...
0: Oh, bella!

0: canzone cos'è?
1: No, la prossima canzone, adesso stai un attimo.
0: Devi dire qualcosa?
1: Sì.
0: Devi leggere qualcosa?
1: Sì.
0: Ah, prego.
1: Speriamo che va.
0: Sì, va, sì, adesso. Era la prima che non andava.
1: Ciao Cinassetto e Nica Mamba. In quelle d'est striate la locotonia si accinge alla tasca, i giudicori mappafonghi mappagonfi al piglio del condor, svettolanti al cereo de nigro bevono ponci, l'acqua votabile su frizzine boicottare ci abbeverano un tranello, tossicate le collaterali sulla crepa cartacea, ma i codaggiosi con la furbizia investono le costanze a un truffolo.
0: Un poema qua.
1: Si vuol credere alla parla polente dei molonazzi? Aspetta, aspetta.
0: Sì, è un poema.
1: Si vuol credere alla parla polente dei molonazzi che tragugian posate da maielloni e tutto sfrutta nel rondò migliore canna l'organo sorattone. Davide, sei
0: Davide, sei grande poeta. Davide, Davide,
1: pazzo,
0: hai scritto un poema.
1: Ti sei
0: superato stasera.
1: Superato,
0: andiamo
1: superato.
0: Con la prossima canzone, prego. Dai, qua. Intanto lo dico io cos'è.
1: Ciao Alessandra, ciao Sofia.
0: Ciao Alessandra, ciao Sofia.
1: Allora, eccola qua. Allora,
0: oggi
1: 9, tira via.
0: Esatto, 9.
1: 9 maggio 2026.
0: Sì.
1: C'è il compleanno di parecchie persone,
0: sì, abbiamo fatto
1: che
0: prima,
1: conosciamo.
0: Certo, però.
1: E volevamo approfittare di questa diretta Facebook.
0: Sì.
1: Non è a caso che abbiamo inserito Cristiano Turato come interprete di questa mezz'ora di Facebook.
0: No, un'ora, no, mezz'ora.
1: Vabbè, mezz'ora.
0: Tanto è stesso, mezz'ora, un'ora.
1: Vabbè. Perché vogliamo fare gli auguri
0: a una gentil donzella
1: che oggi festeggia il suo compleanno. E allora lei è
0: Mara,
1: la Mara del 32esimo parallelo, la manager del 32esimo parallelo,
0: yes.
1: Compagna di Giovanni del 32esimo parallelo.
0: Sì.
1: Va bene?
0: Certo.
1: E
0: cosa gli
1: dedichiamo? Esattamente. E dedichiamo anche la canzone,
0: Sole.
1: Il brano,
0: sì,
1: a tutte le mamme.
0: Yeah, sì, domani è la
1: festa. Scusa Lina Di Marco, allora se non sai che cosa c'entra, vai a vedere un altro filmato, ok?
0: Cosa c'entra?
1: Un'altra diretta. Se è là, vuol dire che un motivo lo abbiamo, ok?
0: Se
1: ti
0: là.
1: Saluto e ti ringrazio.
0: Sono a chi?
1: No, mi ha detto che cazzo c'entra quella bandiera dietro. Ma che cavolo te ne frega a te che cosa c'entra?
0: C'entra.
1: Che cosa c'entra?
0: Informati.
1: Se non ti va di ascoltare,
0: appunto,
1: guarda,
0: dai,
1: ti togli dalle amicizie e te ne vai. Ciao e arrivederci.
0: Arrivederci. Buonasera.
1: Oh, non abbiamo bisogno di persone come te che giudicano senza sapere.
0: Esatto.
1: Chiuso. Ciao.
0: Non si giudica, dai.
1: Allora, superato o separato Davide poeta pazzo? Chi ne sa?
0: Superato, chi ne so. Andiamo.
1: Ciao Veritosi. Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Daniele.
0: Ciao Daniele.
1: Grazie, l'abbiamo detto.
0: Daniele.
1: E comunque si ritorna agli auguri della Mara.
0: Sì.
1: Alla festa della mamma per domani. E allora, via questo brano bellissimo.
0: Cos'è?
2: Va difeso!
0: Il mio amore per te, Mara.
2: Signori e signore, un grande applauso al piano e sintetizzatore.

0: Grazie.
1: La prossima, che gruppo? Prego, signora.
2: Aspetta, aspetta, che chiudo qua, Davide, il più grande poeta. Aspetta, aspetta.
1: Ferma.
2: Anna, dove vai? Ciao, ciao Anna Rosa.
1: Ciao Anna Rosa.
2: Davide, sei il più grande poeta di sempre, Davide D'Alesiano.
1: Certo.
2: Grande questo brano, Davide.
1: Sì, fatto con artisti.
2: Quanti brani hai fatto?
1: La difesa di mio amore c'era.
2: No, avevo sentito, scusa, che avevo sbagliato.
1: Chi? Chi dice ciao Anna Rosa cosa?
2: E il volume di...
1: Anna Rosa,
2: aspetta,
1: cosa?
2: Aspetta. Ah, ha salutato, ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi, della via Gluck. Dai, andiamo col prossimo.
2: Non avevo sentito, scusa, che avevo sbassato il volume della radio.
1: Ah,
2: Daniele.
1: Sì, Daniele,
2: ah,
1: dai.
2: Daniele,
1: quando hai fatto, Daniele? Andiamo, Daniele.
2: Daniele. Ma non trovai i guanti, Daniele?
1: Sì, c'hanno qui fuori i guanti.
2: Non credo che li abbia.
1: Io
2: trovati.
1: Sono un coso, sono un folletto.
2: Ni, ni, ni, ni. Tu li hai visti i guanti?
1: Sì, gnomo, sì. Sono gnomo. Ci sai che c'è il nonno gnomo, come si chiama? Iesolo. Dopo c'è mammolo. Cioè, prendilo. Dallo, dai, vai.
2: E dopo?
1: Dai, dai, vai. La prossima canzone.
2: Allora, la prossima canzone? Questa.
1: Sentiamo. Ah, il pescatore.
2: Il pescatore, signori. E questa, se fosse in ascolto, è tutta per la nostra Luisa.
1: Già, certo.
2: Con il cuore.
1: Ciao, ciao.
3: Meglio. L'ultimo suo

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Vai, che è finita la pubblicità, vai, via!

0: Io
1: voglio vivere, ma sulla... Oh! Io voglio amare, farmi male. Vai Paolo, vai, fammi un po' di... Io voglio...

0: canzone me l'ha dedicato a me i Nomadi.
1: Sì, vamo. Ci sarei.
0: Esatto.
2: Vedremo soltanto una sfera di fuoco più grande.

0: prossima canzone e poi ce ne andiamo, tutto esatto. A posto.
1: Io mi voglio scaldare
0: e voglio fare l'amore,
1: voglio stare con te e voglio stare.

0: signori, buonanotte a tutti. Noi ci ritroviamo qui la prossima settimana dalle 19 alle 21:30. Sempre in nostra compagnia, Nica è maestro Cina, Nica Rudy, quello che vuoi.
1: La solita.
0: Buonanotte a tutti, vi lasciamo in compagnia del nostro carissimo
2: Thomas William.
1: Tex Wheeler.
0: Un saluto e ancora auguri a Giorgio.
3: Auguri a Giorgio,
0: marito dell'Anna.
3: Auguri a Giorgio.
0: E metti su tu qualcosa?
3: Sì, partiamo signora.
0: Questo lo metto giù.
3: Ciao.

elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo

centro tecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume

sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialisti.

io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, perso massista, leninista.

io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista.

ricordo a me stesso che la mia crescita materiale e la mia crescita spirituale dipendono dalla fatica di altri uomini, vivi o morti, e che devo dare nella stessa maniera in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.

campagna di informazione per combattere l'AIDS a cura di Gamma 5 e del Ministero della Sanità. Per non restare impestai non bisogna assolutamente mai e poi mai cucare con questi susseguenti elementi. Uomini, femmine, tosatti e tosate. E poi naturalmente con mussi.

e Pantegane. Si consiglia anche di evitare qualsiasi rapporto con preti, frati, Muneghe, Zaghetti, cantori, sagrestani, capatti e perpetue. Questi sono i consigli finali. Ricordarsi di non pisare mai controvento. Non bisogna mai spuare per aria. Ricordere di non ciucciare i scuglierini del caffè d'estaltri. Non ricordere di non scorrezzare mai nei bar, nei cinema, nei cese, nei discoteche, nei ospedali e poi anche da casuini, beccari, fruttarui e anguriari. Bisogna evitare di andare nei cinematografi dove si fanno film de peo. Ricordarsi assolutamente importante, bisogna cambiare mutande manco una volta al mese, cose caldo una volta a settimana. Anche a stare attenti il più possibile, se è possibile, insomma, di non ruttare sul muso d'estaltri, se proprio ne ha fasi, mettiva il gomio davanti a bocca. Bisogna ricordarsi anche stare attenti coi dentieri d'estaltri prima di operarle e possibilmente passare a gavarechina. Dopo bisogna ricordarsi anche un'altra roba, due robe importanti. Prima è questa, ricordeve quando che ne mangiare che non bisogna mai cavarsi il camo dal naso e taccarle sotto la toia. Infine, se proprio non puoi comprare i goldoni, vabbè, devi operare cammardarie in groppae oppure profilattici in alluminio e se proprio si sensa del tutto, si può operare anche tubi innocenti. Campagna di informazione per combattere l'AIDS a cura di Gamma 5 e del Ministero della Sanità.

Ed eccoci, eccoci qua a Radio Gamma 5, ben ritrovati a tutti gli amici sintonizzati sui 94 MHz che vorranno stare in compagnia con noi in questo sabato sera, aspettando la domenica. Ancora una buona serata a tutti voi, con ai microfoni Thomas a darvi il benvenuto, la nostra cara Anna che a breve sentiremo con i suoi saluti iniziali in questo sabato 9 maggio 2026. Siamo in diretta, siamo in via Antoniana 66 a Campodarsego. E siamo entrati nel pieno della primavera, dunque, nel cuore quindi del mese di maggio. Questo è un mese che da sempre richiama non solo i colori e la rinascita della natura, ma anche gli affetti più profondi, ovvero quelli legati alla famiglia e in particolare alla figura della mamma, perché proprio domani in Italia si celebra la festa della mamma, che è una ricorrenza che oggi cade, come sappiamo, la seconda domenica di maggio, ma forse tutti, non tutti, sanno, ricordano che per tanti anni nel nostro paese la festa veniva celebrata sempre l'8 di maggio. E solo successivamente si decise di adeguarsi, diciamo, alla tradizione internazionale, appunto, che è quella che in molti paesi del mondo fanno coincidere questa festa della mamma la seconda domenica del mese. Ed è interessante conoscere anche la storia di come nasce questa ricorrenza della festa della mamma. Perché la tradizione arriva infatti dagli Stati Uniti d'America, dall'inizio del Novecento, e la figura centrale è quella di Anna Jarvis, una donna americana molto legata alla madre, Ann Reeves Jarvis, che durante la guerra civile americana si era impegnata in attività sociali e assistenza alle famiglie delle persone, appunto, che erano andate in guerra. Eppure anche quelle, appunto, superstiti. E dopo la morte, appunto, della madre, di questa madre di Anna Jarvis, Anna volle dedicare una giornata speciale alla mamma. Iniziò una lunga campagna fatta di lettere, di incontri e di richieste alle autorità affinché venisse istituita una giornata nazionale dedicata a tutte le mamme. E la leggenda racconta anche di una bambina, ecco, una bambina piccola che scrisse una lettera chiedendo che esistesse un giorno per ringraziare tutte le madri per il loro amore e soprattutto per i loro sacrifici. E quindi ecco che appunto che diventasse così una ricorrenza ufficiale. Ed ecco che quell'idea semplice nata dall'affetto familiare col tempo, appunto, si trasformò in una ricorrenza ufficiale, in quanto nel 1914 infatti il presidente americano Woodrow Wilson proclamò ufficialmente il Mother's Day, fissandolo alla seconda domenica di maggio. E da lì ecco che la tradizione poi si diffuse in tutto il mondo, arrivando anche qui in Italia nel secondo dopoguerra. Perché? Perché gli ha portato gli americani. Se si arriva qua, ecco, si sbarca, al manco gli ha portato qualcosa di positivo, oltre che la liberazione, ecco, sta liberazione o sottomissione, dipende dai punti di vista, comunque, come si dice, il male minore, ecco, al manco gli ha portato e a festa della mamma. E al di là, ecco, dei regali, dei fiori o delle varie celebrazioni commerciali, di questa festa resta forse ancora il significato più autentico, e che è quello di fermarsi un momento per dire grazie a chi ci ha cresciuto, per dire grazie a chi ci ha accompagnato, a chi ci ha sostenuto e spesso amato senza mai chiedere nulla in cambio. E quindi dunque, grazie mamma.

0: E mentre maggio porta con sé queste ricorrenze fatte di memoria, fatte di affetto, fatte di famiglia, ecco, con questa festa così bella, insomma, ecco, per chi ha appunto questo bel ricordo e anche soprattutto questo affetto che continua ad esserci per tutte le mamme. Ecco che il presente continua però a raccontarci anche una realtà molto più complessa, perché vedete, mentre la natura rinasce, la cronaca quotidiana continua invece a parlarci di un paese che sembra vivere continuamente tra contraddizioni sempre più forti. E proprio in questi giorni, sulle pagine del quotidiano La Verità di giovedì 7 maggio 2026, firmato da Maurizio Belpietro, è apparso un bel editoriale che sta facendo davvero discutere. Il titolo è già di per sé provocatorio. Virgolette, a questo punto tanto vale abolire le forze dell'ordine. Si tratta di un articolo duro, diretto, che nasce però come sempre da un fatto di cronaca, cioè da qualcosa di vero, di concreto, ovvero 5 agenti indagati per omicidio colposo dopo l'inseguimento di un pluripregiudicato in fuga su di un camion rubato e poi morto durante la corsa. Ecco, questo pluripregiudicato in fuga su un camion rubato e dopo si è morto durante questa fuga. Ecco, Maurizio Belpietro parte da qui per allargare il discorso e porre la sua domanda scomoda, ovvero: è ancora possibile per le forze dell'ordine fare il proprio lavoro senza rischiare di finire a processo? Punto di domanda. E qui scrive su questo articolo con un tono volutamente provocatorio, che ormai sembra quasi che chi rappresenti lo Stato debba continuamente giustificarsi per aver inseguito un criminale. Che appunto poliziotti e carabinieri, invece di essere sostenuti, si trovano sempre più spesso sotto accusa anche quando intervengono per difendere gli onesti cittadini. E un passaggio forte dell'editoriale è proprio questo, cioè l'idea che si stia creando una situazione in cui, no, da un lato chi delinque accetta il rischio della fuga e dello scontro con la legge, perché se te delinqui ovviamente ti accetti anche un rischio, no? Mentre dall'altro lato chi la legge la rappresenta rischia invece di essere punito, ma per averla fatta rispettare. Però se questo, ecco, quello che definisce Belpietro un paradosso, quasi una distorsione del sistema, arrivando a provocare con l'idea ovviamente estrema, però ecco, a dire che si possa arrivare perfino a sciogliere le forze dell'ordine, se tanto questo è il risultato di un sistema che le mette costantemente sotto accusa, ormai non serve più a niente. E quindi, gente, dalla Verità di giovedì 7 maggio 2026 a pagina 1 e 3, sentite qua. Forze dell'ordine con le mani legate. Ufficiale, vietato inseguire i banditi. Indagati per omicidio colposo 5 agenti della mobile dopo la morte di un pluricondannato. Lo stavano rincorrendo lungo l'autostrada perché guidava un camion rubato, quando il pregiudicato si è lanciato dall'abitacolo nella fuga e ha perso la vita. Qual è la colpa? A questo punto tanto vale abolire le forze dell'ordine. Scrive Maurizio Belpietro, virgolette, voglio fare una proposta, sciogliamo la polizia, e già che ci siamo pure i carabinieri e gli altri corpi di pubblica sicurezza. Risparmieremo centinaia di milioni di euro, forse addirittura miliardi. E di sicuro avremo un vantaggio dal punto di vista del numero di processi, perché praticamente ogni volta che succede un fatto così, ecco che succede purtroppo che i va a processo, ma noi delinquenti, i va a processo le forze dell'ordine, ecco, in questo caso appunto dice Belpietro, tiriamo via tutto, no? Ecco, dal punto di vista anche del numero di processi avremo un vantaggio. non solo di quelli a carico dei delinquenti che così potrebbero circolare indisturbati e continuare a delinquere come già fanno, ma pure quelli nei confronti degli uomini delle forze dell'ordine, i quali ormai sempre più spesso finiscono indagati per aver fatto il proprio dovere e aver difeso i cittadini onesti da ladri, rapinatori, spacciatori, stupratori, assassini e così via. Da persone che hanno a cuore la legge, la mia vi sembra una proposta paradossale? Lo è, ma è anche la reazione spontanea di chi comincia a pensare che in Italia abbiano vinto i malviventi e che con certa magistratura non sia più possibile far rispettare il codice. Come i lettori sanno, su queste pagine ho difeso il vice brigadiere Manuel Maroccella, un carabiniere che a Roma è stato condannato a 3 anni di carcere e a risarcire con 150.000 euro i parenti di un ladro ucciso dopo che aveva ferito un militare. Cioè, bisogna anche mantenerli, è mancato il capofamiglia, no? Quello che si prodigava per lavorare alla sua maniera per mantenere la famiglia, quindi la legge tutto sommato così è. Ha fatto risarcire dal carabiniere 150.000 euro ai parenti del ladro ucciso. Poi dice Belpietro: sempre sulla verità, ho anche preso le parti della pattuglia che a Milano ha inseguito 2 fuggiaschi in moto, lo ricordate, no, l'anno scorso, fino a quando uno dei due si è schiantato contro un palo del semaforo ed è rimasto ucciso. Ecco, pure in questo caso i militari sono finiti a processo e rischiano una bella condanna. Sia Maroccella che i colleghi in servizio nel capoluogo lombardo sono stati accusati di aver prestato servizio con troppo zelo, cioè di aver fermato un ladro e di aver inseguito 2 giovani che non si erano fermati all'ALT. Eccesso quindi di uso legittimo dell'arma è la colpa del primo, ed eccesso colposo nell'adempimento del dovere è la colpa degli altri. Maroccella in pratica avrebbe dovuto ignorare il ladro che aveva colpito il collega con un cacciavite, mentre i carabinieri in servizio nella metropoli lombarda avrebbero dovuto chiudere gli occhi ed evitare di segnalare i 2 in fuga, anzi a dire: prego, buonasera, andate pure. Ma è di ieri la notizia di un altro paradosso, non è roba vecchia, andiamo una appunto di 3 giorni fa. Ad Aosta 5 poliziotti sono finiti indagati per aver inseguito un bandito a bordo di un camion. Davide Sevilla, un tizio con una fedina penale macchiata da reati contro il patrimonio e da condanne per spaccio, invece di fermarsi all'ALT, cosa fa? Ha accelerato e a bordo di un mezzo pesante ha tentato di sottrarsi all'arresto lungo la statale 26 nella zona di Châtillon, e qui siamo sempre vicino a Aosta. E siccome gli agenti non avrebbero mollato la presa, porco cane, a un certo punto si sarebbe lanciato dal veicolo in fuga. Se te lanci vuol dire che c'è qualcosa che non va. E non si sa se appunto per l'impatto con l'asfalto o per essere finito sotto le ruote del camion o investito dall'auto della polizia, sta di fatto che sto tale Davide Sevilla è morto e i suoi complici, di cui uno è egiziano, che a bordo di un'altra vettura facevano da staffetta, questi invece sono stati arrestati. In un'operazione del genere, che ha portato a sgominare una banda specializzata nell'assalto ai tir, ecco questo che aveva il camion, una banda specializzata all'assalto dei tir, ecco, in queste operazioni, dice Belpietro, la polizia dovrebbe meritare un encomio, ovviamente, e invece no. Gli agenti impegnati nell'operazione sono stati indagati. Bello! La magistratura deve accertare come si sono svolti i fatti e dunque i poliziotti dovranno prendersi un avvocato di tasca loro, e difendersi dall'accusa per aver provocato con il loro inseguimento il decesso del malvivente, il quale per inciso nella fuga avrebbe pure cercato di speronare i veicoli delle forze dell'ordine. Insomma, siamo alla follia. Da un lato abbiamo chi accetta il rischio di violare la legge e dunque di finire arrestato, o peggio di essere vittima di un incidente sul lavoro, tra virgolette, dice, un incidente sul lavoro. Se rapini qualcuno, infatti, ti può capitare che ci sia chi reagisce e il colpo non vada, non solo vada male, ma finisca anche peggio, o con l'arresto o con un danno collaterale, come quello in Val d'Aosta. Dall'altro lato abbiamo uomini delle forze dell'ordine che per un magro stipendio fanno rispettare la legge e non soltanto accettano il rischio di essere feriti dai delinquenti, ma corrono pure il pericolo di essere puniti da quello stesso Stato che sono incaricati di servire e di difendere. E non vi sembra un paradosso questo? Di questo passo non ci resta che abolire il codice penale. Ovviamente solo per i malviventi, Per tutti gli altri invece, ovvero per le persone per bene, raddoppiamo le pene e vai. Così impareranno a farsi rapinare senza fiatare e soprattutto senza chiamare la polizia. Firmato Maurizio Belpietro. E allora, gente, ecco che al di là della provocazione, no, diciamo, giornalistica di Belpietro, ma una riflessione nasce spontanea. Ovvero, che rapporto stiamo costruendo tra sicurezza, giustizia e responsabilità? Perché se è vero che ogni caso giudiziario deve essere accertato con rigore e trasparenza, è altrettanto vero che una società non può vivere in equilibrio se chi garantisce l'ordine pubblico si sente costantemente esposto al rischio di diventare imputato solo per aver fatto il proprio dovere. Ed è proprio qui che il dibattito si apre, e si apre tra garantismo, sicurezza e fiducia nelle istituzioni. E tutto questo si inserisce in un clima ben più ampio, dove la percezione dell'incertezza è sempre più diffusa, la percezione dell'incertezza, in quanto viviamo un'epoca in cui le regole sembrano a volte fragili e in cui il confine tra tutela dei diritti e funzionamento concreto di uno Stato appare sempre più difficile da interpretare. Poi magari se non tagai il green pass in regola, ega l'ordine del bastonarte anche a povera gente, che altri delinquenti lascia liberi, siamo sempre lì, capio? E botte ci sapemo sempre noi altri. E quindi mentre ci si interroga su questi temi, resta una domanda di fondo, e che è appunto la seguente: come si può garantire sicurezza senza indebolire chi quella sicurezza la deve proteggere ogni giorno? Punto di domanda. E allora, anche oggi, tra cronaca, politica e riflessioni varie, è bene, gente, che ci fermiamo un momento a pensare. Perché queste, vedete, non sono solo notizie, ma sono delle questioni che riguardano direttamente il modo in cui viviamo la nostra società. E come sempre, appunto, noi da Radio Gamma 5 proviamo a raccontare tutte queste questioni senza filtri, ma semplicemente e solamente con la voglia di capire che non è più niente da capire.
1: Polizei 3, 4, Grenadier 5, 6, alte Keks 7, 8, gute.

0: E allora una buona serata a tutti voi sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e parola ad Anna per i suoi cari saluti iniziali. Vai Anna!
1: Eins, zwei, Polizei!
2: Vai avanti polizia! Bene gente, qui come di consueto salutiamo i belli buoni brutti cattivi dalla la Z, dalla X, la Y, doppio di tutto, dai! Li salutiamo caramente, grazie, grazie dei messaggi, grazie degli auguri per Giorgio, tanti messaggi sono arrivati in Facebook.
0: Auguri al maestro, ciao. Ho provato oggi, ma quello si vede dorme. Maestro, no, non dorme il maestro, riposa.
2: Vuol dire che ho il telefono, che tanti mi stanno chiamando, che lui non risponde al telefono. Oggi lavorerà silenzioso e non lo
0: il
2: sente.
0: Maestro, non dorme, riposa.
2: Riposa.
0: Ricordiamo quello.
2: Mo che
0: .
2: Vado stasera, vediamo qua.
0: Acchiappa una telefonata. Adesso,
2: prendiamo subito la telefonata, vediamo chi è pronto.
3: Pronto, ciao Anna.
2: Oh, ciao Clara, miracolo, ciao. Da quant'è che non sentiamo la Clara?
0: Ah, tanto,
2: carissimo,
0: sì.
2: È da tanto che non so. Come stai, Clara?
3: Sono caduta, mi sono fratturata le vertebre.
2: Ancora?
0: Mamma mia, anche qui.
2: Ma non è la prima volta che cade, sono due o tre volte, o no?
3: No, è la prima volta.
0: No, Renata da Vicenza aveva avuto problemi alle vertebre, la salutiamo, gli facciamo gli auguri ancora, ma ormai deve essersi risolto lei.
3: Dai. Ciao Thomas.
0: Ciao Clara. Ciao. Ma raccomando ora, tien duro.
3: Sì. Scusa Anna, non avevo il numero di Giorgio. Perché fa ancora tanti auguroni.
2: Certo, grazie Clara, grazie. Sì. Che bello sentirti, dai.
3: Sì,
2: veramente
3: sì.
2: Fa veramente piacere. Ma stai in piedi? Sei allettata? Come sei? Ti sei allettata? Sei in piedi?
0: Beh, quei vertebre se muoverà poco, al busto, sicuramente.
3: Quel busto.
0: Sì, ma sai che fai mille miglia?
2: No, ma so che almeno in casa, sai.
0: Ma dà fastidio, sai,
2: Signor, guarda.
3: Sì.
0: Dopo dipende qualche asese, se sei a lombare, se sei che sei la L, 7L,
2: sì,
0: 4L. Tutte le L di Livorno.
3: Sì, tanti dolori.
0: Te credo.
2: Mamma mia.
0: Cosa è successo a me nonno nel 2000? E si era portato avanti tutta la vita, perché dopo dice a mia nonna che se girava in letto e se muoveva tutto il letto dopo, perché dopo ti resti più rigido.
2: Oh signore, ma
3: cosa, fagli tanti auguri a Giorgio, dai un bacio per me.
2: Grazie Clara, grazie, un abbraccione. Ciao. forte
0: tanti,
2: dai.
0: Auguri a
3: due salutini.
0: Sì
2: fai.
3: Saluto la Gabriella.
2: Mm-hmm.
3: Che auguri per suo nipote e l'augurina a Sebastiano.
2: Certo.
3: Tutti quanti speaker, tutti quanti.
0: Facciamo gli auguri a Ilario Canova, che ho sentito appunto che non era in trasmissione oggi.
2: Un colpo di telefono, sentiamo come sta. Va bene, grazie allora.
3: Va
2: Clara,
3: bene, ciao,
2: ricambio
3: Anna.
2: Saluti
3: ciao,
2: di
3: Thomas,
2: tutti.
3: Grazie.
0: Ciao Clara, un abbraccio.
2: Incrociamo le dita, speriamo che tutto bene. Vada bene. Va bene?
3: Ciao, grazie.
0: Per forza, ciao, pazienza.
3: Ciao.
0: Inconvenienti, vieni un secondo, dopo va via lentamente.
2: Lentamente, vero.
0: Passiamo a stata telefonata, pronto?
4: Ah, buonasera, cavaliere.
0: Cavaliere.
2: Buonasera, vergine.
4: Neanche è ricce, perché non sei gata pa.
0: Sei gata pa, è ricce? No, sei gasturà?
4: No. A sei gata pa, non si sente niente con una. Ciao, bei ragazzi, come
0: ciao,
4: state?
0: Ciao, Gabriella.
2: Ciao,
4: Thomas,
2: Gabri.
4: Ciao, Anna. Tutto bene?
2: Dai, si spera, si cerca.
4: Ora dai, a tuo marito che ho fatto stamattina gli auguri.
2: Difatti, lui ha detto, io, nessuno mi sta chiamando, dice perché ho sentito solo la Gabriella, ma se stanno chiamando me che tu non rispondi.
0: Infatti, con Anna stamattina.
2: Persino sua sorella, Annalisa.
4: E lo che avrà messo in 10, E ce la senti, Oroa?
2: Non lo so, guarda, mo che vado anche le sue amiche, no? Che c'è la Carla di Altavilla,
4: certo,
2: la
4: Nadia, certo.
2: E anche loro hanno chiamato me e dice: ma Giorgio, quante volte sto chiamando al telefono non mi risponde.
0: E non risponde.
2: Non vorrei che, sai, si abbassa il
0: volume. Si è abbassata la suoneria, dici, ma...
2: Non so, non
0: o
2: so.
0: O il filtro dei pubblicità e crede che vogliamo tutti vendere qualcosa, magari.
4: O anche che Gabriel Bryan ha qualche pulsante.
2: Non lo so.
0: E dopo l'Anna lo visita il telefono, cioè, quando va.
4: Esatto, visita il telefono. No, al marito, visita il telefono.
0: No, visita il telefono, no, al marito. No, diciamo che il marito lo visita anche abbastanza spesso, però...
4: Ma senza beh, è meglio che stai assito, se no va massa avanti.
2: La medicina non funziona.
0: Ho provato anche dall'Australia a far arrivare qualche medicina alla Anna, ma niente.
4: Ecco, va bene, ascolta, salutami i tuoi genitori intanto, con grosso bacione a tutti e due.
0: grazie Gabri.
4: Saluto la Paola di Montebelluna.
2: Sì?
4: Clara, grazie. E saluto tutti i speaker con tutti gli ascoltatori. Davanti. E se vuoi metterci una bella canzone, la dedico a voi due.
2: Grazie.
4: E saluto anche le vostre famiglie con tutti i bimbi del mondo.
0: Grazie, Gabriella.
4: È mio calvario da passare, vedremo, sentiamo così il gradito Verona.
0: Mi fanno tanti auguri, ma chi sei, Mattia?
4: Sì.
0: Non sarà sempre solite rogne, poi arrivo.
4: Ma unire, che segno fuori la Eni e Saschina, che ha la gamba destra che non si può più già la per terra.
0: Oh signore, anche qui adesso.
4: Sì.
0: Te capisci, accennate sta storia, però pensavo che avesse risolto.
4: No, io andai per fare una puntura per vedere che passa sta istito e ori e invece io tenivo dentro. Perché la gamba che mi piace era un poco gonfia.
0: Saluto finché sei piccolo, bisogna stare che drio, però cavoli.
4: Hai aumenti 15 anni, non è che ne abbia 4-5.
0: Sì, ho capito, però sempre giovane. Sì,
2: sempre minorenne.
4: Sento che la massa è più svelto, che il suo massa in poco tempo.
0: E ga da assestarsi ora.
4: Esatto. E ora ne vuole fare neanche l'intervento, bisogna che aspetta.
0: Si disinfiamma da solo.
4: Esatto. So che poi a scuola che tocca andare a dottore perché ha 2 ore in pazienza. Io dico, Mattia, non stavo a mai guardare in giro, guarda sempre avanti, ma di volte si fatica, no, ragazzi.
0: Venga, 15 anni solo, mamma mia.
4: Sì, che viene il 12 di settembre, però fa 15 anni. C'è un periodo che ha cresciuto di altissimo, cioè che 40, ed è 1,78.
0: Mamma
4: miseria.
0: Mia, beh, alto, va.
4: Sì, è anche al 45 di scarpe, però,
0: È 45, che dove Ise?
4: Sì.
0: Beh, meglio allora, catta tutte a buon mercato, perché qui scarpe dal 44 in su e costa niente.
4: Grazie, te lo dici te.
0: No, invece che scare.
4: Mamma mia,
0: ma forse qui in fine produzione secco te vai centri commerciali.
4: Beh,
0: il te tira drio poco... 44, mi col 42, e 42 è un numero gettonato.
4: Beh, il 44 con suo papà di Mattia, mio marito.
0: Siete famiglia proprio ora?
4: Beh, ma mio marito che aveva il 45 dei piedi.
0: Ah, che sei un motivo. Anche se è un motivo.
4: Era alto anche io, 1,80.
0: Va bene, dai.
4: Amore.
0: Te fermo tanto.
4: Ciao ragazzi, buon proseguimento. Mi saluto tutti. Mi faccio tanti auguri a Piero. Un bacione a Valentina e statemi bene.
0: Grazie, ciao.
4: Ciao, bei, un bacione. Grazie.
0: Ciao, Gabriella. Guarda che ci abbiamo stato.
4: Ciao, bei, ciao.
0: Se no, mi casca. Ciao. Pronto, se no mi casca su.
5: Io non casco mai.
0: Ah, se t'accaba in salda a carega.
5: Ciao Ricciolino. Ciao,
0: è Paola di Montebelluna.
5: Tu
0: ciao Paola. Come asio in polvere?
5: No, sei bravo.
0: Te amo, ti adoro come una scorsa di pomodoro.
5: No.
0: Dici bravo, ti si bello, ti si un fotomodello, capito?
5: Sì, lo so che dico. Come stai?
0: Sentai carega, sentai carega.
5: I tuoi genitori?
0: No, uno sul divano e uno in carega. Uno in carega e uno sul divano.
5: Vabbè, io sono venuta fuori per fare tanti auguri all'angelo custode.
0: E facciamo tanti auguri?
5: Certo.
0: All'angelo, a tutti gli angeli custodi. E se tanti. Di chi giga?
5: Ma io faccio gli auguri buon compleanno. Non mica
2: Sant'Angelo oggi.
0: No, sia mamma l'angelo custode, mi hago interpretare così. Ah. Di chi che non ha capito. Allora,
5: se hai la tosse?
0: A completo. Ma adesso sento, prima fin di venire qua in trasmissione non avevo. Dopo che ho visto Anna mi si è passata la voce. Ironia del maestro mi si è venuto fuori stasera. Stando col maestro impari a maestrare. A maestrare la Anna.
5: Il maestro è a casa.
0: Il maestro si è a casa in letto, in cuccia.
5: Vabbè, tanti auguri Giorgetto. Ciao
0: per attraverso
5: Anna,
0: si vede qualcosa, si arriva.
5: Anna?
0: Anna sei qua.
2: Dimmi!
5: Ciao!
2: Ciao!
0: Ciao!
2: Come ciao! Va?
0: Te ricordi tu? Che... ciao!
5: Sì, ciao!
0: La vita è bella perché varia, di piedi a terra e di castelli in aria, ma i merli dei castelli sono tutti spennacchiati, però che ce ne importa, siamo assicurati! Ciao!
5: Ciao!
0: Tira fuori la tromba di Gildo ora! Tira fuori la Gildo!
5: Anna, che... bravo, trombetta, suona, suona,
0: tanto che non la sentiva. I merli dei castelli, sono tutti spennacchiati.
5: Se sai te, i merli, vedo che ce n'ho tanti in casa qua fuori. No, davvero sempre ce ne sono tanti i merli qua. Anni tre,
0: Vediamo se è questa ago.
5: Di saluto perché
0: sì, ago. Dopo ti faccio sentire.
5: Ma mi piace sentire anche quell'altra cosa.
0: Sì, è Padova, Padova. Quella di quando torno a Padova.
5: Sì, vabbè.
0: Anche se ora San se devo ed è su sta. Poaretta, poaretta.
5: Bravo. E te posso fare qualche saluto, Ricciolino,
2: vai
5: e a Gabriella, tanti auguri sempre per suo nipote come te e tua figlia. A Gabriella e Sebastiano e Ugolina e tutta la sua famiglia e tutti quanti, cominciando dai genitori sempre di Thomas, tutti quanti.

0: guarda, l'ho visto tante volte il Pubblico del Santo. Va bene, sono contenta. Adesso vado tranquilla a letto. Di nuovo.
1: Vai a nanna, grazie. Tranquilla, sotto coperta.
0: Ma guarda che sto sempre tranquilla, mi. Va bene.
1: Ciao a
0: Ciao
1: Paola.
0: Ciao a tutti e due, grazie. Ciao Ricciolino.
1: Grazie.
0: Sento che dicono che sei forte.
1: Come sono in polvere. Aspetta che ci apriamo un'altra telefonata, se no mi casca. Ciao.
0: Ciao a tutti e due.
1: Ciao
0: grazie.
1: Paola, ciao.
0: Ciao Anna.
1: Ciao. Pronto. Pronto?
2: Pronto?
1: Ecco la signora Flavia.
2: La signora Flavia è qua che mi ascolta, perché c'è tanto chiacchierone.
1: Siamo una radio, parliamo.
2: Certo, ascolta Thomas, niente, fai gli auguri a Giorgio, compio gli anni.
1: Oggi.
3: Oggi proprio.
2: Ah, mamma mia, allora tanti auguri al signor Giorgio.
1: E signor grazie, Giorgio, che facciamo tanti auguri grazie. Al signor Giorgio.
2: Signor Giorgio.
3: Ringrazio io per lui.
2: Io non ho tante persone da salutare. Saluto la... mi è scappato il nome adesso. L'augurina.
1: Salutiamo anche lei.
2: Certo, dopo anche, mamma mia, mi scappa il nome.
3: La Gabriella dell'Olmo.
2: Ecco, proprio la Gabriella dell'Olmo che era seduta davanti quel giorno che siamo venuti a mangiare.
1: Ciao,
3: certo, com'è andata? Com'è andata?
2: Guarda, benissimo. E il prossimo giro c'ho altre persone che vogliono venire.
3: Bene.
2: Sì, perché è stato veramente bene, abbiamo mangiato tanto, è buono, veramente buono, sinceramente, e abbiamo pagato poco, certo, dai, la prossima volta porto altre persone che mi hanno chiesto di venire.
1: Flavia, mi sei venuto in mente una cosa da chiederti. Tanti anni fa vi era una signora che ne telefonava, ancora qui ero qua, Francesca De Amortise, che si chiamava Pia di Lovadina. Pia,
2: Madonna, la conosco, sì.
1: Pia di Lovadina. Che sei ancora Pia?
2: Certo. È della mia classe anche.
1: Mamma, te mi saluti tanto, e ora stai dicendo che certo. Mi so Thomas, certo. Sempre quello che parlava con Francesca, che aveva 13 anni.
2: Ok, va bene, vada, se troviamo quasi tutte le mattine, che se troviamo al cimitero e se troviamo.
1: Ecco, vai, che allora... bello, il mondo è piccolo, ti ho visto.
3: Dai, salutala.
2: Certo, la saluto, sì. Okay. E saluto tanto anche i tuoi genitori, Thomas.
1: Grazie Bruna, certo, e sì, Flavia, certo. Grazie Flavia. Un abbraccio.
2: Grazie altrettanto a voi, e grazie e buona serata, io vi ascolto.
3: Ciao Flavia.
1: Va bene? Flavia,
3: ciao,
1: buona serata e grazie.
3: Ciao.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Ciao Flavia, ciao, grazie. Buonanotte, ciao. Pronto?
4: Pronto?
1: Oh, la Brunella.
3: Carissimo.
4: Pronto? Mi sentite?
1: Noi siamo pronti, lì è pronto? Cos'è pronto in tavola? Spaghetti?
4: Ciao a tutti e due. Anna?
3: Uè!
4: Mi sono dimenticata del compleanno di Giorgio, spero che sia all'ascolto, faccio ancora tempo a fargli gli auguri, perché oggi ho avuto una giornata e guarda...
3: Ma tu quando testa... mai non hai giornate?
1: Tutte giornate sono giornate.
4: Ma adesso mi succede una cosa qua con l'idraulico, non ti dico, ma insomma...
1: Se ne ha fatica a trovare idraulici oggigiorno, Brunella, anche per fare un lavoretto.
4: Ma abbiamo chiamato, no, noi abbiamo uno che viene anche subito, poverino.
1: Meno mai.
4: Che anche lui è pieno di lavoro e bisogna aspettare. Comunque,
1: si è sempre pieni del lavoro, Anna, sempre, e se fatica a trovarli, e se pieni.
4: Allora proprio adesso ho sentito, che stupido pensare che lo sapevo che è il giorno 9, però proprio sono andata fuori di, sono più ricordata. Giorgio, se sei all'ascolto ti faccio tanti auguri in ritardo.
1: Auguri al maestro!
4: Siamo sempre dentro del giorno, no? Ecco, ho sentito che parlavate all'inizio della festa della mamma, no?
1: Sì, sì, che domani.
4: Ecco. Sì. Allora, siccome smanettando così sui social, non mi è capitato sotto gli occhi, sotto le orecchie, una canzone molto bella, molto struggente, perché bisogna ricordarsi anche chi la mamma l'ha persa, che sì, rimane nei nostri cuori, però non ce l'abbiamo più. Perciò questo giorno qua è giusto ricordare anche le mamme che non ci sono più.
1: Sì.
4: E questa ragazza si rivolge alla sua mamma, ma è molto bella, molto struggente, è una cantante che si chiama Livia e la canzone si chiama Ciao Mamma. Prova a guardare se la trovi.
3: Ciao Mamma, cantata?
4: Livia.
3: Livia.
4: Livia, sì. Provate a guardare, mi piacerebbe che la faceste sentire perché è molto bella, è struggente, proprio è una
3: dai,
4: così, parla con la sua mamma come se fosse ancora qui.
1: Mamma mia, ho capito, sei di quelle canzoni tremende, cioè tremende emozionalmente, sì, parlando, perché l'altra volta ci hai proposto un'altra bellissima canzone, mi ricordo che me la sono conservata perché sta proprio bella, che asequea, ti dico anche come che si chiama, stringi questa vita, stringi questa vita.
4: Ti ho chiesto l'altra volta?
1: Sì. Mi è piaciuta particolarmente, mi ha proprio emozionato.
4: Tanto bel significato, sì.
1: Certo.
4: Molto profonda, perché ascoltandola, no, ma anche questa qui inerente proprio, diciamo, alla festa della mamma, ecco, bisogna ricordare a quelle mamme che non ci sono più, ecco, e sono sempre state importanti, sono tuttora importanti.
1: Mamma mia, e chi ce l'ha che se la stringa bene a cuore.
4: Esatto.
1: Anche se durante la vita, insomma, quando uno ci è, succedono le giornate.
4: Che sia troppo tardi, bisognerebbe ricordarla sempre.
1: Sempre. È la persona più importante che uno può avere.
4: È altro che proprio, veramente. Penso che tutti quanti, sia qualsiasi età, anche quando abbiamo bisogno, chiamiamo mamma.
1: Te sai che sei, come nonna diceva sempre, chi fa più di mamma inganna.
4: Ecco, infatti, è vero. Comunque, niente, io approfitto per salutare tutti. Ho sentito la Clara della Gazzara, le faccio tanti auguri. Ho sentito che ha avuto un incidente.
1: Sì.
4: Siccome la conosco, perché un tempo ci vedevamo, insomma, quando Clara, sì, faceva parte del gruppo che ci vedevamo sempre. E comunque me la ricordo, ecco, le faccio tanti auguri. Poi ho sentito la Gabriella, la Paola di Montebelluna, sono tutte persone che conosco e mi piace sentirle quando vengono fuori, che ci avviciniamo così, anche pur stando lontani, senza più rivederci magari, però è sempre bello sappiamo, insomma, che quello che ci ha unito, che ci ha fatto scegliere questa radio, ci va ancora avanti, insomma, ecco, questa simpatia, questo affetto che rimane. Ecco, allora saluto tutte le persone che stanno all'ascolto. E rinnovo gli auguri a Giorgio, mi dispiace proprio perché l'avrei chiamato volentieri, ma proprio stamattina.
1: Maestro, oggi aspettava le telefonate, aveva anche il telefono che non andava.
4: Se non accendevo la radio non me li ricordavo proprio, sai, proprio mi era proprio passato di mente, proprio passato, e pensare che dei giorni prima sapevo benissimo, però è arrivato il giorno e mi sono
1: Te sai che è sempre così, dopo un impegno oppure ti dici però che fassi auguri e dopo passa.
4: No, ma ci sono troppe cose, troppe. Infatti c'ho un'amica romana, no, che ci sentiamo, e era preoccupata perché appunto non ho avuto neanche tempo, ho detto guarda, neanche io ho avuto tempo, no? Perché proprio ero presa con le bombe, perché ci sono tante cose da fare, anche se siamo in due, ma ci sono impegni molto molto molto particolari e bisogna essere presenti e dopo bisogna uscire,
1: fare la spesa,
4: bisogna fare di necessità virtù. Va bene, allora io vi saluto vi abbraccio, vi ascolto finché Morfeo non mi prende.
1: Ecco, grazie.
4: Buonanotte, buona trasmissione. Ciao a tutti, a tutti, a tutti.
1: Ciao Brunella, grazie.
3: Ciao Brunella.
1: Stati bene, ciao Brunella. Ringraziamo la Brunella. E un carissimo caro saluto e tanti auguri anche a Valerio. Soprattutto a Valerio, un grande abbraccio.
3: Sempre in forma, assolutamente.
1: Ascolteremo anche questa canzone che ci ha proposto Brunella in omaggio a tutte le mamme che hanno cambiato dimensione ma che non ci hanno abbandonato, che sono sempre presenti, mamme, nonne.

0: Lei aveva tanto una calligrafia proprio da maestra, meravigliosa. E poi dice: Thomas, a te che ci doni il tuo tempo, il tuo sorriso, la tua voglia di vivere, grazie. L'augurio che i tuoi sogni, anche quelli in bianco e nero, diventino realtà. Auguri di cuore, un affettuoso abbraccio, con amicizia da Laura di Este.
1: Dai.
0: Ecco, queste sono quelle vere signore della radio che ho imparato a scoprire grazie alla radio a 13 anni, che se manca pochi anni dopo, manca nel 2002.
1: Dai.
0: C'è sta una roba, sai che prime cose che te cominci a sì, mi ricordo ancora il funerale.
1: Vediamo
0: suo.
1: Un po' la telefonata, pronto?
2: Ciao Anna.
1: Ciao Gianna.
2: Ciao Anna, ciao Thomas. Ho chiamato perché ho sentito che è il compleanno di Giorgio oggi.
1: Sì.
2: È a casa. Tanti auguri, caro.
1: Grazie.
2: Tanti auguri, caro. Mamma mia. Cosa vuoi? Il tempo passa e vola e va.
3: E i bimbi crescono e...
2: Cosa dici, Anna?
1: Il tempo vola. E lasciamolo volare, noi siamo qua sulla...
2: Sì, e lo vediamo passare, finché lo vediamo passare è una bella cosa.
1: Certo.
2: mamma mia, va bene, dai, e anche tanti auguri a tutte le mamme del mondo.
1: Certo, grazie.
2: Domani, quelle
1: grazie,
2: che sono
1: grazie.
2: Mamme e quelle che non sono, che non hanno potuto diventare mamme, o no?
1: Certo, anche loro, sì. Purtroppo.
2: Così va bene, dai.
1: Va benissimo.
2: E allora io saluto tutti e tanti auguri ancora. Auguri a Giorgio.
1: Grazie Gianna. Grazie.
2: Facciamo tanti auguri e un pezzettino di una canzone.
1: Certo.
0: Ah, adesso ce la canta. Vai.
2: Due strofe. Due righe. Dai. È in ascolto, sì?
0: Certo.
1: Adesso, spero.
2: È in ascolto, Giorgio, sì. Ah,

0: Bravo, va bene, dai, vi lascio, lasciamo spazio. Ciao Thomas, ciao Anna e tanti
1: grazie.
0: Auguri di nuovo.
2: Ciao Gianna.
0: Ciao cari, un bacione, ciao.
1: Gianna, ciao. Pronto? Pronto? Strucchi il bottone, Mara Venieri. Eccolo qua.
3: È struccato, pronto?
0: Pronto, buonasera.
3: Buonasera Penny.
1: Buonasera.
0: Ciao. Allora, a due grandi pilastri della Radio Gamma. Che siete voi due?
1: Addirittura. Anche qua, che sei cornei qua attaccare il muro, bei solidi.
0: ma vanno sempre bene, anche sempre mettere ancora più, siete forti. A parte che siete forti, come dite voi, il l'aceto?
1: Come aseo in polvere? Come aseo in polvere? Ma in polvere,
0: come
1: però?
0: Come dite voi?
1: Siamo forti come l'aceto in polvere.
0: Perché in polvere?
1: Perché provati, dobbiamo farlo prima a essiccare, polverizzarlo e ancora è più forte ancora.
0: La Marolla do Carmine. A parte questo, facciamo gli auguri al signore là che è a casa.
1: Al signor Giorgio.
0: Al signor Giorgio, però sento fare tanti auguri e non si dice l'età. Si può dire, si può sapere, è una vergogna nazionale.
3: No, 7-8, gioco l'allotto.
0: Solo 7-8?
3: Sì.
0: Pensavo fosse 8-7 io.
1: Esagerati.
0: Ma dai.
1: Meglio, che tanto che arriva.
3: Se li porta bene.
0: Porto bene. Anna, coraggio.
1: Che dopo aprile arriva maio.
0: Vabbè. Allora, a parte questo salutone a voi di cuore, e sappiate che io vi ascolto.
3: Grazie.
0: In particolare il giovedì mi piace, ma anche gli altri, lasciamo stare le altre sere che su quel Glisson. Allora, ma non perché non siano belle, dipende da altri argomenti, è interessantissimo. Non vorrei polemizzare, però mi sei allora prendo una cosa. Lo so che non bisogna stare tanto al telefono, ha detto la signora, ha ragione, una delle tante signore che è qua. Comunque sia, mi sei piaciuto, caro ragazzo, perché tu parli e mi sembra di parlare con un ragazzo di quando io avevo 20 anni 25. Tu hai dei sogni meravigliosi sull'amore, sulle tutte ancora. Non ti offendi, vero?
1: È una condanna che mi porto di Rio da tanti anni. No,
0: è una fortuna, però è utopistica al giorno d'oggi.
1: Però mica
0: forse
1: spero.
0: Utopia. Io, nonostante dica che è utopia, però ti auguro di trovarla, perché ce ne sono ancora.
1: Sì.
0: E ho qualcuna da presentarti. Le figlie dei miei. Quanti anni hai tu, scusa ragazzo?
1: 4 decine, ma non me li sento.
0: 40 anni?
1: Già. Cioè che ne avevo 3 da se qui ero qua, Francesca.
0: Ma tesoro, ago una cavalleria di figlie dei miei amiche. Che le sei disperate perché non trovano ragazzi come te. Allora ragazzi,
1: io dice però dopo così ora è farsi avanti e scampa,
0: hai anche ragione, o forse ci sono pretese, e sai perché io con la me va bene, il bravo ragazzo non si trova, come tu la brava ragazza non si trova, e dopo se vera o dove sta la verità? Quello che hai detto tu.
1: Sì, dopo quando qualche sera, dopo magari e ha paura o si tira in drio, oppure dopo sente il peso della responsabilità che oggigiorno fanno fatica ad accettare.
3: Più.
0: Perché tu vuoi mettere quell'anello fermo là, come che dice Valla, il cantante.
1: Certo.
0: Anche per sempre. Fai bene a sognare così.
1: Mi so, no. Diciamo, cioè, questo di principio, anche di serietà.
0: Beh, è meraviglioso. guarda che io ti ammiro, ti dico
1: che dopo la vita, la vita dopo non si sa dove ti porta, ma avere il sano principio della serie ubi tu ibi ego.
0: Tu hai, sai perché? Hai avuto una grande fortuna, ma anche io, perché non posso parlare del mio passato, i miei familiari. Ho visto i miei nonni, no, non li ho visti, poi erano già morti, non lo so. I miei genitori bene, diciamo quelli che erano alcuni nonni oppure zie, tutto bene, tutto. È vero, quindi. Però il mondo è cambiato, è come dici tu.
1: Sì, ma mi lo lascio fuori dalla porta al mondo. C'è quella differenza che io non mi adeguo.
0: Hai ragione.
1: E aspetto
0: che
1: il momento
0: fortunato.
1: Giusto. Idea, perché aspetto il momento giusto. Mi sono sacrificato tanto, però quando che magari tanti miei amici adesso gli dice: ah raga, mica ero più gaetto e adesso magari mi sentà come che mi sentà e roba, ho avuto vedere che ti. Io dico sì, ma guarda che mise anche a 18 anni che me lo sacrifica. Ti invece 18 anni te che hai fatto quello che te avevo suo. Cioè, è la vita, si è fatta delle scelte. Gente.
0: Scelte, ma anche, no, hai detto giusto, di scelte. E poi c'è, secondo me, al di là della scelta che tu fai giustamente, e ti ammiro, specialmente al giorno d'oggi, perché non è facile trovare ragazzi come te, però. È fatta anche di quel certo, non so, quel colpo che ti arriva.
1: Sì, quando
0: ti arriva quella famosa le coup de foudre, colpo di fulmine.
1: Guarda, mi te dico solo una roba, Penelope. Ieri, venendo a casa da scuola, sì. Sono venuto fuori da scuola. Ho fatto tempo a pacciare con un collega del lavoro. Ho fatto tempo andare a fare 600 metri a piedi, andare a un bar a bermi un caffè, ad andare ai servizi, a fermarmi a fumare una sigaretta, a ritornare indietro, ho trovato un altro che sai da una persona, sono andato finalmente a attaccarmi a macchina per andare via. In quel momento che ho attaccato la macchina, che era Franco che partiva con quella mantra che mi la dico sempre, ogni stagno, il cambiamento è vita, ogni ristagno è morto, non fossilizzatevi sui pensieri,
0: certo.
1: L'uomo aspira alla gioia, certo, mi ho trovato con in pisa radio che era Franco che diceva l'uomo aspira alla gioia, dico, ecco io qua ho detto, cioè mi sono venuti i brividi alti così. Dovevo uscire da scuola, accendere la macchina e arrivavo a casa 10 minuti,
0: certo,
1: no. Compisa a radio, che era Franco che aveva quella massima sua che trasmetto sempre,
0: quella
1: io.
0: La famosa massima, bellissima.
1: E quindi allora, la vita bisogna anche seguire un binario.
0: Sì, è vero. Io ti auguro, guarda, di cuore, e sa che sia veri, e che sa, vedrai quando meno te l'aspetti.
1: Già, è proprio così.
0: Così se la vita.
1: È proprio
0: Anna!
1: Così.
3: Vieni!
0: Cosa hai preparato per il tuo amore?
3: Domani.
0: A domani?
3: Domani, allora. Siamo tutti insieme.
0: Allora, una buona giornata per te. Allora, un caro saluto a voi due, entrambi, a voi speaker, grandi speaker. Al di là di voi grandi speaker, auguro ogni bene a tutte le mamme del mondo, come già Finetta è stata fatta. Io l'ho persa molto giovane e posso dire, adesso che sono vecchiottella, vecchiollaccia, una cariatide in poche parole.
1: No. Da gipsoteca canoviana di Possagno, allora.
0: Di Flaimona.
1: grazie. E non manca tanto. Non si sa mai.
0: A sorpetto della signora Beatrice Franco.
1: No. Quella ne manda a regolare ogni giovedì.
0: Ecco, vabbè, anche vive, ma è bello, l'ascolto, ma non intervengo perché.
3: Ed è anche sbagliato. Bisogna, altrimenti, cioè, siamo qua e ti senti inutile.
1: Sì,
0: ma no, sarei
1: notte,
0: troppo
1: lasciva,
0: è meglio che lasciamo stare, va, ci sentiremo forse.
1: Il maestro non vede l'ora, il maestro, di confrontarsi sulle tematiche notturne, è vero.
0: Ma le tematiche notturne del signor
3: Giorgio.
0: Quelle politiche le lascio stare, non perché non mi venga voglia, ma sarebbe una voglia che verrebbe fuori una guerra
3: quella. Allora, perché si dice la rissa del giovedì?
0: Prego.
3: Allora, perché il programma si chiama La rissa del giovedì?
0: Perché non voglio, perché dopo mi viene la tachicardia.
1: Perché non puoi volare careghe di qua e di là del microfono. Se no vuoi anche i careghe qua, che tu capio.
0: Ho capito, ecco. Allora, garçon, no, lascio spazio adesso. Un saluto allora a tutte le mamme, a te Anna, grazie, ai tuoi genitori, a tutte le mamme del mondo e a qualsiasi persona, alla mia mamma, ovunque tu sia, e a voi tutti un grande abbraccio e una buona serata. E solo è una cosa, mamma, dopo non finisco più, me conosco mica, sono logorroica. È quella famosa canzone che avete iniziato, sentita, quella che mi piace tanto, era il 38 luglio 1900.
1: Quella di Franco,
0: sapevo che fosse stata scritta
1: dagli Squallo.
0: L'autore.
1: Gli Squallo, Giancarlo Bigazzi.
0: Bigazzi, non avrei mai immaginato che fosse di quello grande.
1: Grande scrittore.
0: Altre canzoni.
1: Persona poliedrica.
0: Ragazzi, buonanotte, e mi ascolto, se no vi rompo le palle ancora di più. Un saluto a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao. Buon bacione.
1: Un bacione
0: ciao,
1: a te.
0: Un bacione ciao, enorme. Belli. Ciao belli. Ciao.
1: Ringraziamo la Penelope.
3: Ecco qua, vedo che sono arrivati tanti messaggi, però li leggiamo velocemente. Un saluto e buona trasmissione da Davide ed Alessiano. Poi abbiamo l'Ada di Asolo che
1: aspetta che ci abbiamo sto signore, se no cade la linea, che è pronto.
2: Pronto. Buonasera.
3: Non ho Piero.
1: Sì, è proprio Piero in persona.
3: Che è successo alla voce? Anche tu l'hai cambiata come Thomas?
2: Sto parlando piano perché ho il mio compagno di stanza che sta dormendo.
1: Ah, te sei ancora in albergo?
2: Sono in albergo per una riabilitazione.
1: Ho capito, mamma mia. In vacanza Piero.
2: È una vacanza, qui è Jesolo, non faccio niente dalla mattina alla sera. 2 o 3 giorni alla settimana c'è un tecnico che ti fa fare un po' di ginnastica.
1: Cosa fai? Tennis? Tennis, golf?
2: Pallombaro ciclista.
1: Pure.
2: In azione.
1: In piscina anche, bello. Insomma, dai. Auguri.
2: Grazie, ragazzi. Ciao, Penny.
3: La carissima Penelope, sì.
2: L'amante del Polesine. E niente, ragazzi, mi è venuta voglia di farvi un salutino, faccio gli auguri a Giorgio, ma soprattutto voglio fare gli auguri a tutte le mamme. Gli auguri alle mamme ci deve essere sempre, bisogna averla. È la prima parola che impariamo a dire,
1: sì.
2: E una delle ultime che diciamo. Durante la nostra vita,
1: Già
3: è vero.
2: E chi ce l'ha ancora? Allora il mio compagno di stanza qua ha sua mamma che ha 92 anni,
1: mamma mia.
2: Sì. Bene, ragazzi, buon programma finché ce la faccio, vi ascolto.
1: Quello che mi fa senso.
2: Un bacio Valentina che è da Jesolo, è a Jesolo che vi ascolta senz'altro. E un caro saluto a tutti quanti. Ciao Anna, ciao Thomas.
1: Grazie.
3: Ciao Piero, grazie, un Piero. Bacione forte.
1: Ciao, tanti auguri.
2: Buonanotte.
1: Grazie.
3: Ciao Piero, ciao.
1: No, dicevo Anna, cosa che mi fa riflettere, sto signore vicino di stanza di Piero. Ragà, mamma di 92 anni, ma e lui è vicino di stanza di Piero, vuol dire che mamma di 92 anni usa ricoverà. La vita è strana, eh. è una vita strana
3: veramente, tanto
1: soprattutto
3: strana.
1: Per una mamma vedere magari un figlio che ha bisogno di cure, oppure insomma sono sempre pensieri. Andiamo avanti con i messaggi.
3: L'Ada di Asolo ci ha mandato, guarda è bellissimo, per tutte le mamme. Da piccola la mamma è il mondo intero, è la mano che cerchi nel buio, la voce che calma ogni paura. La ami con tutto il cuore, senza riserve. Poi cresci, vuoi spazio, libertà, discuti, sbatti porte, pensi di sapere tutto tu. A volte ti sembra che non ti capisca, e in quegli anni ti viene quasi da detestarla, perché ti ricorda da dove vieni, mentre tu vuoi solo andare. Passa il tempo, la vedi invecchiare, le mani si fanno più lente, i passi più corti, ed improvviso capisci. Vorresti solo averla vicina, sentirla, raccontare le stesse storie, farle un caffè, dirle le cose che non hai detto, e quando non c'è più, capisci davvero che nessuna telefonata colmerà quel silenzio, che ti manca da morire, che la amavi da piccola e che l'hai allontanata da grande, ma che lei non ha mai smesso di amarti, nemmeno un secondo. Se hai ancora la fortuna di averla, abbracciala oggi, domani non è scontato. Buona festa della mamma.
1: Grazie. Guarda, Ada, veramente
3: bellissimo,
1: questo
3: bellissimo
1: pensiero che ci hai mandato
3: veramente da brividi.
1: Visto?
3: Ciao, aspetta che quindi, ciao Anna Thomas, auguroni per il compleanno di Giorgio a casa, auguri a tutte le mamme per domani, un saluto circolare agli amici tutti, buonanotte. Ada di Asolo, quando avete spazio mi fareste Portami a ballare di Luca Barbarossa.
1: E dopo vediamo.
3: Grazie,
1: di caricarlo.
3: Ada,
1: mi hai visto che hai letto questa poesia meravigliosa, mi vorrei agganciare con questo ricordo di questa signora che ho avuto tanto a cuore, che si è spenta giovane relativamente, appena andata in pensione. Questa è la festa della mamma del 2000, e questa è Laura Dieste che recita questa poesia. Forse dovreste sentire anche la voce di mia nonna, ecco, che è una telefonata che ho fatto da casa quel giorno, non ero in trasmissione, c'era Laura Dieste, Luigi Danoale, Gigi il Baffo, marito di Laura, Lino, ma lui non parla, e forse c'è anche la Francesca. E questo è un pensiero, ecco, per Laura Dieste, che lei era tanto affezionata. Questo mi richiedeva sempre Alta Marea di Antonello Venditti.
3: Dai,
1: eccola qua, questa è del 2000, questa registrazione.
4: Oh,
5: ciao bello, veramente oggi ci sono io qua al posto tuo, di solito ci sei anche tu.
4: Bene, ma
5: perché di uomini la Francesca porta fra lì, no.
4: Ogni tanto va bene anche
5: Thomas,
4: cantare, no?
6: Sì.
7: Ciao in democrazia.
6: Ciao, ciao Corina.
4: Ciao in democrazia.
6: Sì. Ciao belli.
4: Parla qua.
6: Ti do la parola a te. E allora, per la mamma Verusca, come avevo detto prima, che le ho dedicata l'anno scorso, che ha compiuto 93 primaveri, e per tutte le nonne, non faccio nomi perché sennò ne lascio certamente fuori qualcuna. Allora, per voi, un fiore. Son giorni che giro per boschi sentieri, per prati giardini, in cerca di un fiore. Un fior che ti porga l'augurio sincero, ti esprima l'affetto, l'amicizia che provo per te. Un fiore che abbia il color dei tuoi occhi, la soavità della tua voce, il calore del tuo cuore. Ho invano cercato e non mi sono accorta d'averla accanto. Nel pieno fulgore, quel fiore è un raggio di sole, ma Rusca sei tu. Saggezza, bontà, esperienza, tu ci regali a piene mani e puoi s'adonare senza nulla aspettare. Per le tue 93 magnifiche primavere, auguri di cuore da Francesca, Roberta, Gigi, Laura e Lino. Tanti auguri alla mamma Marusca e tutte le nonne del mondo.
5: Io penso che mamma Marusca è la nonna più...
6: La mamma di tutti.
5: La mamma di tutti noi di Radio Cooperativa.

0: dedicata a Laura Dieste.
1: Ecco qua. Ci siamo? Allora andiamo avanti con questi altri messaggi. Benvenuti a casa nostra! Auguroni Giorgio, questa è la carissima Beatrice. Domani sarà il compleanno del mio Francesco. Guarda, e allora domani...
0: Auguri allora, anzi no, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte. Mm-mm-mm. Auguri, auguri a tutte le mamme. Auguri a Nina, la Befana.
0: Ah sì, la Befana.
1: Di notte con le scarpe tutte rotte.
0: Ora col abbiamo... cappello alla romana, viene, viene la Befana.
1: Poi, caspita che partenza fulminea. Chi abbiamo qua? Il nostro... Marco da Trebaseli.
0: E là Marco, ciao.
1: E poi abbiamo la carissima Renata. Un caro saluto a Giorgio con mille auguri da Renata. Questa è la
0: grazie Renata da Vicenza, grazie
1: carissima. E poi abbiamo il nostro poeta pazzo.
0: Si è svegliato il poeta pazzo.
1: La Nasocchia Terrocchia col Thomas Germano.
0: Germano Reale.
1: Buon Cognaghi nella molfetta che fa la morale all'ultima strofa.
0: Azzo, la strofa del poeta. Pronto?
1: Tanti auguri.
2: Pronto, buonasera. Sono Giulietta da Cazzago.
0: Buonasera,
1: oh,
0: Giulietta.
1: Giulietta!
2: Ho sentito che Giorgio compie gli anni, volevo fare che tanti auguri.
1: Grazie Giulietta.
0: Bene,
1: grazie.
0: Grazie.
1: Tu come stai?
2: Che... Sto.
1: Ecco. Vabbè, torno in trio.
2: Comunque volevo dare un saluto grosso a Piero che avevo sentito prima per telefono. E fare che tanti auguri, insomma, tutto qua. Fermo tanti auguri a tutte le mamme che partono, anche a quelli che non lo sei.
1: Sempre basta. Pensiero per loro in cielo.
2: Ecco, va bene, ascolta, c'erano una volta e adesso andiamo avanti, non c'è altro, insomma, dai, pensiamo lo stesso, dai, come chi fosse, insomma, ecco. Mi auguro una buona trasmissione. E un saluto a tutti, va bene? Grazie.
1: Grazie Giulietta, grazie.
2: Ancora tanti auguri per Giorgio.
1: Grazie.
0: Grazie Giulietta. Grazie ancora.
1: Ciao, ciao,
0: ciao Giulietta.
1: Andiamo avanti. Ciao Thomas e Anna. Chi condanna le forze dell'ordine che provano a fare il loro lavoro in difesa della giustizia? Da chi sono comandati? Che progetto criminale in atto? Mattarella, Meloni.
0: È una truffa legalizzata.
1: Cioè,
0: che la nostra, della nostra incolumità non ne frega niente a nessuno.
1: Forze politiche devono rispondere a questa vergogna italiana. Ci deve essere un modo per fermare questo crimine malefico. Ladri indisturbati che saccheggiano le case di giorno e di notte. E questo qui è Roby da Mestre. E Roby... No, è Roberta da Treviso.
0: Ah, salutiamo Roberta. Purtroppo questa sia realtà.
1: Poi abbiamo tanti auguri a te, tanti auguri a Giorgio, quindi gli ha fatto gli auguri.
0: Pollice verde,
1: pollice
0: questo,
1: verde, Fabione, Fabione
0: Prolocco di Gamma 5, viva.
1: Poi no, basta il carogna granata, anche a te Thomas. A impissafoghi due pilastri si cadenti.
0: E ne manca quello centrale che te si ti.
1: Poi abbiamo buonasera cara Anna e Thomas, saluto Alberto di Treviso, auguri caro Giorgio. E questo è Antonio di Ferrara.
0: Ciao Antonio da Ferrara.
1: E poi c'è Luca di Mandria. Come so, ciao Anna, Giorgio, tantissimi auguri. Giorgio, Marco, Renata, mamma Mary, Clarissa, Thomas, Edmea, Davide. E non sappiamo più che fine ha fatto Edmea, sinceramente. Adriano, Bea, Beatrice, Patrizia, Luana, tutti e tutte. E è un augurio, un pensiero grandissimo anche alla tua cara mamma Valli. Bene, io messaggi li ho letti.
0: sì, se pensavo alla, al discorso, no? Dicevi che la vita è una ruota, no? Quella registrazione del 2000 della Laura di Este dedicavano una poesia alla mamma Maruska. Mamma Maruska era una signora di 93 anni nel 2000. Ecco, era una signora con una molto dolce. Abitava in via Tiepolo, una laterale di via Belzoni a Padova, vicino a Danilo, che era un altro speaker. E, ecco, adesso si dice nel 2000. E aveva 93 anni, ok? Adesso che ne avrà 119.
1: Perché 119?
0: Se passava 26 anni dal 2000. 93 più 20 si è. 93 più 20 fa 113 e più 3 100, più 116 più 3 119. Ne avrà 119 anni la mamma Maruska. E te dici, puoi arrivare una persona a 119 anni? Anca può essere. Ma come arriverebbe? Cioè, congelata in freezer? Cioè, lì capiamo che purtroppo non siamo eterni. Mia nonna, per quanto bene li potevo volere, è mancata a 6 giorni a compiere 94 anni, e se passa 8 anni, adesso che arriva a 102. Posso avere ancora mia nonna che mi siga drio delinquente, assassina famiglie, puttana tomare, no, a 102 anni con una forza,
1: guarda,
0: sì, ho capito, ma che abbale al tango il valzer lento alle sagre, che adesso si comincia a aprire dal 13 giugno a Fiera Canda, e dopo da lì se parte 300, e dopo Villa d'Adige, e dopo Lusia, e dopo Cavazzana, e dopo Castelbaldo, aver mia nonna portarla gelosa perché abbavo con le altre vecce, perché Bianca fa abbalare al manco il tango il valzer lento a ella, perché sennò dopo la serabbia, e dopo che ballo insieme la dice te tacchi tutto, te fai schifo, te sei tutto sudato. Senti che schifo, fermati prima di sudare come un porcello. Cioè, 102 anni, non te puoi fare sti tiri qua. Però anche tirare 94 anni, lo stesso, se sei un orgoglio. Ma lì te capisci che la vita purtroppo ti vola tra le mani, proprio ti vola. E quindi ecco che la canzone di Brunella che ci ha richiesto, ecco, la dedichiamo alle nonne, alle mamme, alle che mamme, le persone che le hanno a cuore, che non ci sono più. E anche le nonne, mie nonna, ecco, in particolare è stata come una mamma, quindi ce l'ascoltiamo.
1: Certo.
0: Da parte di Brunella.
1: Sai, Thomas, l'usanza nostra del meridione dei Teroni, che la nonna, noi adesso moderno, la nonna, però da noi la nonna la chiamavamo ma mamma.
0: La gran mamma, dici in Francia, no? La gran mamma.
1: Ecco, ma mamma sarebbe la mamma grande.
0: La mamma più grande.
1: Ma mamma.
0: Sì.
1: Mentre la mamma, ma.
0: Ma. Ma. E quando ero guaglione io che tornavo dall'Abruzzo, oppure andavo a casa dei nonni a Spresiano, che là, a Spresiano in provincia di Treviso si parlava l'abruzzese in casa. Allora chiamavo mia mamma quando ma facevo, allora lei rispondeva assicurazioni, perché allora c'era Bud Spencer che faceva una pubblicità sopra una barca che diceva io non so voi ma io preferisco ma, io scelgo ma, che era una compagnia italiana di assicurazioni, la ma. Allora mia mamma sempre col suo humor inglese, lei sempre, no? E dicevo, chiamavo ma assicurazioni, ma non sta a fare il scemo, mi diceva.
1: Invece noi, ma oppure ma mamma. Ma mamma era la nonna. Ecco, vedi.
0: Va bene. Bene, e questa canzone di canzone, Brunella. Ciao mamma, cantata da Livia.
1: Livia.
0: Radio Gamma
1: 5.
0: A tutte le mamme.
3: Ciao mamma. Se mi senti

0: Ecco qua, ma veramente, veramente.
1: Lo sai, sorrido.
0: Veramente bellissima, bellissima questa canzone, le parole favolose proprio.
2: Eh già, questo è un omaggio da parte di Brunella, veramente.
0: Ecco, a tutte le mamme
2: che ci guardano da lassù.
0: Non ci sono più, che sono diventate.
2: E alle granmamme, alle mamamme, alle nonne, ecco, sono doppiamente mamme.
0: Che sono diventate delle stelle luminose in cielo, chissà che. No, chissà, almeno il nostro pensiero che li teniamo sempre vicini e che ci proteggono, dai. Vediamo un po' la telefonata, sentiamo.
2: Pronto?
0: Pronto? Pronto?
2: È pronto?
3: Flavia.
0: Oh, ciao Flavia!
2: Segnale va e viene, spostati col telefono Flavia
0: niente.
2: Che non ha agganciato bene, mi sa.
3: Senti?
2: Come un pochino, però un po' che va e viene.
0: Va e viene la voce.
3: Chissà perché, comunque tanto anche perché io ho due figlie che non fanno gli auguri alla sua mamma. Purtroppo.
2: Perché hanno anticipato la mamma.
3: Purtroppo. Ce n'ho due che non mi fanno più gli auguri, però...
0: Sono da un'altra parte e abbiamo la loro protezione, sentiamo la loro vicinanza. Almeno noi mamme sentiamo la loro vicinanza.
3: Certo, sinceramente. Purtroppo così è la vita.
2: Ma veramente, ma è tanto strana. Era tanto strana.
3: Purtroppo. Va bene, mi scuso che vi ho tornato a chiamare.
0: No, hai fatto bene, Flavia, dai.
3: Va bene, dai. Grazie, di nuovo.
2: Ciao,
3: di nuovo,
2: Flavia.
3: Grazie,
2: ciao.
3: Arrivederci, grazie.
0: Ciao, Flavia,
3: grazie.
0: Grazie.
2: Ciao, Flavia. È un pensiero, una vicinanza che lei
0: veramente dice.
2: La festa della mamma senza due figli, Gli dedico questa qua alla Flavia, dai.

0: Fiori Bianchi. Questo è se Gianni Dego, che abbiamo sentito la canzone Gianni, adesso per Ada di Asolo di Luca Barbarossa. Portami a ballare.
1: Vai.
0: Radio Gamma
1: 5.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: bellissima anche Luca Barbarossa. Portami a ballare. Già. Stiamo sta telefonata, pronto?
1: Pronto, ciao Anna, ciao Thomas, sono appena arrivato da Ponte San Nicolò, al Parco Vita.
0: Bene.
2: Non dovevi arrivare a luna.
1: Sì, ma abbiamo sbaraccato prima, alle 8:30. Abbiamo sbaraccato prima, quindi abbiamo finito un po' prima. E... no, luna dovevo tornare a casa, perché dovevamo stare lì fino alle 10:30, ma non abbiamo finito un po' prima.
2: Ah.
1: Ecco.
2: E come è andata? Casa,
1: bene, dai. Anche se non eravamo tanti, eravamo una quindicina di persone, però si sono aggiunte delle persone, sono fermate, due donne, un uomo, una coppia, e sono interessate all'associazione. Abbiamo citato delle poesie, poi erano presenti Paolo Russo e Gino De Paoli. Perché Gino De Paoli ha fatto la presentazione della favola di Berta.
0: Ah, no? Sì, sì, la leggenda di Berta, il Montegrotto Terme. Bene, bene. Salutiamo tutti, anche Paolo.
1: Paolo ha citato le sue poesie, perché lui vende anche dei libri, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Raccolta. E poi Michi e la Monica hanno anche loro citato delle poesie. Poi c'era un ragazzo che si chiama Marco, come me, di San Giorgio di Bosco, anche lui ha citato un paio di poesie. Poi c'era la Maria Tezeva, anche lei, e Enrico, quello, un insegnante di musica. Poi c'era una antropologa, si chiama Maria, adesso Chiezzo, mi sembra, una cosa del genere. E poi c'era una Rossella. E c'è quindi l'associazione da Paola e
0: a Tieto persone. Che era a Tieto,
1: sì
0: essere di Carrara, non capio.
1: Sì, abita la cella, però
0: è un'altra.
1: Innanzitutto devo fare gli auguri di buon compleanno a Giorgio, perché è il suo compleanno, io a me tocca la mezzanotte.
0: Marco tocca la mezzanotte, ciò.
2: Sì, domani fa gli anni lui.
0: Ulala, bene.
2: Il giorno 10 compie Marco. Il giorno 11 c'era l'Antonietta di Maerne.
1: Bene, purtroppo.
2: Erano tutti in fila. Quando facevamo i compleanni, attaccavamo dal giorno 1.
0: Ieri, pensiamoci ogni sera. Antonietta e Maerne.
1: Anche la Pierina mi pareva che faceva.
2: No, la Pierina no. Il primo maggio era la consuocera di Gustavo. Il primo maggio. Il 2 maggio era la, come si chiama quella di Cazzago?
0: Che Cazzago, ne se non lo so.
1: La Marisa.
2: Che telefono che gli è morto il marito, la
0: signore.
1: Marisa.
2: La Marisa di Cazzago, 2 maggio.
0: 2 maggio.
2: E poi venivano tutti in fila. Sinceramente il 9 è Giorgio
0: e avanti Roberto,
2: 10 Marco e lui il 16
1: Roberto al 13 di maggio, il 13 il marito della Wanda, maggio.
2: Il 16 chiudeva la Mariella di Noale.
0: Ciao Mariella.
1: Il 14 invece Silvano.
0: Silvano, ciao.
2: Bene, gli facciamo tanti auguri. Quindi erano tutti in fila, noi girivamo, che facevamo, e c'era anche il 15, la Nadia di Maserà.
0: La Nadia di Maserà,
1: la
0: canarina,
1: poverina.
2: Non c'è più.
1: È mancata anche lei,
2: non c'è più.
1: Cosa avete discusso in trasmissione? Cosa avete?
2: È della festa della mamma.
0: I Tosi dice oggigiorno a scuola, quando si parla di palleggiare, 6-7, cosa avete discusso? 6-7.
1: Allora, adesso io sono bello
2: quello di Panche. Lui dice 6-7,
0: 4-5-6, mi dico 6-7, che ho fatto?
1: 6-7, i nomi in inglese.
0: Adesso dai i numeri in inglese, adesso.
2: Quando non hai parlato, non sai parlare l'italiano, parli in inglese.
1: Ma purtroppo ci sono questi inglesismi spesso, no? Si impara, cioè la lingua italiana stiamo disabituando a parlare nelle scuole. Anche i media, i politici usano questi inglesismi, giornalisti spesso, volentieri, cioè stanno anche sulle scatole. Spesso Paolo Girotto non ne può più di questi inglesismi.
0: Oh, si incazza da morire.
1: Sì.
0: Anche perché gli articoli dei giornali fa che non te capisci una madonna, sai quante fatica faccio a tradurli io per farli più easy, più semplici.
1: Anche parole tipo job app, tutte parole anche quando sul mercato del lavoro, quando prodotto
2: così. Vai Marco, ok.
1: Allora, se io sono bello sveglio e pimpante, dopo ti ascolterò anche più tardi, dopo la mezzanotte. Dell'angolo 23:40, se potete mettere una canzone di Francesco De Gregori, sempre per sempre.
2: Sempre per sempre di Francesco De Gregori.
1: Sì. Me la dico per me. E saluto tutti gli ascoltatori. Saluto tutti gli ascoltatori distintamente. Grazie Anna, un abbraccio anche a Giorgio per il suo compleanno. Io,

0: vabbè, resti in ascolto.
1: Prende
0: dai.
1: Lo stuzzicadente.
2: Sì, sì, dai. È perché c'era l'anniversario del 50 anni fa c'era il morto in Friuli, no?
1: Quindi... tu tieni gli stuzzicadenti in mano.
2: Sì, ok, ragazzi, un abbraccio e vi lascio proseguire la vostra trasmissione. Che avete fatte le ore piccole, quindi
1: ecco, c'è la stuzzicadente pronto, l'Anna.
2: E domani vado a trovare la mamma, domani auguri a tutte le mamme.
1: Sempre,
2: a mezzanotte.
1: Assolutamente.
2: Ok. Grazie.
0: Ciao Marco,
1: grazie. A dopo.
0: Ecco qua.
1: E Michele da Venezia,
0: leggi
1: il massaggio.
0: No.
1: Ah, leggi il massaggio allora, va.
0: Buonasera signora Anne, buonasera Thomas, augurissimi al caro signor Giorgio e ancora tantissimi giovedì. E finché ci sarà il PD ci sarà sempre signor Giorgio, che ci difenderà da questo mostro politico e anche da Landini. Possiamo dire, meno male che signor Giorgio c'è.
1: Meno grazie. Male che Giorgio c'è.
0: Michele da Venezia, che poi mettiamo la canzone. Meno male che
1: Giorgio c'è. Dopo la mettiamo, la tiriamo fuori anche quella.
0: Ok. Poi abbiamo Fabione. Ciao belli, sono Fabione, mi sono messo in ascolto anch'io. Saluto anche tutti i vostri ascoltatori. Ciao belli.
1: Grazie. E ora finché mi preparo per l'angolo delle 23:40. Questa qua, appunto, avendo parlato, questo è un valzer lento, si chiama Carezze, e questo è il brano che piaceva specialmente a me nonna ballare, sto valzer lento per le sagre sopra la pista da ballo.
0: Dai.
1: E dopo mi diceva, senti come che te tacchi, senti ste spalle tutte bagnate, te si sua come un porcello. Eccola qua, a me nonna Corinna.

Radio Gamma 5, ore 23 e 40 minuti. La sera del 6 maggio 1976, alle ore 21, una scossa di terremoto di magnitudo 6,4 della scala Richter colpì il Friuli Venezia Giulia con epicentro tra Gemona del Friuli e Venzone. Il sisma, 50 anni esatti fa, causò la morte di 989 persone, ovvero quasi 1000, oltre 3000 feriti e circa 300.000 sfollati. Interi paesi furono rasi al suolo, ma la reazione della popolazione friulana e l'intervento del governo italiano di allora segnarono l'inizio di una straordinaria opera di ricostruzione e rinascita. Le prime ore dopo il terremoto furono caratterizzate da caos e disperazione. Le comunicazioni erano interrotte, le strade bloccate e molte abitazioni crollate. I soccorsi iniziarono immediatamente con i cittadini stessi che a mani nude cercavano di estrarre i sopravvissuti dalle macerie. La solidarietà tra le persone fu immediata e spontanea, con gruppi di volontari che arrivarono da tutta Italia per aiutare. A distanza di poche ore dal sisma, il governo italiano nominò Giuseppe Zamberletti commissario straordinario per l'emergenza. Zamberletti, già sottosegretario alla Protezione Civile, si trovò a coordinare un'operazione di soccorso senza precedenti. La sua leadership e capacità organizzativa, coadiuvate dalla volontà del popolo friulano, furono determinanti per affrontare la crisi provocata da quel terremoto. Zamberletti adottò un approccio innovativo, coinvolgendo attivamente le amministrazioni locali e le comunità nella gestione dell'emergenza. La sua filosofia era chiara: non si ricostruisce solo un edificio, ma si ricostruisce una comunità. Questo approccio partecipativo divenne noto come il modello Friuli, un esempio di gestione efficace delle emergenze che sarebbe stato adottato anche in seguito in altre regioni italiane. La ricostruzione del Friuli seguì due principi fondamentali: dov'era e com'era, e prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Cioè, prima si crea il lavoro, si garantisce una casa e poi si va anche in chiesa per ringraziare il Signore. E oggi invece, gente, i teas a casa dal lavoro magari per il Green Pass, i tessare fabbriche svendendo brevetti e portando i capitali sociali all'estero, i te tira via la casa se non te paghi le rate del mutuo, e costruiscono le moschee. Meglio di così. Il primo principio, ovvero prima le case, mirava a preservare l'identità storica e culturale dei paesi colpiti, ricostruendo gli edifici secondo le tecniche tradizionali. Il secondo principio sottolineava l'importanza di ripristinare prima le attività produttive per garantire il sostentamento della popolazione. Un esempio emblematico di questa filosofia è la ricostruzione del Duomo di Venzone. L'edificio completamente distrutto fu ricostruito utilizzando le pietre originali, grazie all'impegno della comunità locale e alla guida esperta, ovviamente,
degli architetti. Questo processo di tecnica del restauro, con la quale si rimettono insieme elemento per elemento i pezzi originali di una costruzione andata distrutta, divenne simbolo della determinazione e dell'unità del popolo friulano.

La solidarietà non si limitò ai confini regionali. Arrivarono aiuti da tutta Italia e anche dall'estero. Gruppi di volontari, associazioni e istituzioni si mobilitarono per fornire il determinato supporto. Già, e provai a farlo adesso voi altri. Adesso arrivano per esempio gli Angeli del Fango a Conselice in Emilia-Romagna e la Protezione Civile, naturalmente sotto ordini dall'alto, cosa fa? Li rimanda a casa, ma naturalmente per la loro sicurezza, eh? Ciò fa parte del progresso, Boia, bea roba. L'esercito italiano, insieme alle forze armate di altri paesi, intervenne tempestivamente per garantire ordine e sicurezza, oltre a fornire assistenza logistica e sanitaria. Un episodio significativo fu l'intervento di un gruppo di soldati statunitensi che, nonostante le difficoltà, riuscirono a portare aiuti anche in alcune delle zone più isolate. La loro presenza, cioè di questo gruppo di soldati statunitensi, fu accolta con gratitudine dalla popolazione locale, che apprezzò il gesto di solidarietà internazionale. Anche perché là c'è da dire che in quelle zone a 60 km solo di distanza, cosa che era già allora, ma che era una delle belle basi NATO ad Aviano, e tutto sommato questo gesto era il minimo che potesse fare i americani per la popolazione del Friuli Venezia Giulia, no? Le testimonianze dei friulani raccontano di una comunità che, pur nel dolore, non ha mai perso la speranza. Molti ricordano le notti passate all'aperto, il freddo, la paura, ma anche la determinazione nel ricostruire. Il Fasin di Bessoi, ovvero facciamo da soli, divenne il motto che guidò ogni azione. Le chiese, pur danneggiate, rimasero luoghi di ritrovo e di speranza. Le chiese, pur danneggiate, rimasero luoghi di ritrovo e di speranza. Sì, e se era adesso invece le gavarie tutte chiuse e cese, ma per la sicurezza sempre ovviamente. E i gavarie senz'altro cava anche l'acqua santa benedetta a par segnarsi per pericolo di trasmissione delle epidemie, no? Tutto perfetto. Un episodio toccante riguarda una signora anziana di Gemona che, dopo aver perso tutto, si avvicinò a Zamberletti con un piccolo tappeto ricamato. Ecco, questo è tutto ciò che mi è rimasto, disse. Giuseppe Zamberletti, commosso, le promise che la sua città sarebbe stata ricostruita. Anni dopo, il Duomo di Gemona fu effettivamente ricostruito, mantenendo quella promessa fatta.

L'esperienza del terremoto del Friuli evidenziò la necessità di una struttura nazionale per la gestione delle emergenze. Giuseppe Zamberletti, grazie alla sua esperienza sul campo, promosse la creazione della Protezione Civile Italiana, istituita ufficialmente nel 1982. Questa nuova struttura avrebbe avuto il compito di coordinare gli interventi in caso di calamità naturali, garantendo una risposta tempestiva ed efficiente, e che adesso si diventa tempestiva ed efficiente? No, e adesso è deficiente. Deficiente nel senso di deficere. Deficere, cioè carente dei giusti fondi statali. Il terremoto del 1976 ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura friulana. Ogni anno, il 6 maggio, si tengono cerimonie commemorative per ricordare le vittime e celebrare la rinascita. Le scuole organizzano incontri con i sopravvissuti che raccontano le loro esperienze alle nuove generazioni affinché la memoria storica non venga mai, mai dimenticata. Inoltre, molte tradizioni locali sono state riprese e valorizzate durante la ricostruzione. Le feste popolari, le sagre e le manifestazioni culturali sono diventate momenti di aggregazione e di celebrazione della resilienza della comunità. Il terremoto del Friuli del 6 maggio 1976 rappresenta una delle pagine più dolorose della storia italiana, ma anche una delle più luminose in termini di resilienza e di solidarietà.

La ricostruzione del Friuli non fu solo un'opera materiale, ma un processo che ha rinforzato il tessuto sociale e identitario della regione. Il modello Friuli è oggi studiato come esempio di come una comunità possa affrontare e superare le avversità, trasformando la tragedia in una nuova opportunità di crescita e coesione. La figura di Giuseppe Zamberletti rimane centrale in questa pagina di storia. Il suo operato ha segnato un punto di svolta nella gestione delle emergenze in Italia. La sua capacità di ascoltare, di coinvolgere la comunità e di agire con determinazione ha fatto sì che il Friuli non solo tornasse a vivere, ma lo facesse più forte e più unito di prima.

Vado ora a citarvi una testimonianza proprio di un'intervista fatta a Giuseppe Zamberletti, riportata sul sito internet meteoweb.eu del 31 ottobre 2016. Terremoto, Zamberletti. Prima di tutto bisogna ricostruire la comunità perduta. Ricostruire dove la natura ha distrutto? Se tutto va bene, ci vorranno 15 anni. Giuseppe Zamberletti, 82 anni portati alla grande, è stato l'inventore e il padre, correva l'anno 1992, della protezione civile e ha gestito come commissario del governo il dopo terremoto in Friuli e in Irpinia. Vivo con angoscia questa tragedia, qui si parla del terremoto di Amatrice, racconta in un'intervista rilasciata alla Press. E anche se non sono direttamente impegnato, comprendo benissimo i problemi che lo Stato e le comunità colpite dovranno risolvere. Come in Friuli nel 1976 e poi in Irpinia nel 1980, il primo e più urgente problema è quello di portare aiuto alla popolazione e preoccuparsi degli sfollati. Noto che, come allora, più in Irpinia che non in Friuli, le persone hanno difficoltà a lasciare la loro terra e i loro paesi. È comprensibile soprattutto per gli anziani e per chi ha o aveva attività produttive anche piccole. Ma il primo e più importante intervento è proprio questo: dare un alloggio agli sfollati. Dirò di più, prosegue Zamberletti. Bisogna tentare, anche se non è facile, riprodurre per quanto possibile il senso della comunità perduta e distrutta. Quel che abbiamo cercato di fare in Friuli prima e in Irpinia poi. Nel terremoto del 1976, ricorda Zamberletti, il grosso degli sfollati lo abbiamo dirottato sulla fascia costiera in attesa che fossero pronte le casette che sarebbero servite ad ospitarli. Abbiamo requisito case e alloggi solitamente utilizzati nella stagione delle vacanze. Lì mandavamo i gruppi familiari proprio per cercare di riprodurre la comunità e il calore, appunto, della famiglia. Le persone sole le abbiamo mandate in altrettanti alberghi. Rimaneva il problema di chi aveva un'attività produttiva, anche un semplice lavoro artigianale. Anche in questo caso si è intervenuto in due fasi. Abbiamo messo a disposizione 20.000 roulotte, che sono state poi restituite ai legittimi proprietari quando fu possibile installare le case prefabbricate. E questa fu una corsa contro il tempo che, almeno in Friuli, a distanza di anni, ha consentito una vera ricostruzione del territorio urbano colpito dal sisma. Più complicato, ammette Zamberletti, fu intervenire in Irpinia. La gente non voleva staccarsi dal suo territorio e gli stessi trasferimenti sulla costa risultavano complicati anche per le distanze. E quindi fu la stagione delle roulottopoli. Ne requisimmo 25.000 e vi installammo i nuclei familiari. Fu importante ricreare, sia pure in una situazione di emergenza e di vera e propria tragedia, il clima della comunità. E qui, gente, sarebbe davvero preziosa e importante una testimonianza diretta del nostro fondatore Franco Carraro, che potrebbe raccontare la campagna di aiuti realizzata con Radio Gamma 5 e Telegamma 5, la quale portò addirittura alla chiusura di quest'ultima e di Telegamma 5, in quanto furono disattesi i contratti con le agenzie pubblicitarie di Gamma 5 pur di mantenere l'emittente sempre attiva e collaborativa, lanciando appelli continui
per accogliere e inviare aiuti alle popolazioni colpite dal terremoto, E inoltre manca questa sera anche la testimonianza di Luigi Pellin, ovvero Gigi, ovvero la Gigia, che durante quella tragedia si era presentato alla porta dell'allora sede di Radio Gamma 5 di Cadoneghe, in via Belzoni 9, chiedendo di poter aiutare le popolazioni dell'Irpinia devastate dal violento terremoto, e da allora non se ne andò più via, iniziando il suo sodalizio e amicizia con Franco Carraro e con la radio, fino al giorno della sua scomparsa a settembre 2018. Continua Zamberletti in questa intervista del 2016, virgolette, utilizzammo invece 10.000 container sia per alloggiare gli sfollati sia per adibirli ad ambulatori, uffici comunali e scuole. Un paese fatto di roulotte, certo, ma comunque un paese e una comunità. L'esperienza maturata nel passato per Zamberletti può risultare utile anche oggi, tenendo conto che la gente in qualche modo vuole restare collegata al territorio dove è nata e dove ha vissuto. È comprensibile, ma non si può soddisfare questa esigenza utilizzando solo le tende. Serve altro. Serve soprattutto una ricostruzione rapida ed efficiente. In Friuli sono serviti 10 anni, ricorda Zamberletti, in Irpinia qualcosa di più. Da quel che ho visto e sentito, per cancellare le ferite di questa ultima tragedia di Amatrice potrebbero volerci 15 anni, parlando del terremoto che ha colpito la conca verdeggiante situata tra Lazio, Umbria e Marche, dove appunto si trova il paese di Amatrice. Giuseppe Zamberletti è scomparso il 26 gennaio 2019 a 85 anni e siamo ancora distanti dalla completa ricostruzione di quei luoghi disastrati dalla violenza e devastazione di madre natura. E ora infine una testimonianza tratta dagli archivi della provincia di Cremona di martedì 18 maggio 1976. 18 maggio 1976. Ostiano. Una famiglia friulana racconta la notte del terremoto mentre è ospite di alcuni parenti in provincia di Cremona. La casa è crollata e i 4, marito, moglie e 2 figlie, si sono salvati per miracolo. Hanno perso tutto. La testimonianza di 2 ostianesi inviati dalla loro ditta poi nel Friuli per i soccorsi. Ostiano, provincia di Cremona. Un'intera famiglia friulana per la quale in un primo tempo si era temuto il peggio a causa della persistente mancanza di notizie, ha lasciato lo scorso fine settimana la propria abitazione di Lessi, frazione di Gemona del Friuli, uno dei centri più colpiti dal terremoto, per trascorrere qualche giorno in compagnia dei parenti ad Ostiano. Battista Maghella, originario appunto del nostro paese, la moglie Luigina Bredi, le figlie Paola e Lucia, nonostante siano attorniati da zii e parenti, tutti protesi a far loro dimenticare la terribile esperienza, hanno ancora negli occhi lo spavento di quella terribile notte. Ho sentito come se un treno mi passasse sulla testa, dice la signora Luigina. Ho capito e sono corsa fuori, spaventatissima. Subito ho cominciato a chiamare mio marito che era dentro con le 2 bambine. Ero disperata. La loro casa, una villetta di recente costruzione, aveva resistito bene alle scosse, come la maggior parte delle altre costruzioni della borgata.
Solo la chiesa è crollata come una piramide di carta, così come una casa dove sono rimaste sepolte 5 persone. Veramente non sapevo cosa fare, dice il signor Battista. Ho preso Lucia sotto il braccio mentre Paola piangeva ed invocava aiuto. Dovevo proteggerle, dovevo salvarle. Poverette, ancora adesso a toccarle mentre dormono, scattano come molle. Poi ho cercato di aprire la porta, ma non ce la facevo e mia moglie continuava a chiamarmi. In casa nel frattempo i mobili erano andati a finire l'uno sull'altro, bicchieri, oggetti di cristallo o comunque fragili andavano in frantumi. Racconta ancora il signor Maghella. Era notte, non c'era luce e dopo aver recuperato qualche cosa a piedi siamo andati fino a Gemotta. Ovunque c'erano macerie, case crollate, gente che frugava tra i mattoni piangendo, invocando il nome dei congiunti. Eppure solo al mattino sarei riuscito a rendermi davvero effettivamente conto della immane tragedia. Per 3 notti i 4 componenti della famiglia Maghella hanno dormito nella loro macchina prima di decidersi a lasciare il paese e poi hanno fatto il viaggio fino ad Ostiano, in provincia di Cremona. Ma domani ripartiranno per Lessi, intenzionati a fare finalmente un inventario di quanto è andato distrutto della loro casa. Sabato sera intanto sono ritornati a casa Settimo Stabile, Ivano Maghella e Mario Stringhini, i quali erano stati inviati da una ditta del luogo nel Friuli con una pala meccanica per dare una mano nell'opera di soccorso. Purtroppo non è presente Mario Stringhini. Egli ha dovuto recarsi presto al lavoro. Virgolette. Non è possibile spiegare a parole un simile disastro, dice Settimo Stabile. Ci hanno inviato a Moggio e subito, con il nostro mezzo, abbiamo dovuto sgomberare una strada per permettere di ripristinare le comunicazioni con 2 piccoli centri rimasti isolati. Per giorni e giorni il nostro compito è stato quello di scavare dappertutto e spostare migliaia di metri cubi di mattoni e di terriccio. E devo dire, è stata dura. Ecco, allora erano le stesse ditte che mandavano i propri dipendenti in segno di umanità e di solidarietà nei luoghi disastrati a portare aiuto. Oggi invece, se un pizzaiolo di Thiene magari chiede un permesso al suo datore di lavoro per andare a spalare fango in Emilia-Romagna, viene licenziato. Evviva dunque il nostro progresso fatto da una società sempre più brutta, sempre più menefreghista, sporca interiormente e cattiva.

0: Ci sono coincidenze che non vanno trascurate. Non può essere un caso, ad esempio, se Giuseppe Zamberletti ci ha costretti a dirgli addio nei giorni intitolati alla memoria. Proprio lui, miniera di ricordi, memoria storica di Varese e della politica italiana, della Prima Repubblica e di alcune spaventose calamità che in prima persona ha contribuito ad affrontare, con quella protezione civile di cui verrà per sempre considerato il padre fondatore. L'ultima volta che ho diviso con lui un tavolo da conferenza eravamo al Caffè degli Alpini, dove Zamberletti è tornato a raccontare la genesi di quel corpo di intervento che dal terremoto del Friuli in poi si è distinto per efficienza e generosità, un pezzo di italianità capace di fare scuola al mondo intero. Sapeva riconoscere i passi falsi l'esponente DC, ammettendo ad esempio quanto il modello friulano non sia riuscito ad essere replicato nel dramma irpino. Sapeva, da consumato esperto della politica, quanto le indubbie capacità nostrane rischino sempre di essere minate e sconvolte da interessi incrociati, lacciuoli burocratici e scaricabarile. Ma conosceva con altrettanta profondità il valore aggiunto di un popolo che sa aiutare, sacrificarsi e ricostruire pezzo per pezzo. A proposito del rischio sismico, amava ripetere che per stare tranquilli tutta Italia dovrebbe traslocare qui, in provincia di Varese, dove le viscere geologiche appaiono salde e solide, proprio come la gran parte dei suoi abitanti. Simpatico, lucido, politicamente scaltro e straordinariamente comunicativo, Giuseppe Zamberletti è entrato in Parlamento nel 1968 e ha attraversato mezzo secolo di storia italiana restando sempre un passo avanti. Tecnologie social, tablet e generazioni liquide non sono mai riusciti a scalfirlo, a cambiarlo, ad invecchiarlo, perché c'era sempre qualcosa che lui conosceva di più e che due chiacchiere davanti a un caffè sapevano rendere più pervasivo e coinvolgente. Ora ci piace pensare che lassù abbia riabbracciato il fratello domenichino, il bimbo della fede e della speranza popolare, e l'amico Furia, l'uomo delle stelle, simboli entrambi della Varese dei pionieri, dei capitani e dei sognatori.
1: Maggio 1976. Una violenta scossa di terremoto ha colpito tutto il territorio del Friuli. 20 località distrutte, 2.000 persone sono morte e 80.000 hanno perso la casa. Tra i giornalisti c'è Paolo Fraiese.
2: Io gli devo raccontare, abbiamo sentito una grande scossa di terremoto. Siamo precipitati fuori casa, era un polverone.
3: Quante persone abitavano qui in questa casa?
2: Io credo 20 famiglie.
1: Un dolore senza lacrime, perché il dolore, dicono qui, non è da mostrare a tutti. Al lavoro subito a cercare i sepolti sotto le macerie, a sgombrare le strade, a spalare i calcinacci, riassettare le tegole, quando non addirittura a governare il bestiame e a curare i campi. Anche l'abnegazione e lo slancio dei soccorritori sono stati commoventi. Niente baraccopoli quindi in Friuli, come è avvenuto invece nel Belice. Solo tende, affinché la tenda sia solo quello che deve essere, un riparo provvisorio dal quale poter accudire giorno e notte al restauro e alla ricostruzione della propria casa. Guai se verranno gli urbanisti a ripensare i nostri paesi, dicono. Per i centri storici, come Gemona, Venzone e Colloredo, il discorso è un altro. Potremmo costruirli un giorno come i polacchi hanno ricostruito Varsavia. Per le case, invece, per le fabbriche, le ricostruiremo al più presto da noi e così salveremo la ricchezza più preziosa del Friuli, il suo tessuto civico e sociale, la sua personalità. Questi i primi fermenti del dopo terremoto, in questa terra di Friuli e di Carnia, dopo il terribile terremoto del 6 maggio 1976.
4: Le rondini ci abbandonano.
5: Perché ci abbandonano? Sono venute le rondini a Gemona questa.
4: Sì, sono venute, ma lì che le case sono cadute.
5: E che cosa speri per il prossimo anno?
4: Del prossimo anno che ritornano tutte le rondini qui, che ritrovano anche loro. loro le case che ricostruite.
6: Erano rimaste una ventina di case, quelle che voi adesso potete vedere. C'era il problema come ripartire, era un problema, ma una soluzione non era stata ipotizzata, perché c'era un altro aspetto incombente. Dalla montagna c'erano segnali di una possibile frana consistente che poteva minare la sicurezza del paese. Questa probabilità il 15 settembre è diventata una certezza. Una frana di grossissime dimensioni si è staccata dalla montagna, è precipitata a valle, famosa ancora le fotografie della strada statale 13, ingombrata da un grossissimo macigno e praticamente quasi chiusa al traffico. Da quel momento si è sviluppato un dibattito a volte cruento su cosa fare di Portis. Questo ha segnato l'animo delle persone, forse ancor più del terremoto. Dopo quasi un anno, sei mesi di grandi discussioni, è stata presa la decisione di spostare il paese. Spostare il paese dove voi lo vedete attualmente. La ricostruzione di Portis è stato un esempio che secondo me merita di essere ricordato, ovvero non è stato ricordato sufficientemente dagli organi di informazione, nessuna ricorrenza del terremoto. Portis è stato ricostruito da una cooperativa dove i soci, in tempi diversi, erano tutti gli abitanti di Portis. Quindi tutti hanno avuto la loro casa, forse non di pregio, ma comunque tutti hanno avuto la loro casa in tempi relativamente brevi. E la cooperativa ha chiuso in sostanziale pareggio, anzi ha devoluto l'ultima parte al Crodi Aviano. Portis è rimasto in balia dell'oblio del tempo. Abbandonato. La chiesetta di San Rocco, che ha portato tantissime persone a riappropriarsi di questo posto, anche con le manifestazioni religiose che in questo anno hanno avuto luogo. In particolare una via crucis notturna il mese di marzo, che ha visto la partecipazione di tantissime persone, vuoi per un ricordo, vuoi per così, anche una curiosità. L'idea, e si pensa possa essere percorribile, di oltre a Venzone ricostruita pietra su pietra, le altre frazioni ricostruite, dare un segnale di qualcosa che non è ricostruito, ma in definitiva sembrava morto, ma c'è qualcosa ancora che può farlo rivivere, magari in qualche occasione.
7: Com'è per lei tornare nella vecchia Portis? Che sensazioni prova?
6: Tornare a Portis è tornare a casa, anche se io vivo a 2 chilometri da qui. Qui c'è un vecchio proverbio friulano che dice, no? Là che si nasce ogni erba è pas. Anche se Portis era un paese molto modesto, io a Portis ci stavo bene, forse perché non avevo visto altre cose. Durante la mia vita lavorativa ho preso delle scelte, forse anche non sempre condivise, dalle componenti della mia famiglia, dove ho cercato di mantenere il mio posto di lavoro in zona per poter mantenere un contatto con questa realtà. Torno a Portis volentieri perché è come riappropriarmi di quello che facevo quando ero bambino, correre con la bicicletta, poche cose. Però la famiglia, cose che ti danno un po' di sostegno quando magari ti trovi pezzo piccante nella vita, nelle... pensi a cosa facevi, rifletti e poi cerchi di progettare quello che puoi successivamente fare nella tua vita. Portis, soprattutto in questo periodo, è anche un momento di incontro di tanti amici con il cantiere di San Rocco, che riescono, nonostante i loro impegni lavorativi e i loro impegni familiari, a trovare la mezza giornata di sabato per poter riappropriarsi insieme di quello che si faceva quando si era ragazzi, e così passare senza tante motivazioni, cercando di badare principalmente all'essere e non all'apparire, cercare di fare qualcosa per noi e anche per gli altri.

0: Ritorniamo in diretta qua a Radio Gamma 5. Adesso abbiamo una telefonata della nostra amica Annalisa, Lisa, insomma, per gli amici, per chi la conosce, che così, ecco, per darci anche una testimonianza proprio viva di una persona che ha visto con i propri occhi quel disastro che è successo il 6 maggio del 76. Buonasera Lisa, ciao.
1: Ciao, ciao Thomas, ciao a tutti, ciao a tutti a Radio Gamma 5. Senti, io l'ho visto qui, oggi parlo in dialetto perché mi piace tanto il Veneto.
0: Beh, siamo apposta qua, certo.
1: L'ho visto dopo un giorno e mezzo da tragedia, da roba che dopo 50 anni ho ancora, qualche volta che penso, ho visto chilometri di coda per entrare a Gemona, che era ambulanze, pompieri, militari, gente che urlava. Sembrava che dopo un giorno e mezzo era un fumo ancora nell'ambiente. Io ero insieme col mio fidanzato, che lui era un ragazzo del Friuli, di Gemona, precisamente di Gemona, con un'altra mia amica di Padova. Siamo andati su insieme perché era agitato, siccome lui era fuori, c'è soltanto, era in Olanda dalla sorella, era da farsi un weekend, cioè un po' di giorni, provarla, che non era mai andata in Olanda, lei era là, che ti vinto anche a te, no, perché sempre stava un po' casalinga, insomma, non altri, io e mia e l'altra ragazza, mia amica Sonia, mi debbimo qualcosa, abbiamo visto una roba terribile che non dimenticheremo mai nessuno dei due, però... E vedevamo su un altro aspetto gente che urlava, che si abbracciava, quando che siamo arrivati vicino a una specie di tenda, perché gli era della polizia, per cui io sono entrata. Tanto prima mi era fatto un vaccino che mi tifo e coera, che mi ho avuto a febbre a oltre 40, sono stata tutta una notte che credevo, cioè il mio medico che era nel campo, che pensavo di morire. Comunque siamo arrivati là, abbiamo visto tragedie, gente che piangeva, che urlava. Dopo non sei finito là, perché sono stato 2 giorni, dopo sono ritornato a seguire, a calmare un po', ma ho visto, ho pensato dentro di me, in 5 minuti, 4 che avrà durato, non so, a distruggere un mondo così, una roba, cioè...
0: Una roba impensabile.
1: Che spero di non vederla mai più nella mia vita, se me resta 1 anno, 10, 5, quello che sarà. Perché vedere in TV è una roba, Thomas, ma vederla proprio...
0: Sì, respirare quell'aria, vedere che è realtà, vedere sta
1: ma
0: gente.
1: Ma è realtà, ma aspetta, dopo a settembre ero là 10 giorni, perché sono andata un po' là, che era ancora in tenda, la mattina presto si sta sul soltorio e ondulatorio. Beh, dal letto che ero su una brandina, sono andata su dal letto. E credevo di morire, siamo usciti, tutti era albeggiava, abbiamo visto. E a terra, che da terra era un vigneto davanti, e i vigni seguia piega tutti, io ho sempre davanti sta roba qua, sempre davanti sto vigneto, perché eravamo tutti a campare, cioè era tutta la gente a campare in casa, non entrava nessuno perché era tutto pericolante, case anche a vecete, ma Gemona proprio la distrutta mia che avevo visto 2 volte prima, era insomma che era, se mi fu tutto un fumo. E visto i vigni che si piegava, dopo un po' di tempo si era rialzato sto fumo, si era aperto proprio di cose, di crepi, proprio di crepi indietro per domani sulla terra. Mi dovevo stare altri 3 giorni, guido verso le 11 della mattina, vado a casa perché guido qua è a fine.
0: Non ti riuscivi a resistere a vedere quel disastro?
1: No, ma perché ho pensato che ormai era la fine del mondo, Thomas, ti giuro, guarda, ho ancora in mente ogni tanto, guarda, lo so che la gente là, che i bambini che erano,
0: cosa
1: che avuto morti,
0: passato?
1: Robe, perché parenti di me moroso, tutto un disastro, ma chi i bambini là, che traumi che avrà avuto, perché insomma, secondo me qui che aveva 5-6 anni si rendeva conto, ecco. Ma bene, dai, speriamo che il Signore, almeno spero di non vederle mai più.
0: Diciamo anche, sì. Lisa, che hai visto anche però abbastanza la solidarietà di tutta la famiglia.
1: La solidarietà massima, penso che dallo Stato un po', quel tempo là, e c'era tanta, tanta umanità e tanta, perché se arriva il mondo, perché sono andata diverse volte, scusa che stasera a 5-6 giorni, dopo mi da qua ho portato tutto il fieno a Padova, che mio fratello che aveva campagna, te lo sai, e perché io mi andavo là, compravimo col camionista che doveva andare, che era uno che faceva il tarvigio e portava sul fieno al Bignaso, che era un stecco da morire, che l'anno è in luglio, agosto, quindi che mi ha fatto sapere qualcosa, perché io eri e bestie, che erano morte tutte, fra morte, fra capà, e dopo se ne sotto e stai e da solo, se sta morte qua e là, insomma, un disastro. Comunque ho visto tanta solidarietà e tanti militari, gente, a parte la gente dell'esercito, che era tantissimi, di tutto e di più, carabinieri, tutto, però era medici che ha fatto volontariato, e dopo tanta gente volontaria che ha fatto, che ha dato una mano, tanto. E ora però, sbravi, però qualcosa che ha avuto anche di gente umana, perché c'era l'umanità, mi pare che adesso, dopo 50 anni, è proprio sparia quasi.
0: Sparia umanità, vero? Al manco allora ti hai visto un po' di solidarietà.
1: Perché era qualcosa in più anche da parte di istituzioni, dello Stato. Che te vedevi altre, e ho visto chi era dalla maniera, di tutto, militari, gente in pensione militare, gente normale, tutti si dava da fare, invece adesso, ma non lo so, mi vedo tanta poca umanità, questo sì.
0: Questo è un problema, perché se dovesse succedere un'altra catastrofe.
1: No, penso che mi tocca, mi si rifà più, nel senso che deve cambiare tutto e di più, perché dopo che era come si ha i sciacalli, certo, perché i casi erano tutti fuori, chi si che era coraggio a entrare, ma è lui che ha fatto, dopo 2-3 giorni che è successo queste robe, gli si era reso conto, tutti d'accordo, gli era 10-12 persone che ne erano neanche dal posto, e gli ha brincato, gli ha fatto arrestare, fare tutto. Una volta se riusciva, invece adesso va a rubare uno, gli dice, ma sì, dai, poi ha detto che aveva bisogno di
0: certo.
1: Che tanto a casa era pericolante, che c'è la vita, ecco.
0: C'è solidarietà al contrario, certo.
1: No, sì, bravo, ma amico, visto, te lo giuro, sai che te l'ho detto sempre, perché no, anzi siamo, sì, niente, se vediamo spesso, insieme ai figlioccio, e anche di anni e anni, 50 anni, che conosco tua mamma, che siamo sempre insieme.
0: Che te l'hai conosciuto in questa realtà.
1: Che a sera là, sì, che mi c'è paura, che mi sentivo, ma dopo che ho visto là, ma ancora penso che i sirene a me non mi fa più niente, perché che giorno ho visto una roba, il giorno dopo
0: una odissea te l'hai visto proprio, un disastro.
1: Ma veramente, ma e ti dico che era ancora dopo un giorno e mezzo, perché sono un giorno e mezzo dopo, mi là, era ancora tutto un fumo, non era, oltre tutte le disgrazie, era tutto come la nebbia, immagino, non so.
0: Un scenario proprio brutto, apocalittico, perché proprio respirare quell'aria di disperazione e di terrore.
1: Vederlo in TV, Thomas, era una roba, perché avevamo visto subito la sera, detto, Madonna, sì, ma essere là. Lasciamo perdere, per carità.
0: Lisa,
1: ti che aveva perso tutto.
0: Ti ringraziamo tanto.
1: Sei bravi, perché i segari hai preso abbastanza. Dai.
0: No, ce l'hanno fatta, hanno avuto tanta volontà. Anche.
1: E ce l'hanno fatta, se sta brava gente, però per me ha avuto umani che qualcosa, che anche moralmente, gli ha dato una mano, insomma, ecco. Invece adesso mi sa che ognuno si arrangia.
0: Sì, ognuno per sé, Dio per tutti, adesso siamo tutti benefici.
1: Bravo. Ok, va bene.
0: Lisa, grazie.
1: Ciao caro, buona serata, buona continuazione, sempre Telegamma 5.
0: Grazie.
1: Sempre.
0: E questa canzone è partita. Ciao.
1: Grazie.
0: E saluta ciao, Anna, grazie, qua.
1: Lisa. Saluta a tutti. Ciao bella, ciao.
2: Ciao cara.
0: Eccola qua.
1: Tutto bene, ciao.
2: Sì, dai, ci si spera.
1: Ciao bella, ci vediamo, ciao, ciao. Verona.

0: Ecco, abbiamo sentito anche questa testimonianza in diretta, appunto, di una persona che ha vissuto in prima, veramente in primo piano, ecco, quello che è successo, ed è stata veramente un'esperienza struggente e soprattutto che non dimenticherà mai. Ecco, ringraziamo ancora Lisa che ci ha appunto dato questa testimonianza.
1: È vero, è proprio stupenda. Ciao, ciao Lisa. Ed ora vediamo qua, abbiamo ancora il Daviduccio pazzo, Giorgio, Sofia, i candelabri, sette occhi nuovi e un

0: Subbiotto Longo.
1: Daviduccio.
0: Ma a sorpresa Subbiotto Longo.
2: Con mare mia. Dimmi che senti. Dimmi che provi.
1: Graziani, sempre Graziani.
0: Sì, il giornalista Paolo Freiese era famoso anche per aver sposato l'attrice Marina Lothar, poi diventata pornostar proprio nel periodo in cui era la signora Freiese.
1: Voilà là. Argomenti del giovedì sera di Giorgio questi,
3: Nella schiena, taglia la testa al gallo se ti becca. Taglia la testa al gallo se ti becca.
1: Hai capito Paolo Fraiese, Fa fuion.
0: Ma proprio un fuffignone.
1: Rimane storica le sue pedate. Mi sembra Gabriele Paolini si chiamava, ecco. Il disturbatore, che non è Paolini quello del Vajonte. Era quello con i capelli lunghi neri che si metteva sempre dietro i giornalisti davanti al Parlamento di Bruxelles. Che pedate che gli ha dato quella volta.
0: Mamma mia. Ognuno ha il suo curriculum e la sua storia.
1: Sentiamo allora, mettiamo questo brano per Marco Di Marghera di Francesco De Gregori.
0: E non c'era prima la De Diasolo.
1: L'abbiamo già fatta sentire Luca Carboni, signora, sai? Non la faccio sentire due volte,
0: No.

0: abbiamo tagliato la testa al gallo, così l'Anna ce lo cucina al forno. E adesso De Gregori, sempre e per sempre, Radio Gamma
1: 5. Facciamo tanti auguri a Marco.
0: Marco, vera, con questa auguri di buon compleanno da parte dell'Anna.
1: Tanti tanti auguri, e questa è dedicata tutta per te. Vai!
2: Pioggia e sole.

0: Pronto?
1: Oh, pronto!
2: Oh, oh, il maestro qua! Oh, abbiamo riempito la trasmissione di auguri!
0: Auguri, maestro!
1: Sì, ho sentito tutto, ma non potevo non venire fuori, perché voi sapete chi sono io?
0: Babbo Natale!
1: No, sono un ex e diciamo gruista che ha lavorato due notti.
3: È vero.
1: E no, due notti e su a Gemona.
2: A Gemona.
0: È stato anche Giorgio là.
1: Volontario a Gemona. E la notte operavo una gru, quella gialla che facevano vedere per la televisione. Con l'ordine proprio delegato di Giamberletti, perché nessuno si prendeva la responsabilità, perché l'operaio alla sera andava via.
3: Sì.
1: Hai capito? Non era là. Io ero là e ho detto: oh, volete che la adoperi io? Ma io, se non ho l'ordine, diciamo, chi mi dà l'ordine, io non salgo sopra. Hai capito il discorso? E allora il delegato, uno dei delegati, quelli che erano là per Giamberletti, mi ha detto: Giamberletti ti dà l'ordine di andare sopra da gru.
0: E te che hai fatto il tuo lavoro de gruista a Gemona?
1: Ho fatto due notti
0: notturni, che ha fatto da notte.
2: Com'era quel terremoto?
0: Hai visto anche te un paesaggio tremendo quando sei stato là?
1: No, io ho visto, io là ho lasciato un mare di lacrime, perché avevo un sacco di amici, avevo fatto un sacco di amici, perché lavoravo sul monte, non mi ricordo più come si chiama, quello del terremoto, San Simeone, là, come si chiamava, no, non lo so. Monte Simeone, una roba del genere, che è successo il terremoto là, no? Sul lago di Cavasso, ecco, tutto là. E io avevo montato la cavaletta che montava l'autostrada che attraversava il lago. Avevo finito, avevo portato giù la gru, ed è successo quello che è successo, e sono partito subito, sono andato là. Era Gemona alta e Gemona bassa, no? Perché ci sono due Gemone, diciamo, su una. C'è la parte alta e la parte vecchia, diciamo, no? E mentre la parte nuova è quella più bassa, diciamo, no? Dove è successo meno disastri.
0: Più sul monte è successo. Il monte San Simeone, te che hai detto?
1: Sì, una roba del genere, sì. Ma non mi ricordo bene come si chiama. Comunque c'è quel monte là, è l'unico monte che c'è che ha avuto l'epicentro, diciamo, del terremoto.
0: Pensate, sono proprio su una collina, sulla montagna. Sai come ha rimbombato bene, come si è trasmessa la vibrazione? Tremendo.
1: Certo. E lì quando sono andato là era un mare di lacrime, ma sono andato subito la notte che è successo. Perché come ho sentito per la radio, no, io veramente ho sentito a Mestre che era successo davanti anche a che, perché ho portato mia figlia e mia moglie, l'ho portato fuori perché ho sentito il terremoto. Si è sentito anche a Mestre il terremoto, che dicono sì, no, quello che vogliono.
0: Ma anche Abano se l'ha sentito, anche a Rovigo.
1: Sì, ma io l'ho sentito bene.
0: Lavorava ad Abano all'albergo Roma e sta proprio buttata dall'altra parte della portineria. Allora faceva reception nel 76 all'hotel Roma di Abano Terme. I lampadari che saltavano, che non ti dico sti lampadari di cristallo. Mio nonno era seduto in sedia in cucina a Badia Polesine e la sedia ha camminato fino dall'altra parte della cucina, stava leggendo il giornale ed è andato fuori in strada. C'erano tutti i lampioni della luce che sembravano di burro, che si muovessero proprio, sembravano di bambù.
2: Sì.
0: Una cosa incredibile.
1: Sì, ma se il giorno dopo si è sentito che il terremoto era arrivato fino a Rovigo, diciamo, l'onda più piccola. Ma adesso ha fatto qualche danno, l'ha fatto anche qua in zona, diciamo, no? Non tanto, però diciamo, lo abbiamo sentito a livello ondulatorio, perché sai che i terremoti sono ondulatori o sussultorio.
0: Sussultorio, ondulatorio, sussultorio distrugge tutto. Sì, sì. L'ondulatorio no, te la cavi un po' perché dondola.
1: E difatti lontananza in lontananza va solo l'ondulatorio, non va il sussultorio. Sussultorio resta sul posto
0: e fa strage.
1: Dove c'è parecchi danni, no?
0: Sì.
1: Perché dopo per la strada c'è qualche cosa che magari era pericolante e forse è caduto, ma non ha fatto morti, roba così. Chissà te, io dopo lo sai, sono passati tanti anni, là veramente è un disastro veramente. Io mi ricordo, adesso mi viene anche da piangere, perché ho tirato su una pilastra con la gru, proprio al massimo dell'elite, e sotto c'era la mamma di un amico.
0: Mamma
1: morta. È tirato fuori e mamma. Scusa, mi sento ancora
0: la disperazione attorno di aver visto una roba che ti resta impressa sempre. Dio, che è, lo so.
1: Bisogna vivere il posto, bisogna viverlo, perché non c'è niente da fare. E noi quando siamo andati a letto, che abbiamo riposato quel paio d'ore, ci avevano detto: non provate a spostarvi, andare via per i cavoli vostri, perché hanno fatto il coprifuoco, guarda che vi sparano addosso, hanno l'ordine di sparare, perché avevano già visto dalla prima notte che avevano già visto che c'erano i figli di Bonadonna, sai,
0: eccoli là,
1: che da noi chiamiamo la cagna e invece là era Bonadonna. Hai capito il discorso qual è? Purtroppo è così, e sai, nelle disgrazie c'è anche quello che se ne approfitta, che non vede l'ora di approfittarsene,
0: o deve versare bottiglie di spumante per de champagne, perché investono coi cantieri, come è successo in Bassa Italia, chi ha aperto le bottiglie di champagne.
1: E dopo la gente, a parte che io quella gente là la conosco molto bene, perché i fiori ho fatto da Valle Noncello a Pordenone, ho fatto tutta la Zanussi, una parte della Zanussi, e poi dopo ho fatto anche altre parti, diciamo, Friuli lo conosco come le mie tasche, diciamo, no? La gente è tutta altro tipo di gente. Devi pensare che a noi non è mai mancato un goccio di caffè e un poco di vino. Sì, non è mai mancato niente, ci portavano tutto.
0: Tutto.
1: Se avevamo fame, se non avevamo fame, veramente guarda, sono ancora emozionato.
0: Te credo, quello che hai visto.
1: Ma quando sono venuto a casa dopo due giorni,
0: roba.
1: Sono stato male, non so neanche per quanto sono stato male, perché
0: te gasso ca tanto questa storia.
1: Certo.
0: Sì, dopo la vita continua, però se uno ci ripensa ritorna subito a quella disperazione che ha visto, quel dolore, quello strazio.
1: Sì, ma vedi, quello che tu vedi per la televisione non è niente di quello di vedere là con gli occhi tuoi. Non è niente, non è assolutamente nulla.
0: Dio, boh.
1: Cioè, non hai neanche la più pallida idea di cosa sia un terremoto, come un'alluvione, come qua, come là, come su, come giù. La televisione giustamente prende quello che riesce a prendere, adesso. Non bisogna dare la colpa alla televisione, perché sai, loro prendono quello che riescono a prendere e non riescono a immortalare il dolore che c'è là, che della gente stessa, che vedi che la televisione non te la fa vedere, anche se te la fa vedere, ma non ti vedi che lei è disperata. E mentre quando sei là, proprio nel posto giusto, vedi la disperazione, insomma, questo non ho scusami, ma non ho potuto lesinare la mia telefonata.
0: E te che hai fatto benissimo, noi l'aspettavamo.
1: Padre, quello, ma non volevo mica telefonare questa sera, perché ero così dentro di me, sapevo, non ero, era il mio compleanno e volevo farlo a modo mio.
0: È sempre il compleanno di Giorgio oggi,
1: compleanno mio di Giorgio, è così.
0: Ma tanti che hanno provato a chiamarti oggi, anche a me stamattina, dice, però non il telefono non ha risposto.
1: Sì, sì, no, ma io qua non ho sentito telefonate, non ho visto telefonate, perché ho guardato, ho voluto raga, guardare.
0: Non segnale, non so.
1: Non lo so.
0: Comunque noi auguri te li facciamo adesso in diretta a tutti noi e persone che te li hanno fatte fino adesso.
2: Tanti.
0: Ho chiamato l'Anna, ma come al solito l'Anna non era a casa, tanto per cambiare.
1: Guarda, l'Anna ha paura che abbiano fatto un danno alla struttura, non alle porte o alle case, alla struttura. Allora lei dice, io sto fuori per i cavoli miei.
0: Così no, se crolla la casa va solo giù Giorgio e l'Anna si salva. Ecco.
1: Si salva.
0: Ecco. Bravo.
1: Ma l'Anna bisogna sapere chi è l'Anna. L'Anna.
0: Adesso come si moto casa Vianello.
2: Digli per domani e più a come si chiama all'asilo a fare impastare
0: no domani se domenica biscotti. Non va all'asilo domani
2: va bene ma mi li sto preparando
0: per l'asilo li prepari
2: digli
0: perché
2: come
0: ha una brava
2: a mantenere tutte le signore
0: ha detto che ha una brava moglie che fa i biscottini e allora adesso li porterà a degustare a tutte le colleghe.
1: Sì, lo so dove è stata, lo so. Ma comunque lei è sempre libera. Capito il discorso? Lei padre stasera, stamattina è andata a farsi i capelli e è andata, diciamo, a preparare la roba. Dopo domani deve andare là a metterla in forno. Se dici io so tutto senza sapere nulla.
0: Senza sapere nulla, quello è bello, eh.
1: Senza sapere, capito? È intuizione, no? Io so che la una domani deve andare a cucinare i biscotti.
2: Ci vogliono 15 ore di riposo.
0: Di lievitazione, di riposo.
2: Di riposo, deve riposare.
0: Hai capito, Giorgio? Detto.
2: E poi va messo in forno.
0: Così assaggeranno tutti i biscottini dell'Anna, la suora compresa.
1: E infatti, dice che non c'è la nostra amica, se non le spiegavo perché non viene sul mio. Il mio non viene su perché non mette quel lievito che mette lei
0: e ho gabbrusato in forno e ho gabbrusato in forno Anna che sei scappato in forno
2: ma nei biscotti non c'è il lievito loro si montano da soli
0: diventano duri da soli naturalmente
2: no si montano da soli
0: si montano da soli sono automontanti
1: purtroppo io non riesco più a montare da solo.
0: Dove? In bicicletta?
1: In bicicletta.
0: Bicicletta al vano.
1: Sai che l'Ara ha fatto il tapirulano? Ha fatto il tapirulano, scherzi.
0: È brava, si arrangia?
1: Sì, beh dai, fa il tapirulano. E me l'ho fatto alla mia velocità.
2: No,
0: aspetta.
2: Era 20.
0: Aspetta che chiudiamo la trasmissione con questo collegamento in diretta. Stai lì Giorgio che c'è una persona per te. Stai lì, fermi lì tutti. Vai, parlatevi, sfogatevi che intanto mi preparo per andare a casa. Voi andate avanti. Vai.
3: Ciao, amore mio.
1: Ciao, Stella. Ciao
3: tesoro, ciao. Adesso ho capito perché non si alza, perché c'è l'Anna che fa l'invitazione, ho capito.
1: No, no, fa l'invitazione.
3: Ok. No, fa lievitare tutto. È sempre colpa sua, non c'è niente a fare Anna, è colpa tua.
1: No, siccome che non lava, perché ha paura che non me lava me. E ora me lava io. Hai capito il discorso? Ah, perché
4: una mano lava l'altra e tutte e due si lavano assieme.
3: Bravo.
4: E tutti e due assieme.
3: Esatto, tipo che scusa latte, sì, quello che gode della situazione, insomma.
1: Una volta, adesso
0: è solo impressione, così non può più dire che fingono solo le donne, finge anche lui.
1: Adesso
0: finge anche Giorgio.
1: Che va con piscina lì che hai fatto?
3: Vai figa! Che bello!
0: Col bottiglione di vino.
3: Adesso che moria a questo momento che moria a penne in mezzo.
0: Ma la chiamata 3 non la possiamo fare. La chiamata 3.
2: La chiamata
3: 3 non si può farla, esatto.
0: No, te che andare a 0 branco, te affianca a 4, a 5.
1: Si può fare. E viene fuori anche una bella cosa.
4: Collabora.
3: Esatto. Usando tutti quanti i sensi.
0: Anche l'udito.
1: E soprattutto i bugi.
3: Esatto, e a questo punto si potrebbe fare anche a senso, credo, capio.
0: Il senso del pudore.
1: Neanche se vuoi
3: ma sì Giorgio, non ti si incontra in tempo anche da stare in compagnia, cosa c'entra?
0: Sei in compagnia, una pizza da solo, la terra di cacchi.
1: Oh gente, io dico, visto che stasera è andata così e finiamo così, chi non ha fatto l'amore a tre non ha fatto nulla.
3: Ma mica purtroppo
1: è bello tutto quanto, per l'amor di Dio, però a tre
0: momento che sono curioso, a tre cosa vuol dire? Due uomini e una donna o due donne e un uomo?
1: Due donne.
0: Rimetta subito, che vado avanti a mettermi via la borsa.
1: Due donne no, perché se no siamo già pietà
0: con una. Siamo già pietà con una, ne che vorrei essere come si chiama qui là? Oddio, quei che ho ga doppio.
3: Allora
0: Nando tre palle, ma che sei qui che ho doppio, no, ermafrodita che si arrangia da soi, sei qui che ha il doppio, no. penne uno, due.
3: Allora Giorgio, bisogna che gli spieghiamo come che si fa con due maschi e una femmina. Allora
0: Si fa sia due maschi e una femmina, dai.
3: Bravissima.
1: No, che vuoi due maschi e una femmina, non due femmine.
0: Due femmine cosa fa? Una sia
1: No, anche perché l'uomo se la so che per guardare, fa il guardone.
0: Ma potrebbe essere un gioco di misto, perché una donna potrebbe intrattenere l'altra che nel frattempo intrattiene l'uomo. Dovrebbe essere un mixage, no? È un gioco di parti che non bisogna guardare più i ruoli. Tutto assieme.
1: No, ma tutto si può fare. Ma la cosa migliore sono due uomini e una donna.
0: Sì.
1: Capito? Dai, c'è una roba più completa.
0: Anche perché è anche istruttivo. Perché vedi l'altro intanto che trapana e ora così ti guardi le tecniche di no. Sì.
3: No, finché l'utre che uno trapana, come che ti hai detto, tio trapana, mettiamo l'accento dove che se vuoi, e l'altro gode in un altro modo, vero Giorgio?
1: Certo. Mentre c'è chi dentro due uomini si trova impegnati tutti e due.
3: Tutti e due impegnati, giustamente.
1: Ma sì, contemporaneamente.
3: Contemporaneamente,
0: sì, cambio di bicicletta anche te puoi fare in corsa. Uno smonta la bicicletta,
3: la bici è sempre quella.
0: La bicicletta è quella, ma cambia il sellino.
1: Dipende.
0: Esperienza personale, uno ha stoppato e l'altro ha continuato.
1: Se parliamo di esperienza,
0: no, uno
1: io vi dico che due uomini.
0: Che
1: vabbè, ma scusa, se volete che parliamo di esperienza, io dico quello che ho sempre sentito quando lo facevo: due uomini e una donna. Due donne e un uomo si può fare, però diciamo, fa quello che si vuole fare, insomma.
3: Mi sembra che sia il PD.
1: Ecco, e ora va bene perché c'è stato donne, giusto.
3: Bisogna Giorgio che se piazza.
1: Ho voluto mettere segreto uomini e la donna dice parla, sicuramente non parla. Anche perché se parla basta, sai cosa si fa?
3: No, puoi parlare.
1: Ma vedi, menti che parla, che abbia anche voglia di parlare. Sai cosa si deve fare? Io metti in bocca.
3: Faccio Dio dire, per quello che no, puoi parlare.
1: Vediamo che viene infasi e defasi, dai.
0: De infasi, quello intimo per farsi il bidet vive, no? De enfasi, de infasi.
1: Non è che siamo di rovinare la salata.
3: Ma no, cosa ha avuto rovinare?
0: Sono davanti altri 5 minuti.
3: No, perché si è rovinata la salata?
1: Io ho fatto una trasmissione determinata
0: in vacca.
3: Certo, però cosa ha avuto d'altronde, non potevamo fare niente di che situazioni che abbiamo sentito molto tristi, devastanti, tra parentesi, perché mi sono andata
1: anche a legge ormai, anche a me vicino a te,
3: certo. Quella di Gemona, sono andata con gli alpini quando che ha fatto il 30° anno.
0: Sono andata agli alpini.
3: Sì, il 30° con gli alpini di Bassan, che sono stati là. Gli ha fatto una festa stupefacente, cioè nel senso che è meravigliosa, proprio dal fatto che Lori è proprio un paese molto molto caldo, molto
0: accogliente, e poi dove le donne
1: che parla e usa tanto è Gemona,
3: era il mio tempo, ti sin da volontario.
1: Ho fatto due notti, mega voluto in Dio, perché ho visto molto mega gru e andare su da nuovo vicino, non mi ricordo come si chiama quel paese, che si casca un capanon, si casca da una parte, tutte la copertura si casca.
3: Allora,
1: pian piano, tira su, tocca una volta, diciamo un po' da nuovo.
3: Quando
1: ero giovane, ero un capontatore.
3: sì, però mi ricordo anche a me, comunque, avevo 10 anni. Però mi ricordo che c'è sta un rumore sordo talmente strano, che c'è sta veramente il panico anche qua, perché c'è sta un orario già era verso 8:30, 9 a sera, una roba del genere.
1: Sì.
3: Già sta veramente un momento de... perché il terremoto non c'è niente da fare, non c'è situazioni che tipo l'acqua, tipo il fuoco, cioè non c'è niente da fare là, ti sì completamente il panico, cioè cosa fai, ti scappi fuori. E che a volte là mi ricordo che la gente già sta in strada, qualche camin che casca ha ucciso anche persone che già di strada, perché i camini delle case scorlava, vedo capito chiaramente se casca in strada. E
1: non so perché non mi ricordo se quello che è successo, so che si casca tante, come si può dire, qui che fa benzina, che roba, tante stazioni di benzina, via scorrendo.
3: Allora,
1: i risultati si era ingrubato per tutto, so che viene tanto ai vecchi danni anche qua, cioè danni più che altro, ma molti non mi ricordo se
3: no, qua no. Assolutamente, va bene, dai, vi saluto, ti do un bacio, tanti auguri Giorgio, oggi compie gli anni Francesco, e così siamo l'anno
4: Francesco
3: compie...
4: da parte nostra tutti noi.
3: grazie a voi,
2: auguroni a Francesco e anche a Marco di Marghera,
4: bravo
3: Marco, un bacione a Marco, sì, buone. Tanti auguri a Marco, dai,
4: auguri a tutti,
3: ok,
4: quanti.
3: Vi saluto, un bacio, notte,
2: ciao.
3: Gabriella, Cristina e quant'altro, Piero, nonno Piero, ciao ragazzi, ciao.
4: Salutiamo
3: notte.
4: Ciao Giorgio.
2: Ciao.
4: Buonanotte a Giorgio.
1: Buonanotte.
4: Grazie.
2: Notte. Ciao.
4: Ciao. E questa che la dedichiamo all'Anna in chiusura, eccola qua. Va.

0: Ecco qua. Aspetta qua, metti.
1: Siamo i buonanotti?
0: Sì.
1: Facciamo la
0: Quindi,
1: buonanotte con...
0: anzi, prima volevo dare un messaggio al nostro Daviduccio, il poeta pazzo. Davide, inizia a preparare per faremo dopo un disco per l'estate, di domani sera, che abbiamo le ultime 15 canzoni. Dopo partiremo con il Cantagiro, è la prima edizione partita in 1962, quindi prepara tutta la lista delle canzoni di quel Cantagiro. Insomma, la prima edizione l'ha vinto Adriano Celentano con Stai lontana da me, e poi c'erano anche le nuove proposte. In tutti i modi, tu prepara, trovale tutte e ti aspettiamo. Boh, questo è l'annuncio per il Daviduccio. Spero che ci hai sentito, che ci hai ascoltato fino alla fine. Ed ora partiamo con i saluti, rinnovando di nuovo gli auguri sia a Francesco, oggi 10, e sia a Marco di Marghera. Ricordiamo gli auguri sia della mia nipotina, qui sì, nipotina, nipotona, la Daria, la moglie di Christian,
1: Auguri, auguri!
0: che lei insieme con Giorgio, il giorno 9, hanno compiuto gli anni. Quindi tantissimi, tantissimi auguri a Daria, a Giorgio e tutti quelli che hanno compiuto gli anni il giorno 9. E salutiamo caramente, visto la serata stasera, salutiamo la carissima Beatrice di Bassano, Giorgio, la Giulietta di Cazzago, Marco da Marghera, il carissimo nonno Piero con la cara Valentina, la Penelope, la Gianna Canderina, la Brunella, la Flavia di Lovadina, la Paolotta di Montebelluna, la Gabriella dell'Ormo, la Clara, la carissima Clara della Gazzara.
1: Ragazzi,
0: E salutiamo anche Michele di Venezia, il nostro Daviduccio, il poeta pazzo, Fabione di San Giorgio, Luca di Mandria, Antonio di Ferrara, il nostro RDM, Fabio Pollice Verde, la Roberta di Treviso. Salutiamo ancora la Renata di Vicenza, Marco da Trebaseleghe, e l'Ada di Asolo, e Davide d'Alessiano, e tutti quegli ascoltatori e ascoltatrici che silenziosamente ci hanno ascoltato, e anche tutti quelli che non ci hanno ascoltato. Quindi li salutiamo tutti chiaramente, vi aspettiamo a stasera, dobbiamo dire stasera, alle ore 21 con l'ultima chance di un disco per l'estate. Ti ringrazio Thomas,
1: Grazie a te.
0: e un saluto, un abbraccio a tutti e a tutti, virtualmente a tutti voi. Buonanotte gente!
1: Grazie Anna, allora ecco un abbraccio anche a te, domani sera ci sarà Anna appunto con la sua trasmissione musicale. Che altro dire? Ecco, ancora una buona e serena notte a tutti, una buona domenica. Siamo ormai nella prima ora e 18 minuti di domenica 10 maggio, festa della mamma. E quindi nuovamente ancora auguri a tutte le mamme del mondo, quelle che hanno la possibilità di abbracciare la propria mamma, e quindi ecco, è un'occasione per dirgli ti voglio bene mamma, e le persone che non ce l'hanno più di dirglielo lo stesso dentro il loro cuore e continuare a sentirle vicino. E quindi ancora da tutti noi una buona e serena notte da Radio
0: Gamma
1: 5.
0: 5.
1: Ciao gente.
0: Guarda, Daviduccio ha risposto, speriamo ben che canta il figo.
1: Ciao, ciao Davide, grazie, ciao ciao, ciao a tutti.

0: Eccoci, ci siamo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Radiogamma 5, 94 MHz in questo sabato 9 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e vi tengo come di consueto compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono, quindi Radiogamma 5, 94 MHz, vi dicevo, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. E mi sembra che tutto quanto sia in ordine, lucette vanno alla grande, quindi come di consueto sigla iniziale, un pochettino di musica e anche poi, anche oggi ci siamo. Pronti, partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana. Certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

Sentite quella cosa nello stomaco adesso, quel brontolio, quella voce piccola che dice: ho fame, devo mangiare qualcosa, devo mangiare subito. Ascoltatela bene, perché vi racconto una cosa che non sentirete in nessun programma televisivo e che nessuno che vuole vendervi qualcosa vi dirà mai. Quella voce non è fame, è abitudine, è dipendenza. È il vostro corpo che ha imparato ad aspettarsi cibo ogni 3 ore, come un bambino viziato che ha imparato ad aspettarsi il dolce dopo pranzo e che quando non arriva fa la scenata. Mi chiamo Ruggero, Ruggero Sanna, nato a Nuoro nel 1919, in Sardegna, figlio di un pastore e di una donna che cucinava una volta al giorno e considerava lo spuntino una cosa per i malati e i bambini piccoli. Ho 105 anni, 105, e sono qui a dirvi che uno dei segreti più importanti di questi 105 anni non è cosa ho mangiato, è quando ho mangiato, e soprattutto è tutto il tempo che non ho mangiato niente. Prima di raccontarvi tutto, una cosa sola vi chiedo: se quello che sto per dirvi vi sembra che valga qualcosa, iscrivetevi a questo canale. Un gesto piccolo, un secondo di tempo. Io ho 105 anni e ho ancora molto da dire, e quello che ho da dire viene da una vita vissuta in un posto e in un modo che la scienza moderna ha impiegato 100 anni a capire. In Sardegna, nel 1919, non si mangiava 3 volte al giorno per scelta. Si mangiava quando c'era, e quando non c'era si aspettava. Non perché fossimo virtuosi o intelligenti o illuminati, perché eravamo poveri e la terra dava quello che dava, e i pastori partivano la mattina all'alba e non tornavano fino al tramonto, e nel mezzo c'era solo il lavoro e il silenzio.

0: il rumore degli animali. Mio padre usciva di casa che era ancora notte, si metteva qualcosa in tasca, un pezzo di pane, del formaggio stagionato, delle olive in salamoia, e quello era tutto, fino a sera.
1: Niente a metà mattina, niente a metà pomeriggio, niente di niente fino a quando il sole non scendeva dietro le montagne e le pecore erano al recinto e il lavoro era finito. Tornava a casa affamato, sì, ma tornava con una chiarezza negli occhi e una forza nel corpo che io non ho visto in quasi nessuno dei giovani di adesso. Mio padre è morto a 91 anni, senza aver preso una medicina regolare in vita sua. Mia madre ha 88, stessa storia. Mio nonno paterno ha 94 e fino a 90 anni camminava sulle montagne come un ragazzo. Adesso vi spiego quello che so, quello che ho imparato vivendo così per 105 anni e quello che la scienza ha cominciato a capire molto tempo dopo che noi lo praticavamo già senza saperlo spiegare. Il vostro corpo è una macchina straordinaria, la più straordinaria che esista, ma come qualsiasi macchina ha bisogno di riposo, non solo il riposo della notte, il sonno.
2: Ha bisogno che smettiate di dargli lavoro per abbastanza tempo da permettergli di fare altro. E il lavoro più pesante che il vostro corpo fa, quello che consuma più energia, più sangue, più risorse, è digerire. Ogni volta che mettete qualcosa in bocca, il vostro corpo smette di fare quello che stava facendo e si mette a lavorare sul cibo. Smobilita le risorse, manda il sangue allo stomaco e all'intestino, alza la temperatura, produce gli acidi, gli enzimi, tutto quello che serve per smontare quello che avete mangiato e trasformarlo in qualcosa che il corpo può usare. Questo processo richiede ore, ore in cui il corpo è occupato con la digestione e non può fare altro, non può riparare, non può pulire. Non può fare quella cosa meravigliosa che fa quando gli date il tempo di farla. Quella cosa che adesso i medici chiamano con parole difficili, ma che i vecchi sardi chiamavano semplicemente lasciare che il corpo faccia il suo lavoro.
1: Quando lo stomaco è vuoto da abbastanza tempo, quando il corpo capisce che non arriverà altro cibo per un po', succede qualcosa. Il corpo smette di aspettare e comincia a muoversi. Si mette a fare le pulizie, va in giro per organi e tessuti e cellule e comincia a raccogliere quello che non funziona, quello che è danneggiato, quello che è vecchio. Lo usa come carburante. È come se finalmente, dopo ore di lavoro su quello che avete mangiato, potesse dedicarsi alla manutenzione straordinaria. Riparazione dei tessuti, riduzione delle infiammazioni, pulizia del sangue, chiarezza della testa. Voi dormite di notte e vi svegliate riposati. Il motivo principale non è che avete riposato il corpo, che pure è vero, è che avete digiunato. Mentre dormivate, il vostro corpo non stava digerendo, e ha usato quel tempo per fare la manutenzione che non riesce a fare quando è sempre occupato a processare il cibo che continuate a metterli dentro ogni 3 ore. E cosa fate voi appena vi svegliate?
2: Andate in cucina, accendete il fuoco, mettete l'acqua, fate il caffè, tirate fuori qualcosa da mangiare. 5 minuti dopo esservi svegliati, il corpo che stava ancora facendo le pulizie sente arrivare il cibo, manda via la squadra di manutenzione e si rimette a lavorare sulla digestione. La finestra si chiude, il lavoro di riparazione si interrompe. Io la mattina bevo acqua, poi il caffè, quello vero, senza niente dentro, e poi aspetto. Aspetto che il sole sia alto. Aspetto che il corpo finisca quello che ha cominciato la notte. Aspetto che quella pulizia sia completa. Lo faccio da sempre,
1: Da quando ero bambino e non c'era niente da mangiare la mattina, perché mia madre non aveva ancora preparato niente e mio padre era già uscito con le pecore. Lo facevo per necessità. Lo faccio adesso per scelta, perché ho capito cosa mi ha dato in 105 anni. Adesso vi dico la cosa che vi farà arrabbiare. Quella che il settore alimentare non vuole che sentiate. Non avete bisogno di 3 pasti al giorno. Probabilmente non ne avete bisogno neanche di 2, nella forma in cui intendete voi. Il concetto di 3 pasti al giorno, della colazione come pasto più importante, dello spuntino di metà mattina, della merenda nel pomeriggio, è una costruzione recente. È una costruzione utile per chi vende cibo, per chi produce merendine e barrette e yogurt da bere e succhi di frutta e tutte le altre cose che vengono pubblicizzate come necessarie e che non lo sono affatto. Per migliaia di anni gli esseri umani hanno mangiato quando c'era cibo e hanno digiunato quando non c'era. Il corpo umano è progettato per questo. È progettato per funzionare benissimo, anzi, per funzionare meglio, con delle finestre di digiuno regolari. Non lo ha deciso nessun nutrizionista moderno, lo ha deciso l'evoluzione. In milioni di anni in cui il cibo non era garantito e il corpo ha imparato ad adattarsi, a funzionare, a guarire, a mantenere se stesso anche quando non arrivava il pasto delle 10 di mattina. Quello che chiamate fame quando sono passate 3 ore dall'ultimo pasto non è vera fame. La vera fame è qualcosa di diverso. La vera fame è quieta, paziente, chiara. La vera fame non fa tremare le mani dopo 4 ore senza mangiare. Quel tremore, quella debolezza, quella voce nel cervello che dice adesso, adesso, adesso. Quello è il corpo che ha imparato ad aspettarsi zucchero ogni 8 ore e che quando non arriva protesta. È dipendenza, è assuefazione. Ed è quella dipendenza, più di qualsiasi altro singolo fattore, che tiene la gente malata, stanca, gonfia e con le articolazioni che scricchiolano a 50 anni. Mio padre non tremava alle 11 di mattina. Mio nonno non aveva bisogno della merenda. Mia madre non teneva biscotti in tasca per quando le veniva la debolezza. Lavoravano, aspettavano, mangiavano quando era il momento e tra un pasto e l'altro il corpo faceva quello che doveva fare e arrivavano a 90, a 92, a 94 anni con le gambe che reggevano e la testa che funzionava. Vi racconto qualcosa che mi è rimasto impresso da quando avevo forse 13 anni. Mio nonno, si chiamava Antioco, aveva già 70 anni abbondanti e una primavera si era fatto male a una gamba mentre seguiva il gregge su un pendio. Non una cosa grave, ma la gamba era gonfia e faceva male e faticava a camminare. Mio nonno si sedette, bevve acqua e non mangiò per 2 giorni. Non perché qualcuno glielo avesse detto, perché lo sapeva. Perché lo aveva sempre saputo, perché era quello che si faceva quando il corpo stava cercando di guarire qualcosa. Si toglieva il disturbo della digestione e si lasciava al corpo il tempo e le risorse per fare il suo lavoro. Dopo 2 giorni la gamba era meno gonfia, dopo 4 aveva ricominciato a camminare normalmente. Mia nonna gli portava acqua e lo guardava con quella faccia tranquilla di chissà come funzionano le cose e non ha bisogno di spiegarle. Era la saggezza tramandata di generazione in generazione, quella che non passa per i libri, ma per l'osservazione, per l'esperienza, per la memoria di cosa funziona e cosa no. Adesso quella saggezza si chiama digiuno intermittente, si chiama autofagia, si chiama in molti altri modi, con le parole latine e greche che piacciono ai ricercatori. Ma è la stessa cosa, è esattamente la stessa cosa. Il corpo sa guarire se gli date il tempo e le condizioni per farlo. E la condizione principale è che smettiate di interromperlo ogni 3 ore con un altro pasto da digerire. Vi dico come mangio io, adesso, a 105 anni. La mattina, come vi ho detto, acqua e caffè, niente altro. Aspetto fino a quando il sole è alto, di solito fino a mezzogiorno, a volte anche oltre.
3: Poi mangio il pasto principale, carne, spesso. Formaggio pecorino stagionato, quello che si fa qui in Sardegna da sempre. Pane vero, quello di semola, con la crosta dura. Verdure cotte nell'olio, qualche volta legumi. Mangio con calma, senza fretta, seduto al tavolo, senza altre distrazioni. Poi il vino, un bicchiere solo, quello che fa mio cugino con le viti che ha sul terreno di famiglia. La sera poco, pochissimo, qualche volta niente se non ho fame vera. Una tazza di brodo qualche volta, del formaggio con il pane. Niente di pesante, niente che richieda molto lavoro di digestione prima di dormire. Perché la notte è il momento del riposo e della riparazione, e non voglio che il corpo passi quelle ore a lavorare su una bistecca invece di fare quello che deve fare. Tra il pasto serale e il primo pasto del giorno dopo passano almeno 14 ore, spesso 16, qualche volta di più se non sento il bisogno di mangiare.
1: E in quelle ore il corpo fa le sue cose, le cose che non riesce a fare quando è continuamente interrotto. Questo è il motivo per cui mi sveglio ogni mattina con la testa chiara, non stordita, non appannata, non bisognosa di caffè e zucchero per mettere insieme i pensieri. Chiara, come l'acqua di una sorgente che nessuno ha toccato. Quella chiarezza non è un caso, è il risultato di una notte in cui il corpo ha potuto fare il suo lavoro senza essere disturbato. Voi vi svegliate stanchi. Molti di voi si svegliano stanchi anche dopo 8 ore di sonno e pensate che sia normale, che sia l'età, che sia lo stress. Non è quello. È che il vostro corpo ha passato la notte a digerire la cena abbondante che avete mangiato alle 8 di sera e lo spuntino che avete preso davanti alla televisione alle 10. E quando la sveglia suona, stava ancora lavorando e non aveva ancora cominciato a riposare davvero. Date al vostro corpo il tempo che merita. Non è una filosofia, non è una dieta.
3: È rispetto per una macchina straordinaria che lavora per voi ogni secondo di ogni giorno e che ha bisogno di tanto in tanto che la smettiate di riempirla e la lasciate fare quello per cui è costruita. Ho detto che la vera fame è quieta. Voglio spiegarvi cosa intendo, perché è importante. Quando si è digiunato abbastanza, quando si è passato attraverso le prime ore di disagio, quando il corpo ha capito che non arriverà cibo presto e si è adattato, succede qualcosa di interessante. La testa si schiarisce, l'energia si stabilizza. Non ci sono più i picchi e le cadute, quell'alternanza di sentirsi pieni e carichi e poi di sentirsi sfiniti e vuoti, che conoscete bene se mangiate spesso. C'è invece una specie di costanza, una vigilanza tranquilla, una lucidità che non ci si aspetterebbe avendo lo stomaco vuoto.
4: Gli anziani di Nuoro questa cosa la descrivevano come avere la testa libera.
3: I pastori che partivano all'alba senza colazione e camminavano per ore sulle montagne non erano deboli e confusi. Erano presenti, attenti, capaci di vedere le cose che succedevano intorno a loro con una precisione che la testa appannata di cibo non riesce ad avere. Quella precisione, quella presenza, io la conosco da sempre e la riconosco ogni mattina quando aspetto il primo pasto e sento la testa funzionare in quel modo particolare che non ha un altro nome se non pulita. Adesso vi dico la cosa scomoda, quella che so già che non piacerà sentire. Se avete lo stomaco che brontola dopo 3 ore senza mangiare, se avete le mani che tremano se saltate la colazione, se avete bisogno dello spuntino di metà mattina per funzionare, non è il segno che il vostro corpo è delicato o che ha bisogno di cure particolari. È il segno che il vostro corpo è dipendente. È il segno che avete insegnato al vostro corpo ad aspettarsi cibo con una frequenza che non è naturale e che il corpo ha smesso di saper fare diversamente. La buona notizia è che si può cambiare. Non subito, non senza disagio, non senza che il corpo protesti per qualche giorno, ma si può cambiare. Cominciate domani mattina, non andate subito in cucina. Bevete un bicchiere d'acqua grande. Fate il caffè se lo bevete, senza niente dentro. Andate a fare 2 passi. Lasciate passare 1 ora, poi 1'altra. Vedete fino a dove riuscite ad arrivare. Il disagio che sentirete nelle prime ore non è fame vera. È il corpo che fa la scenata perché ha perso le abitudini. Andate avanti. Dall'altra parte di quella scenata c'è qualcosa che molti di voi non sentono da anni. La testa libera, l'energia stabile, la sensazione di avere il corpo con voi invece di contro di voi. Quando mangiate, mangiate bene, non poca roba triste. Mangiate cibo vero, quello che viene dalla terra e dagli animali, quello che ha un sapore che riconosci senza leggere l'etichetta. Mangiate con calma, seduti, senza guardare lo schermo, senza pensare già alla cosa successiva. Masticate. Lasciate che il corpo inizi il suo lavoro con la dovuta attenzione, invece di lanciare cibo nello stomaco in fretta e furia. E poi smettete. Chiudete la cucina. Date al corpo il tempo di fare quello che deve fare e poi datele la notte, tutta la notte, per fare il resto. 105 anni. Non prendo medicine regolari. Non ho dolori che mi impediscano di muovermi. Mi sveglio ogni mattina con la testa che funziona. Non è magia. Non è fortuna. O almeno non solo. È il risultato di decenni in cui ho dato al mio corpo quello di cui aveva bisogno, incluso il riposo dal cibo, incluse le ore di silenzio digestivo in cui poteva fare le sue cose senza essere interrotto. Il vostro corpo sa guarire, sa riparare, sa mantenersi. Ha dentro di sé una saggezza che nessun medico ha progettato e che nessuna medicina può replicare. Ma per farlo ha bisogno che vi facciate da parte. Ha bisogno di spazio. Ha bisogno di quelle finestre di silenzio in cui può finalmente smettere di digerire e cominciare a sistemare. Dategliele.
1: Non comprate niente. Non iscrivetevi a nessun programma. Non ordinate nessun integratore. Smettete solo, per qualche ora ogni giorno, di mettere qualcosa in bocca. È la cosa più semplice e più difficile che possiate fare per voi stessi. Semplice perché non richiede niente. Difficile perché richiede che resistiate a un'abitudine che avete costruito per anni e che il vostro corpo difenderà con tutto quello che ha. Ma dall'altra parte di quella resistenza c'è qualcosa che vale la pena raggiungere. Io lo so. Ho 105 anni e lo so. Se siete...
5: Ho 105 anni e lo so, dice questo signore sardo. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia ben volentieri sabato mattina dalle 10 alle 13. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Poi vi ho fatto ascoltare questo audio, poi metto sempre, come sempre, sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Ho 105 anni, l'unica cosa che devi smettere di fare per sopravvivere agli oltre gli 80. Sì, per carità, avete sentito un po', è un po' una come si chiama, una voce data dal, come si dice, dall'intelligenza artificiale, però direi che i concetti che ha espresso mi sembrano decisamente interessanti, a dir poco. Poi, per carità, mica è da tutti, mica è per tutti. Comunque, quello che mi preme è così, insomma, buttare qualche seme, e poi qualcuno sicuramente in qualche modo attecchisce, come si suol dire. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700-049-700-838 per le telefonate, come di consueto, chi ha pazienza, voglia, non so cos'altro aggiungere, ci sentiamo dopo mezzogiorno, mezzogiorno un quarto, mezzogiorno e mezzo, e così, insomma, come di consueto. Ok, direi che qua ci siamo. Ho visto che ci sono già dei messaggi, ringrazio e saluto, vi ricordo come sempre intanto anche l'angolo filosofico, la frase del giorno. Comunque andiamo per ordine. E meteo, qui mi dà oggi soleggiato, temperature dai 13 ai 25 gradi, sto parlando della zona dell'Alta Padovana, qui di Campo d'Arsego. Poi domani mi darebbe leggera pioggia, temperature dai 14 ai 19 gradi, lunedì leggera pioggia ancora, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì potrebbe ancora presentarsi una leggera pioggia, giovedì invece rovesci di pioggia mi dà qua, venerdì rovesci di pioggia e sabato leggera pioggia. Quindi diciamo, per quel che riguarda la prossima settimana, tutto sommato i primi giorni così così, verso metà giovedì, venerdì e sabato, giovedì e venerdì in particolare, dovrebbe piovere un pochettino di più. Temperature, vi dicevo, dai 9 anche gradi alla volta di venerdì e in su, non dovrebbero comunque superare i 23, 9, 18, 17 gradi, 18, 23, 25 gradi oggi, quindi insomma così è. Poi chiudiamo la parentesi del meteo, andiamo avanti con le iniziative della radio. E bel libricione anche oggi, vero? E, aspettate, per acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA Mercatino Gas, conferenze, corsi ed eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2 Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, Piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41 Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania, Via Copanico 9 Piove di Sacco. Poi ancora, poi vediamo qua, Couscous per